0: lavoratori su tutto il territorio nazionale. Unica strada percorribile, secondo l'esecutivo nazionale della USB, è quella della gestione pubblica diretta per garantire un'occupazione stabile e sicura per i lavoratori che stanno soffrendo perché alle prese con migliaia di ore di cassa integrazione. A parere della USB, le gare in atto sono inopportune e rischiano di peggiorare ulteriormente una condizione già disastrosa.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Termina con un documento condiviso il Consiglio Comunale Congiunto tenuto nel pomeriggio di lunedì su Leonardo, documento che dovrà essere portato all'attenzione del governo e dell'azienda e che ruota attorno a punti fermi: garantire il controllo maggioritario da parte di Leonardo S.p.A. e mantenere le commesse, quindi i livelli occupazionali. Il Consiglio Comunale ha fatto seguito al tavolo tecnico permanente nel quale i due primi cittadini avevano assunto l'impegno di far fronte comune per blindare i posti di lavoro. Sono in tutto 1.700 le unità lavorative a temere per il futuro, 1.400 i diretti, 300 dell'appalto. Si tratta di lavoratori altamente specializzati che temono ripercussioni dopo l'annuncio dell'amministratore delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, della probabile intesa con il fondo sovrano saudita PIF, Public Investment Fund, entro il mese di giugno.
3: È stato intanto un esito favorevole perché abbiamo approvato un ordine del giorno congiunto proposto, diciamo, da tutte le parti in causa, parlamentari, consiglieri regionali, sindaci e sindacati. Il tema è quello legato alla nuova joint venture che vorrebbe realizzare la Leonardo, cioè far entrare un socio come socio un fondo estero. Quindi i timori che poi possa smantellare totalmente lo stabilimento e portare via le produzioni. Quindi un ordine del giorno che chiede di mantenere la governance su italiana e mantenere soprattutto i lavoratori sotto la governance appunto di Leonardo in Italia ed evitare attraverso degli accordi, diciamo, di smantellare gli stabilimenti. È un documento politico che guarda avanti e che vuole tutelare il territorio da scelte che possono in qualche modo incidere negativamente. Quindi tutti d'accordo, approvato all'unanimità, con il favore di tutti i parlamentari locali e anche i consiglieri regionali.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Taranto non può essere solo un luogo di passaggio, deve essere un luogo di lavoro stabile, qualificato e rispettoso delle persone. È la denuncia di Fium CGL di Taranto sullo stabilimento Vestas Blade, leader nella produzione di pale eoliche. Nonostante l'inaugurazione del nuovo capannone di oltre 200 milioni di euro di investimenti, il sindacato lancia l'allarme: mancano le stabilizzazioni. 200 milioni di euro investiti, 3 nuovi progetti industriali legati ai fondi del PNRR e l'inaugurazione l'8 giugno scorso alla presenza del ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso del nuovo maxi capannone per produrre le innovative pale eoliche V236. I numeri di Vestas a Taranto raccontano la storia di un sito industriale di forte crescita, un pilastro per la transizione energetica del paese, ma dietro i fatturati e le grandi strutture c'è un'altra realtà che preoccupa il sindacato. La Fium CGL di Taranto solleva il caso del precariato. A fronte di una produzione che aumenta non corrisponde, dicono i rappresentanti dei lavoratori, un aumento dell'occupazione stabile, anzi negli ultimi mesi si registrerebbe un trend opposto: scadenze contrattuali non rinnovate, nessun passaggio a tempo indeterminato, persino chi lavora in somministrazione da oltre 20 mesi. Gli investimenti ci sono e la produzione cresce, conclude la nota sindacale, ma senza stabilità occupazionale non c'è futuro industriale. Insomma, il rischio, denuncia la FIOM, è quello di disperdere professionalità già formate, danneggiando la stessa continuità produttiva. Per questo l'organizzazione sindacale ha chiesto un incontro urgente ai vertici dell'azienda per monitorare l'organizzazione del lavoro e ottenere dati chiari sui contratti. La sfida della transizione ecologica a Taranto per il sindacato si vince solo con il lavoro di qualità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Taranto e Brindisi sono sicuramente un territorio in piena transizione, che non è solo una transizione ambientale o ecologica, è anche una transizione soprattutto culturale e ancora più sociale, per cui è assolutamente importante. Tra l'altro abbiamo anche dati statistici che ormai ci testimoniano che le imprese impegnate nel sociale, impegnate in ambito culturale, quindi impegnate nella cura proprio dell'uomo all'interno della propria organizzazione, sono quelle che performano meglio. Le imprese benefit performano molto meglio delle corrispondenti imprese non benefit. benefit.
4: I dati parlano chiaro, ha detto il presidente della Camera di Commercio di Brindisi e Taranto, Vincenzo Cesario. L'etica e la responsabilità sociale pagano, anche in termini di business. Per questo la Camera di Commercio, insieme a un fittissimo partenariato che unisce università, politecnico, centri di ricerca e associazioni di categoria, ha lanciato una vera e propria cassetta degli attrezzi, come l'ha definita Cesario, per le nuove generazioni. La punta di diamante è Start Lab Brindisi Taranto, la sub-competition inserita nella Start Cup Puglia 2026. Un esempio è la cooperativa sociale Giro di Boa di Mesagne, rappresentata da Francesca Azzurlo, che si occupa di cultura e colture. Il sogno è quello di investire nella terra, nell'agricoltura biologica e restituire alla comunità cultura e libri con librerie itineranti.
6: Investire negli esseri umani non vuol dire andare avanti, diciamo, a spaghettate, a volemose bene, ma ovviamente serve una pianificazione concreta, seria e soprattutto veniamo anche dalla pandemia del Covid e quella della xylella, che ovviamente per noi che ci occupiamo di agricoltura biologica per poi reinvestire nella cultura, ovviamente c'è uno squilibrio in questo momento.
4: Fino al 27 giugno team informali e startup innovative costituite nell'ultimo anno nei settori tecnologici e dell'ICT, delle scienze, della vita e dell'energia potranno candidare le proprie idee, come ha spiegato Madia Donghia, coordinatrice scientifica del progetto.
7: L'obiettivo è quello di guardare alle politiche di investimento sul territorio guardando anche a un aspetto che forse non viene molto spesso considerato, quello cioè della impresa sociale, ovvero di quelle imprese che sul territorio cercano di coniare il profitto con impegni verso i più fragili, verso la solidarietà.
4: In palio, oltre all'accompagnamento strategico dei servizi SNI, PID e dell'ente camerale, anche un premio in denaro messo a disposizione da Arti Puglia per il progetto vincitore, un'occasione concreta per fare impresa e dimostrare che per vincere la sfida del futuro le condizioni ci sono tutte, serve solo l'entusiasmo dei giovani.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: L'antica masseria Battaglia rinasce come Borgo Merachi, un polo dell'innovazione promosso dal gruppo Sabanet, che nasce con l'obiettivo di unire tecnologia, cultura e impatto sociale, mettendo al centro la persona. Per Valeria Marci, amministratrice dell'holding HZ3, che gestisce la struttura, il progetto prenderà vita attraverso le relazioni e le idee che si creeranno all'interno della masseria.
8: Vogliamo rendere Masseria Battaglia e il parco, il giardino, tutto quello che circonda Masseria Battaglia, un luogo vivo, un luogo in cui ci possano essere idee, progetti, imprenditorialità, cultura. Quindi vogliamo recuperare, come stiamo facendo, un patrimonio storico, però metterlo a disposizione del territorio, perché crediamo in questo territorio.
2: Durante l'incontro, inoltre, sono stati presentati per la prima volta alla comunità gli ambienti già restaurati, tra cui gli uffici che si trovano al primo piano e al piano terra, che ospitano da un anno il quartier generale delle aziende del gruppo Sabanet e alcune aree dei giardini all'italiana. Un intervento essenziale per accogliere gli oltre 150 giovani talenti che lavorano all'interno dell'azienda, come ha spiegato il CEO Gianfranco Zizzo.
9: Ovviamente c'è un progetto ancora più grande, tra un po', spero entro la fine dell'estate, ci trasferiremo come azienda e stiamo lavorando per una serie di altri progetti per realizzare altre superfici che saranno oggetto di questo progetto.
2: Uno spazio creativo capace di mettere in rete piccole e medie imprese e associazioni del territorio con l'obiettivo di condividere idee e costruire progetti futuri per incentivare così lo sviluppo socio-economico del territorio, come ha raccontato Sergio Prete, presidente della Fondazione Merachi.
10: Nasce sostanzialmente con due obiettivi, quello di contribuire alla creazione di un ecosistema innovativo nel nostro territorio attraverso la collaborazione con tutti gli altri enti del terzo settore, quindi fondazioni e associazioni, ma anche enti territoriali ed imprese nel settore economico, sociale, culturale, imprenditoriale. Il secondo obiettivo è quello anche di contribuire attraverso queste iniziative alla valorizzazione della masseria Merachi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Let's get drunk, start fighting all night. Not
2: Taranto si prepara a trasformarsi in una pista da ballo retro a

0: attraverso il Taranto Swing Festival. L'evento, promosso dalla Regione Puglia, porterà sul territorio ionico centinaia di ballerini e musicisti da tutto il mondo, come ha raccontato il direttore artistico Nicky Pezzolla.
1: Il Taranto Swing Festival è giunto alla 7ª edizione, 7 anni in cui abbiamo fatto crescere questo progetto, questa comunità che da piccola comunità di Taranto, forse la più piccola diciamo, della Puglia, è diventata così grande da espandersi poi in altre province, da Brindisi a Bari, nell'Abate, quindi abbiamo allargato la comunità e abbiamo fatto diventare Taranto una destinazione swing. Infatti quest'anno siamo rientrati anche nei grandi eventi della Regione Puglia proprio perché riusciamo ad attirare danzatori appassionati da tutto il mondo, dall'Australia, dall'Europa, dalla Corea, dagli Stati Uniti. Quindi è una bella soddisfazione veder crescere diciamo, questa comunità e vedere arrivare delle persone a Taranto anche grazie allo swing. Negli ultimi anni abbiamo abbassato l'età media, quindi prima chiaramente lo swing nasce dalla musica jazz, quindi abbiamo preso appassionati un po' più adulti e adesso da qualche anno abbiamo anche appassionati dai 20 ai 30 anni, quindi che fanno parte della nostra comunità.
0: Tanti gli appuntamenti gratuiti. Si parte il 10 giugno con il flash mob al Monumento al Marinaio, per poi lasciare spazio l'11 giugno allo Swing on Boat, in collaborazione con Kima Mobilità, e concludere venerdì 12 giugno con concerti intrattenimento per grandi e piccini in Piazza della Vittoria. In programma anche una serie di workshop al Monrev e le gare della Puglian Swing Cup, momenti che per Emilia Di Lello, rappresentante del Monrev, diventa occasione per far conoscere e valorizzare il tessuto culturale e sociale del territorio.
2: Ci dà la possibilità di mostrare la bellezza del nostro mare, della nostra costa, anche della nostra struttura, a persone che ci guardano e che ci seguono anche da lontano. E tutto questo grazie all'organizzazione di questo bellissimo festival che unisce cultura, unisce passione, unisce competenza, ma anche tanta solidarietà, voglia di fare, di stare insieme, con la musica, con il ballo.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Torniamo a parlare della movida a Taranto con le nuove regole e nuovi limiti per il rispetto di tutti gli interessi, di tutti gli interessi chiaramente in gioco. Dunque, per parlare di questo abbiamo in video collegamento, attendiamo qualche secondo ancora, aspettiamo il video collegamento con la presidente di Confesercenti Taranto Casa Impresa, Francesca Intermite, che proprio nella giornata di ieri sulla pagina del quotidiano, ai colleghi del quotidiano, ha dichiarato è assolutamente opportuno che ci siano delle regole e che vengano rispettate. Ma forse abbiamo pronto il videocollegamento. Buongiorno Presidente.
5: Buongiorno a voi.
4: Dunque, i titolari di esercizi commerciali devono e vogliono rispettare le regole, questo è il messaggio.
5: Assolutamente sì, dobbiamo sempre convivere all'interno di un contesto sociale e dobbiamo contribuire a rendere questo contesto vivibile. Ci sono dei confini invalicabili per la sana iniziativa imprenditoriale questo non può sfociare in anarchia commerciale, come ho più volte sostenuto. Già in tempi addietro io ho difeso gli imprenditori che lavorano nel rispetto delle norme e al contrario siamo contro come associazione chi supera i limiti della propria licenza di somministrazione, mettendo sia a rischio la tranquillità dei cittadini che vivono in determinati rioni, in particolare si parla di Città Vecchia e Borgo Umbertino, ma anche di gestori stessi di B&B e strutture alberghiere. Dobbiamo svolgere la nostra attività, ma non ignorando le regole.
4: Ecco,
5: quindi sì, indica.
4: Passiamo dalla movida al tema del turismo. Domenica scorsa è partita la stagione crocieristica a Taranto, ma un tema che credo sia essenziale è quello relativo alla necessità di trasformare queste iniziative in numeri

0: sul territorio.
1: Sì, purtroppo nonostante i numeri significativi già nelle ultime stagioni, il boom delle crociere non si è mai tradotto in un incremento proporzionale per il commercio locale e sono diverse le ragioni, dai pasti inclusi a bordo, i croceristi il più delle volte fruiscono della formula all inclusive e questo limita la spesa. Nei ristoranti, nei bar cittadini, ma faccio anche un generico riferimento al commercio, lì dove purtroppo più delle volte le escursioni organizzate già a bordo con pacchetti di escursioni che portano i croceristi fuori città, ad esempio in Valle d'Itria, Matera, ad Alberobello, tramite bus navetta privati, impedisce di avere una ricaduta sul commercio. Poi devo dire, manca una strategia commerciale integrata. Gli orari d'apertura non sempre sono sincronizzati con le soste delle navi. E la dislocazione dei flussi purtroppo si concentra soltanto su alcune aree, lì dove i croceristi rimangono. Questo disallineamento degli orari comunque fa il paio con quello che sarebbe una diversa organizzazione dei turni di lavoro che purtroppo si traduce in costi più elevati. Azzerando le opportunità di far margine per i commercianti. La
0: Grazie.
1: situazione comunque,
0: Presidente,
1: chiedo scusa.
0: l'altro filone importante è quello relativo alla sicurezza. Perché il commercio possa lavorare serenamente, perché si possa sviluppare il turismo, è assolutamente necessario avere un contesto che sia sicuro. E negli ultimi tempi parliamo, a giusta ragione, ogni giorno della necessità di rivedere appunto questi passaggi.
1: Assolutamente, noi partecipiamo al tavolo della sicurezza presso la prefettura e abbiamo più volte sollecitato l'aumento delle unità operative in servizio, soprattutto in luoghi ormai presi d'assalto da gruppi più o meno organizzati di persone che non sono soliti rispettare le regole. E non voglio fare una questione di luoghi specifico, ma tutta la città purtroppo è interessata da questo fenomeno, per cui abbiamo richiesto compatibilmente con i piani di assunzione degli operatori del settore, quindi carabinieri piuttosto che polizia, piuttosto che vigili urbani, di incrementare il servizio di vigilanza.
0: Grazie, grazie
1: Ricordo.
0: Presidente. Io devo necessariamente chiudere questo collegamento per un
1: Va bene,
0: motivo
1: chiedo scusa,
0: di
1: la
0: tempi. Grazie
1: ringrazio.
0: per il suo contributo, quindi dal commercio al turismo, dal turismo alla sicurezza. Grazie per aver dato degli spunti assolutamente interessanti su temi che sono centrali per lo sviluppo e per la vivibilità della nostra città. Buona giornata.
1: Buona giornata a voi, grazie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Bisogna poi prevedere bene cosa fare dopo, perché gli eventi finiscono e gli impianti rimangono. Quindi questo credo che sia non un problema di chi organizza, ma di chi poi ha la responsabilità di gestire le città.
4: Un monito chiaro che arriva direttamente da chi di grandi eventi e sfide internazionali se ne intende, Luca Cordero di Montezemolo, accompagnato dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, ha toccato con mano lo stato dell'arte dei cantieri per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. I tempi del cronoprogramma finora sono da record per l'Italia. Lo stadio del nuoto è pronto al riempimento delle vasche, lo Iacovone e il Para Ricciardi avanzano spediti, ma lo sguardo dell'ex presidente Ferrari è già proiettato al giorno dopo. La scommessa non è solo sportiva, è una vera e propria visione di sviluppo economico e turistico che deve superare i confini nazionali, ha detto, perché Taranto, sottolinea Montezemolo, ha frecce unico al proprio arco.
3: Io credo che qui non è solo Taranto, perché c'è a 10 chilometri delle spiagge che

0: sembri stare alle Maldive, quindi io vedo per Taranto un potenziale importante nei prossimi anni se si troveranno anche investitori internazionali. Io non credo che ci siano tanti posti che offrano, per esempio, la bellezza della Taranto vecchia, tra virgolette, storica, la vicinanza con spiagge di questo genere, un aeroporto che chi l'ha fatto è stato molto intelligente perché è un aeroporto logisticamente perfetto.
1: I giochi del Mediterraneo come trampolino, dunque, non come traguardo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Roberto Marino, grinta, carattere quest'oggi, fondamentali, però quanto avete sofferto il caldo oggi?
4: Buonasera. Sì, abbastanza, cioè si fa sentire, ovviamente un po' di stanchezza, cioè il sole un po' di te la cala, no? La stanchezza. Però dobbiamo andare oltre queste cose, oltre ostacoli, e dobbiamo portarla dalla nostra parte.
3: Il grande caldo è giustamente da parlare perché dopo quasi 50 partite giocate in stagione è un fattore, adesso che ne manca soltanto una fondamentale per il Taranto. Il fatto di giocarla dallo 0-0 di partenza è un vantaggio o uno svantaggio?
4: Sappiamo che non c'è né vantaggio né svantaggio, sappiamo che è troppo importante, l'obiettivo quello nostro è di vincere, quindi dobbiamo riuscire in qualsiasi modo, caldo o non caldo, di portarla a casa.
3: Lo vedete quindi questo 0-0 come un bicchiere mezzo pieno dopo questa partita?
4: Ma è difficile come partita anche di donna, perché comunque non possiamo calare dal fatto che qui abbiamo fatto 0-0, quindi abbiamo un vantaggio, capito? Sappiamo che loro comunque sono una buona squadra, che comunque anche loro sono buoni, quindi dobbiamo mettere testa, cuore, soprattutto dando cuore.
3: Un pensiero sui tifosi?
4: Tifosi comunque, una bella tifoseria, vi vogliamo regalare questa festa, se lo meritano anche loro, come ce lo meritiamo tutti noi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Sante, è una partita, quella del Taranto, giocata con tanto cuore, tanto carattere e tanta grinta. Quella che hai messo tu dal primo minuto.
5: Sì, abbiamo approcciato bene rispetto alle altre partite. E sicuramente ci è voluto un pizzico di fortuna in più per andare in vantaggio, però penso che sia stata una partita equilibrata, dove le squadre entrambe abbiamo dato tutto e niente, ora ci prepariamo per quella che sarà la partita di ritorno.
3: Penso che avete avuto dei tifosi da Serie A al vostro fianco quest'oggi.
5: Assolutamente, è stata la nostra spinta in più e motivo di orgoglio per noi avere qui tutti questi tifosi che ci hanno sostenuto in ogni momento della partita, anche nei momenti di difficoltà, nonostante il caldo, nonostante il campo, nonostante i chilometri, loro sono accanto a noi, nonostante comunque una stagione che ci ha portato oggi qui e per tutto quello che noi abbiamo passato, penso che abbiamo quella rabbia in più dentro affinché possiamo centrare l'obiettivo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
6: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. Il

passione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza il dito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che effetto di lavoro, faccio.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Forse è solo un sogno, forse dura un attimo.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro.

0: mi ha aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

si ferma ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani? Ti senti a

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa? Hi-ha!
9: Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
10: Ah! Bonnie, c'è un pacco per te!
8: Oh, grazie, grazie!
11: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
12: Cosa? Estinzione! Non di nuovo!
13: Bonnie, tempo schermo finito.
8: Ok.
9: Dobbiamo parlare, tablet.
14: Ti prego, chiamami Lily.
9: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie.
14: Sì.
9: Ma poi tu rovini tutto.
14: Capito.
9: Non mi stai neanche ascoltando.
14: Io sono sempre in ascolto.
9: Vedi?
11: Allora ascolta, io e i giocattoli.
14: Ora in spagnolo.
11: Con los gemelos Jordan. Allora,
15: mi hai prenotato il posto dietro alla cassettiera.
16: Woody.
17: Jesse, pronto?
16: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
17: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
18: Siamo spacciati!
16: La tecnologia ha invaso casa nostra.
17: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia
19: puoi fare tutto.
16: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
13: Ho fatto prima che potevo.
20: Perché indossi un vestito?
13: Si chiama poncho, Forky.
16: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
13: Alt! Chi va là?
21: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
13: È passata una vita, cowboy.
14: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
13: Cosa?
20: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody.
14: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
13: Ci servono rinforzi. La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Basti solo
16: ricordare che Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Woody!
13: Bas, tu resta qui. Io vado con loro. Credi che non sia in grado?
21: No!
13: Bel poncio.
22: È bello che hanno ricominciato a litigare.
13: Puoi dirlo forte.
23: Io in smart working mi trovo veramente bene.
24: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
25: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
26: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
24: Con chi?
26: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
27: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
23: Che fate qua? Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?

0: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
1: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma risolto tutto.
0: Ah, avete lavorato insieme?
1: Pure oggi,
2: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
3: È alla buon'ora!
2: A buon'ora cosa?
3: Aspetta che devo pure pisciare.
4: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
5: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
4: Rimpiange l'ufficio?
6: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
7: Scusa Bertrand, Francia come ho chiamato smart working?
8: Teletravail.
7: Teleghi?
5: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
0: Vabbè, con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
9: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
10: Offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
9: Aspetta!
11: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
12: Rufus se n'è andato!
10: Ma non è quello che non sa nuotare?
9: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
13: Sì! Gli umani vivono sulla terraferma!
14: Una bestia che mi renderà ricca!
9: Come faccio a tornare a casa? Nessun animale viene lasciato indietro!
11: Rapporto per la battaglia, Rufus!
9: È ora di agire!
8: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
15: Ok. Cos'hai trovato?
8: Un posto. Ho trovato un posto.

0: c'è nessuno?
1: Papo, puoi sentire che te?
0: C'è nessuno qui? Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
2: Non sto dicendo che non ti credo.
0: Ok, tornerò con delle prove.
3: Bene, stai filmando?
4: Sì.
3: Seguitemi.
2: Clark, che posto è?
3: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
5: Oh mio Dio. Tiratemi su!
6: Cosa vedi?
0: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
2: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
6: Sì!
0: È bellissimo. Non è vero?
2: C'è qualcuno?

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Nascondivo. Davvero faremo questo gioco? Grazie a Dio, è finita.
4: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
0: Benvenuta a casa nostra.
4: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
5: Skippy, i monitor.
4: Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
6: Io non voglio giocare.
4: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.

0: legge controlla tutto.
1: Tutto?
2: Il mondo.
1: Mi hai trascinata in questa merda.
3: Oddio! Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
4: Libera!

0: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
1: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
0: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
2: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
3: Versione A.
2: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
3: Versione B.
2: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
4: Dovete...
2: Gary.
4: Shh.
1: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
5: Pensi di recuperarli?
1: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
6: Gen-Con!
1: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid.
7: Hey, mama!
1: La risolvono a modo loro.
8: Bella la tua camicia.
2: È di seta.
8: Ovviamente.
2: Te l'ho appena detto. È di seta.
9: Sola?
8: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
2: Ogni singolo dettaglio.
8: Poliare ogni ingranaggio.
2: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
9: Come on!
8: Raggio?
2: 300. No, 275.
8: Ti puoi decidere?
2: 250, abbattilo.
1: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
10: Intravedo un problema.
2: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Adam, quando innalzi la tua spada magica, quali parole pronunci?
1: Per il potere di Grayskull.
0: Continua.
2: A me il potere!
0: Sei pronto ora.
3: Il principe prodigo ha fatto ritorno.
4: Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
5: Io che cosa dovrei fare?
0: Sei colui che ristabilirà la pace su Eternia.
5: Skeletor ha preso la mia famiglia e ha distrutto il nostro mondo. Questa è casa mia e lotterò per lei. Mechanek. Il Remmen.
6: Sì, e come?
5: E tu, Fisto!
2: Grande Alan!
7: E Adam, cavolo!
4: Ehi, abbassa il collo.
3: Guarda come un vero dominatore usa il potere.
5: Il tempo del dialogo è finito.
8: Potresti darmi una mano?
5: Wow. Non è leggerissima, quindi se
8: certo.
5: Potessi...
9: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
0: Sam, mi serve un vestito.
9: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
0: Non sapevo dove altro andare.
9: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
0: Me.
9: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
0: Posso fartele sentire se vuoi.
9: Non voglio smettere proprio ora.
0: Di fare cosa?
9: Di non ascoltare la tua musica.
0: Non volevo tagliarti fuori.
9: Ma lo hai fatto.
0: Non puoi odiarmi davvero.
9: Oh sì che posso.
0: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
9: Vedrai.
0: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
9: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
0: Non mi piace.
9: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
0: Lo so.

0: sbrigati.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati. Daniel?

0: Come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi gli altri. I non vivi gli altri. Tanti ultimi di un po' di sempre di come
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Uno más, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
2: Come hai fatto?
3: Vuoi venire o no?
2: Dove diavolo siamo?
3: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
2: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
4: Cazzoni, ci state o no?
0: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
5: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia!
6: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
7: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
0: Sono solo incredibilmente bello.
8: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
0: Parole sacrosante.
2: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
3: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
4: Sì, l'ho creduto.
5: Ciao!
3: Avanti!
6: Allora, dammi i dettagli cruenti.
7: È un vero massacro, papà.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione,

0: ucciderò Bill.
1: Ecco quello che ti meriti per esserti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. Il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. I

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Simone.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 90.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Amo, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

il timore di restare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora c'è?

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire!
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
9: Hi-ha! Io vi dichiaro! Ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
10: Bonnie, c'è un pacco per te!

0: prego, chiamami Lily.
1: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie. Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
2: Io sono sempre in ascolto.
0: Vedi?
3: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
2: Ora in spagnolo.
3: Los gemelos Jordan. Allora,
4: mi ho prenoto il posto dietro alla cassettiera.
5: Woody.
6: Jesse, pronto?
5: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
7: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
8: Siamo spacciati!
5: La tecnologia ha invaso casa nostra.
7: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia
6: puoi fare tutto.
5: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
9: Ho fatto prima che potevo.
10: Perché indossi un vestito?
9: Si chiama poncho. Forti.
5: Chi vorrebbe un pennarello marrone?
11: Alt! Chi va là?
12: Vengo in pace!
11: È passata una vita, cowboy!
2: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
11: Cosa?
10: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody!
2: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli!
11: Ci servono rinforzi!
13: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
14: Basti solo ricordare che
1: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
7: Bas, tu resta qui. Io vado con loro.
13: Credi che non sia in grado?
11: Bas, no! Poncho!
15: È bello che hanno ricominciato a litigare.
11: Puoi dirlo forte.
16: Io in smart working mi trovo veramente bene.
17: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
18: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo, ci senti, Bimbo?
19: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
17: Con chi?
19: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
20: Sono gli aggiornamenti, regolarmente crashano il sistema.
16: Che fate qua? Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
17: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
18: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma ritolto tutto.
17: Ah, avete lavorato insieme?
18: Pure oggi, eh.
16: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
18: Alla buon'ora!
16: A buon'ora cosa?
18: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai!
17: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
20: Muoversi, non battiamo la fiacca. Dobbiamo essere attivi.
17: Rimpiange l'ufficio?
19: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
21: Scusa, Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
22: Teletravail.
17: Tele chi?
20: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
17: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
23: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
24: La nave!
25: Sto vedendo dritto verso di noi!
26: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
23: Aspetta!
27: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
5: Rufus se n'è andato!
26: Ma non è quello che non sa nuotare?
23: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
5: Sì!
28: Gli umani vivono sulla terraferma!
29: Una bestia che mi renderà ricca!
23: Come faccio a tornare a casa?
25: Torniamo
23: a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
25: Rapporto per la battaglia, Rufus!
23: È ora

0: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
1: Ok. Cos'hai trovato?
0: Un posto. Ho trovato un posto.

0: C'è nessuno?
1: Papu, possiamo dire che te.
0: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi. È gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
6: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
7: Oh mio Dio. Tiratemi su!
8: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze. Le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
8: Ehi!
2: È bellissimo. Non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Nascondito. Davvero faremo questo gioco? Grazie a Dio, è finita.
4: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
0: Benvenuta a casa nostra.
4: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
5: Skippy, i monitor.
0: No!
4: Oh, oh, oh. Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
3: Io non voglio giocare.
4: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
3: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
0: Chi vince controlla tutto.
3: Tutto?
4: Il mondo.
3: Mi hai trascinata in questa merda.
6: Oddio! Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
7: Libera!

0: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
1: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
0: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
2: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
3: Versione A.
2: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
3: Versione B.
2: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
4: Dovete...
2: Gary.
4: Shh.
1: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
5: Pensi di recuperarli?
1: Sai che posso farlo. E in questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
6: Gen Con!
1: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid... La risolvono a modo loro.
3: Bella la tua camicia.
2: È di seta.
3: Ovviamente.
2: Te l'ho appena detto. È di seta.
7: Vola!
3: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Spuntare ogni casella.
2: Ogni singolo dettaglio.
3: Poliare ogni ingranaggio.
2: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
7: Come on!
3: Raggio?
2: 300. No, 275.
3: Ti puoi decidere?
2: 250, abbattilo.
1: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
8: Intravedo un problema.
2: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.

0: Adam, quando innalzi la tua spada magica, quali parole pronunci?
1: Per il potere di Grayskull.
0: Continua.
2: A me il potere!
0: Sei pronto ora.
3: Il principe prodigo ha fatto ritorno.
4: Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
1: Io che cosa dovrei fare?
0: Sei colui che ristabilirà la pace su Eternia.
1: Skeletor ha preso la mia famiglia e ha distrutto il nostro mondo. Questa è casa mia e lotterò per lei. Mekarek. Il Remnant.
5: Sì, e come?
1: E tu, Fisto!
2: Grande Alan! E Adam, cavolo!
4: Ehi, abbassa il collo.
3: Guarda come un vero dominatore usa il potere.
1: Il tempo del dialogo è finito.
6: Potresti darmi una mano?
0: Wow.
1: Non è leggerissima, quindi
6: ma
1: se
6: certo.
1: Potessi...
7: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi perché sei qui.
0: Sam, mi serve un vestito.
7: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
0: Non sapevo dove altro andare.
7: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
0: Me.
7: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
0: Posso fartele sentire se vuoi.
7: Non voglio smettere proprio ora.
0: Di fare cosa?
7: Di non ascoltare la tua musica.
0: Non volevo tagliarti fuori.
7: Ma lo hai fatto.
0: Non puoi odiarmi davvero.
7: Oh sì che posso.
0: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
7: Vedrai.
0: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
7: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
0: Non mi piace.
7: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
0: Lo so.

0: sbrigati.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati.
3: Daniel,

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggerla oggi. E non vi vediate. Tante ottime di opportunità. Se il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Uno más, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
3: Vuoi venire o no?
0: Dove diavolo siamo?
3: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
0: Fanculo!
2: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.

0: ci state o no?
1: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
2: Sei davvero irritante.
1: Non in faccia.
3: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
1: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
4: Only the strong survive.
5: Freeze him!
6: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
1: Sono solo incredibilmente bello.
7: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
1: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
4: Sì, l'ho creduto.
5: Ciao!
6: Allora, dammi i dettagli cruenti.
7: È un vero massacro, papà.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione... Io ucciderò Bill.
8: Ecco quello che ti meriti per esserti smerdato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
9: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
10: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
11: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 10 giugno 2026 è il 161esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.35 e tramonta alle 20.45. La santa del giorno è Beata Diana degli Andalò. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 10 giugno del 1924 il segretario del PSU Giacomo Matteotti viene rapito nella zona del Lungotevere a Roma da 5 sicari fascisti che lo accoltellano mortalmente per poi abbandonare il corpo nelle campagne della capitale. Nel 1938 viene pubblicato il primo fumetto di Superman, creato dallo scrittore Jerry Siegel e dal disegnatore Joe Shuster, fa la sua prima apparizione sulla famosa rivista Action Comics, ottenendo un successo talmente grande da essere poi pubblicato per molti altri anni a seguire. Il 10 giugno del 1940 Benito Mussolini annuncia dal balcone di Piazza Venezia a Roma, davanti ad una folla oceanica, la venuta dichiarazione di guerra a Francia e Gran Bretagna, sancendo così l'ingresso dell'Italia nel secondo conflitto mondiale. Il 10 giugno del 1981 viene ricordato per la tragedia di Vermicino. Il piccolo Alfredo Rampi cade in un pozzo artesiano in cui morirà dopo esservi rimasto intrappolato per giorni. E nel 2003 la NASA lancia il robot Spirit e inizia la missione Mars Exploration Rover. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 10 giugno del 1941 viene costituito a Roma il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il CONI. Nel 1934 la nazionale italiana di calcio allenata da Vittorio Pozzo batte la Cecoslovacchia per 2-1 e conquista il suo primo titolo mondiale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 10 giugno del 1993 i Nomadi rilasciano il disco Contro. Nel 1999 Mi piaci di Alex Britti è in cima alla Hit Parade. E nel 2005 Gianluca Grignani rilascia il disco Il Re del Niente. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Nadia Toff, nata a Brescia il 10 giugno 1979 e qui scomparsa il 13 agosto 2019. È stata una conduttrice televisiva e giornalista italiana, nota per il ruolo di inviata e conduttrice del programma televisivo Le Iene. Compie oggi 67 anni Carlo Ancelotti, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo centrocampista, commissario tecnico della nazionale brasiliana. Buon compleanno anche a Rocío Muñoz Morales, l'attrice e conduttrice televisiva, modella ed ex ballerina spagnola, spegne 38 candeline. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 10 giugno 2004 di Ray Charles, cantante e pianista statunitense, considerato uno dei più grandi pionieri della musica soul. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che bene per male è carità, male per bene è crudeltà.
2: Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Le 7:22 di oggi, martedì 10 giugno. Buongiorno a voi tutti da Deborah Notarnicola. Partiamo con una nuova puntata di Buongiorno Taranto, nel corso della quale torneremo a parlare ancora una volta della vertenza delle vertenze, ex Ilva, un territorio, i lavoratori, i cittadini, la comunità tutta in attesa di risposte che tardano ad arrivare, ma parleremo anche di prospettive quando fervono i preparativi per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Ieri pomeriggio una iniziativa organizzata dalla Fondazione del Mediterraneo per lo Sport, proprio per parlare di prospettive, quello che sarà dopo i Giochi del Mediterraneo. Ma parleremo anche di tanto altro. Ora però è il momento di restituire la linea alla regia per l'oroscopo di Maya. Tra poco.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, vi sentirete bene insieme alla persona che amate, capaci di instaurare un rapporto forte ed equilibrato. In ambito lavorativo non avrete paura di approcciarvi ai nuovi progetti. Toro, sfera sentimentale piacevole. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno alcune difficoltà nei vostri progetti, ma con l'impegno e la passione che ci mettete, riuscirete a cavarvela piuttosto bene. Gemelli, in amore il sostegno del partner sarà prezioso per una relazione di coppia affiatata, ma non solo. In ambito lavorativo sarà un periodo importante per i vostri progetti, che richiederà

0: porteranno particolare attenzione. Cancro. Riuscirete ad essere meno spigolosi nei confronti del partner oggi, ma ci saranno ancora alcuni angoli da smussare affinché il vostro rapporto possa funzionare. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti a gonfie vele. Leone, il rapporto con il partner non sarà sempre così affiatato, ma a volte potrebbe fare bene avere dei confronti, purché non siano troppo accesi. In ambito lavorativo dedicherete parecchie risorse ai vostri progetti personali. Vergine, se siete single potreste avere bisogno di risolvere alcuni problemi in famiglia o con gli amici. Nel lavoro sarete spinti da tanta buona volontà, ma vi serviranno anche idee valide e soprattutto nuove. Bilancia. Il prossimo periodo potrebbe essere un po' burrascoso in campo sentimentale. Attenzione alle parole. Sul fronte professionale riuscirete ancora a dire la vostra, grazie al sostegno delle stelle e della vostra autostima. Scorpione, state per attraversare un periodo estremamente positivo e le vostre prospettive continuano a migliorare, soprattutto all'interno della sfera familiare. Potrete trarre grandi soddisfazioni. Sagittario, potreste sentirvi particolarmente vicini ad una persona speciale oggi, così come agli amici più stretti. Un'imprevista entrata economica avrà un impatto davvero positivo sul vostro umore e sulle vostre possibilità. Capricorno, tenete occhi e orecchie ben aperti, perché potreste ricevere informazioni importanti su come aumentare il vostro reddito. E questa sarà solo una delle tante meravigliose cose destinate ad accadervi nel corso della giornata. Acquario, nel lavoro, grazia, buon umore e gentilezza saranno le armi vincenti contro chi è troppo prepotente. Riuscirete a rimettere queste persone al loro posto, anche con la forza del vostro carattere. Pesci, in compagnia di qualcuno che vi affascina con le sue parole, i sentimenti potrebbero raggiungere livelli stratosferici oggi. Nel lavoro vi assumerete la responsabilità di perseguire i sogni nel cassetto. Oggi vi saluto con le parole di Grant Morrison. Un cannone spara una sola volta, ma le parole esplodono attraverso i secoli. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Bene, partiamo con la panoramica sulle prime pagine dei giornali. Partiamo dal quotidiano di Taranto, c'è in prima pagina la giudiziaria con le indagini a carico dell'assessore Starace, la prima grana per il governatore De Caro, accusata di concussione a Vieste. Lei si dice fiduciosa, la regione valuteremo. Dunque, prima grana per la giunta De Caro, l'assessora regionale Grazia Maria Starace, indagata per concussione con il sindaco di Vieste ed un dirigente comunale. L'inchiesta riguarda presunte pressioni sull'ex marito per un lido. Starace respinge le accuse, si definisce vittima di una vicenda familiare e appunto si dice fiduciosa. Sempre sul prima del quotidiano, in breve, i partiti, il caso Brindisi, effetto delle elezioni comunali, boom di eletti per il Partito Democratico, traslochi, Forza Italia, Vannacci. E poi il via libera in consiglio, la stretta sui pozzi per non sprecare l'acqua, proroghe e multe light. Sulla destra Montezemolo che invita i giovani, ora investite qui in Puglia, ospite al paesiello di Lecce, Montezemolo in un incontro organizzato dalla Fondazione Semi d'Impresa, Confindustria e ANCE, ha invitato i giovani ad investire in Puglia. Poi a centropagina, Iacovone Vitetti tira dritto, la Disa avanti con l'iter, i tifosi, ora conta vincere. A fondo pagina, invasione di croceristi, tour e negozi, affari d'oro, terzo approdo in pochi giorni, finalmente città aperte, ma le criticità restano. E poi dalla provincia all'ambiente, parliamo della porzione di territorio del versante orientale ionico, parliamo di Lizzano, le obiezioni del comitato, ambientalisti ancora in campo, non riaprite quella discarica. Sono partite via PEC le osservazioni dell'associazione attiva a Lizzano contro la riapertura della discarica ex vergine, oggi Lutum, isola amministrativa di Taranto ma confinante con i territori di Lizzano, Fragagnano e Monteparano. Ci spostiamo sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno, ovviamente anche qui

0: La cronaca giudiziaria in primo piano, l'intrigo di Vieste, indagata l'assessora regionale Starace, il lido dell'ex marito fatto chiudere per ripicca, sono io la vittima, dice l'assessora. E poi i focus, il progetto civico di Onorato prende il largo, coinvolti tanti pugliesi, ancora a Brindisi la politica, tre consiglieri con Vannacci, ma il sindaco non rischia. Sulla destra, Bari, la casa popolare tolta all'uomo del clan, sgombero al quartiere San Paolo, era occupata abusivamente. Poi a fondo pagina l'inchiesta, nelle campagne i nuovi schiavi sfruttati e vessati, la strage di Amendolara e la verità spesso negata. La prima pagina dell'edicola, concussione, indagati sindaco e assessora a Vieste, la titolare regionale al turismo Starace dice una vicenda personale, chiedo riservo l'ipotesi di reato, pressioni per la revoca di una concessione balneare all'ex marito in concorso con il primo cittadino. Intanto in regione scintilla in consiglio sui pianisti, poi sì alla legge. Poi le rinnovabili, eolico, Puglia leader, si conferma la regione leader, ma le reti non reggono. Poi ci spostiamo a fondo pagina, anche qui da Brindisi Vannacci continua la cavalcata. E poi la cultura, premiano le case che sanno dialogare con il paesaggio, un'iniziativa dell'ordine degli architetti della provincia di Lecce, che istituisce il premio che mette al centro la qualità dell'architettura. La linea torna per qualche minuto alla regia di Piero Caffio, tra poco.
1: Cittadella Visual Radio TV.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

E siamo nuovamente insieme per la seconda parte della nostra rassegna stampa. Siamo sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno. Prime nubi sulla giunta De Caro, pressioni in cambio della concessione al lido dell'ex marito è indagata l'assessora Starace. L'inchiesta di Vieste, nel mirino della procura anche il sindaco Nobiletti. Lei, Starace, si ritiene vittima, il silenzio del presidente. A centro pagina la foto della masseria Battaglia di Lama nella masseria tarantina di fine 600, il polo tecnologico dei giovani nerd. E poi sempre sulla prima del Corriere del Mezzogiorno andiamo a Foggia, spirali anticrisi, Luxuria, Episcopo mi trattava da alunna, si lavora al rientro dalle dimissioni. E a Foggia diplomazia in azione per far rientrare le dimissioni della sindaca Maria Ida Episcopo e scongiurare quindi il commissariamento e le elezioni anticipate. Intanto Vladimir Luxuria esprime un giudizio duro sull'operato della prima cittadina. Mi ero impegnata molto per lei, dice, è stata una delusione, doveva essere il simbolo di una nuova esperienza, ma il campo largo si è tramutato in campo santo, mi ha trattato come un'alunna rimproverata dalla preside. Poi a Brindisi tre consiglieri lasciano Forza Italia per Vannacci, sono tre consiglieri di Brindisi, Nicola Di Donna, Marica Ciaccia e Luca Tondi, lasciano Forza Italia e approdano in Futuro Nazionale, il nuovo partito del generale Vannacci, leader pugliese Sasso, con noi già 10 amministratori locali. E poi a fondo pagina a Casa Sollievo una testa salta, l'altra resta, arrivano i commissari di Leone XIV, DG confermato, via il direttore amministrativo. Poi a Torre a Mare, rifiuti per terra, circolo Unione, ristorante chiuso, continua il giro di vita del comune di Bari contro chi non rispetta l'ordinanza del conferimento dei rifiuti, tra i sanzionati anche il ristorante del circolo Unione di Torre a Mare che resterà chiuso per 5 giorni. Ci spostiamo ora sulla prima della Repubblica di Bari. Indagata l'assessora Starace, pressioni per levare concessione del Lido a ex che non pagava gli alimenti. E poi in breve la decisione: a Bari sgomberata casa popolare al quartiere San Paolo occupata abusivamente da famiglia del clan Strisciuglio. E poi ancora il caso Merilo Russo, il policlinico conferma il licenziamento, non poteva avere la borsa di studio. E a cura del collega Pier Francesco Albanese, a Taranto il caso operaia licenziata per le troppe assenze dopo aborto, ingiurioso contarli come giorni di malattia, il caso di cui ci siamo occupati ieri mattina nella puntata di Buongiorno Taranto con il video collegamento con l'avvocato Fabrizio Del Vecchio. E poi la denuncia sempre sulla prima di Repubblica Bari, pronto e la questura, mai una truffa, la polizia mette in guardia i baresi, non date soldi. La linea torna alla regia, noi ci rivediamo tra pochissimo. Stare con...

0: Le 7.40, eccoci con il primo video collegamento di questa puntata. Buongiorno Taranto, abbiamo pronto il video collegamento con l'avvocato Mario Soggia per la Fondazione del Mediterraneo per lo Sport. Buongiorno avvocato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Dunque un'iniziativa, quella di ieri pomeriggio, perché partiamo dalla importanza di questo evento che si terrà a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre, per dire cosa? Che bisogna comunque pensare anche al dopo. Quali sono le prospettive quando sarà chiuso il sipario sulla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo?
1: Beh, innanzitutto l'evento di ieri è stato molto interessante perché lo abbiamo voluto promuovere per dare informazioni precise alla città riguardo a quello che avverrà in quei giorni dei Giochi del Mediterraneo. E tutti i capo area degli organizzatori dei Giochi del Mediterraneo ci hanno parlato di un evento che sarà di proporzioni di straordinarie. Sarà un evento assolutamente unico nel suo genere, nel panorama italiano negli ultimi anni. Molto simile a Milano Cortina, quindi nella nostra città avverrà qualcosa di nuovo, qualcosa di straordinario. La fondazione, la mission della fondazione è quella di cercare di mantenere questa straordinarietà anche per il dopo Giochi del Mediterraneo. Innanzitutto con riferimento alla passione per lo sport, cioè ad avvicinare sempre più persone allo sport, anche con un occhio molto vigile sulla inclusione, un'inclusione che sia di carattere sociale, che voglia far partecipare alle attività sportive tutte le condizioni di fragilità, che sia una fragilità fisica o una fragilità di carattere sociale o economico. E poi cercare di creare degli hub multifunzionali, cioè far sì che gli impianti siano luoghi di eventi sportivi, ma anche luoghi per fiere, per concerti, per attività culturali che possano portare una ricaduta sul territorio di carattere economico e con grande attenzione naturalmente all'ambiente, per cercare di voltare finalmente pagina dopo 60 anni di strazi sotto un profilo ambientale, sotto un profilo economico.
0: Avvocato,
1: ha
0: anticipato la mia domanda. Lei è un avvocato del lavoro, si occupa di vertenze, quindi conosce perfettamente quello che è il nostro contesto da questo punto di vista e le difficoltà chiaramente del nostro mondo. Quanto secondo lei può e deve essere importante, quanto si deve puntare su iniziative di questo genere proprio al fine di tirar fuori il meglio in termini proprio di riflessi economici?
1: È fondamentale. Noi ci stiamo lavorando, ci stiamo mettendo l'anima in questo progetto perché crediamo che sia un'occasione più unica che rara. E lo sport per sua stessa indole, per sua stessa natura induce a comportamenti che siano sani sia per la propria salute sia per la salute di tutto ciò che ci circonda, e quindi questo può sviluppare non solo per chi pratica sport ma per tutta la comunità, può sviluppare una nuova cultura, una nuova visione che pone attenzione all'ambiente e poi può avere ricadute di carattere economico. Però se abbiamo un comportamento responsabile nei nostri confronti, nei confronti della collettività, questo è il modo per cambiare finalmente pagina.
0: Grazie all'avvocato Mario Soggia per la Fondazione del Mediterraneo per lo Sport.
1: Grazie
0: e una buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Noi andiamo avanti, ora è il momento di una pausa pubblicitaria.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri. Le labbra.

0: E riprendiamo l'argomento relativo al dopo giochi del Mediterraneo. Ne abbiamo parlato pochissimi minuti fa con l'avvocato Mario Soggia della Fondazione del Mediterraneo per lo sport, la necessità di guardare anche oltre quando saranno chiusi i battenti della 20ª edizione dei giochi del Mediterraneo. Intanto è in atto la ricerca dei soggetti che dovranno gestire gli impianti costruiti proprio per il grande evento che si terrà quest'estate a partire dal 21 agosto dopo la chiusura dei giochi. Sono stati pubblicati infatti i bandi per la gestione, ce ne parla il direttore Enzo Ferrari nel servizio.
1: Pubblicati i bandi per la gestione degli impianti sportivi in costruzione per i giochi del Mediterraneo. A Palazzo di Città la conferenza per illustrare le diverse modalità di partecipazione ai bandi. Procedura semplificata per gli impianti del Parco Urbano Salinella e per il campo di calcio di Talsano. Si procederà al progetto di finanza per lo stadio del nuoto, il Pala Mazzola e il Pala Ricciardi abbinato allo stadio di Atletica Valente. Previste premialità per le proposte che contempleranno l'accesso agli impianti a prezzi agevolati per le piccole società sportive.
2: Tempo per affidare gli impianti sportivi compatibilmente con la data di scadenza dei giochi del Mediterraneo, individuando quelli che sono i modelli di gestione che devono necessariamente dare una particolare attenzione alle società sportive, alle associazioni sportive.
1: Discorso a parte, la gestione dello stadio Iacovone. È stata attivata la procedura del project financing sulla base della proposta pervenuta dal gruppo Ladisa, unica ufficialmente pervenuta. Naturalmente si proseguirà con una procedura pubblica alla quale potranno partecipare anche altre società interessate. Tutto ciò all'indomani delle dichiarazioni del presidente del Taranto Calcio, Sebastiano Ladisa, il quale aveva affermato che senza stadio verrebbe meno l'impegno del gruppo per il Taranto. In ogni caso, sarà garantita la concessione per assicurare l'iscrizione al prossimo campionato nelle more del nuovo affidamento.
2: Per lo stadio Iacovone è arrivata una proposta di progetto di finanza da parte del Taranto Calcio, una società diciamo collegata. I proponenti conoscono la norma meglio di me e sanno che quella proposta deve seguire un iter e dopodiché sarà messa a bando, quindi sarà affidata al miglior offerente. Non può il consiglio, il sindaco, l'amministrazione comunale stabilire se va a Tizio o a Caio in maniera preferenziale.
1: Discorso più complesso per lo stadio del nuoto, che ha costi di gestione elevatissimi. Anche qui si procederà con il project financing, ma il comune sta cercando di ottenere contributi ministeriali per sostenere la gestione dell'impianto.
0: E come giusto che sia, si guarda chiaramente oltre l'evento che si terrà questa estate. La linea ora torna alla regia per la musica.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione. La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi,

0: è scoppiato in lacrime. L'omicidio della 78enne pensionata riminese dunque rimane per ora senza colpevoli. Tutto era iniziato quando il corpo di Pierina venne rinvenuto dalla nuora la mattina del 4 ottobre 2023 in un garage. È morto all'ospedale del Mare di Napoli Stefano Addeo, il docente di 66 anni che nel giugno del 2025 aveva pubblicato sui social un post contro la figlia della presidente del Consiglio Meloni, suscitando un'ondata di polemiche. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 10 maggio dopo che si era lanciato dalla finestra. 3 operai edili sono morti a causa delle ferite riportate nel violento scontro avvenuto all'altezza dello svincolo per Sora Nord nelle Frusinate. Un auto articolato avrebbe centrato in pieno lo sportello del conducente di un furgone che, stando alla posizione dei mezzi, viaggiava nella stessa direzione. È stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali della pubblica amministrazione. L'intesa è stata sottoscritta dall'ARAN, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e dalle organizzazioni sindacali. Riguarda quasi 200.000 lavoratori per il triennio 2025-27. Il rinnovo prevede un incremento medio degli stipendi pari a 160 euro mensili a regime. Gli esteri, nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Donald Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Teheran ha risposto con missili contro alcune basi statunitensi della regione. Al momento non c'è notizia né di feriti né di danni. L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, progettata per sperimentare l'attracco della navetta Orion con il lander lunare. Sarà l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
2: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord, con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: E siamo, è partita ormai la seconda ora insieme. Buongiorno Taranto, con voi in studio Deborah Notarnicola. Parliamo di un argomento importante, parliamo dell'anoressia, di un disagio psicologico che investe pienamente il rapporto con il proprio corpo. Sono circa 4.000 i morti all'anno purtroppo per i disturbi del comportamento alimentare, e in particolare l'anoressia è considerata la seconda causa di morte tra gli adolescenti subito dopo gli incidenti stradali. Di questo parliamo con il collega e autore Michele Pennetti, che è in video collegamento. Buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti, grazie.
0: E dunque lo spunto per parlare di questo argomento assolutamente importante, certamente offerto dal libro che avete presentato, che avete scritto insomma a quattro mani con Giorgio Perinetti e che avete presentato qui a Taranto solo qualche giorno fa, Quello che non ho visto arrivare, l'anoressia che porta addirittura alla morte, un'esperienza diretta in questo libro.
1: Sì, raccontiamo in questo libro la storia di Emanuela Perinetti, che è la figlia di Giorgio, cioè dell'amico direttore sportivo col quale abbiamo scritto questo libro. Emanuela era una ragazza brillantissima, in carriera, curava l'immagine di alcuni tra i più grandi calciatori italiani e stranieri, pensate a Del Piero, a Pogba. Eppure, nonostante avesse, diciamo, una carriera già alle spalle e un brillantissimo futuro davanti, il fantasma, il male, il disagio l'ha tenuta in ostaggio fino ad ucciderla, fino a farla morire.
0: Ecco, quella che sembra essere una contraddizione: da una parte una carriera brillante, una donna nel pieno dei suoi anni, quindi con un futuro altrettanto brillante evidentemente davanti, e dall'altra parte un problema così grande da gestire. Perché? Perché evidentemente in questa società continuiamo ad inseguire la perfezione che non esiste, Michele.
1: Sì, assolutamente. Emanuela da ragazzina aveva avuto un grosso problema alle gambe, il linfedema, che la portava ad ingrossare le gambe, cioè un problema del sistema linfatico che determinava questa conseguenza fisica, per cui era costretta, diciamo, a sostenere diete ferree per non ingrassare, e non c'erano delle cure attraverso le quali potesse guarire da questo problema. E da qui, poi col passare degli anni e soprattutto nel periodo del Covid, non potendo più andare in palestra,

0: non potendo più allenarsi, non potendo quindi più smaltire, diciamo così, ciò che mangiava, è entrata definitivamente nel tunnel dell'anoressia dal quale non è più uscita. Come dicevi giustamente tu, è un male del nostro tempo, nel senso che inseguiamo appunto modelli estetici in molti casi, o comunque modelli anche visivi di un certo tipo che sono improntati appunto alla magrezza, al fatto di essere in forma, al fatto di dipendere anche dal nostro aspetto fisico, che ci porta spesso a poi inseguire dei modelli che sono dannosi per la nostra salute. Alcuni riescono a gestire bene questi processi, altri invece ci finiscono dentro fino in fondo, credendo di poter avere il controllo della situazione. Ed è questo l'aspetto più drammatico, nel senso che il disagio, che è un disagio innanzitutto di natura psichiatrica, diciamo così, o psicologica, diventa poi si trasforma in qualche patologia che nel caso di Emanuela era la bradicardia, ma in molti casi può portare ad altro genere di disturbi. Quindi, ecco, questo diciamo, la questione di fondo generale. Ovviamente, c'è anche dietro questo dramma che, come dicevi tu, investe tantissime persone in Italia, perché pensate, sono 3 milioni e mezzo gli italiani che soffrono di disturbi del peso e dell'alimentazione. Ecco, bene, dice proprio questo disagio viene vissuto in molti casi come uno stigma, cioè non si tiene al, diciamo, si tiene con sé, non se ne parla, non ci si confronta,
1: C'è
0: c'è una
1: vergogna.
0: sorta di stigma. C'è uno stigma perché purtroppo ancora nella nostra cultura in genere, quando ci si rivolge a uno psicoterapeuta, si tende a farlo sempre di nascosto, in maniera riservata, quando invece, diciamo, i problemi di questo tipo andrebbero affrontati, così come si affronta, per esempio, come si cura un ginocchio.
1: Certo. Ecco,
0: Ortopedico, oppure cioè, se ti fa male un dente vai da un dentista, ma se hai questo tipo di problematica si fa fatica intanto ad andare da uno psicoterapeuta e a curarsi e poi soprattutto a parlarne con gli altri, ed è questo l'aspetto più importante della questione,
1: Ecco,
0: perché
1: Michele,
0: poi
1: facciamo
0: ovviamente
1: in modo che da qui
0: sì.
1: possa partire un invito, insomma, innanzitutto ad accettare i propri limiti semplicemente. Ciascuno di noi ha bisogno, in alcuni momenti della propria vita, di fermarsi, di riflettere, di confrontarsi, di ascoltare un parere esterno. Ecco, facevi riferimento alla psicoterapia, che è uno strumento che io ritengo assolutamente essenziale. Dovremmo essere più clementi anche con noi stessi, smettere appunto di inseguire un modello di perfezione e accettare e amare anche la nostra unicità, che significa avere ovviamente anche dei difetti. Grazie a Michele Pennetti per questo intervento. Buona
0: Grazie a te
1: giornata.
0: e tanto. Ciao, buona giornata a te. Grazie.
1: Torniamo in studio e la linea torna al collega della regia.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: La più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
6: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: dunque, la settimana lunedì scorso appunto è cominciata con la visita del ministro Urso, ministro delle imprese del Made in Italy, a Taranto presso lo stabilimento Vestas per la cerimonia di inaugurazione di un ampliamento dello stabilimento stesso con l'amministratore delegato della stessa azienda. Da parte dei sindacati, che invece rappresentano lo stabilimento, la grande vertenza ex Ilva, era partita una richiesta di incontro dal momento che qui sul territorio vi era appunto Adolfo Urso, il ministro. Richiesta di un incontro che è caduta nel vuoto, perché a quanto pare non c'era tempo, non c'era la possibilità di incontrare i rappresentanti dei lavoratori della grande industria. Nella mattinata di ieri, intanto, una parte del fronte sindacale, praticamente FIOM, UILM e USB, hanno firmato una nota proprio in merito a questo mancato incontro. Ne parliamo con Vito Pastore, che è il responsabile per l'ex Ilva della UILM, quindi UIL Metalmeccanici. Buongiorno Pastore.
1: Buongiorno a voi.
0: Dunque, cosa aggiungere rispetto a quello che è stato già detto nelle ultime ore?
1: Beh, da aggiungere ci sarebbe tanto, visto che questo incontro noi lo chiediamo oramai dal 5 marzo, l'ultima volta in cui ci siamo incontrati a Palazzo Chigi, nella quale il ministro Urso ci prospettava un'imminente vendita al gruppo americano Flux. Da lì poi un silenzio assordante e numerosi acquirenti che si sono susseguiti di lì ad oggi. Abbiamo sentito parlare successivamente di poi è subentrato Qatar Steel, poi abbiamo sentito parlare del gruppo Eni insieme ad Arvedi, ne abbiamo sentite tanti in questi mesi, ma la realtà è che di fatto non c'è nulla. Siamo in una situazione di silenzio assordante, motivo per il quale avevamo chiesto di fare un incontro in occasione della venuta qui a Taranto del ministro Urso, anche per una questione di rispetto nei confronti dei migliaia e migliaia di lavoratori.
0: Ecco, la questione
1: però
0: al momento,
1: come abbiamo sentito, Urso aveva altri impegni e non poteva dedicarsi a una vertenza che oramai va avanti da 14 anni e che purtroppo coinvolge migliaia e migliaia di famiglie.
0: Ecco Pastore, giusto un minuto per ricordare che la questione trattative è al momento praticamente congelata e ferma da giorni.
1: È completamente ferma, e la cosa più triste è che noi apprendiamo le notizie sempre solo dalla stampa, motivo per il quale noi volevamo sfruttare l'occasione della presenza del ministro qui a Taranto, a pochi metri dallo stabilimento Ilva. Sarebbe dovuto essere un atto doveroso da parte sua interfacciarsi con noi, visto il silenzio assordante degli ultimi mesi.
0: Ecco, cosa pensano di fare i sindacati a questo punto?
1: A pochi metri dello stabilimento, noi continueremo a chiedere un incontro a Palazzo Chigi, che è l'unica sede dove si deve discutere del futuro di questa azienda. Naturalmente continuiamo a ribadire che, in mancanza di acquirenti, l'unica soluzione è

0: quella di nazionalizzare la fabbrica per un periodo, cercare di metterla in una condizione di vendita migliore rispetto a quella attuale, perché è naturale che in questo momento la fabbrica vive uno dei momenti peggiori. Senza risorse, senza finanze, qui si tira purtroppo così tra mille difficoltà, si tira avanti tra mille difficoltà, e l'unica cosa che regna è l'incertezza.
1: Grazie Vito Pastore, responsabile per l'ex Ilva della UIL Metalmeccanici di Taranto. Grazie, buona giornata e buon lavoro.
0: Buona giornata anche a voi e buon lavoro.
1: Noi andiamo avanti, lo facciamo ancora con la musica.

0: notte alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate. Su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: E dunque andiamo avanti, dicevamo la visita del ministro Urso inizio settimana sicuramente accolta, ma ci sono stati è stato disapprovato il fatto di non aver previsto un incontro con i sindacati dei metalmeccanici dell'ex Ilva. E intanto, sempre per quel che riguarda la Vestas, sempre dal mondo sindacale, arriva una maggiore richiesta, nonostante la cerimonia di ampliamento di lunedì, richiesta di attenzione per quelle che sono le esigenze del mondo del lavoro. Sentiamo il servizio.
1: Taranto non può essere solo un luogo di passaggio, deve essere un luogo di lavoro stabile, qualificato e rispettoso delle persone. E la denuncia di Fiom CGL di Taranto sullo stabilimento Vestas Blade, leader nella produzione di pale eoliche. Nonostante l'inaugurazione del nuovo capannone di oltre 200 milioni di euro di investimenti, il sindacato lancia l'allarme: mancano le stabilizzazioni. 200 milioni di euro investiti, 3 nuovi progetti industriali legati ai fondi del PNRR e l'inaugurazione l'8 giugno scorso alla presenza del ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso del nuovo maxi capannone per produrre le innovative pale eoliche V236. I numeri di Vestas a Taranto raccontano la storia di un sito industriale di forte crescita, un pilastro per la transizione energetica del paese, ma dietro i fatturati e le grandi strutture c'è un'altra realtà che preoccupa il sindacato. La Fiom CGL di Taranto solleva il caso del precariato. A fronte di una produzione che aumenta, non corrisponde, dicono i rappresentanti dei lavoratori, un aumento dell'occupazione stabile, anzi negli ultimi mesi si registrerebbe un trend opposto: scadenze contrattuali non rinnovate, nessun passaggio a tempo indeterminato, persino chi lavora in somministrazione da oltre 20 mesi. Gli investimenti ci sono e la produzione cresce, conclude la nota sindacale, ma senza stabilità occupazionale non c'è futuro industriale. Insomma, il rischio, denuncia la FIOM, è quello di disperdere professionalità già formate, danneggiando la stessa continuità produttiva. Per questo l'organizzazione sindacale ha chiesto un incontro urgente ai vertici dell'azienda per monitorare l'organizzazione del lavoro e ottenere dati chiari sui contratti. La sfida della transizione ecologica a Taranto per il sindacato si vince solo con il lavoro di qualità.
0: Dunque non ci si trova ai conti: da una parte si inaugura un ampliamento, l'ampliamento di un capannone della Vestas, dall'altra parte mancano e tardano ad arrivare delle garanzie per i lavoratori. Noi tra poco parleremo di un'altra inaugurazione, andremo a Lama presso la masseria Battaglia con la collega Federica Pompamea. Intanto la linea torna alla regia.

0: fare qualcosa con passione, con entusiasmo, con creatività, immergersi completamente, dare l'anima, a questo si riferisce la parola Meraki, parola di origine greca, e si chiama Borgo Meraki, la masseria Battaglia, dove è stato inaugurato un nuovo progetto, diventerà polo dell'innovazione, ma ce ne parla in maniera dettagliata la collega Federica Pompamea.
1: L'antica masseria Battaglia rinasce come Borgo Meraki, un polo dell'innovazione promosso dal gruppo Sabanet, che nasce con l'obiettivo di unire tecnologia, cultura e impatto sociale, mettendo al centro la persona. Per Valeria Marci, amministratrice dell'holding HZ3, che gestisce la struttura, il progetto prenderà vita attraverso le relazioni e le idee che si creeranno all'interno della masseria.
2: Vogliamo rendere Masseria Battaglia e il parco, il giardino, tutto quello che circonda Masseria Battaglia, un luogo vivo, un luogo in cui ci possano essere idee, progetti, imprenditorialità, cultura. Quindi vogliamo recuperare, come stiamo facendo, un patrimonio storico, però metterlo a disposizione del territorio, perché crediamo in questo territorio.
1: Durante l'incontro inoltre sono stati presentati per la prima volta alla comunità gli ambienti già restaurati, tra cui gli uffici che si trovano al primo piano e al piano terra, che ospitano da un anno il quartier generale delle aziende del gruppo Sabanet, e alcune aree dei giardini all'italiana. Un intervento essenziale per accogliere gli oltre 150 giovani talenti che lavorano all'interno dell'azienda, come ha spiegato il CEO Gianfranco Zizzo.
3: Ovviamente c'è un progetto ancora più grande, tra un po', spero entro la fine dell'estate, ci trasferiremo come azienda e stiamo lavorando per una serie di altri progetti per realizzare altre superfici che saranno oggetto di questo progetto.
1: Uno spazio creativo capace di mettere in rete piccole e medie imprese e associazioni del territorio, con l'obiettivo di condividere idee e costruire progetti futuri, per incentivare così lo sviluppo socio-economico del territorio, come ha raccontato Sergio Prete, presidente della Fondazione Meraki.
4: E nasce sostanzialmente con due obiettivi, quello di

contribuire alla creazione di un ecosistema innovativo nel nostro territorio attraverso la collaborazione con tutti gli altri enti del terzo settore, quindi fondazioni e associazioni, ma anche enti territoriali ed imprese nel settore economico, sociale, culturale, imprenditoriale. La seconda

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.

0: centro oculistico Dottor Antonio Tarantino. Via Campagna 181 Taranto. Telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.
1: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Mad Max a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: prima parte di questa puntata di Buongiorno Taranto di oggi 10 giugno e poco fa riflettevo sul fatto che si tratta del primo giorno senza scuola per i nostri studenti, perché gli studenti di Puglia, come anche Abruzzo, Friuli, Molise, Sicilia e Umbria, sono andati a scuola fino a ieri, quindi il primo giorno senza scuola, primo giorno con un'estate tutta da vivere di fronte con questa leggerezza. Prendiamo appunto spunto da quello che è lo stato d'animo degli studenti di oggi per andare incontro al prossimo video collegamento, e quello con Alessandro Console della Ionian Dolphin Conservation. Buongiorno Alessandro Console.
1: Buongiorno, grazie dell'invito, è un piacere.
0: E dunque,
1: mi sentite?
0: Sì, ti sentiamo.
1: Ok.
0: Andiamo incontro a quest'estate con le attività della Ionian Dolphin Conservation. Cosa c'è in programma?
1: Allora, è il programma Ricercatori per un giorno, sicuramente è quello che coinvolge circa 6.000 e più associati all'anno, ed è sicuramente il palcoscenico più bello che l'associazione ha da offrire ai nostri associati. Ed è una vera e propria giornata di ricerca volta alla salvaguardia dei cetacei che vivono nel Golfo di Taranto.
0: Ecco, cosa bisogna fare per partecipare?
1: Allora, in realtà è semplice, perché in realtà basta associarsi andando sul sito internet, pagare una quota associativa. Ogni associato ha il diritto di poter scegliere all'interno del nostro sito, tramite un calendario, una data disponibile e poi partecipare, venire a bordo dei nostri catamarani, affiancare i nostri ricercatori a bordo di questi mezzi, e si partecipa in breve a una delle più grandi azioni di citizen science dell'intero Mediterraneo.
0: Ecco, dacci qualche indicazione sulla fascia oraria, sull'organizzazione, sull'abbigliamento.
1: Allora, ormai stiamo andando incontro all'estate, l'abbigliamento l'associato è libero di venire a bordo anche in costume, diciamola chiaramente. Noi a bordo dobbiamo obbligatoriamente avere una maglietta che ci identifichi logicamente a bordo, mentre tutti gli ospiti a bordo sono liberi di venire come meglio credono. Si sta su una barca, si sta 5 ore in mezzo al mare. La barca è 12 metri per 6 metri, quindi comunque un terzo, due terzi dell'imbarcazione è coperta da un tendalino. Però chi ne ha piacere può anche stare a prua a prendere il sole in attesa dell'avvistamento, insomma.
0: Ecco, materialmente... Inizio... Prego, prego.
1: No, lo dicevo, gli orari d'inizio sono dalle 8:30 la mattina, dalle 8:30 alle 9:15 avviamo un check-in presso Palazzo Amati, Ketos, centro euro-mediterraneo del mare dei cetacei, quindi si dà già il primo approccio agli associati che vengono nel centro. Si fa un piccolo briefing introduttivo, intorno alle 9:30 si mollano gli ormeggi e il rientro è previsto 14:30, poiché gli animali che cerchiamo sono liberi, vivono liberi nel Golfo di Taranto, quindi a volte abbiamo bisogno di pochi minuti per avvistare questi animali. Nella maggior parte dei casi abbiamo bisogno di almeno 2-4 ore prima di effettuare un avvistamento.
0: Ecco, e ci lasciamo con questa bella immagine, l'immagine della libertà dei cetacei nel nostro mare. Grazie ad Alessandro Console e buon lavoro alla Ionian Dolphin Conservation. Buona estate.
1: Grazie.
0: E dunque davvero tutto per questa trasmissione. Buongiorno Taranto termina qui. Grazie a voi per essere stati con noi. Buona giornata.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 9.
0: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Luis da Silva assolto e immediatamente liberato. Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo chiesta dal PM ed era in carcere da luglio 2024.
2: Sono finite in manette 12 persone ritenute membri della banda del buco che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando conicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo a sgusciare via da un tunnel prima che le forze dell'ordine riuscissero a fare irruzione nella banca.
3: L'esercito giordano ha annunciato questa mattina di aver distrutto 5 missili iraniani diretti ad Azraq, dove si trova una base statunitense. Notte di raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistema di difesa aerea e radar iraniani.
2: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione degenerate in disordini. A scatenare la violenza, il tentato omicidio di un quarantenne per mano di una sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo. Auto e case sono state date alle fiamme in alcune zone della città e anche la polizia è stata attaccata. Un autobus è stato incendiato e tutti i trasporti pubblici sono stati interrotti per precauzione.
3: Al termine del tavolo convocato al MIT, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di domani nelle ferrovie. Resta invece confermato lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno, dalle ore 3 di questa notte fino alle ore 2 di venerdì 12 giugno. Disagi, cancellazioni e ritardi non sono dunque esclusi del tutto, restano valide le fasce di garanzia per i pendolari.
2: Il calciomercato, l'Inter guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'udinese lo valuta circa 25 milioni di euro, ma l'intesa potrebbe essere raggiunta attorno ai 20 milioni. La Juventus intanto si avvicina sempre di più a Dibu Martinez. Il club bianconero ha praticamente raggiunto l'accordo con l'argentino, che accetterà un contratto triennale a cifre ridimensionate rispetto a quanto guadagnava in Inghilterra. Ora il secondo passo è trattare con l'Aston Villa.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Rewind Collection, un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection, tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind, ogni giorno, su Cittadella, la radio.
0: Cittadella Meteo.
4: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord, con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Mercoledì 10 giugno 2026 è il 161esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.35 e tramonta alle 20.45. La santa del giorno è Beata Diana degli Andalò. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 10 giugno del 1924 il segretario del PSU Giacomo Matteotti viene rapito nella zona del Lungotevere a Roma da 5 sicari fascisti che lo accoltellano mortalmente per poi abbandonare il corpo nelle campagne della capitale. Nel 1938 viene pubblicato il primo fumetto di Superman, creato dallo scrittore Jerry Siegel e dal disegnatore Joe Shuster, fa la sua prima apparizione sulla famosa rivista Action Comics, ottenendo un successo talmente grande da essere poi pubblicato per molti altri anni a seguire. Il 10 giugno del 1940 Benito Mussolini annuncia dal balcone di Piazza Venezia a Roma, davanti ad una folla oceanica, la venuta dichiarazione di guerra a Francia e Gran Bretagna, sancendo così l'ingresso dell'Italia nel secondo conflitto mondiale. Il 10 giugno del 1981 viene ricordato per la tragedia di Vermicino. Il piccolo Alfredo Rampi cade in un pozzo artesiano in cui morirà dopo esservi rimasto intrappolato per giorni. E nel 2003 la NASA lancia il robot Spirit e inizia la missione Mars Exploration Rover. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 10 giugno del 1941 viene costituito a Roma il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il CONI. Nel 1934 la nazionale italiana di calcio allenata da Vittorio Pozzo batte la Cecoslovacchia per 2-1 e conquista il suo primo titolo mondiale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 10 giugno del 1993 i Nomadi rilasciano il disco Contro. Nel 1999 Mi piaci di Alex Britti è in cima alla Hit Parade. E nel 2005 Gianluca Grignani rilascia il disco Il re del niente. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Nadia Toffa, nata a Brescia il 10 giugno 1979 e qui scomparsa il 13 agosto 2019. È stata una conduttrice televisiva e giornalista italiana, nota per il ruolo di inviata e conduttrice del programma televisivo Le Iene. Compie oggi 67 anni Carlo Ancelotti, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo centrocampista, commissario tecnico della nazionale brasiliana. Buon compleanno anche a Rocío Muñoz Morales, l'attrice e conduttrice televisiva, modella ed ex ballerina spagnola, spegne 38 candeline. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 10 giugno 2004 di Ray Charles, cantante e pianista statunitense, considerato uno dei più grandi pionieri della musica soul. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che bene per male è carità, male per bene è crudeltà.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per tanti.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
3: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.

0: Cittadella Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva il 10 giugno sul grande schermo Disclosure Day, nuova avventura sci-fi del maestro Steven Spielberg, che ha lavorato su un copione dello storico sceneggiatore David Cope, autore del primo Jurassic Park. La trama ruota attorno ad una grande rivelazione che potrebbe cambiare gli equilibri del mondo e della percezione umana della realtà. Sullo sfondo una crisi geopolitica che minaccia un conflitto internazionale. Nel cast, tra gli altri, Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth. In sala dall'11 giugno Le bambine, delle sorelle Valentina e Nicole Bertani. Il titolo del film è un manifesto, quello sull'importanza dell'infanzia. Siamo negli ultimi anni del secolo scorso, 1997. Linda è una bambina di 8 anni che si trasferisce con la madre in un quartiere di Ferrara. Qui incontra due sorelle e insieme formano una banda, scoprendo il mondo degli adulti con gli occhi dell'infanzia. Il premio Oscar Alejandro Amenábar torna in sala con Il prigioniero, un'opera di carattere storico e che si pone l'obiettivo di raccontare la storia più incredibile di Miguel De Cervantes, la sua, con Alessandro Borghi e Julio Peña. Il film racconta la giovinezza dell'autore del Don Chisciotte nei giorni della prigionia ad Algeri, alla quale sopravvisse scrivendo storie, al cinema dal 10 giugno. Imogen Poots è invece la protagonista dell'esordio registico di Kristen Stewart, La cronologia dell'acqua, adattamento dell'amato e omonimo memoir di Lydia Yaknavitz, una storia che mette al centro una donna e la ricerca della propria voce e del proprio riscatto attraverso l'arte, in sala dall'11 giugno. Passiamo ora alle serie TV. È disponibile dal 5 giugno su Apple TV Plus con i primi due episodi Cape Fear, thriller psicologico prodotto da Martin Scorsese e Steven Spielberg, con un cast di assoluto rilievo, tra cui il vincitore dell'Oscar Javier Bardem, Amy Adams e Patrick Williams. Al centro della storia una coppia di avvocati, la cui vita tranquilla è sconvolta quando un famigerato assassino che hanno contribuito a condannare viene rilasciato ed è deciso a vendicarsi. Su Disney Plus l'8 giugno arriva Alice and Steve, comedy dal purissimo spirito britannico, che segue la storia di due amici di vecchissima data, il cui rapporto viene incrinato inesorabilmente quando Steve inizia a uscire con la figlia di Alice. E nell'estate torrida di Prime Video debutta il 10 giugno, un anno dopo l'altro, serie basata sul bestseller di Carly Fortune, Un'estate dopo l'altra, è ambientato a Barry's Bay, tipica cittadina americana affacciata su un lago. Alle sponde di esso si sviluppano le storie romantiche e nostalgiche di alcuni giovani presi tra primi amori e primi scontri. Su Netflix dal 10 giugno arriva invece la seconda stagione di Storia della mia famiglia, la commovente ma al tempo stesso divertente serie TV italiana con Edoardo Scarpetta, Vanessa Scalera, Massimiliano Caiazzo e Cristiana Dall'Anna. La novità della seconda stagione è l'arrivo di Sergio Castellitto, papà di Fausto, animato dallo stesso furore e dalla stessa gioia di vivere. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live, i più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. È stato proclamato il lutto cittadino a Manduria per la morte di una bracciante agricola di 63 anni di origine polacca. La donna è deceduta a causa delle gravi lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto lunedì 8 giugno sulla provinciale 96, nel tratto tra Francavilla Fontana e Manduria. Lo scontro ha coinvolto un'auto e un furgone con a bordo 5 lavoratori, causando anche altri 5 feriti. Il provvedimento esprime il cordoglio della comunità e accende i riflettori sul dramma legato alle condizioni di lavoro e agli spostamenti quotidiani dei braccianti agricoli. Scade il 13 giugno il termine per presentare alla provincia di Taranto le osservazioni contro la riapertura della discarica ex Vergine, ora Lutum. Il 16 giugno si terrà la decisiva conferenza dei servizi. L'associazione attiva Lizzano, guidata da Giovanni Gentile, ha disposto un dossier di 16 pagine che denuncia gravi rischi ambientali. Si contestano infatti l'autocertificazione dell'azienda sulla messa in sicurezza e la tenuta dei teli isolanti. Inoltre, i dati evidenziano una forte contaminazione della falda oltre i limiti di legge. Spostiamoci a San Vito. La nuova ordinanza del comune modifica ancora una volta la circolazione in via del Faro, chiusa per il rischio di erosione costiera e cavità sotterranee. Il provvedimento blocca il tratto tra via Occhiate e il civico 103, permettendo però il passaggio solo a residenti, soccorsi e servizi. Inoltre scattano nuovi sensi unici in via Calata Rinella e via Calata Macchia, oltre ai divieti in sosta in via Occhiate. Cresce così la protesta dei cittadini per i troppi cambi in corsa in una gestione di emergenza. Ora un'informazione di servizio. Torna a Taranto lo spazzamento meccanico notturno con lavaggio dei marciapiedi. Dal 18 giugno al 16 settembre il servizio sarà attivo da mezzanotte fino alle 6 di mattina per non intralciare il traffico. Il servizio di Chima Ambiente, mirato a migliorare il decoro urbano anche in vista dei giochi del Mediterraneo, coprirà tutto il territorio, inclusi Talsano, Lama e San Vito. Esplode però la protesta di Taranto Popolare. Michele Mazzariello infatti denuncia la discriminazione di quartieri come Tamburi, Paolo VI e Lido Azzurro, esclusi dal piano e definiti di serie B, chiedendo così un'immediata estensione del servizio. Passiamo ora alla pagina della cultura. Oggi, in occasione della giornata del mare, la Marina Militare apre al pubblico navi e strutture. Alla stazione navale Mar Grande questa mattina saranno visitabili 5 unità. Al Castello Aragonese invece le visite proseguiranno fino a luna di notte, con Nave Italia accessibile nel pomeriggio dalle 14 fino alle 19. Porte aperte anche alla scuola sottufficiali di San Vito, alla scuola sommergibile e all'arsenale militare. L'evento offre così alla cittadinanza un'occasione unica per conoscere da vicino uomini e mezzi della forza armata. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
3: Verificare le condizioni di Konaté e De Rosa in difesa, capire se a centrocampo va bene giocare con Marino al posto di Incerti, la conferma di Russo per Aguilera. Questi i dubbi del Taranto, che ha ripreso ieri la preparazione in vista della gara di domenica prossima contro il Gladiator alle ore 16:30 a Massafra. Si attende l'ok per la prevendita dei tagliandi, che dovrebbe avvenire nella giornata di domani. Facile ipotizzare il sold out. Per quanto riguarda la formazione ionica, le buone notizie giungono dal ritorno di Asio Sbanovic, che ha dato maggior vigore all'attacco anche partendo dalla difesa.
2: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
0: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni. Silk and Soul, il venerdì dalle 21 alle 22 con Piero Caffio su Cittadella, la radio.
1: Cittadella.

0: www.radioticino.it.
1: Ciao, siamo i Palasport. Un saluto a tutti gli amici di Radio Cittadella e Cittadella TV. Questo è il nostro nuovo singolo e si chiama

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La tavola rappresenta da sempre il fulcro pulsante della vita domestica, un palcoscenico dove si intrecciano relazioni e sapori. In questo spazio di pura condivisione, il servizio di posate smette di essere un mero strumento per elevarsi a vero ambasciatore del gusto personale. Abbandonati i retaggi di un'etichetta troppo rigida, apparecchiare diventa oggi un gesto creativo, una dichiarazione di ospitalità che passa attraverso la cura del minimo dettaglio. La scelta dei metalli definisce l'atmosfera dell'intero pasto, regalando ai commensali un'esperienza visiva che anticipa il piacere del cibo. L'evoluzione del disegno industriale ha ridefinito l'ergonomia di questi oggetti, trasformandoli in estensioni naturali della mano. Soppesare una forchetta ben bilanciata o impugnare un coltello dal manico perfetto restituisce una sensazione di totale armonia. Le fucine sperimentano continuamente nuove leghe e finiture, allontanandosi dal dominio dell'acciaio lucido. Superfici satinate o sabbiate conquistano la scena, offrendo una matericità più calda. Le sfumature si moltiplicano, esplorando bagliori ramati, neri opachi o delicati riflessi che dialogano morbidamente con la porcellana. Il concetto stesso di corredo unitario cede il passo a una visione più fluida dell'allestimento. Sulla mensa di maggio la mescolanza di stili non è più considerata un errore, ma una scelta estetica ricercata. Accostare un cucchiaio dal sapore antico, ereditato dalle generazioni passate, a un coltello dalla linea estremamente pulita crea un contrasto ricco di fascino narrativo. Questa libertà compositiva permette di costruire scenografie sempre nuove, capaci di adattarsi a un pranzo veloce illuminato dal sole primaverile o una cena sotto le stelle, dove ogni elemento racconta la sua storia. In un'epoca in cui i pasti si consumano in fretta, investire in strumenti di qualità rappresenta un invito a rallentare il ritmo. Apparecchiare con cura la mensa quotidiana significa restituire dignità al rito della nutrizione e celebrare l'incontro. Non si tratta di ostentare, ma di circondarsi di pura bellezza. Sentire il tintinnio di un metallo nobile contro il piatto o osservare la luce che accarezza i profili di un coltello sono piaceri silenziosi che arricchiscono l'animo. Un buon servizio non invecchia mai, acquista fascino con l'uso, caricandosi dei ricordi di innumerevoli brindisi. È la firma del padrone di casa, un dono a chi si siede con noi per condividere il pane. Lasciatevi conquistare dal piacere di una tavola ben pensata in ogni occasione. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore francese Daniel Pennac: se oggi l'uomo non mangia più l'uomo è unicamente perché la cucina ha fatto dei progressi.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Mad Max a Taranto dal

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

0: Cadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Altro che matrimonio in diretta social, Dua Lipa e Callum Turner avrebbero scelto la via della discrezione assoluta. Pochissime informazioni, nessuna invasione di smartphone e tanta voglia di vivere il loro giorno lontano dai riflettori. Una decisione quasi rivoluzionaria nell'epoca delle storie e degli hashtag. Nessuna raffica di video, nessun album condiviso in tempo reale, pochi, pochissimi dettagli sull'evento. Una scelta davvero controcorrente nell'epoca in cui ogni momento privato è destinato a diventare virale. Il risultato? Ancora più curiosità dei fan che ora cercano indizi davvero ovunque. Per una volta il vero colpo di scena sembra essere stato proprio la privacy. Chi ai social non sembra proprio poter rinunciare è invece Chiara Ferragni, che ha ritrovato il sorriso accanto al suo José Hernández. Le ultime foto della coppia hanno fatto il giro del web, alimentando curiosità e commenti tra fan e osservatori. I due continuano a mantenere un certo riserbo, vero, ma ogni apparizione insieme scatena nuove ipotesi. Del resto, quando si tratta della Ferragni, anche una semplice passeggiata diventa un evento mediatico e i follower, come sempre, osservano ogni dettaglio con la lente d'ingrandimento. Occhi puntati infine anche su Alice Campello ed Alvaro Morata. Dopo mesi di voci, indiscrezioni ed infiniti tira e molla, i due hanno ritrovato l'intesa. La coppia, tra le più amate di sempre, avrebbe deciso di concedersi una nuova occasione, dimostrando che anche le relazioni più complicate possono avere un lieto fine. Tra famiglia, figli e momenti condivisi, il loro ritorno è stato accolto con grande entusiasmo. In fondo, nel calcio, proprio come in amore, la partita non finisce finché l'arbitro non fischia. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Luis da Silva assolto e immediatamente liberato. Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo chiesta dal PM ed era in carcere da luglio 2024.
1: Nuovi sviluppi giudiziari nel caso della morte di Andrea Purgatori. Rinviati a giudizio 4 medici accusati di omicidio colposo per il decesso del giornalista avvenuto il 19 luglio 2023. Nel decreto il GIP di Roma sostiene che gli elementi raccolti durante le indagini consentano di ipotizzare una responsabilità dei sanitari e giustificano l'apertura del processo. Secondo il provvedimento, la mancata individuazione di un'endocardite infettiva avrebbe avuto un ruolo decisivo nelle evoluzione clinica del paziente, impedendo l'avvio di cure che avrebbero potuto garantirgli una sopravvivenza significativamente più lunga.
2: Sono finite in manette 12 persone ritenute membri della cosiddetta banda del buco, che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando cunicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani e specializzati in assalti a banche, uffici, postali e gioiellerie. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Credit Agricole di Piazza delle Medaglie d'Oro al Vomero, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo a sgusciare via da un tunnel prima che le forze dell'ordine riuscissero a fare irruzione nella banca.
1: Almeno 12 persone sono state uccise e 9 ferite in una sparatoria a Johannesburg in Sudafrica. Alcuni uomini armati, come riferito dalla polizia locale nella serata di ieri, hanno aperto il fuoco nell'insediamento informale di Jumpers, un'area nota per le miniere illegali a Cleveland, un sobborgo nella zona orientale della città. La polizia ha fatto sapere di aver subito avviato una caccia all'uomo nei confronti di 10 persone sospettate di essere responsabili dell'attacco.
2: Passiamo al conflitto in Ucraina. Il Cremlino ha riferito la distruzione nella notte di 72 droni delle forze armate ucraine che volavano verso le regioni di confine con la Russia. Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa. Intanto qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Yuri Uzhnikov, consigliere di Putin, ha annunciato che Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi presto a Mosca per la ripresa del dialogo.
1: Al termine del tavolo convocato al MIT, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di domani nelle ferrovie. Resta invece confermato lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno, dalle ore 3 di domani e fino alle 2 di venerdì 12 giugno. Disagi, cancellazioni e ritardi non sono dunque esclusi del tutto. Restano valide le fasce di garanzia per i pendolari.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Cittadella Meteo.
3: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord, con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV si sente, si vede, si vive.
4: Partecipiamo Taranto.
5: Ben ritrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. Oggi una nuova puntata insieme, una nuova giornata insieme, ci sarà la nostra rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano e avremo un ospite speciale in studio perché ci sarà Loredana Ruscigni, avvocato esperto in diritto delle persone, dei minori e delle famiglie, già consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, con funzione di segretario segretario attualmente componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina e tante altre cose di cui parleremo direttamente con lei tra pochissimo. Poi ci sarà spazio per gli eventi e le storie del nostro territorio come sempre. Scrivetemi al 339-680-6868, 099-4730-144 se volete intervenire in diretta, in redazione @radiocittadella.it per mandarci messaggi. Vi ricordiamo che siete sintonizzati su 96.5 FM e adesso partiamo subito con la New Hit.
0: Cittadella, New Hit.

0: Llueve se me patina.
1: Karol G, Manu Chao, con questa nuova hit che hanno fatto insieme, Viajando por el Mundo. Amici, siete sintonizzati su 96.5 FM, contemporaneamente anche in streaming dall'Italia e dall'estero sul nostro sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 del digitale terrestre Cittadella TV Puglia e Basilicata. Mi raccomando, scrivetemi 339-70-688 ed ora facciamo una breve pausa, tra poco.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
3: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Tutto pronto per i mondiali di calcio 2026. Domani, giovedì 11 giugno, inizia la Coppa del Mondo che si giocherà tra Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica nello stadio Azteca di Città del Messico. Nel corso della cerimonia di apertura sono previsti l'omaggio speciale a Pelé e a Diego Armando Maradona. Il calcio mercato, il Dibu Martinez si avvicina sempre di più alla Juventus. L'argentino ha praticamente trovato un accordo con i bianconeri sulla base di un contratto triennale e ora bisogna trovare l'intesa con l'Aston Villa dal punto di vista economico. Inter e Udinese si sono invece incontrate nella giornata di martedì nella sede del club nerazzurro. L'Inter ha deciso di accelerare per Solé, difensore francese che ha già dato il sì al trasferimento. L'Udinese lo valuta 25 milioni di euro, ma si potrebbe trovare un'intesa attorno ai 20. Nel corso del summit i nerazzurri hanno chiesto informazioni anche per Arthur Atta e hanno definito la situazione

0: situazione legata al giovane terzino Mattia Marello. La società giallorossa, la Roma, ha avviato nuovi contatti con il Bayer Leverkusen per l'esterno bosniaco Alaj Begovic, per il quale c'è anche l'ok di Giampiero Gasperini. Il costo è importante, attorno ai 30 milioni di euro, ma dopo una stagione in prestito al Salisburgo, il classe 2007 ha scelto l'Italia come prossima destinazione per la sua carriera e ha dato priorità alla Roma, volendo essere allenato da Gasperini. Il calcio femminile, l'Italia di Soncin esce indenne dalla trasferta di Göteborg, pareggia 2-2 con la Svezia dopo essere stata in vantaggio di 2 reti e conserva il secondo posto nel girone di qualificazione alle spalle della Danimarca, che vale un posto per i playoff. Azzurre in gol al 36esimo con Oliviero, prima del break raddoppia Piemonte. La Svezia reagisce alla ripresa, tra il 70esimo e il 73esimo segna 2 reti con Lundvisk e Rolfo, ma l'obiettivo minimo è raggiunto per le azzurre. Il tennis, ora dopo giorni di meritata vacanza in Sardegna, Sinner si è fermato per un piccolo pit stop all'ospedale San Raffaele di Milano. Accompagnato dal professor Alberto Zangrillo, il numero uno al mondo, ha effettuato controlli specifici distribuiti su 2 giorni per cercare di capire, soprattutto dal punto di vista metabolico, come spiegare e prevenire problemi fisici come quelli accusati a Roland Garros contro Cerundolo. Yannick sta bene ed è quello che conta. Gli esami non hanno evidenziato patologie e tutti gli indicatori sono eccellenti. Prossima tappa dunque Monte Carlo per riprendere gli allenamenti e pensare a Wimbledon, che prende il via il 29 giugno. Ritorno vincente per Serena Williams, che torna in campo a quasi 4 anni dal suo ritiro dal circuito. La 44enne americana ha conquistato il successo in doppio insieme alla canadese Victoria Mboko contro la neozelandese Ruth Leaf e la statunitense Melikarra Martinez nel primo turno del torneo WTA 500 del Queens, con i parziali di 7-6, 6-2. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Spot. Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software, come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
7: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic.

0: Radio che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: nostro rewind, Robbie Williams con il pezzo Angel, meraviglioso brano. Siamo tornati indietro nel tempo, tra mezz'ora ritroveremo sempre il nostro rewind. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto e la nuova puntata di Voci Fragili oggi affronta un tema delicato e fondamentale: la tutela dei minori e il ruolo del curatore speciale. Quando un minore si trova collocato in situazioni familiari o giudiziarie complesse, il nostro ordinamento prevede un sistema di protezione dei suoi diritti, ovviamente, ed interessi. Abbiamo come sempre il nostro avvocato Fabrizio Serrano, presidente dell'associazione Tutela e Sostegno, nonché ospite della puntata di oggi, e l'avvocato Loredana Ruscigno. Buongiorno, benvenuta.
1: Grazie.
0: Avvocato esperto in diritto delle persone, dei minori e delle famiglie, già consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Taranto con funzione di segretario, attualmente componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina, inoltre socio fondatore e consigliere dell'associazione Tutela e Sostegno, da anni impegnata nella promozione della tutela delle fragilità e dei diritti delle persone vulnerabili. Quindi benvenuti, grazie. Perché questa rubrica Voci Fragili è un aiuto, un supporto, un servizio che

0: facciamo a tutte le persone che ci ascoltano e che poi ci scrivono perché ci chiedono, giustamente, vero Fabrizio?
1: Esatto, esatto. Noi oggi parliamo dei minori. La collega, l'amica, l'avvocato Ruscigno sta qui perché parleremo di un tema molto delicato, perché i minori sono soggetti fragili, ma a nostro avviso sono ancora più fragili, perché sì, per l'età, per la loro condizione, per il condizionamento affettivo, per il plagio, molte volte non riescono a esprimere il loro disagio, sì, e le richieste d'aiuto. E allora ecco che interviene determinate figure previste dallo Stato per aiutarli, per evitare che si possano verificare traumi che possono condizionare il loro sviluppo
0: e trovarsi in situazioni di difficoltà,
1: ma non solo per loro, ma anche nell'ambito del vivere civile, nei confronti anche dei terzi, no? Ci sono tante questioni che noi oggi vediamo, l'attualità sì, dimostra tante situazioni che, non prese in tempo, poi producono problematiche,
0: certo, maggiori in futuro, esatto. Sì, è vero, esatto. Allora Loredana, io ho delle domande ovviamente da farti. Chi è il curatore speciale del minore e quale funzione svolge nella tutela dei diritti del minore nei procedimenti giudiziari?
2: Sì, il curatore speciale è un professionista nominato nell'ambito del procedimento giudiziario dal giudice competente,
0: okay,
2: quindi ci può essere procedimento dinanzi al tribunale ordinario o procedimento dinanzi al tribunale per i minorenni,
0: okay,
2: sarà il giudice dinanzi al quale il procedimento è pendente a procedere con decreto motivato alla nomina del curatore speciale.
0: Ah, benissimo, benissimo.
2: Volendo individuare in modo proprio molto semplice la funzione del curatore speciale, direi che è quella di dare voce al minore.
0: Ok.
2: Okay. Di consentire al minore di esprimere la propria opinione, le proprie idee, i propri sentimenti, le proprie richieste, tutto quello che il minore da solo non potrebbe,
0: certo,
2: far conoscere al giudice, lo esprime e lo trasferisce all'organo giudiziario attraverso la figura del curatore speciale.
0: Ok, quindi come sempre noi diciamo, no, anche in altri ambiti, in altre puntate, ti ricordi Fabrizio, abbiamo detto che c'è nel caso della tutela delle persone incapaci, ok, c'è sempre la volontà,
1: esatto,
0: primaria della persona da cui si parte. Secondo,
1: esatto,
0: me è la stessa cosa, no, anche per il curatore e per i minori. Quindi in quali situazioni si rende necessaria la nomina del curatore speciale e quali sono le modalità con cui il giudice provvede alla sua designazione?
2: Allora, il nostro ordinamento e la recente riforma Cartabia hanno disciplinato in modo più puntuale la figura del curatore speciale, le, okay, modalità della nomina e i casi in cui la nomina è addirittura obbligatoria. Si tratta di alcuni casi particolari che attengono ai procedimenti per dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale,
0: ah, ecco, ecco,
2: procedimenti che attengono a situazioni di particolare pregiudizio per le quali si rende necessario l'allontanamento del minore dall'ambiente familiare, cioè sono situazioni particolarmente gravi nelle quali il giudice non può prescindere dal procedere appunto ad individuare una figura che possa rappresentare giudizialmente il minore.
0: Quindi il curatore è temporaneo, giusto? Per quello che nell'età in cui è il minore è minore?
2: No, è temporaneo perché resta in carica finché dura il procedimento che vede coinvolto il minore. Quindi la persona fragile coinvolta in un procedimento giudiziario viene rappresentata dal curatore speciale per tutta la durata di quel procedimento.
0: Ah, ok, quindi è importante perché giustamente inizi con quella cosa e devi...
2: Però ci sono anche tantissime altre situazioni nelle quali la nomina interviene con provvedimento discrezionale del giudice, allorquando la conflittualità tra i due genitori sia talmente alta, talmente elevata da compromettere la gestione idonea degli interessi del minore. Quindi si ritiene che i genitori non siano più adatti stati capaci di sapere e di attuare l'interesse del minore, le scelte più importanti per lui, quindi interviene qualche volta anche con l'attribuzione di poteri sostanziali il curatore speciale, quindi non soltanto rappresenta il soggetto fragile nel procedimento, ma lo assiste anche in alcune scelte fondamentali, come potrebbero essere quelle di un progetto educativo, di un progetto sanitario. Quindi tante volte i genitori entrano in conflitto apertissimo anche sulle scelte in questi ambiti.
1: E quindi va a sostituire.
2: Il curatore speciale interviene con poteri attribuiti espressamente dal giudice anche in ambito sostanziale.
0: Ho capito, è importante questo, assolutamente. Allora noi facciamo così, diamo la linea alla regia, facciamo una breve pausa, poi sempre qui torniamo in onda con la rubrica Voci Fragili, a tra poco.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 10:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. È stato proclamato il lutto cittadino a Manduria per la morte di una bracciante agricola di 63 anni di origine polacca. La donna è deceduta a causa delle gravi lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto lunedì 8 giugno sulla provinciale 96, nel tratto tra Francavilla Fontana e Manduria. Lo scontro ha coinvolto un'auto e un furgone con a bordo 5 lavoratori, causando anche altri 5 feriti. Il provvedimento esprime il cordoglio della comunità e accende i riflettori sul dramma legato alle condizioni di lavoro e agli spostamenti quotidiani dei braccianti agricoli. Scade il 13 giugno il termine per presentare alla provincia di Taranto le osservazioni contro la riapertura della discarica ex Vergine, ora Lutum. Il 16 giugno si terrà la decisiva conferenza dei servizi. L'associazione attiva a Lizzano, guidata da Giovanni Gentile, ha disposto un dossier di 16 pagine che denuncia gravi rischi ambientali. Si contestano infatti l'autocertificazione dell'azienda sulla messa in sicurezza e la tenuta dei teli isolanti. Inoltre, i dati evidenziano una forte contaminazione della falda oltre i limiti di legge. Spostiamoci a San Vito. La nuova ordinanza del comune modifica ancora una volta la circolazione in via del Faro, chiusa per il rischio di erosione costiera e cavità sotterranee. Il provvedimento blocca il tratto tra via Occhiate e il civico 103, permettendo però il passaggio solo a residenti, soccorsi e servizi. Inoltre scattano nuovi sensi unici in via Calata Rinella e via Calata Macchia, oltre ai divieti in sosta in via Occhiate. Cresce così la protesta dei cittadini per i troppi cambi in corsa in una gestione di emergenza. Ora un'informazione di servizio. Torna a Taranto lo spazzamento meccanico notturno con lavaggio dei marciapiedi. Dal 18 giugno al 16 settembre il servizio sarà attivo da mezzanotte fino alle 6 di mattina per non intralciare il traffico. Il servizio di Chima Ambiente, mirato a migliorare il decoro urbano anche in vista dei giochi del Mediterraneo, coprirà tutto il territorio, inclusi Talsano, Lama e San Vito. Esplode però la protesta di Taranto Popolare. Michele Mazzariello infatti denuncia la discriminazione di quartieri come Tamburi, Paolo VI e Lido Azzurro, esclusi dal piano e definiti di serie B, chiedendo così un'immediata estensione del servizio. Passiamo ora alla pagina della cultura. Oggi, in occasione della giornata del mare, la Marina Militare apre al pubblico navi e strutture. Alla stazione navale Mar Grande questa mattina saranno visitabili 5 unità. Al Castello Aragonese invece le visite proseguiranno fino a l'una di notte, con Nave Italia accessibile nel pomeriggio dalle 14 fino alle 19. Porte aperte anche alla scuola sottufficiali di San Vito, alla scuola sommergibile e all'arsenale militare. L'evento offre così alla cittadinanza un'occasione unica per conoscere da vicino uomini e mezzi della Forza Armata. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
4: Verificare le condizioni di Konaté e De Rosa in difesa, capire se a centrocampo va bene giocare con Marino al posto di Incerti, la conferma di Russo per Aguilera. Questi i dubbi del Taranto, che ha ripreso ieri la preparazione in vista della gara di domenica prossima contro il Gladiator alle ore 16:30 a Massafra. Si attende l'ok per la prevendita dei tagliandi, che dovrebbe avvenire nella giornata di domani. Facile ipotizzare il sold out. Per quanto riguarda la formazione ionica, le buone notizie giungono dal ritorno di Asio Osmanovic, che ha dato maggior vigore all'attacco anche partendo dalla difesa.
3: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
1: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool.

0: questo è il nuovo pezzo di Mick, Beautiful Freaks. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Net, Piero Caffi alla regia e alla parte tecnica. Questa è la rubrica Voci Fragili. Oggi stiamo parlando di minori, di cure speciali, insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, ovviamente l'ideatore e chi porta avanti questa bandiera di questa bellissima rubrica, e l'avvocato Loredana Ruscigno. Allora, abbiamo parlato in questa prima parte di della figura del curatore speciale, in quali situazioni si rende necessaria. Adesso continuiamo dicendo, abbiamo detto più o meno quando termina l'incarico, no? Prima. E da quali circostanze poi dipende la cessazione delle sue funzioni? Quindi quali sono le circostanze?
1: Allora, le circostanze sono legate alla situazione processuale nella quale il minore è coinvolto. Quindi nel momento in cui il procedimento si chiude, cessano anche le funzioni del curatore speciale, sempre che non si renda necessaria una revoca dello stesso qualora si dimostrasse inadeguato a tutelare efficacemente le... Beh, certo, perché tutti siamo soggetti a controllo e quindi anche il curatore deve svolgere le sue funzioni in modo adeguato.
2: Sì. È un professionista.
1: È un professionista al quale si richiede una...
0: Quindi esiste proprio la figura del curatore? Cioè
1: esiste un elenco presso l'Ordine degli Avvocati di Taranto e presso qualsiasi ordine in Italia.
0: Ma chiunque può diventare curatore?
1: Avvocati che abbiano frequentato un corso di formazione e che continuino a frequentare corsi di aggiornamento, perché le competenze del curatore speciale non sono soltanto quelle di carattere tecnico-giuridico che si richiedono per la rappresentanza processuale, ma devono estendersi anche a delle competenze multidisciplinari in vari ambiti, dalla psicologia alla sociologia.
2: Figura altamente professionale.
1: È una figura alla quale si richiede una competenza specifica e multidisciplinare, perché non solo rappresenta processualmente una persona fragile, ma deve interagire con questa persona fragile, con la persona fragile che è affidata, in modo consono all'età, alle condizioni.
0: Cioè deve essere un lettore che è in grado di acquisire quei dati. E quindi per essere quel lettore del bambino, del ragazzo, della persona che ha bisogno in quel momento, deve recepire,
2: avere,
0: deve capire.
2: Una preparazione delle capacità. Non è per tutti.
0: Non è per tutti, è vero.
1: Il punto
0: mi rendo
1: più delicato
0: conto.
1: È proprio l'ascolto del minore.
0: Esatto. Sì,
1: che
0: sì.
1: È disciplinato anche nel nostro codice con delle indicazioni puntuali. Quindi il curatore speciale, soprattutto in quel momento cruciale, deve prestare particolare attenzione e rispettare i canoni che il nostro ordinamento impone, e anche delle linee guida che in alcune associazioni che operano nell'ambito del diritto di famiglia minorile sono state rese disponibili proprio per facilitare i contatti e l'interazione, il colloquio, perché i minori tante volte, appunto, nelle condizioni di difficoltà in cui si trovano, hanno remore.
0: Magari sono chiusi, parlano, non riescono ad esprimersi, hanno delle emozioni magari così contrastanti tra loro.
2: Sono condizionati, plagiati.
0: Sono condizionati, come dicevi tu all'inizio, giusto Fabrizio.
2: Non questa è facile, ecco, perché sono soggetti più fragili, maggiormente fragili, perché non possono esprimere il proprio disagio, non possono chiedere aiuto, giusto Loredana?
1: Il curatore speciale deve cercare, chiaramente anche tenendo conto dell'età dei bambini, di entrare con loro in un rapporto fiduciario. Quindi mi è capitato tante volte, poi dopo averli conosciuti, di ricevere telefonate da loro.
0: Sì.
1: Quindi questo significa che insomma il rapporto si è instaurato. Sì.

0: onore speciale nel momento in cui riceve il decreto di nomina per potersi costituire in giudizio. Presenta all'ordine di competenza una richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il minore, perché ciò che conta è la situazione patrimoniale e reddituale del minore, che nella quasi totalità dei casi non consente al bambino di poter corrispondere di poter avere un compenso al proprio difensore, quindi il difensore presenterà l'istanza per poter ottenere poi il compenso al termine della procedura con la liquidazione a carico dello Stato da parte mediante un decreto che viene emesso dal giudice competente per il procedimento.
1: Ok, bene, allora noi in chiusura come concretamente, in parole semplici, per spiegarlo alle persone che in questo momento ci ascoltano, concretamente come si svolge l'attività del curatore speciale?
0: L'attività del curatore speciale si svolge partendo proprio dal dare voce al minore, contattandolo, incontrandolo, ascoltandolo, cercando di capire quali sono i suoi bisogni fondamentali e i motivi di conflitto che possono esserci con i genitori coinvolti nel procedimento. Di seguito il curatore speciale deve poi prendere contatto con tutti gli altri soggetti e quindi i servizi sociali, consultori familiari.
1: Ovviamente con i genitori, no?
0: Dunque, il rapporto diretto con i genitori non sempre è agevole ed è consigliabile, perché comunque di solito
1: se c'è una situazione
0: i genitori hanno comunque una loro rappresentanza processuale, hanno i loro difensori. Quindi l'incontro diretto con i genitori viene sempre mediato dagli altri legali costituiti e spesso anche dai servizi presso i quali i genitori vengono incontrati.
1: Ho capito, benissimo.
2: Abbiamo un minutino ancora?
1: Assolutamente un minuto preciso.
2: Volevo chiedere a Loredana, all'avvocato Ruscigno, qual è la differenza tra il curatore speciale per i minori e il tutore dei minori?
0: Diciamo che è abbastanza intuitiva, nel senso che il tutore è il rappresentante legale dei minori ed interviene in tutti i casi in cui i minori non hanno una rappresentanza da parte quella che per legge è attribuita ai genitori. Quindi il tutore viene nominato nelle ipotesi di decadenza, sospensione della responsabilità genitoriale, perché deve provvedere a tutti quegli adempimenti di carattere sostanziale in primis, gli adempimenti scolastici, gli adempimenti burocratici, gli adempimenti di cura, tutto quello che normalmente sono chiamati a fare i genitori.
2: O deve fare il tutore.
0: Deve farlo il tutore. Diversamente il curatore speciale appunto è un rappresentante processuale che interviene soltanto nell'ambito del procedimento, ad eccezione delle situazioni nelle quali il giudice ritenga di attribuirgli anche dei poteri di carattere sostanziale ma limitati e circoscritti, come insomma provvedere alla scelta del nuovo indirizzo scolastico, provvedere ad autorizzare un certo progetto di cura, ma sono poteri sostanziali, limitati e circoscritti.
1: Ho capito, benissimo.
2: Grazie.
1: Loredana, io voglio ringraziarti per il tuo tempo, per la tua presenza qui oggi, per averci spiegato bene questo. Noi, come sempre diciamo a Fabrizio, che sono argomenti così importanti, così complessi, così ampi, che meritano un approfondimento che poi nel tempo noi ci gestiremo quando sarà possibile. Intanto per oggi grazie per essere stata qua con noi. Fabrizio, come sempre, grazie anche a te, perché con voci fragili noi portiamo veramente avanti questo servizio per le persone, questo discorso che
2: cerchiamo di dare qualche informazione in più per aiutare.
1: Qualche informazione. Come al solito voi scriveteci al 339-680-688, perché poi dopo arrivano, come sappiamo, le richieste, le domande. Fate domande, non abbiate paura, perché noi siamo qua. Rubrica Voci Fragili esiste proprio per informare le persone, per far capire un po' di tutto su diversi temi. Oggi era appunto quella dei minori e del curatore speciale. Grazie all'avvocato Loredana Ruscigno, grazie all'avvocato.
2: Grazie.

0: Grazie.
1: Fabrizio Serrano, noi ci rivediamo prossima settimana con la rubrica Voci Fragili e adesso linea alla regia.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Culture Club, It's a Miracle, questo pezzo bellissimo. Amici, per il nostro Rewind, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Net, Piero Caffio, la regia, la parte tecnica. E adesso ci spostiamo a Lama, perché nasce il Borgo Merachi, il nuovo polo dell'innovazione. Vediamo e sentiamo il servizio di Valentina Castellaneta.
1: L'antica masseria Battaglia rinasce come Borgo Merachi, un polo dell'innovazione promosso dal gruppo Sabanet, che nasce con l'obiettivo di unire tecnologia, cultura e impatto sociale, mettendo al centro la persona. Per Valeria Marci, amministratrice dell'holding HZ3, che gestisce la struttura, il progetto prenderà vita attraverso le relazioni e le idee che si creeranno all'interno della masseria.
2: Vogliamo rendere Masseria Battaglia e il parco, il giardino, tutto quello che circonda Masseria Battaglia, un luogo vivo, un luogo in cui ci possano essere idee, progetti, imprenditorialità, cultura. Quindi vogliamo recuperare, come stiamo facendo, un patrimonio storico, però metterlo a disposizione del territorio, perché crediamo in questo territorio.
1: Durante l'incontro inoltre sono stati presentati per la prima volta alla comunità gli ambienti già restaurati, tra cui gli uffici che si trovano al primo piano e al piano terra, che ospitano da un anno il quartier generale delle aziende del gruppo Sabanet, e alcune aree dei giardini all'italiana. Un intervento essenziale per accogliere gli oltre 150 giovani talenti che lavorano all'interno dell'azienda, come ha spiegato il CEO Gianfranco Zizzo.
3: Ovviamente c'è un progetto ancora più grande, tra un po', spero entro la fine dell'estate, ci trasferiremo come azienda e stiamo lavorando per una serie di altri progetti per realizzare altre superfici che saranno oggetto di questo progetto.
1: Uno spazio creativo capace di mettere in rete piccole e medie imprese e associazioni del territorio, con l'obiettivo di condividere idee e costruire progetti futuri, per incentivare così lo sviluppo socio-economico del territorio, come ha raccontato Sergio Prete, presidente della Fondazione Merachi.
4: Nasce sostanzialmente con due obiettivi: quello di contribuire alla creazione di un ecosistema innovativo nel nostro territorio attraverso la collaborazione con tutti gli altri enti del terzo settore, quindi fondazioni e associazioni, ma anche enti territoriali ed imprese nel settore economico, sociale, culturale, imprenditoriale. Il secondo obiettivo è quello anche di contribuire attraverso queste iniziative alla valorizzazione della masseria Merachi.
0: Ebbene, ringraziamo Federica Pompamè per il servizio. Noi continuiamo ancora con la musica, mi raccomando, restate con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Luis da Silva assolto e immediatamente liberato. Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo chiesta dal PM ed era in carcere da luglio 2024.
2: Nuovi sviluppi giudiziari nel caso

0: purgatori, rinviati a giudizio 4 medici accusati di omicidio colposo per il decesso del giornalista avvenuto il 19 luglio 2023. Nel decreto il GIP di Roma sostiene che gli elementi raccolti durante le indagini consentano di ipotizzare una responsabilità dei sanitari e giustificano l'apertura del processo. Secondo il provvedimento, la mancata individuazione di un'endocardite infettiva avrebbe avuto un ruolo decisivo nell'evoluzione clinica del paziente, impedendo l'avvio di cure che avrebbero potuto garantirgli una sopravvivenza significativamente più lunga.
1: Sono finite in manette 12 persone ritenute membri della cosiddetta banda del buco, che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando cunicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani e specializzati in assalti a banche, uffici, postali e gioiellerie. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Credit Agricole di Piazza delle Medaglie d'Oro al Vomero, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo a sgusciare via da un tunnel prima che le forze dell'ordine riuscissero a fare irruzione nella banca.
0: Almeno 12 persone sono state uccise e 9 ferite in una sparatoria a Johannesburg in Sudafrica. Alcuni uomini armati, come riferito dalla polizia locale nella serata di ieri, hanno aperto il fuoco nell'insediamento informale di Jumpers, un'area nota per le miniere illegali a Cleveland, un sobborgo nella zona orientale della città. La polizia ha fatto sapere di aver subito avviato una caccia all'uomo nei confronti di 10 persone sospettate di essere responsabili dell'attacco.
1: Passiamo al conflitto in Ucraina. Il Cremlino ha riferito la distruzione nella notte di 72 droni delle forze armate ucraine che volavano verso le regioni di confine con la Russia. Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa. Intanto qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Yuri Uzhnikov, consigliere di Putin, ha annunciato che Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi presto a Mosca per la ripresa del dialogo.
0: Al termine del tavolo convocato al MIT, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di domani nelle ferrovie. Resta invece confermato lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno, dalle ore 3 di domani e fino alle 2 di venerdì 12 giugno. Disagi, cancellazioni e ritardi non sono dunque esclusi del tutto. Restano valide le fasce di garanzia per i pendolari.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Cittadella Meteo.
3: Anticiclone subtropicale in espansione sul nostro paese, mentre al nord permangono diversi disturbi temporaleschi. Nella prima parte della giornata sole dominante al centro-sud, seppur con presenza di nubi irregolari, specie sulle regioni centrali. Spiccata instabilità temporalesca invece al nord, soprattutto su Lombardia e Triveneto e specialmente sui rilievi. Nel pomeriggio non sono attese variazioni degne di nota, avremo ancora numerosi temporali al nord, con locale estensione dei fenomeni verso le aree pianeggianti, soprattutto al nord-est. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
5: Cittadella, Cittadella. New Hit.

0: Belmont feat. Serena Brancale, The Colors, Partenope, questa non new hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo del 12 giugno, perché il Parco delle Tagliate di San Giorgio Ionico si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove cittadini, giovani e associazioni daranno vita ai primi 12 articoli della Costituzione italiana attraverso teatro, musica e immagini e Costituzione viva. Parliamo di questo, che non è solo uno spettacolo. Voglio parlarne insieme al regista Alfredo Traversa. Ciao Alfredo, ben trovato.
1: Grazie, buongiorno, ciao.
0: Allora, Costituzione viva non è solo uno spettacolo, che cos'è?
1: Beh, è un momento molto particolare, proprio per gli 80 anni in cui si celebra la Costituzione, la nascita della Costituente, di questi 75 padri e madri costituenti che si uniranno in una sala e lì giorno e notte per un anno studieranno. E la stessa cosa abbiamo fatto noi con i cittadini di San Giorgio Ionico, uomini, pensionati, operai, studenti, che si sono ritrovati per mesi a riflettere su delle parole, sulle parole dei primi 12 articoli, quelli che sono i principi fondamentali della Costituzione.
0: È incredibile, è un racconto quello che tu stai facendo, anche di condivisione, ma di un profondo credo, di come dire, della diffusione e condivisione anche dei nostri valori.
1: Sì, è un momento particolare, ripeto, perché proprio abbiamo voluto capire insieme per alcuni mesi le parole scritte nel 1946. Adesso siamo nel 2026. Che valore hanno? Che interpretazione? Che forza? Si chiama Costituzione viva perché abbiamo pensato che una Costituzione, questi articoli, debbano essere vivi. Se non sono vivi nell'animo, nel corpo soprattutto degli italiani, beh, la Costituzione è morta, non è viva. Allora non significa invitare grandi studiosi, grandi artisti, commentatori della Costituzione, no, no, assolutamente, ma capire se noi comuni cittadini abbiamo ancora un'emozione riguardo a questi articoli, a questi principi fondamentali, che hanno lo scopo primario non quello di dettare delle regole, dei comportamenti, ma di fare degli esseri umani a tutto tondo e poi dei cittadini. Non è un caso che uno degli articoli più importanti è quello che dice a un certo punto che ogni cittadino deve contribuire alla crescita spirituale dell'Italia.
0: Mamma mia, è vero, ci sono in questo tra virgolette percorso di lettura, avete trovato delle differenze, qualcosa che abbiamo perso per strada in questi anni?
1: Ma più che perso, io penso che non si sia mai analizzato, nel senso non si sia mai dato ai cittadini, al popolo italiano, la possibilità di emozionarsi rispetto a vite, a esseri umani, a sogni, a aspirazioni. Ecco, tutto questo è invece un patrimonio che sta lì, vivo appunto, e che può essere continuamente il carburante necessario, non il petrolio, ma il carburante necessario per andare avanti. È solo questo, sono solo i principi fondamentali che hanno dato vita all'Italia, ecco, non il greggio.
0: Assolutamente, concordo. Alfredo, io ti ringrazio per averci parlato di questo invito, insomma, di questo spettacolo, di questo momento di condivisione e di riflessione che sarà il venerdì 12 giugno, venerdì 12 giugno alle ore 21, l'ingresso ospiti è previsto alle 20:30 al Parco Tagliate in via Brunelleschi a San Giorgio Ionico. Grazie ad Alfredo Traversa, buon lavoro Alfredo e a presto.
1: Grazie, grazie a voi, anche a voi buon lavoro, grazie, grazie di tutto.
0: Bene amici, adesso continuiamo con la musica e per noi c'è Anima e Giorgi con Beautiful.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
5: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
6: Cittadella Visual Radio TV.
7: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Vabbè, Chiara, vamos a bailar esta vida nueva. Questo è il pezzo per i nostri Rewind. Amici, vi ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Gaffio, alla regia e alla parte tecnica. Adesso parliamo di un convegno che si svolgerà oggi dalle 16:30. Un attimo che non leggo bene, ve lo dico subito, scusate, ecco sì, 16:30 alle 19:30 al Palazzo del Governo, Salone di Rappresentanza in via Anfiteatro 4 a Taranto. Questo convegno si chiama Autismo, Sport e Inclusione. Voglio parlarne insieme ai responsabili del progetto, che è Cosimo Guido, che è qui in collegamento con noi. Buongiorno Cosimo, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti i telespettatori e grazie per l'invito.
0: Allora, grazie a te per essere qua e per parlarci di questo convegno che ci sarà oggi. Raccontaci tutto.
1: Allora, io mi scuso per questa location un po' di fortuna, insomma, che ho trovato.
0: Va bene, prego.
1: Collegare.
0: Va bene.
1: Il convegno, diciamo, noi siamo presenti nel territorio tarantino da ormai 10 anni. In questa occasione c'era, diciamo, considerando la questione dell'importante evento che coinvolgerà Taranto, per il Mediterraneo, era importante che si creasse, insomma, un momento in cui fossero protagonisti anche i nostri ragazzi e si parlasse anche dello sport, non solo come attività, ma dello sport come attività per tutti, anche e soprattutto per i ragazzi che noi seguiamo attraverso una terapia che si chiama TMA, che sta per terapia multisistemica in acqua, e che si occupa di bambini con disabilità psichica in generale, in particolare con nella maggior parte dei casi, diciamo così, sono soprattutto bambini con disturbo dello spettro autistico. All'evento che si terrà, appunto, come dicevi prima, dalle 16:30 alle 19:30 di oggi al Palazzo di Governo della città di Taranto, parteciperanno professionisti che, oltre ad essere persone umanamente e sensibilmente portati a lavorare con bambini con disabilità, con ragazzi con disabilità, sono appunto professionisti del settore che lavorano all'interno delle piscine, ma anche in ambienti più marini, diciamo, come in posti della regione che offre appunto la città di Taranto, e che danno più possibilità ai nostri ragazzi di sperimentarsi, di riuscire a esporsi a contesti e situazioni nuove, ma assolutamente fruibili anche da loro nei contesti e nelle attività e nei posti che offre la città e la provincia di Taranto.
0: Certo, assolutamente. Quando parliamo di sport parliamo sempre, no? In ogni caso di inclusione, nel caso in cui si tratti di ragazzi, di bambini, di ragazzi con autismo o con diverse abilità, quindi questo è importante. Sappiamo che ci sarà anche Luca Pellicoro, che è responsabile a HSA Italia e presidente responsabile tecnico di Enjoy Your Dive, insieme a tanti altri che saranno presenti. Ad esempio ci sarà l'istruttrice federale prego.
1: Sì, Giuseppe Malumberti, che invece è un istruttore federale SAP, e quindi si occupa, lui è referente delle attività paralimpiche della SAP Academy di Taranto.
0: Sì.
1: Ma c'è anche Domenica Cirasini, che invece si occupa più che altro di interventi assistiti con gli animali, quindi andiamo anche un po' al di fuori dell'ambiente acqua, che è un po' il nostro ambiente, diciamo, prediletto.
0: Certo.
1: E ci sarà anche un psicologo psicoterapeuta della TMA, che ogni nostro operatore viene seguito nella sua relazione terapeutica col bambino da uno psicologo psicoterapeuta, che dà appunto delle indicazioni e ci consente di lavorare su obiettivi a breve, medio e lungo termine, sulla base di quelle che sono le osservazioni che vengono fatte sul bambino. Oltre a loro ci sarà anche la direttrice sportiva della Meridiana di Taranto, che è la piscina che ci accoglie oramai dal 2017, che è Raffaella.
0: Benissimo. L'appuntamento è per oggi pomeriggio e io ti ringrazio per essere stato mio ospite qui in Partecipiamo Taranto. Lo ricordiamo, dalle 16:30 alle 19:30 Palazzo del Governo, Salone di Rappresentanza, ci sarà questo convegno Autismo, Sport e Inclusione, oltre le barriere dentro il gioco. Grazie mille Cosimo Guido, a presto, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi e buona giornata a tutti.
0: Grazie, arrivederci. Bene amici, adesso continuiamo con la musica, mi raccomando restate con noi perché c'è Siena Spyro, con questo pezzo Material Lover, che ci ascoltiamo tutto, mi raccomando alzate il volume.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 11:30.
0: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. È stato proclamato il lutto cittadino a Manduria per la morte di una bracciante agricola di 63 anni di origine polacca. La donna è deceduta a causa delle gravi lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto lunedì 8 giugno sulla provinciale 96, nel tratto tra Francavilla Fontana e Manduria. Lo scontro ha coinvolto un'auto e un furgone con a bordo 5 lavoratori, causando anche altri 5 feriti. Il provvedimento esprime il cordoglio della comunità e accende i riflettori sul dramma legato alle condizioni di lavoro e agli spostamenti quotidiani dei braccianti agricoli. Scade il 13 giugno il termine per presentare alla provincia di Taranto le osservazioni

0: contro la riapertura della discarica ex Vergine, ora Lutum. Il 16 giugno si terrà la decisiva conferenza dei servizi. L'associazione attiva a Lizzano, guidata da Giovanni Gentile, ha disposto un dossier di 16 pagine che denuncia gravi rischi ambientali. Si contestano infatti l'autocertificazione dell'azienda sulla messa in sicurezza e la tenuta dei teli isolanti. Inoltre i dati evidenziano una forte contaminazione della falda oltre i limiti di legge. Spostiamoci a San Vito, la nuova ordinanza del comune modifica ancora una volta la circolazione in via del Faro, chiusa per il rischio di erosione costiera e cavità sotterranee. Il provvedimento blocca il tratto tra via Occhiate e il civico 103, permettendo però il passaggio solo a residenti, soccorsi e servizi. Inoltre scattano nuovi sensi unici in via Calata Rinella e via Calata Macchia, oltre ai divieti in sosta in via Occhiate. Cresce così la protesta dei cittadini per i troppi cambi in corsa in una gestione di emergenza. Ora un'informazione di servizio. Torna a Taranto lo spazzamento meccanico notturno con lavaggio dei marciapiedi. Dal 18 giugno al 16 settembre il servizio sarà attivo da mezzanotte fino alle 6 di mattina per non intralciare il traffico. Il servizio di Clima Ambiente, mirato a migliorare il decoro urbano anche in vista dei giochi del Mediterraneo, coprirà tutto il territorio, inclusi Talsano, Lama e San Vito. Esplode però la protesta di Taranto Popolare. Michele Mazzariello infatti denuncia la discriminazione di quartieri come Tamburi, Paolo VI e Lido Azzurro, esclusi dal piano e definiti di serie B, chiedendo così un'immediata estensione del servizio. Passiamo ora alla pagina della cultura. Oggi, in occasione della giornata del mare, la Marina Militare apre al pubblico navi e strutture. Alla stazione navale Mar Grande questa mattina saranno visitabili 5 unità. Al Castello Aragonese invece le visite proseguiranno fino a l'una di notte, con nave Italia accessibile nel pomeriggio dalle 14 fino alle 19. Porte aperte anche alla scuola sottufficiali di San Vito, alla scuola sommergibile e all'arsenale militare. L'evento offre così alla cittadinanza un'occasione unica per conoscere da vicino uomini e mezzi della forza armata. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Verificare le condizioni di Konaté e De Rosa in difesa, capire se a centrocampo va bene giocare con Marino al posto di Incerti, la conferma di Russo per Aguilera. Questi i dubbi del Taranto, che ha ripreso ieri la preparazione in vista della gara di domenica prossima contro il Gladiator alle ore 16:30 a Massafra. Si attende l'ok per la prevendita dei tagliandi, che dovrebbe avvenire nella giornata di domani. Facile ipotizzare il sold out. Per quanto riguarda la formazione ionica, le buone notizie giungono dal ritorno di Asi Osmanovic, che ha dato maggior vigore all'attacco anche partendo dalla difesa.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
3: Cittadella. Cittadella. New hit. Business.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Le 7:22 di oggi, martedì 10 giugno. Buongiorno a voi tutti da Deborah Notarnicola. Partiamo con una nuova puntata di Buongiorno Taranto, nel corso della quale torneremo a parlare ancora una volta della vertenza delle vertenze, ex Ilva, un territorio, i lavoratori, i cittadini, la comunità tutta in attesa di risposte che tardano ad arrivare, ma parleremo anche di prospettive.

0: Quando fervono i preparativi per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, ieri pomeriggio una iniziativa organizzata dalla Fondazione del Mediterraneo per lo sport, proprio per parlare di prospettive, quello che sarà dopo i Giochi del Mediterraneo. Ma parleremo anche di tanto altro. Ora però è il momento di restituire la linea alla regia per l'oroscopo di Maya. Tra poco.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, vi sentirete bene insieme alla persona che amate, capaci di instaurare un rapporto forte ed equilibrato. In ambito lavorativo non avrete paura di approcciarvi ai nuovi progetti. Toro, sfera sentimentale piacevole. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno alcune difficoltà nei vostri progetti, ma con l'impegno e la passione che ci mettete, riuscirete a cavarvela piuttosto bene. Gemelli, in amore il sostegno del partner sarà prezioso per una relazione di coppia affiatata, ma non solo. In ambito lavorativo sarà un periodo importante per i vostri progetti, che richiederanno particolare attenzione. Cancro, riuscirete ad essere meno spigolosi nei confronti del partner oggi, ma ci saranno ancora alcuni angoli da smussare affinché il vostro rapporto possa funzionare. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti a gonfie vele. Leone, il rapporto con il partner non sarà sempre così affiatato, ma a volte potrebbe fare bene avere dei confronti, purché non siano troppo accesi. In ambito lavorativo dedicherete parecchie risorse ai vostri progetti personali. Vergine, se siete single potreste avere bisogno di risolvere alcuni problemi in famiglia o con gli amici. Nel lavoro sarete spinti da tanta buona volontà, ma vi serviranno anche idee valide e soprattutto nuove. Bilancia, il prossimo periodo potrebbe essere un po' burrascoso in campo sentimentale. Attenzione alle parole. Sul fronte professionale riuscirete ancora a dire la vostra, grazie al sostegno delle stelle e della vostra autostima. Scorpione, state per attraversare un periodo estremamente positivo e le vostre prospettive continuano a migliorare, soprattutto all'interno della sfera familiare. Potrete trarre grandi soddisfazioni. Sagittario, potreste sentirvi particolarmente vicini ad una persona speciale oggi, così come agli amici più stretti. Un'imprevista entrata economica avrà un impatto davvero positivo sul vostro umore e sulle vostre possibilità. Capricorno, tenete occhi e orecchie ben aperti, perché potreste ricevere informazioni importanti su come aumentare il vostro reddito. E questa sarà solo una delle tante meravigliose cose destinate ad accadervi nel corso della giornata. Acquario, nel lavoro, grazia, buon umore e gentilezza saranno le armi vincenti contro chi è troppo prepotente. Riuscirete a rimettere queste persone al loro posto, anche con la forza del vostro carattere. Pesci, in compagnia di qualcuno che vi affascina con le sue parole, i sentimenti potrebbero raggiungere livelli stratosferici oggi. Nel lavoro vi assumerete la responsabilità di perseguire i sogni nel cassetto. Oggi vi saluto con le parole di Grant Morrison. Un cannone spara una sola volta, ma le parole esplodono attraverso i secoli. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Bene, partiamo con la panoramica sulle prime pagine dei giornali. Partiamo dal Quotidiano di Taranto. C'è in prima pagina la giudiziaria con le indagini a carico dell'assessore Starace, la prima grana per il governatore De Caro, accusata di concussione a Vieste. Lei si dice fiduciosa alla regione, valuteremo. Dunque, prima grana per la giunta De Caro, l'assessora regionale Grazia Maria Starace, indagata per concussione con il sindaco di Vieste ed un dirigente comunale. L'inchiesta riguarda presunte pressioni sull'ex marito per un lido. Starace respinge le accuse, si definisce vittima di una vicenda familiare e appunto si dice fiduciosa. Sempre sul prima del Quotidiano in breve, i partiti, il caso Brindisi, effetto delle elezioni comunali, boom di eletti per il Partito Democratico, traslochi, Forza Italia, Vannacci. E poi il via libera in consiglio, la stretta sui pozzi per non sprecare l'acqua, proroghe, multe light. Sulla destra Montezemolo che invita i giovani, ora investite qui in Puglia, ospite al paesiello di Lecce. Montezemolo in un incontro organizzato dalla Fondazione Semi d'Impresa, Confindustria e ANCE, ha invitato i giovani ad investire in Puglia. Poi a centropagina, Iacovone Bitetti tira dritto, la Disa avanti con l'iter, i tifosi, ora conta vincere. A fondo pagina, invasione di croceristi, tour e negozi, affari d'oro, terzo approdo in pochi giorni, finalmente città aperte, ma le criticità restano. E poi dalla provincia, l'ambiente, parliamo della porzione di territorio del versante orientale ionico, parliamo di Lizzano, le obiezioni del comitato, ambientalisti ancora in campo, non riaprite quella discarica. Sono partite via PEC le osservazioni dell'associazione attiva a Lizzano contro la riapertura della discarica ex vergine, oggi Lutum, isola amministrativa di Taranto ma confinante con i territori di Lizzano, Fragagnano e Monteparano. Ci spostiamo sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno, ovviamente anche qui la cronaca giudiziaria in primo piano, l'intrigo di Vieste, indagata l'assessora regionale Starace, il lido dell'ex marito fatto chiudere per ripicca, sono io la vittima, dice l'assessora. E poi i focus, il progetto civico di Onorato prende il largo, coinvolti tanti pugliesi, ancora a Brindisi la politica, tre consiglieri con Vannacci, ma il sindaco non rischia. Sulla destra Bari, la casa popolare tolta all'uomo del clan, sgombero al quartiere San Paolo, era occupata abusivamente. Poi a fondo pagina l'inchiesta, nelle campagne i nuovi schiavi sfruttati e vessati, la strage di Amendolara e la verità spesso negata. La prima pagina dell'edicola, concussione, indagati sindaco e assessora a Vieste, la titolare regionale al turismo Starace dice una vicenda personale, chiedo riservo l'ipotesi di reato, pressioni per la revoca di una concessione balneare all'ex marito in concorso con il primo cittadino. Intanto in regione scintilla in consiglio sui pianisti, poi sì alla legge. Poi le rinnovabili, eolico, Puglia leader, si conferma la regione leader ma le reti non reggono. Poi ci spostiamo a fondo pagina, anche qui da Brindisi Vannacci continua la cavalcata. E poi la cultura, premiano le case che sanno dialogare con il paesaggio, un'iniziativa dell'ordine degli architetti della provincia di Lecce che istituisce il premio che mette al centro la qualità dell'architettura. La linea torna per qualche minuto alla regia di Piero Caffi, a tra poco.
2: Cittadella Visual Radio TV.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

E siamo nuovamente insieme per la seconda parte della nostra rassegna stampa. Siamo sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno. Prime nubi sulla giunta De Caro, pressioni in cambio della concessione al lido dell'ex marito, è indagata l'assessora Starace. L'inchiesta di Vieste, nel mirino della procura anche il sindaco Nobiletti. Lei, Starace, si ritiene vittima, il silenzio del presidente. A centro pagina la foto della masseria Battaglia di Lama, nella masseria tarantina di fine 600, il polo tecnologico dei giovani nerd. E poi, sempre sulla prima del Corriere del Mezzogiorno, andiamo a Foggia, spirali anticrisi, Luxuria, Episcopo mi trattava da alunna, si lavora al rientro dalle dimissioni. E a Foggia, diplomazia in azione per far rientrare le dimissioni della sindaca Maria Ida Episcopo e scongiurare quindi il commissariamento e le elezioni anticipate. Intanto Vladimir Luxuria esprime un giudizio duro sull'operato della prima cittadina. Mi ero impegnata molto per lei, dice, è stata una delusione, doveva essere il simbolo di una nuova esperienza, ma il campo largo si è tramutato in campo santo, mi ha trattato come un'alunna rimproverata dalla preside. Poi a Brindisi tre consiglieri lasciano Forza Italia per Vannacci, sono tre consiglieri di Brindisi, Nicola Di Donna, Marica Ciaccia e Luca Tondi, lasciano Forza Italia e approdano in Futuro Nazionale, il nuovo partito del generale Vannacci, leader pugliese Sasso, con noi già 10 amministratori locali. E poi a fondo pagina, a Casa Sollievo, una testa salta, l'altra resta, arrivano i commissari di Leone XIV, DG confermato, via il direttore amministrativo. Poi a Torre a Mare, rifiuti per terra, circolo Unione, ristorante chiuso, continua il giro di vite del comune di Bari contro chi non rispetta l'ordinanza del conferimento dei rifiuti, tra i sanzionati anche il ristorante del circolo Unione di Torre a Mare che resterà chiuso per 5 giorni. Ci spostiamo ora sulla prima della Repubblica di Bari. Indagata l'assessora Starace, pressioni per levare concessione del Lido a ex che non pagava gli alimenti. E poi in breve la decisione: a Bari sgomberata casa popolare al quartiere San Paolo, occupata abusivamente da famiglia del clan Strisciuglio. E poi ancora il caso Merilo Russo, il policlinico conferma il licenziamento, non poteva avere la borsa di studio. E a cura del collega Pier Francesco Albanese, a Taranto il caso operaia licenziata per le troppe assenze dopo aborto, ingiurioso contarli come giorni di malattia, il caso di cui ci siamo occupati ieri mattina nella puntata di Buongiorno Taranto con il video collegamento con l'avvocato Fabrizio Del Vecchio. E poi la denuncia sempre sulla prima di Repubblica Bari, pronto e la questura, mai una truffa, la polizia mette in guardia i baresi, non date soldi. La linea torna alla regia, noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Le 7.40, eccoci con il primo video collegamento di questa puntata. Buongiorno Taranto, abbiamo pronto il video collegamento con l'avvocato Mario Soggia per la Fondazione del Mediterraneo per lo Sport. Buongiorno avvocato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Dunque un'iniziativa, quella di ieri pomeriggio, perché partiamo dalla importanza di questo evento che si terrà a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre, per dire cosa? Che bisogna comunque pensare anche al dopo. Quali sono le prospettive quando sarà chiuso il sipario sulla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo?
1: Beh, innanzitutto l'evento di ieri è stato molto interessante perché lo abbiamo voluto promuovere per dare informazioni precise alla città riguardo a quello che avverrà in quei giorni dei Giochi del Mediterraneo. E tutti i capo area organizzatori dei Giochi del Mediterraneo ci hanno parlato di un evento che sarà di proporzioni di straordinarie. Sarà un evento assolutamente unico nel suo genere, nel panorama italiano negli ultimi anni. Molto simile a Milano Cortina, quindi nella nostra città avverrà qualcosa di nuovo, qualcosa di straordinario. La fondazione, la mission della fondazione è quella di cercare di mantenere questa straordinarietà anche per il dopo Giochi del Mediterraneo. Innanzitutto con riferimento alla passione per lo sport, cioè ad avvicinare sempre più persone allo sport, anche con un occhio molto vigile sulla inclusione, un'inclusione che sia di carattere sociale, che voglia far partecipare alle attività sportive tutte le condizioni di fragilità, che sia una fragilità fisica o una fragilità di carattere sociale o economico. E poi cercare di creare degli hub multifunzionali, cioè far sì che gli impianti siano luoghi di eventi sportivi, ma anche luoghi per fiere, per concerti, per attività culturali che possano portare una ricaduta sul territorio di carattere economico e con grande attenzione naturalmente all'ambiente, per cercare di creare, voltare finalmente pagina dopo 60 anni di strazi sotto un profilo ambientale, sotto un profilo economico.
0: Avvocato,
1: sotto un profilo
0: ha anticipato la mia domanda. Lei è un avvocato del lavoro, si occupa di vertenze, quindi conosce perfettamente quello che è il nostro contesto da questo punto di vista e le difficoltà chiaramente del nostro mondo. Quanto secondo lei può e deve essere importante, quanto si deve puntare su iniziative di questo genere proprio al fine di tirar fuori il meglio in termini proprio di riflessi economici?
1: È fondamentale. Noi ci stiamo lavorando, ci stiamo mettendo l'anima in questo, in,

0: questo progetto perché crediamo che sia un'occasione più unica che rara. E lo sport, per sua stessa indole, per sua stessa natura, induce a comportamenti che siano sani, sia per la propria salute, sia per la salute di tutto ciò che ci circonda. E quindi questo può sviluppare, non solo per chi pratica sport, ma per tutta la comunità, può sviluppare una nuova cultura, una nuova visione che pone attenzione all'ambiente. E poi può avere ricadute di carattere economico, però se abbiamo un comportamento responsabile nei nostri confronti, nei confronti della collettività, questo è il modo per cambiare finalmente pagina.
1: Grazie all'avvocato Mario Soggia per la Fondazione del Mediterraneo per lo sport e una buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Noi andiamo avanti, ora è il momento di una pausa pubblicitaria.

0: 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Star Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: bere.
1: E riprendiamo l'argomento relativo al dopo giochi del Mediterraneo. Ne abbiamo parlato pochissimi minuti fa con l'avvocato Mario Soggia della Fondazione del Mediterraneo per lo sport, la necessità di guardare anche oltre quando saranno chiusi i battenti della 20ª edizione dei giochi del Mediterraneo. Intanto è in atto la ricerca di soggetti che dovranno gestire gli impianti costruiti proprio per il grande evento che si terrà quest'estate a partire dal 21 agosto dopo la chiusura dei giochi. Sono stati pubblicati infatti i bandi per la gestione, ce ne parla il direttore Enzo Ferrari nel servizio.
2: Pubblicati i bandi per la gestione degli impianti sportivi in costruzione per i giochi del Mediterraneo. A Palazzo di Città la conferenza per illustrare le diverse modalità di partecipazione ai bandi. Procedura semplificata per gli impianti del Parco Urbano Salinella e per il campo di calcio di Talsano. Si procederà al progetto di finanza per lo stadio del nuoto, il Pala Mazzola e il Pala Ricciardi abbinato allo stadio di Atletica Valente. Previste premialità per le proposte che contempleranno l'accesso agli impianti a prezzi agevolati per le piccole società sportive.
3: Tempo per affidare gli impianti sportivi compatibilmente con la data di scadenza dei giochi del Mediterraneo, individuando quelli che sono i modelli di gestione che devono necessariamente dare una particolare attenzione alle società sportive, alle associazioni sportive.
2: Discorso a parte la gestione dello stadio Iacovone. È stata attivata la procedura del project financing sulla base della proposta pervenuta dal gruppo Ladisa, unica ufficialmente pervenuta. Naturalmente si proseguirà con una procedura pubblica alla quale potranno partecipare anche altre società interessate. Tutto ciò all'indomani delle dichiarazioni del presidente del Taranto Calcio, Sebastiano Ladisa, il quale aveva affermato che senza stadio verrebbe meno l'impegno del gruppo per il Taranto. In ogni caso sarà garantita la concessione per assicurare l'iscrizione al prossimo campionato nelle more del nuovo affidamento.
3: Per lo stadio Iacovone è arrivata una proposta di progetto di finanza da parte del Taranto Calcio, di una società diciamo collegata. I proponenti conoscono la norma meglio di me e sanno che quella proposta deve seguire un iter e dopodiché sarà messa a bando, quindi sarà affidata al miglior offerente. Non può il consiglio, il sindaco, l'amministrazione comunale stabilire se va a Tizio o a Caio in maniera preferenziale.
2: Discorso più complesso per lo stadio del nuoto, che ha costi di gestione elevatissimi. Anche qui si procederà con il project financing, ma il comune sta cercando di ottenere contributi ministeriali per sostenere la gestione dell'impianto.
1: E come giusto che sia, si guarda chiaramente oltre l'evento che si terrà questa estate. La linea ora torna alla regia per la musica.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella, Cittadella, New Hit.

0: purtroppo per i disturbi del comportamento alimentare e in particolare l'anoressia è considerata la seconda causa di morte tra gli adolescenti subito dopo gli incidenti stradali. Di questo parliamo con il collega e autore Michele Pennetti che è in videocollegamento. Buongiorno.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti, grazie.
0: E dunque lo spunto per parlare di questo argomento assolutamente importante, certamente offerto dal libro che avete presentato, che avete scritto insomma a quattro mani con Giorgio Perinetti e che avete presentato qui a Taranto solo qualche giorno fa, Quello che non ho visto arrivare, l'anoressia che porta addirittura alla morte, un'esperienza diretta in questo libro.
1: Sì, raccontiamo in questo libro la storia di Emanuela Perinetti, che è la figlia di Giorgio, cioè dell'amico direttore sportivo col quale abbiamo scritto questo libro. Emanuela era una ragazza brillantissima, in carriera, curava l'immagine di alcuni tra i più grandi calciatori italiani e stranieri, pensate a Del Piero, a Pogba, eppure nonostante avesse diciamo una carriera già alle spalle e un brillantissimo futuro davanti, il fantasma, il male, il disagio l'ha tenuta in ostaggio fino ad ucciderla, fino a farla morire.
0: Ecco, quella che sembra essere una contraddizione: da una parte una carriera brillante, una donna nel pieno dei suoi anni, quindi con un futuro altrettanto brillante evidentemente davanti, e dall'altra parte un problema così grande da gestire. Perché? Perché evidentemente in questa società continuiamo ad inseguire la perfezione che non esiste, Michele.
1: Sì, assolutamente. Emanuela da ragazzina aveva avuto un grosso problema alle gambe, il linfedema, che la portava ad ingrossare le gambe, cioè un problema del sistema linfatico che determinava questa conseguenza fisica, per cui era costretta diciamo a sostenere diete ferree per non ingrassare e non c'erano delle cure attraverso le quali potesse guarire da questo problema. E da qui, poi col passare degli anni soprattutto nel periodo del Covid, non potendo più andare in palestra, non potendo più allenarsi, non potendo quindi più smaltire diciamo così ciò che mangiava, è entrata definitivamente nel tunnel dell'anoressia dal quale non è più uscita. È una, come dicevi giustamente tu, è un male del nostro tempo, nel senso che inseguiamo appunto modelli estetici in molti casi, o comunque modelli anche visivi di un certo tipo, che sono improntati appunto alla magrezza, al fatto di essere in forma, al fatto di dipendere anche dal nostro aspetto fisico, che ci porta spesso a poi inseguire dei modelli che sono dannosi per la nostra salute. Alcuni riescono a gestire bene questi processi, altri invece ci finiscono dentro fino in fondo, credendo di poter avere il controllo della situazione. Ed è questo l'aspetto più drammatico, nel senso che il disagio, che è un disagio innanzitutto di natura psichiatrica, diciamo così, o psicologica, diventa poi si trasforma in qualche patologia, che nel caso di Emanuela era la bradicardia, ma in molti casi può portare ad altro genere di disturbi. Quindi ecco, questo è la questione di fondo generale. Ovviamente c'è anche dietro questo dramma, che come dicevi tu investe tantissime persone in Italia, perché pensate, sono 3,5 milioni gli italiani che soffrono di disturbi del peso e dell'alimentazione. Ecco, bene, dice proprio questo disagio viene vissuto in molti casi come uno stigma, cioè non se ne parla, non ci si confronta,
0: c'è vergogna,
1: c'è una sorta di stigma. C'è uno stigma, perché purtroppo ancora da, nella nostra cultura in genere, quando ci si rivolge a uno psicoterapeuta, si tende a farlo sempre di nascosto, in maniera riservata.

E siamo, è partita ormai la seconda ora insieme. Buongiorno Taranto, con voi in studio Deborah Notarnicola. Parliamo di un argomento importante, parliamo dell'anoressia, di un disagio psicologico che investe pienamente il rapporto con il proprio corpo. Sono circa 4.000 i morti all'anno.

0: salvata quando invece diciamo, i problemi di questo tipo andrebbero affrontati così come si affronta, per esempio, come si cura un ginocchio.
1: Certo. Ecco,
0: Ortopedico, oppure cioè, se ti fa male un dente vai da un dentista, ma se hai questo tipo di problematica si fa fatica intanto ad andare da uno psicoterapeuta e a curarsi e poi soprattutto a parlarne con gli altri, ed è questo l'aspetto più diciamo più importante della questione,
1: ecco,
0: perché
1: Michele,
0: poi
1: facciamo
0: ovviamente
1: in modo che da qui
0: sì.
1: possa partire un invito, insomma, innanzitutto ad accettare i propri limiti semplicemente. Ciascuno di noi ha bisogno, in alcuni momenti della propria vita, di fermarsi, di riflettere, di confrontarsi, di ascoltare un parere esterno. Ecco, facevi riferimento alla psicoterapia, che è uno strumento che io ritengo assolutamente essenziale. Dovremmo essere più clementi anche con noi stessi, smettere appunto di inseguire un modello di perfezione e accettare e amare anche la nostra unicità, che significa avere ovviamente anche dei difetti. Grazie a Michele Pennetti per questo intervento.
0: Grazie
1: Buona
0: a te
1: giornata.
0: e tanto. Ciao, buona giornata a te. Grazie.
1: Torniamo in studio e la linea torna al collega della regia.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: La più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
6: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: E dunque, la settimana lunedì scorso appunto è cominciata con la visita del ministro Urso, ministro delle imprese del Made in Italy, a Taranto presso lo stabilimento Vestas per la cerimonia di inaugurazione di un ampliamento dello stabilimento stesso con l'amministratore delegato della stessa azienda. Da parte dei sindacati che invece rappresentano lo stabilimento, la grande vertenza ex Ilva, era partita una richiesta di incontro dal momento che qui sul territorio vi era appunto Adolfo Urso, il ministro. Richiesta di un incontro che è caduta nel vuoto perché a quanto pare non c'era tempo, non c'era la possibilità di incontrare i rappresentanti dei lavoratori della grande industria. Nella mattinata di ieri intanto una parte del fronte sindacale, praticamente FIOM, UILM e USB, hanno firmato una nota proprio in merito a questo mancato incontro. Ne parliamo con Vito Pastore, che è il responsabile per l'ex Ilva della UILM, quindi UIL Metalmeccanici. Buongiorno Pastore.
1: Buongiorno a voi.
0: Dunque, cosa aggiungere rispetto a quello che è stato già detto nelle ultime ore?
1: Beh, da aggiungere ci sarebbe tanto, visto che questo incontro noi lo chiediamo oramai dal 5 marzo, l'ultima volta in cui ci siamo incontrati a Palazzo Chigi, nella quale il ministro Urso ci prospettava un'imminente vendita al gruppo americano Flux. Da lì poi un silenzio assordante e numerosi acquirenti che si sono susseguiti di lì ad oggi. Abbiamo sentito parlare successivamente di poi è subentrato Qatar Steel, poi abbiamo sentito parlare del gruppo Eni insieme ad Arvedi, ne abbiamo sentite tanti in questi mesi, ma la realtà è che di fatto non c'è nulla. Siamo in una situazione di silenzio assordante, motivo per il quale avevamo chiesto di fare un incontro in occasione della venuta qui a Taranto del ministro Urso, anche per una questione di rispetto nei confronti dei migliaia e migliaia di lavoratori.
0: Ecco, la questione
1: però
0: al momento,
1: come abbiamo sentito, Urso aveva altri impegni e non poteva dedicarsi a una vertenza che oramai va avanti da 14 anni e che purtroppo coinvolge migliaia e migliaia di famiglie.
0: Ecco, Pastore, giusto un minuto per ricordare che la questione trattative è al momento praticamente congelata e ferma da giorni.
1: È completamente ferma e la cosa più triste è che noi apprendiamo le notizie sempre solo dalla stampa, motivo per il quale noi volevamo sfruttare l'occasione della presenza del ministro qui a Taranto, a pochi metri dallo stabilimento Ilva. Sarebbe dovuto essere un atto doveroso da parte sua interfacciarsi con noi, visto il silenzio assordante degli ultimi mesi.
0: Ecco, cosa
1: e qui,
0: pensano di fare i sindacati
1: lui fosse
0: a
1: pochi
0: questo
1: metri,
0: punto,
1: a pochi
0: Pastore.
1: Metri dello stabilimento, noi continueremo a chiedere un incontro a Palazzo Chigi, che è l'unica sede dove si deve discutere del futuro di questa azienda. Naturalmente continuiamo a ribadire che in mancanza di acquirenti l'unica soluzione è quella di nazionalizzare la fabbrica per un periodo, cercare di metterla in una condizione di vendita migliore rispetto a quella attuale, perché è naturale che in questo momento la fabbrica vive uno dei momenti peggiori. Senza risorse, senza finanze, qui si tira purtroppo così tra mille difficoltà, si tira avanti tra mille difficoltà e l'unica cosa che regna è l'incertezza.
0: Grazie Vito Pastore, responsabile per l'ex Ilva della UILM, UIL Metalmeccanici di Taranto. Grazie, buona giornata e buon lavoro.
1: Buona giornata anche a voi e buon lavoro.
0: Noi andiamo avanti, lo facciamo ancora con la musica.

0: classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

E dunque, andiamo avanti, dicevamo la visita del ministro Urso inizio settimana sicuramente accolta, ma ci sono stati insomma, è stato disapprovato il fatto di non aver previsto un incontro con i sindacati dei

0: metalmeccanici dell'ex Ilva. E intanto, sempre per quel che riguarda la Vestas, sempre dal mondo sindacale, arriva una maggiore richiesta, nonostante la cerimonia di ampliamento di lunedì, richiesta di attenzione per quelle che sono le esigenze del mondo del lavoro. Sentiamo il servizio.
1: Taranto non può essere solo un luogo di passaggio, deve essere un luogo di lavoro stabile, qualificato e rispettoso delle persone. È la denuncia di Fiom CGL di Taranto sullo stabilimento Vestas Blade, leader nella produzione di pale eoliche. Nonostante l'inaugurazione del nuovo capannone di oltre 200 milioni di euro di investimenti, il sindacato lancia l'allarme: mancano le stabilizzazioni. 200 milioni di euro investiti, 3 nuovi progetti industriali legati ai fondi del PNRR e l'inaugurazione l'8 giugno scorso, alla presenza del ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso, del nuovo maxi capannone per produrre le innovative pale eoliche V236. I numeri di Vestas a Taranto raccontano la storia di un sito industriale di forte crescita, un pilastro per la transizione energetica del paese, ma dietro i fatturati e le grandi strutture c'è un'altra realtà che preoccupa il sindacato. La Fiom CGL di Taranto solleva il caso del precariato. A fronte di una produzione che aumenta, non corrisponde, dicono i rappresentanti dei lavoratori, un aumento dell'occupazione stabile, anzi negli ultimi mesi si registrerebbe un trend opposto: scadenze contrattuali non rinnovate, nessun passaggio a tempo indeterminato, persino chi lavora in somministrazione da oltre 20 mesi. Gli investimenti ci sono e la produzione cresce, conclude la nota sindacale, ma senza stabilità occupazionale non c'è futuro industriale. Insomma, il rischio, denuncia la FIOM, è quello di disperdere professionalità già formate, danneggiando la stessa continuità produttiva. Per questo l'organizzazione sindacale ha chiesto un incontro urgente ai vertici dell'azienda per monitorare l'organizzazione del lavoro e ottenere dati chiari sui contratti. La sfida della transizione ecologica a Taranto per il sindacato si vince solo con il lavoro di qualità.
0: Dunque non ci si trova ai conti: da una parte si inaugura un ampliamento, l'ampliamento di un capannone della Vestas, dall'altra parte mancano e tardano ad arrivare delle garanzie per i lavoratori. Noi tra poco parleremo di un'altra inaugurazione, andremo a Lama presso la masseria Battaglia con la collega Federica Pompamea. Intanto la linea torna alla regia.

0: fare qualcosa con passione, con entusiasmo, con creatività, immergersi completamente, dare l'anima, a questo si riferisce la parola Meraki, parola di origine greca, e si chiama Borgo Meraki, la masseria Battaglia, dove è stato inaugurato un nuovo progetto, diventerà polo dell'innovazione, ma ce ne parla in maniera dettagliata la collega Federica Pompamea.
1: L'antica masseria Battaglia rinasce come Borgo Meraki, un polo dell'innovazione promosso dal gruppo Sabanet, che nasce con l'obiettivo di unire tecnologia, cultura e impatto sociale, mettendo al centro la persona. Per Valeria Marci, amministratrice dell'holding HZ3, che gestisce la struttura, il progetto prenderà vita attraverso le relazioni e le idee che si creeranno all'interno della masseria.
2: Vogliamo rendere Masseria Battaglia e il parco, il giardino, tutto quello che circonda Masseria Battaglia un luogo vivo, un luogo in cui ci possano essere idee, progetti, imprenditorialità, cultura. Quindi vogliamo recuperare, come stiamo facendo, un patrimonio storico, però metterlo a disposizione del territorio, perché crediamo in questo territorio.
1: Durante l'incontro, inoltre, sono stati presentati per la prima volta alla comunità gli ambienti già restaurati, tra cui gli uffici che si trovano al primo piano e al piano terra, che ospitano da un anno il quartier generale delle aziende del gruppo Sabanet e alcune aree dei giardini all'italiana. Un intervento essenziale per accogliere gli oltre 150 giovani talenti che lavorano all'interno dell'azienda, come ha spiegato il CEO Gianfranco Zizzo.
3: Ovviamente c'è un progetto ancora più grande, tra un po', spero entro la fine dell'estate, ci trasferiremo come azienda e stiamo lavorando per una serie di altri progetti per realizzare altre superfici che saranno oggetto di questo progetto.
1: Uno spazio creativo capace di mettere in rete piccole e medie imprese e associazioni del territorio con l'obiettivo di condividere idee e costruire progetti futuri per incentivare così lo sviluppo socio-economico del territorio, come ha raccontato Sergio Prete, presidente della Fondazione Meraki.
4: Nasce sostanzialmente con due obiettivi: quello di contribuire alla creazione di un ecosistema innovativo nel nostro territorio attraverso la collaborazione con tutti gli altri enti del terzo settore, quindi fondazioni e associazioni, ma anche enti territoriali ed imprese nel settore economico, sociale, culturale, imprenditoriale. Il secondo obiettivo è quello anche di contribuire attraverso queste iniziative alla valorizzazione della masseria Meraki.
0: Questa dunque è quella che sarà la nuova vita della masseria Battaglia nella borgata di Lama. Linea alla regia, noi ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
5: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: L'ultima parte di questa puntata di Buongiorno Taranto di oggi 10 giugno e poco fa riflettevo sul fatto che si tratta del primo giorno senza scuola per i nostri studenti, perché gli studenti di Puglia, come anche Abruzzo, Friuli, Molise, Sicilia e Umbria sono andati a scuola fino a ieri, quindi il primo giorno senza scuola, primo giorno con un'estate tutta da vivere di fronte con questa leggerezza. Prendiamo appunto spunto da quello che è lo stato d'animo degli studenti di oggi per andare incontro al prossimo video collegamento, è quello con Alessandro Console della Ionian Dolphin Conservation. Buongiorno Alessandro Console.
1: Buongiorno, grazie dell'invito, è un piacere.
0: E dunque,
1: Mi sentite?
0: sì, ti sentiamo.
1: Ok.
0: Andiamo incontro a questa estate, andiamo incontro a quest'estate con le attività della Ionian Dolphin Conservation. Cosa c'è in programma?
1: Allora, è il programma ricercatori per un giorno, sicuramente è quello che coinvolge.

0: raggiunge circa 6.000 e più associati all'anno ed è sicuramente il palcoscenico più bello che l'associazione ha da offrire ai nostri associati. Ed è una vera e propria giornata di ricerca volta alla salvaguardia dei cetacei che vivono nel Golfo di Taranto.
1: Ecco, cosa bisogna fare per partecipare?
0: Allora, in realtà è semplice, perché in realtà basta associarsi andando sul sito internet, pagare una quota associativa. Ogni associato ha il diritto di poter scegliere all'interno del nostro sito, tramite un calendario, una data disponibile e poi partecipare, venire a bordo dei nostri catamarani, affiancare i nostri ricercatori a bordo di questi mezzi, e si partecipa in breve a una delle più grandi azioni di citizen science dell'intero Mediterraneo.
1: Ecco, dacci qualche indicazione sulla fascia oraria, sull'organizzazione, sull'abbigliamento.
0: Allora, ormai stiamo andando incontro all'estate, l'abbigliamento l'associato è libero di venire a bordo anche in costume, diciamola chiaramente. Noi a bordo dobbiamo obbligatoriamente avere una maglietta che ci identifichi logicamente a bordo, mentre tutti gli ospiti a bordo sono liberi di venire come meglio credono. Si sta su una barca, si sta 5 ore in mezzo al mare. La barca è 12 metri per 6 metri, quindi comunque due terzi dell'imbarcazione è coperta da un tendalino, però chi ne ha piacere può anche stare a prua a prendere il sole in attesa dell'avvistamento, insomma.
1: Ecco, materialmente... Prego.
0: Gli orari di inizio sono dalle 8:30 la mattina, dalle 8:30 alle 9:15 avviamo un check-in presso Palazzo Amati, Ketos, centro euro-mediterraneo del mare dei cetacei, quindi si dà già il primo approccio agli associati che vengono nel centro, si fa un piccolo briefing introduttivo, intorno alle 9:30 si mollano gli ormeggi e il rientro è previsto 14:30, poiché gli animali che cerchiamo sono liberi, vivono liberi nel Golfo di Taranto, quindi a volte abbiamo bisogno di pochi minuti per avvistare questi animali. Nella maggior parte dei casi abbiamo bisogno di almeno 2-4 ore prima di effettuare un avvistamento.
1: Ecco, e ci lasciamo con questa bella immagine, l'immagine della libertà dei cetacei nel nostro mare. Grazie ad Alessandro Console e buon lavoro alla Ionian Dolphin Conservation. Buona estate.
0: Grazie.
1: E dunque davvero tutto per questa trasmissione. Buongiorno Taranto termina qui. Grazie a voi per essere stati con noi. Buona giornata.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Ho trovato qualcosa nel negozio.
3: Ok. Cos'hai trovato?
2: Un posto. Ho trovato un posto.

0: C'è nessuno?
1: Papo, vuoi sentire che
0: te? C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi. È gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
6: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.

0: capisco. Che cos'è?
1: Sì!
2: È bellissimo. Non è vero?
0: C'è qualcuno?

0: Davvero faremo questo gioco? Grazie a Dio, è finita.
1: Ha creato scalpore, signora Ledomas. È entrata in quella famiglia e ora sono morti. Però non sapeva che questa storia va ben oltre loro. Sopravvivendo a nascondino, ha innescato un nuovo gioco. Stavolta contro le famiglie dell'Alto Consiglio. Si raddoppia la posta. Questa parte le sarà familiare. Loro proveranno a ucciderla.
2: Benvenuta a casa nostra.
1: Cacciatori, che vinca la famiglia migliore.
3: Skippy, i monitor.
0: No!
1: Oh, oh, oh. Il gioco comincerà tra 5, 4, 3, 2, 1.
0: Io non voglio giocare.
1: Ok. Prunella, la sorella, uccidila.
0: No, no, no, no! Maledizione, non la toccate!
2: Chi vince controlla tutto.
0: Tutto?
1: Il mondo.
0: Mi hai trascinata in questa merda. Oddio!
4: Eccitante. Eccitante per me. Per voi è terrificante.
5: Libera!

0: Adam, quando innalzi la tua spada magica, quali parole pronunci?
1: Per il potere di Grayskull.
0: Continua.
2: A me il potere!
0: Sei pronto ora.
3: Il principe prodigo ha fatto ritorno.
4: Sono un demone, ma intendo diventare un dio.
1: Io che cosa dovrei fare?
0: Sei colui che ristabilirà la pace su Eternia.
1: Skeletor ha preso la mia famiglia e ha distrutto il nostro mondo. Questa è casa mia e lotterò per lei. Mekarek. Il Remnant.
5: Sì, e come?
1: E tu, Fisto!
6: Grande Alan!
7: E Adam, cavolo!
8: Ehi, abbassa il collo.
3: Guarda come un vero dominatore usa il potere.
1: Il tempo del dialogo è finito.
9: Potresti darmi una mano?
0: Wow.
1: Non è leggerissima, quindi se certo. Potessi...
10: Uno mas, grazie.
11: Sei Johnny Cage.
12: Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.

0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
3: Vuoi venire o no?
0: Dove diavolo siamo?
3: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
0: Fanculo!
2: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
4: Cazzoni, ci state o no?
0: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
5: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia!
6: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
7: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
0: Sono solo incredibilmente bello.
8: Fai venire Gary nel mio ufficio, abbiamo un piccolo problema.
3: Le assicuro che vorrà ascoltare. L'alternativa è molto costosa.
8: Gary! Falli uscire dal mio ufficio.
9: Gary, un momento. Ci sono due versioni di questa storia.
10: Versione A.
9: Gary aspetta paziente accanto alla porta.
10: Versione B.
9: Gary ci attacca e voi passate le prossime 6 ore a scrostarlo dalle pareti. So quale versione Gary preferisce.
10: Dovete...
9: Gary.
10: Shh.
3: Manny Salazar non è il tipo a cui presti $1 miliardo pensando che lo restituirà.
11: Pensi di recuperarli?
3: Sai che posso farlo. In questo lavoro, quando si fanno errori, serve un'assicurazione.
12: Gen Con!
3: Ragazzi, non dovete fiatare. Seguitemi. Bronco e Sid. Hey, la risolvono a modo loro.
10: Bella la tua camicia.
9: È di seta.
10: Ovviamente.
9: Te l'ho appena detto. È di seta.
13: Gola!
10: Questa è l'isola di Salazar. La polizia è sul suo libro paga. E ha anche un esercito personale piuttosto esperto. Puntare ogni casella.
9: Ogni singolo dettaglio.
10: Poliare ogni ingranaggio.
9: Prepararsi a tutto. 3, 2, 1.
13: Come on!
10: Raggio?
9: 300. No, 275.
10: Ti puoi decidere?
9: 250, abbattilo.
3: Lavorano tra il morale e l'immorale. Tra il bianco e il nero. Loro agiscono nella zona grigia.
14: Intravedo un problema.
9: Capisco bene che avete davanti un precipizio di 100 metri non attraversabile. Ma se vi date sufficiente pista, prendete velocità e sbattete le braccia così, eviterete il botto all'atterraggio.
15: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
0: Parole sacrosante.
2: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
3: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
4: Sì, l'ho creduto.
5: Ciao!
3: Avanti!
6: Allora, dammi i dettagli cruenti.
7: È un vero massacro, papà.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
8: Ecco quello che ti meriti per esserti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
9: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
10: Rosso di sera.
11: Rosso di sera.
10: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
11: Fatti del giorno.
10: Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20.
11: Rosso di sera.
10: L'informazione della sera su Cittadella.
11: Su Cittadella.
10: La radio e la TV di Taranto.
12: Buon pomeriggio, questa è l'anteprima di Cittadella News. In apertura ci occuperemo dei giochi del Mediterraneo. Questa mattina a Taranto il ministro per il Sud Tommaso Foti ha compiuto una visita agli impianti e alla città e ha garantito i fondi per la migliore riuscita della manifestazione. Novità per quanto riguarda l'ex Ilva, il fondo americano Flax prepara una nuova cordata per rilevare l'azienda siderurgica. L'aeroporto, appello di Confapi per istituire i voli passeggeri. E poi il calcio, la grande attesa dei rossoblù in vista della sfida decisiva di domenica contro il Gladiator. Questo e tanto altro tra pochissimo, Cittadella News.
9: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
13: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
14: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
15: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
9: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Buon pomeriggio. Questa mattina è stato a Taranto il ministro per il Sud e per la coesione sociale Tommaso Foti. Ha compiuto un sopralluogo nei cantieri degli impianti in costruzione, ormai in via di ultimazione per i giochi del Mediterraneo, ha garantito per i fondi a disposizione e non è mancato un piccolo tour per apprezzare le bellezze della città. Sentiamo. I soldi per garantire la piena riuscita dei giochi del Mediterraneo ci sono. Le rassicurazioni sono arrivate stamattina dal ministro per il Sud e per la coesione sociale Tommaso Foti. Dopo i timori per la cancellazione dalla legge di bilancio degli 8 milioni e mezzo destinati all'organizzazione dell'evento, Foti ha rilanciato con lo stanziamento di 25 milioni.
1: Ci sono i soldi, ci sarà anche il reintegro di quello che è stato tagliato nella finanziaria, ma non per i giochi del Mediterraneo. In linea generale ci sarà anche qualcosa di più per quanto riguarda alcune opere accessorie, perché evidentemente i giochi del Mediterraneo sono indubbiamente un grande evento sportivo, culturale, se me lo consentite anche sociale, ma deve rimanere poi anche ben impressa nella parte turistica che visiterà la città. E bisogna far trovare una città gradevole, quantomeno è gradevole oggi.
0: Il ministro è stato in città per visitare gli impianti sportivi in costruzione e per un breve giro turistico partito dal Palazzo degli Uffici e proseguito in Città Vecchia, dalle Colonne Doriche fino al Duomo e a San Domenico. Il ministro ha molto apprezzato la bellezza della città e gli sforzi che si stanno compiendo per portare a termine con successo i Giochi del Mediterraneo, una occasione storica per rilanciare l'immagine della città e innescare meccanismi di sviluppo legati agli attività sportive. Insieme al ministro, fra gli altri, il responsabile del contratto di sviluppo Dario Iaia, il commissario per i giochi Massimo Ferrarese e il sindaco Piero Bitetti. E stamattina è cominciato il riempimento delle vasche dello stadio del nuoto. Sentiamo. Le piscine dello stadio del nuoto prendono vita. Davanti allo sguardo compiaciuto del ministro Foti è stato avviato il riempimento delle vasche che ospiteranno le gare dei Giochi del Mediterraneo. Si tratta dell'impianto più complesso, realizzato a tempo di record, ma si tratta anche dell'impianto che richiede i maggiori costi di manutenzione. Il comune ha avviato le procedure del project financing per l'affidamento della gestione e si cerca di ottenere contributi per sostenere proprio i costi di gestione. Intanto il ministro per il Sud non ha nascosto la sua soddisfazione per come si sta procedendo.
1: Devo fare complimenti a tutti coloro i quali, a partire dalla magistranza, stanno lavorando

0: in un modo veramente encomiabile per poter il 21 agosto aprire alla grande il blocco del Mediterraneo in una città che se ne merita tutto. E quindi sono oltremodo soddisfatto per quello che è stato fatto. Sono soddisfatto per quello che ho visto rispetto al CIS, dove l'onorevole Ligali ha fatto veramente dei lavori enormi. Dico anche la cooperazione istituzionale nella città di Taranto dimostra che dà dei risultati molto buoni e sono anche un esempio per territori più litigiosi.
1: Intanto ieri sera si è tenuto l'evento Dentro i Giochi, oltre l'evento, promosso appunto dalla Fondazione Mediterraneo per lo Sport. È stato un momento di confronto per capire bisogni, opportunità e ricadute dei Giochi del Mediterraneo su Taranto, il servizio.
2: I lavori per la realizzazione degli impianti per i giochi del Mediterraneo sono solo la punta dell'iceberg sotto la quale si nasconde un intero ecosistema di servizi e logistica, invisibile ai cittadini ma indispensabile per garantire il perfetto funzionamento della manifestazione sportiva. Con l'appuntamento Dentro i Giochi, oltre l'evento, la Fondazione del Mediterraneo per lo Sport ha voluto creare un momento di confronto, utile a capire i fabbisogni, le opportunità e le ricadute dei giochi sul tessuto socio-economico del territorio, come ha raccontato il presidente Angelo Bonfrate.
3: Era necessario creare questo momento di confronto per un'interazione personale tra il comitato organizzatore e i cittadini, imprenditori, associazioni, società varie, in modo da capire quali sono le esigenze del comitato, entrare dentro i giochi per capire come si svolgeranno e vedere in che modo la città può contribuire allo svolgimento più adeguato e migliore possibile di queste attività sportive.
2: Si parla infatti di servizi di accoglienza per 4.500 atleti provenienti da 26 paesi, 500 arbitri e giudici di gara che saranno ospitati nel Mediterraneo Village e in tutti gli hotel già prenotati di Taranto e provincia. Dei servizi medici e antidoping in tutte le aree giochi che richiederanno più di 60 ambulanze e personale medico e 23.000 accrediti per staff e giornalisti. A questo si aggiungono tutti i volontari, oggi già 4.000 candidature, che lavoreranno a stretto contatto con atleti e delegazioni, come ha raccontato Antonio Noci, responsabile del reclutamento.
4: Ci saranno molteplici attività in cui potranno essere impegnati i ragazzi, dipende anche molto dalle loro skills e da quello che sono le loro preferenze. Possono essere impegnati nelle attività sportive, nelle cerimonie di apertura, ci sono anche dei ruoli molto affascinanti come quello dell'attaché che richiede, diciamo, un'esperienza maggiore perché ci deve essere una buona conoscenza della lingua inglese, francese e arabo per poter accompagnare le delegazioni e fare da ponte tra il comitato organizzatore e le delegazioni internazionali.
2: Un appuntamento che, secondo Carlo Molfetta, direttore generale del comitato organizzatore dei giochi, è necessario per rendere la comunità parte attiva del progetto e non semplice spettatrice.
5: Iniziamo ad avvicinarci alla città perché la città si dovrà avvicinare poi a noi durante i giochi. Abbiamo bisogno che tutte le persone capiscano l'importanza e l'impatto che avrà questo evento per Taranto e per tutto il territorio pugliese.
1: E sempre a proposito dei giochi del Mediterraneo, dalla provincia arrivano 3 milioni per rifare le strade dove transiteranno le gare di ciclismo.
6: L'intervento complessivo ammonta a 2.951.000 euro e servirà per mettere in piedi un grande cantiere. Si tratta di opere fondamentali di manutenzione straordinaria che interessano direttamente le arterie destinate al transito della gara ciclistica sia maschile sia femminile, previste nell'ambito della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Un tassello importante, quello della sicurezza per gli atleti, ma anche per gli appassionati che affolleranno le strade della provincia ionica e l'ente di via Teatro a programmare gli interventi infrastrutturali stradali che sono mirati a garantire sicurezza ed efficienza logistica durante le competizioni. Oggetto dei lavori il manto stradale che verrà praticamente rifatto e la segnaletica orizzontale. Le strade provinciali interessate sono la 78, 77, 75, 45, 43 e 42, insieme alla ex strada statale 581, per poi estendersi anche alle strade provinciali 71, 67, 66, 72 e poi alla ex statale 7. Come per altri interventi, anche per quel che concerne i lavori che riguarderanno le strade, l'ente provincia intende non solo dare una risposta concreta alle esigenze di tipo tecnico rese necessarie per ospitare al meglio le

0: evento sportivo, ma anche per riconsegnare alla comunità una rete di collegamento certamente più curata ed efficiente. In questo modo i Giochi del Mediterraneo, al di là del beneficio immediato legato direttamente allo svolgimento della manifestazione, lasceranno senza dubbio un segno sul territorio.
1: E vi ricordo che dei Giochi del Mediterraneo ci occuperemo anche nella nostra rubrica dopo questa edizione del nostro telegiornale, appunto la nostra rubrica dopo il TG. Adesso cambiamo argomento, torniamo sulla vertenza madre di tutte le difficoltà economiche del nostro territorio, l'ex Ilva. C'è una nuova proposta di Flax, del gruppo Flax, che avrebbe costituito una nuova cordata interessata a rilevare l'azienda siderurgica.
2: Forse ad una svolta le trattative per la vendita dell'ex Ilva. Il gruppo finanziario Flax sarebbe riuscito a mettere in piedi una cordata pronta a rilevare l'azienda siderurgica. L'indiscrezione è riportata dal giornale. Secondo queste voci, il fondo americano avrebbe stretto un'alleanza con due importanti player industriali dell'acciaio, come l'italiana Danieli e la multinazionale ucraino-olandese Metinvest. E della partita potrebbe far parte un terzo partner italiano. Secondo quanto riportato dal giornale, l'ufficializzazione della nuova cordata dovrebbe essere imminente. Questa dunque sarebbe la mossa di Flax, la cui trattativa per acquisire Acciaierie d'Italia si era arenata davanti alla richiesta di garanzie finanziarie arrivata dai commissari che gestiscono l'amministrazione straordinaria dell'ex Ilva. Garanzie fino ad oggi mai arrivate. Una situazione che aveva favorito il ritorno sulla scena degli indiani di Jindal, il cui piano industriale però prevede un forte ridimensionamento degli assetti produttivi di Taranto, con previsione di circa 6.000 esuberi sul territorio nazionale. Da qui l'incertezza del governo, che in questi mesi ha rinviato di settimana in settimana il termine per la definizione della trattativa. Ora ci sarebbe questo sorprendente rilancio di Flax. Resta da vedere quanto sarà convincente agli occhi dei commissari questa nuova ipotesi, della quale però al momento non si conosce il piano industriale, che resta l'unico vero indicatore per valutare l'effettiva affidabilità della proposta.
1: E torniamo alle questioni più spicciole che attengono alla vita quotidiana, alla qualità della vita quotidiana dei tarantini. Torna lo spazzamento meccanico notturno con lavaggio dei marciapiedi. Dal 18 giugno al 16 settembre il servizio sarà attivo da mezzanotte fino alle 6 del mattino per non intralciare il traffico. Il servizio di Chima Ambiente, mirato a migliorare il decoro urbano anche in vista dei Giochi del Mediterraneo, coprirà tutto il territorio, incluse le borgate di Talsano, Lama e San Vito, esclusi invece i quartieri Tamburi, Paolo VI e Lido Azzurro, e non mancano le proteste dei cittadini di questi rioni che si sentono discriminati da questo piano e chiedono una estensione del servizio. E adesso ci occupiamo dei gravi problemi di viabilità a San Vito.
2: La viabilità a San Vito non trova pace. La chiusura al traffico di Via del Faro, a causa dell'erosione costiera che ha messo a rischio la tenuta della strada, ha costretto a soluzioni d'emergenza che però non hanno risolto il problema. I disagi più gravi in Via Occhiate e Via Calata Rinella, dove è risultato difficoltoso persino il passaggio dei bus. Una situazione che ha creato gravi disagi a residenti e automobilisti. Il Comune ha deciso di apportare nuove modifiche alla circolazione nel tratto tra Via Occhiate e il Civico 103, permettendo il passaggio solo a residenti, soccorsi e servizi. Inoltre scattano nuovi sensi unici in Via Calata Rinella e Via Calata Macchia, oltre a divieti di sosta nella stessa Via Occhiate. Dal Movimento 5 Stelle arriva una proposta indirizzata a Chima Mobilità, quella di utilizzare i bus elettrici più piccoli e quindi più adatti alla conformazione di San Vito.
1: E da oggi fino all'11 luglio sarà possibile procedere alle iscrizioni al servizio di trasporto scolastico del Comune di Taranto, almeno per quanto riguarda gli alunni residenti al quartiere Paolo VI e al Lido Azzurro. Sentiamo come fare.
0: Dall'11 giugno all'11 luglio saranno aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico del Comune di Taranto per l'anno 2026-2027. Il servizio è destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, residenti nei quartieri Paolo VI e Lido Azzurro, secondo i requisiti e le modalità stabiliti dall'avviso pubblico. In particolare il trasporto scolastico ordinario è previsto per gli alunni residenti a Lido Azzurro e frequentanti gli istituti scolastici del quartiere Tamburi, nonché per gli alunni residenti e frequentanti le scuole del quartiere Paolo VI. È inoltre previsto il servizio di trasporto assistito per gli alunni con disabilità residenti sull'intero territorio comunale, in presenza della certificazione rilasciata dal competente servizio dell'ASL. Le famiglie interessate potranno presentare la domanda esclusivamente online, autenticandosi con SPID o carta d'identità elettronica attraverso la sezione dedicata ai servizi scolastici del sito istituzionale del Comune di Taranto.
1: E ora occupiamoci delle problematiche del personale comunale. Il Tribunale di Taranto ha dato ragione alle educatrici degli asili nido, riconoscendo loro diritti finora negati. Sono 16 i ricorsi presentati e 20. Sentiamo.
0: La sezione lavoro del Tribunale di Taranto ha accolto i nuovi ricorsi promossi con il sostegno della CISL Funzione Pubblica Taranto e Brindisi e ha così riconosciuto alle educatrici comunali il diritto all'orario settimanale di 35 ore e al pagamento delle ore svolte in eccedenza come lavoro straordinario. Sono 16 i ricorsi presentati dall'ufficio legale di Mario Soggia e seguiti dalla CISL Funzione Pubblica del Comune di Taranto. Le decisioni confermano la fondatezza della posizione sostenuta dalle lavoratrici. L'orario ordinario applicabile alle educatrici degli asili nido comunali non può essere elevato unilateralmente a 36 ore settimanali, quando la disciplina contrattuale prevede un debito orario complessivo di 35 ore. La magistratura del lavoro ha quindi condannato il Comune di Taranto al pagamento delle differenze retributive maturate per il lavoro straordinario, oltre al pagamento della rivalutazione degli interessi legali e delle spese di giudizio. Questi pronunciamenti, ha detto Fabio Ligonzo, che è segretario aziendale CISL Funzione Pubblica del Comune di Taranto, rappresentano un importante riconoscimento per lavoratrici che da anni svolgono con professionalità e dedizione un ruolo fondamentale nei servizi educativi comunali e anche la prova concreta dell'impegno della CISL Funzione Pubblica nel difendere i diritti, la dignità e il valore del lavoro pubblico. Quando il confronto non basta, la tutela passa anche dalle sedi competenti e queste decisioni confermano che la nostra posizione era fondata. Soddisfazione è stata espressa anche da Umberto Renna, che è il segretario territoriale della CISL FP Taranto Brindisi. Non c'è un solo giorno, ha detto, in cui la CISL FP non sia impegnata a difendere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.
1: E adesso parliamo dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie. C'è l'appello di Confapi, l'associazione delle piccole e medie imprese, affinché quest'opera non resti una incompiuta.
2: Un aeroporto senza voli di linea per passeggeri resta un simbolo incompiuto. Ad affermarlo è la Confapi, l'associazione delle piccole e medie imprese, che interviene a proposito dell'Open Day che si è tenuto all'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Il rilancio economico, industriale e turistico della nostra provincia, dichiara l'associazione, non può prescindere da una rete di trasporti efficace, integrata e realmente funzionante. Le imprese lo chiedono da anni, collegamenti rapidi, certi, competitivi. Non è una rivendicazione corporativa, afferma Confapi, è una condizione minima per attrarre investimenti, trattenere competenze, sostenere la crescita e legittimare quella vocazione turistica che sarà alimentata dal flusso di visitatori previsto in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Per questo Confapi ritiene indispensabile che siano stanziati ulteriori fondi per far decollare gli aerei e che le risorse già impiegate per l'aeroporto non restino un esercizio di stile o, peggio, uno spreco di denaro pubblico. La richiesta alle istituzioni è quella di un impegno ulteriore, continuo, concreto e coordinato da parte della Regione e di Aeroporti di Puglia per definire un piano operativo credibile e duraturo, da parte del Governo per sostenere la strategia nazionale sulle aree industriali e portuali, da parte del territorio, infine, che deve pretendere ciò che altrove è normale, vale a dire l'accessibilità. Oggi, conclude Confapi, abbiamo un aeroporto praticamente pronto per l'utilizzo, un porto strategico, un tessuto produttivo che vuole crescere. Mancano solo un ultimo sforzo e i fondi necessari per far funzionare ciò che è stato costruito.
1: E torniamo a parlare di lavoro. Questa mattina il presidente della Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, ha tenuto una masterclass nella sede tarantina di Teleperformance Italia. È stato analizzato il rapporto tra operatore e cliente.
3: Il cliente non ha sempre ragione, ma conviene ascoltarlo. E questo è il messaggio che Massimiliano Dona, presidente di Unione Nazionale Consumatori, ha voluto comunicare agli operatori di TP Italia durante la sua masterclass. Partendo dal suo libro, Dona ha spiegato come trasformare i reclami e le frizioni in opportunità di crescita, decodificando così i segnali.

0: finali, dei consumatori?
1: Beh, dipende molto dal tipo di azienda, il mercato di riferimento. Ci sono quelle che hanno la fortuna di avere il cliente tutti i giorni a portata di mano. Penso a chi ha un punto vendita, ma nel libro parliamo anche di ristorazione, di parrucchieri, estetisti. È chiaro che in questa situazione è più facile capire le emozioni del cliente. Basta osservarlo quando entra nel nostro punto vendita e capire forse come gestirlo. E poi ci sono quelle che invece si relazionano a distanza con il consumatore, ma anche in quel caso si possono leggere dei segnali nascosti che possono indicare la strada per migliorare la relazione imprese-consumatori.
0: Per Alessandro Ladiana di TP Italia, attraverso l'analisi di esperienze vissute e feedback dei consumatori raccontate da Dona durante la formazione, i dipendenti dell'azienda, oggi circa 2000, possono trasformare le emozioni dei clienti in uno strumento capace di superare i sistemi automatizzati e valorizzare così il lavoro quotidiano.
2: Un ascolto costante, reale, che noi facciamo con tutti i nostri dipendenti. È l'unico modo per intercettare desiderata i feedback e poi mettere a terra dei progetti importanti. Nei progetti la formazione non ordinaria, quella nella quale ormai TP Italia eccelle, questa è una masterclass importante che facciamo con un professionista, Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Consumatori, che spiegherà perché è importante ascoltare, come va fatto l'ascolto. In un mondo nel quale noi viviamo sommersi di dati, alcune aziende perdono di vista l'importanza dell'elemento umano, l'importanza di quegli aspetti emozionali che però da cittadini noi necessitiamo.
3: Dal 1980 al 2000, 20 anni di storia della città di Taranto raccontati in un volume curato dall'ex sindaco Giovanni Battafarano. Ieri sera la presentazione ufficiale a Palazzo di Città.
4: 1980-2000, i 20 anni che hanno cambiato Taranto, raccontati in un pregevole volume curato da Giovanni Battafarano e pubblicato dall'editore Gianfranco Mandese. Si tratta del nuovo capitolo della storia di Taranto nella collana precedentemente curata da Roberto Nistri. 9 autorevoli saggisti hanno raccontato la città, ognuno da prospettive diverse, dalla politica all'urbanistica, dall'economia all'università e alla scuola, sino al ruolo della stampa e non... sino al ruolo della stampa e al non semplice rapporto tra cultura e istituzioni. Sono gli anni dei grandi cambiamenti. All'inizio di quel ventennio Taranto era ancora una città dal diffuso benessere economico, ma già allora si scorgevano i primi segnali della crisi che stava per travolgere un sistema fondato essenzialmente sulla presenza dello stabilimento siderurgico. Sono gli anni in cui la città viene sconvolta dalla guerra di Mala, dalla crisi politica che anticipa il crollo della Prima Repubblica sino alla l'avvento del populismo di Giancarlo Cito. Poi arriverà il trauma della privatizzazione dell'Ilva che passa dallo Stato alla famiglia Riva, 20 anni che si concludono con l'elezione a sindaco di Rossana Di Bello, una parvenza di normalizzazione che però si dissolverà nel breve giro di qualche anno.
5: Abbiamo intitolato questo libro Dal disincanto alla transizione, perché Taranto negli anni 60-70 si era innamorata dell'Italsider. Era diventata una città industriale, una grande occupazione, molto reddito, le imprese tarantine lavoravano. Poi col passare degli anni abbiamo scoperto gli infortuni mortali, le malattie professionali, ma anche l'inquinamento. Abbiamo visto insomma che questa fabbrica collocata troppo a ridosso della città provocava morte e sofferenza. È cominciato un processo di disincanto, è cominciata una fase di transizione, valorizzare altre risorse, il porto, il mare, il recupero della città vecchia, la cultura, l'università, l'arte. È una transizione ancora in corso, quindi sono 20 anni in cui c'è stato anche la guerra di Mala, in cui il sistema politico è cambiato profondamente, ma anche un periodo in cui si gettano le basi per un processo, ci auguriamo, di ripresa e di rinascita della nostra bella città.
4: Alla prima presentazione ne seguiranno altre con l'obiettivo di diffondere la conoscenza di un periodo fondamentale per capire il presente e pensare come costruire il futuro.
3: E oggi si celebra la giornata della Marina Militare, in particolare nel pomeriggio sarà possibile visitare anche nave Italia ormeggiata accanto al Castello Aragonese. Sentiamo il programma.
4: Interessante programma di aperture straordinarie e visite guidate a Taranto in occasione della giornata della Marina mercoledì 10 giugno. La celebrazione offre al territorio un'occasione unica per entrare in contatto con luoghi che sono simbolo della Marina Militare, ma anche con mezzi e professionisti.

0: A Taranto, la stazione navale Mar Grande apre le sue banchine per consentire alla cittadinanza di salire a bordo di diverse navi. Il castello aragonese accoglierà i visitatori sino a l'una di notte, con ingresso da Piazza Castello. Nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 19, sarà possibile visitare anche Nave Italia, ormeggiata proprio accanto al maniero aragonese. La scuola sottufficiali di San Vito offre un percorso immersivo tra diversi ambienti: palazzo studi, mensa, camerette degli allievi, aree ricreative, campi sportivi, piscina, piazza d'armi, cappella e laboratori tecnici. Un'occasione rara per conoscere da vicino gli spazi formativi di una delle istituzioni più importanti della Marina Militare. Infine, il comando flottiglia sommergibili aprirà le porte della scuola sommergibili e del sottomarino Salvatore Pelosi, con visite e conferenze dedicate alla componente subacquea attraverso l'ingresso principale dell'arsenale in piazza Ammiraglio Leonardo Cattolica. Una giornata intensa, insomma, pensata per avvicinare la cittadinanza alla vita della Marina Militare e per raccontare attraverso luoghi e uomini il valore di un intenso legame tra la città di Taranto e la Marina Militare.
1: Ed ora lo sport, il calcio, cresce l'attesa per la sfida decisiva di domenica fra Taranto e Gladiator, che è la partita che deciderà la promozione in Serie D.
2: Domenica prossima sarà una sfida senza appello. Chi vince la conquista della promozione in Serie D. Pochi calcoli da fare nei 90 minuti, nei 120 in caso di supplementario, di calci di rigore in caso di ulteriore parità. Alla fine sarà una tra Taranto e Gladiator a festeggiare il traguardo della quarta serie. Dalla gara d'andata il Taranto esce rinfrancato dallo 0-0 e soprattutto dalla grande parata del portiere Mastrangelo, decisivo nel negare al Gladiator quel vantaggio minimo ma fondamentale che avrebbe potuto cambiare l'approccio alla sfida di ritorno. Invece si ripartirà dallo 0-0, palla al centro, con la consapevolezza che chi vincerà diventerà padrone del proprio destino anche in prospettiva futura. Se nelle scorse ore l'aspetto sportivo è passato in secondo piano a causa della querelle legata allo stadio Erasmo Iacovone, ora l'attenzione deve essere rivolta esclusivamente al campo. La squadra ha ripreso ieri la preparazione, i dubbi principali riguardano la difesa. De Rosa non ha svolto nemmeno l'allenamento di rifinitura prima dell'andata e difficilmente sarà disponibile per il ritorno. Per Konaté, invece, dopo il breve impiego nella prima sfida, bisognerà valutare se le sue condizioni gli consentiranno di partire dal primo minuto oppure di essere utilizzato a gare in corso. Situazione diversa a centrocampo. Reparto che ha fornito garanzie sia sul piano dell'affidabilità sia quello sulla proposta di gioco. Non è escluso quindi che venga confermato l'assetto visto nelle ultime due partite. Lo staff tecnico dovrà valutare anche le condizioni di Incerti, che potrebbe aver recuperato dal problema muscolare, e garantire un impiego più consistente rispetto a un semplice ispezione di gara. In quel caso Marino potrebbe lasciare il posto, anche se il buon momento di forma del centrocampista lascia pensare a una conferma dell'attuale assetto. In attacco la sorpresa dell'andata è stata la scelta di Russo al posto di Aguilera, una decisione che non ha penalizzato la manovra offensiva, anche se il Taranto ha prodotto poco in termini di conclusioni verso la porta avversaria, ed è proprio questo aspetto che dovrà migliorare nella sfida decisiva. I rossoblù dovranno cercare con maggiore convinzione la via del gol, anche attraverso i tiri della distanza, le conclusioni nel primo tempo da parte di Paolo Antonio e di Lo Iodice nella ripresa, hanno infatti dimostrato come questa possa essere una soluzione efficace. Un discorso a parte merita Azzosmanovic. Il suo rientro si è rivelato importante non soltanto per la solidità difensiva, ma per tutta la catena, sia di destra che di sinistra, considerando Delvino che ha garantito spinta e qualità sull'auto posto quindi. Entrambi gli esterni hanno contribuito in maniera significativa quindi alla fase offensiva. Ecco perché in una partita nella quale il Taranto è chiamato a vincere, il gioco sulle fasce potrebbe rappresentare un'arma determinante. Cross, inserimenti e conclusioni della distanza potrebbero fare la differenza con il sostegno del pubblico. Un campo più raccolto e un pizzico di fortuna, la formazione rossoblu spera di completare l'opera e conquistare il ritorno in Serie D.
1: Bene, è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. L'appuntamento è a tra pochi minuti con l'approfondimento. Dopo il TG parleremo ancora dei giochi del Mediterraneo. A tra poco.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista.

0: vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
1: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
9: Hi-ha! Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
10: C'è un pacco per te!
8: Oh, grazie, grazie!
11: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
12: Estinzione! Non di nuovo!
13: Bonnie, tempo schermo finito.
8: Ok.
9: Dobbiamo parlare, tablet.
14: Ti prego, chiamami Lily.
9: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie.
14: Sì.
9: Ma poi tu rovini tutto.
14: Capito.
9: Non mi stai neanche ascoltando.
14: Io sono sempre in ascolto.
9: Vedi?
11: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
14: Ora in spagnolo.
11: Con los gemelos Jordan. Allora,
15: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
16: Woody.
17: Jesse, pronto?
16: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
17: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
18: Siamo spacciati!
16: La tecnologia ha invaso casa nostra.
17: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia
19: puoi fare tutto.
16: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
13: Ho fatto prima che potevo.
20: Perché indossi un vestito?
13: Si chiama poncho. Forchi.
16: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
21: Alt! Chi va là?
13: Wow! Vengo in pace!
21: È passata una vita, cowboy.
14: Cosa sei tu? Un giocattolo vecchio?
21: Cosa?
20: Ti crede vecchio perché sei pelato, Woody.
14: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
21: Ci servono rinforzi. La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Basti solo
16: ricordare che Bonnie ha bisogno di noi. Vai, dove sei?
17: Bas, tu resta qui, io vado con loro.
21: Credi che non sia in grado?
17: No! Bel poncho.
22: È bello che hanno ricominciato a litigare.
21: Puoi dirlo forte.
23: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
24: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

Ben ritrovati con il nostro appuntamento di approfondimento dopo il TG. Torniamo quindi a parlare dei giochi del Mediterraneo. Ormai manca pochissimo all'avvio di questa manifestazione sulla quale sono riposte tante speranze per Taranto di cambiare il volto di una città che da troppi anni è offuscata dalla irrisolta vicenda Ilva. Finalmente con i giochi del Mediterraneo questa città potrà offrire un'immagine solare positiva ed è davvero quello che la città meriterebbe dopo anni e anni di sofferenze. Stamattina è stato a Taranto il ministro del Sud, per il Sud e della coesione sociale, Tommaso Foti. Prima ha compiuto un piccolo giro in città, si è partiti da Palazzo degli Uffici, ribattezzato Palazzo Archita, che dovrebbe essere il simbolo della rinascita del borgo. Speriamo che questa sia davvero la volta buona. Sono stati assicurati, insomma, sono partite le gare per il rifacimento della facciata esterna e quindi forse finalmente vedremo il palazzo nella sua bellezza almeno esteriore, quindi non più ingabbiato da impalcature e lenzuola. E poi il ministro Foti ha fatto anche un giro in Città Vecchia. Come era successo qualche giorno fa con Luca Cordero di Montezemolo, anche per il ministro Foti la città ha avuto un impatto molto positivo per bellezza e ricchezza di paesaggio offerto. Però appunto il ministro ha anche compiuto un sopralluogo sugli impianti che si stanno ultimando, ormai come più volte chiarito dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, tra giugno e luglio tutti gli impianti dovrebbero essere ultimati per dare poi inizio il 21 agosto alla cerimonia di apertura dei giochi. Intanto sentiamo cosa il ministro Foti ha dichiarato, perché ha dato ulteriori rassicurazioni su

0: la disponibilità dei fondi per concludere, avviare e concludere con successo i giochi del Mediterraneo.
1: I soldi per garantire la piena riuscita dei giochi del Mediterraneo ci sono. Le rassicurazioni sono arrivate stamattina dal ministro per il Sud e per la coesione sociale Tommaso Foti. Dopo i timori per la cancellazione dalla legge di bilancio degli 8 milioni e mezzo destinati all'organizzazione

0: Ci sono i soldi, ci sarà anche il reintegro di quello che è stato tagliato nella finanziaria, ma non per i giochi del Mediterraneo. In linea generale ci sarà anche qualcosa di più per quanto riguarda alcune opere accessorie, perché evidentemente i giochi del Mediterraneo sono indubbiamente un grande evento sportivo, culturale, e se me lo consentite anche sociale, ma deve rimanere poi anche ben impressa nella parte turistica che visiterà la città, e bisogna far trovare una città gradevole, quantomeno è gradevole oggi.
1: Il ministro è stato in città per visitare gli impianti sportivi in costruzione e per un breve giro turistico partito dal Palazzo degli Uffici e proseguito in Città Vecchia, dalle Colonne Doriche fino al Duomo e a San Domenico. Il ministro ha molto apprezzato la bellezza della città e gli sforzi che si stanno compiendo per portare a termine con successo i Giochi del Mediterraneo, una occasione storica per rilanciare l'immagine della città e innescare meccanismi di sviluppo legati alle attività sportive. Insieme al ministro, fra gli altri, il responsabile del contratto di sviluppo Dario Iaia, il commissario per i giochi Massimo Ferrarese e il sindaco Piero Bitetti. E come dicevamo, il ministro ha poi compiuto un sopralluogo sugli impianti. In particolare si è soffermato sullo stadio del Nuoto perché c'è stato, diciamo, un evento inaugurale molto molto importante. È cominciato stamattina il riempimento delle vasche che ospiteranno le gare degli sport acquatici, degli sport in vasca appunto, e senza dimenticare che appunto poi quello sarà l'impianto che avrà maggiori complessità nella gestione, proprio perché insomma, i costi energetici per mantenere un impianto del genere sono elevatissimi. Se ne è parlato anche ieri a Palazzo di Città nella conferenza del sindaco per spiegare appunto che sono stati pubblicati i bandi per la gestione degli impianti, in particolare per lo stadio del Nuoto c'è la procedura del project financing. Ma vediamo il servizio su questa singolare cerimonia di riempimento delle vasche. Dalla regia.
2: I lavori per la realizzazione degli impianti per i giochi del Mediterraneo sono solo la punta dell'iceberg sotto la quale si nasconde un intero ecosistema di servizi e logistica, invisibile ai cittadini ma indispensabile per garantire il perfetto funzionamento della manifestazione sportiva. Con l'appuntamento dentro i giochi oltre l'evento, la Fondazione del Mediterraneo per lo Sport ha voluto creare un momento di confronto, utile a capire i fabbisogni, le opportunità e le ricadute dei giochi sul tessuto socio-economico del territorio, come ha raccontato il presidente Angelo Bonfrate.
3: Era necessario creare questo momento di confronto per un'interazione personale tra il comitato organizzatore e i cittadini, imprenditori, associazioni, società varie, in modo da capire quali sono le esigenze del comitato. Entrare dentro i giochi per capire come si svolgeranno e vedere in che modo la città può contribuire, allo svolgimento più adeguato e migliore possibile di queste attività sportive.
2: Si parla infatti di servizi di accoglienza per 4.500 atleti provenienti da 26 paesi, 500 arbitri e giudici di gara che saranno ospitati nel Mediterraneo Village e in tutti gli hotel già prenotati di Taranto e provincia. Dei servizi medici e antidoping in tutte le aree giochi che richiederanno più di 60 ambulanze e personale medico e 23.000 accrediti per staff e giornalisti. A questo si aggiungono tutti i volontari, oggi già 4.000 candidature, che lavoreranno a stretto contatto con atleti e delegazioni, come ha raccontato Antonio Noci, responsabile del reclutamento.
4: Ci saranno molteplici attività in cui potranno essere impegnati i ragazzi, dipende anche molto dalle loro skills e da quello che sono le loro preferenze. Possono essere impegnati nelle attività sportive, nelle cerimonie di apertura, ci sono anche dei ruoli molto affascinanti come quello dell'attaché che richiede, diciamo, un'esperienza maggiore perché ci deve essere una buona conoscenza della lingua inglese, francese e arabo per poter accompagnare le delegazioni e fare da ponte tra il comitato organizzatore e le delegazioni internazionali.
2: Un appuntamento che, secondo Carlo Molfetta, direttore generale del comitato organizzatore dei giochi, è necessario per rendere la comunità parte attiva del progetto e non semplice spettatrice.
5: Iniziamo ad avvicinarci alla città perché la città si dovrà avvicinare poi a noi durante i giochi. Abbiamo bisogno che tutte le persone capiscano l'importanza e l'impatto che avrà questo evento per Taranto e per tutto il territorio.

0: pugliese.
1: Questo era il servizio sull'evento che si è tenuto ieri sera, promosso dalla Fondazione Mediterraneo per lo Sport, dove appunto si è fatto un approfondimento su quella che sarà l'eredità che lasceranno questi giochi del Mediterraneo a Taranto. Vedremo dopo il servizio sulla piscina, sul riempimento delle vasche, ma intanto ci colleghiamo con Palazzo di Città, dove è in corso il Consiglio Comunale e la nostra Valentina Castellaneta e con il consigliere regionale Massimiliano Di Cuia, al quale appunto chiederà a Valentina un commento su questa manifestazione che davvero potrebbe essere un'occasione notevole per Taranto. Sentiamo l'intervista di Valentina Castellaneta.
2: Consigliere Di Cuia, oggi a Taranto non solo la visita del ministro Foti, ma si è parlato anche in giunta regionale a Bari dei giochi del Mediterraneo e dei fondi. La regione parteciperà?
3: Sì, oggi in seconda commissione abbiamo discusso appunto degli stanziamenti ancora necessari perché possa essere percorso in tranquillità questo ultimo miglio, quindi possa essere svolta nel migliore dei modi. La manifestazione, come centrodestra, personalmente ho chiesto che la Regione faccia la sua parte, perché rispetto a un ingente stanziamento iniziale previsto e concordato con il comitato organizzatore, ad oggi siamo a poco più di 3 mesi dei giochi e lo stanziamento effettivo messo a disposizione della Regione Puglia ammonta a poco più di 1,5 milioni, e quindi io credo che Regione Puglia debba fare la sua parte, perché questi non sono solo i giochi di Taranto, questi sono i giochi di tutta la Regione Puglia, quindi credo che uno stanziamento economico sia assolutamente necessario e i tempi sono evidentemente stretti, quindi chiediamo che questo impegno venga mantenuto nel più breve tempo possibile.
2: L'assessore Casili aveva assicurato i fondi per la comunicazione, quindi per le sponsorizzazioni. Servono però quelli per le strade regionali, giusto?
3: Sì, appunto quelli ad oggi effettivamente stanziati sono quelli per la comunicazione, circa 1,5 milioni. Però ci sono tanti enti locali, non solo il comune di Taranto, ma anche comuni più piccoli che ospiteranno manifestazioni in quanto ospitano degli impianti, che non hanno la possibilità di affrontare da soli i costi legati al rifacimento delle arterie stradali di collegamento da e per questi comuni, e quindi chiedono un legittimo sostegno economico. Noi crediamo che oggi l'ente che deve intervenire su questo sia principalmente Regione Puglia, che ad oggi, ripeto, rispetto agli impegni assunti qualche anno fa, quando è nata l'idea e si è concretizzata poi l'idea di fare i giochi a Taranto, lo stanziamento è assolutamente insufficiente, quindi chiediamo che quanto prima si metta mano al bilancio della regione per poter far fronte a questo stanziamento.
2: Oggi il sopralluogo del ministro Foti è stato più che soddisfacente, almeno lui si è detto molto soddisfatto. Resta fuori però la Torre d'Aiala, che era una delle questioni che quando lei era consigliere comunale aveva sollevato più e più volte.
3: Sì, intanto mi lasci dire dal punto di vista politico che la presenza del ministro Foti a Taranto è l'ennesima dimostrazione della vicinanza e della presenza del governo qui in città e in provincia. Se i giochi si celebreranno a Taranto è perché c'è uno stanziamento di circa 300 milioni che il governo ha effettuato, c'è la nomina di un commissario che ha recuperato tutto il tempo perso mettendo in sicurezza tutti gli impianti e portando di fatto a compimento tutti i progetti che erano soltanto in fase embrionale, ma che insomma poi sono stati di fatto messi a terra e eseguiti da questo commissario. Resta fuori Torre d'Aiala e, da quanto abbiamo appreso dalle dichiarazioni del ministro Foti, è un piccolo neo però al quale insomma siamo tutti quanti impegnati a rimediare, perché quello rappresenta adesso l'ingresso della nuova piscina olimpionica, è un bene di un valore storico assoluto e oggi versa in stato di degrado, quindi è un dovere della politica tutta riqualificarlo.
2: Grazie.
1: Bene, grazie a Valentina Castellaneta. E adesso vediamo il servizio sul riempimento delle vasche dello Stadio del Nuoto.
4: Le piscine dello Stadio del Nuoto prendono vita. Davanti allo sguardo compiaciuto del ministro Foti è stato avviato il riempimento delle vasche che ospiteranno le gare dei Giochi del Mediterraneo. Si tratta dell'impianto più complesso, realizzato a tempo di record, ma si tratta anche dell'impianto che richiede i maggiori costi di manutenzione. Il Comune ha avviato le procedure del Project

0: financing per l'affidamento della gestione e si cerca di ottenere contributi per sostenere proprio i costi di gestione. Intanto il ministro per il Sud non ha nascosto la sua soddisfazione per come si sta procedendo.
1: A tutti coloro i quali a partire dalla magistranza stanno lavorando in un modo veramente impugnabile per poter il 21 agosto aprire alla grande i giochi del Mediterraneo in una città che se li merita tutto. E quindi sono oltremodo soddisfatto per quello che è stato fatto. Sono soddisfatto per quello che ho visto rispetto al CIS, dove l'onorevole Ignazio ha fatto veramente il lavoro enorme. Dico anche la cooperazione istituzionale, la città di Taranto dimostra che ha dei risultati molto buoni e sono anche un esempio per territori più litigiosi.
0: E dei giochi del Mediterraneo continueremo a occuparci questa sera alle 19 nella nostra trasmissione Rosso di Sera, dove ci occuperemo anche della delicata questione relativa alla gestione dello stadio di calcio Erasmo Iacovone. E prima di chiudere però vi ricordo dove inviare le vostre segnalazioni: al numero di WhatsApp 339-680-6868 oppure al nostro indirizzo di posta elettronica segnalazioni@cittadellatv.it. Bene, è tutto per questo Dopo TG. E ripeto, l'appuntamento è per le 19 con Rosso di Sera.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TST Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Cari amici e amiche, benvenuti ad una nuova puntata di Fuori Quota. Oggi abbiamo il piacere e l'onore di avere il nostro amministratore delegato di TP Italy Group, Diego Pisa. Buongiorno, ben
1: Buongiorno,
0: trovato.
1: buongiorno.
0: E Rosellina Panebianco, vabbè, siamo abituati alla
2: Ospite fisso ormai.
0: presenza di Rosellina perché ci guida, ci ha guidato, no, in questo format. È possibile che questa sia la puntata di chiusura per il momento, per questa stagione? E proprio per questo abbiamo voluto una presenza maschile, diversamente da tutto il resto, da tutto quello che poi ha caratterizzato, no, il nostro messaggio di forza, di inclusione. Abbiamo parlato di tante cose, Diego, di
2: Di
0: bellezza, di età, di
2: fragilità, di
0: fragilità,
2: fisicità,
0: di fisicità, di
2: violenza
0: aspetti,
2: economica, ad
0: violenza
2: esempio, l'ultima
0: economica, di
2: puntata.
0: aspetti finanziari. Poi abbiamo parlato di socialità, di amministrazioni pubbliche, di medicina, di tante cose. Oggi invece parliamo da un punto di vista diverso rispetto a quello che abbiamo affrontato fino ad ora, e quindi è questo: la leadership è come affronta un uomo la sua vita, la sua carriera, la sua famiglia, il suo modo di vedere la vita. E quindi questo sarà un po' il nostro percorso di quello che faremo oggi. E come al solito, Rosellina mi
2: Diciamo il
0: aiuterà.
2: Diego istituzionale e il
0: Sì.
2: Diego privato, il Diego famiglia.
1: È prevista la presenza di un avvocato per me?
2: No, Diego, fidati,
1: No?
2: non ce ne sarà
1: Ok.
2: bisogno.
1: Sono molto timoroso.
0: Bene,
2: No, nessun problema.
0: sarà una cosa molto, molto informale, così come l'abbiamo fatto
2: Sì, adesso.
0: precedentemente con le nostre ospiti, che sono state veramente un punto di riferimento e una partenza per uno spunto di riflessione, perché poi alla fine noi trattiamo della nostra vita, e questo è un salotto, e lo è proprio per questo motivo, perché in maniera informale noi affrontiamo tutto quello che poi nella quotidianità ci spinge a diventare un leader. Ad esempio, TP Italy Group, tu sei qui in Italia, ma anche in Albania ci sono oltre 5.000, o addirittura sì.
1: Quasi 6.000.
0: Ecco, questo è importante perché come si fa, cioè, c'è un momento preciso, no, in cui tu nella tua vita, ad esempio, hai capito che quella doveva essere la tua direzione, che quella doveva essere la strada, una strada così veramente grande, così lunga, e suppongo che sia anche non facile, no?
1: Ma io non credo che siano delle decisioni prese a tavolino, nel senso che la vita ti mette di fronte a delle opportunità che tu decidi di cogliere o non cogliere. Io non ho mai visto grandi successi nella vita che vengono da una pianificazione razionale. Molto spesso c'è una scelta di pancia, ma perché la sensibilità umana arriva magari prima di quella che è la capacità cognitiva di quella
0: È
1: scelta.
0: vero.
1: Io entro in TP nel 2007. Quando stavo avendo una trasformazione globale della mia vita, volevo cambiare lavoro, volevo cambiare tipologia di lavoro. Facevo il consulente strategico, quindi parlavo tanto di come le cose dovrebbero essere fatte, ma non come poi non le ero io a farle fisicamente. Quindi avevo voglia di cambiare e si è palesata questa opportunità con Teleperformance. Cercavano qualcuno che andasse all'estero a sviluppare le sedi estere del gruppo TP Italia. E quindi ho deciso con un po' di incoscienza, di abbracciare questa opportunità.

0: Sono partito fisicamente perché sono andato in Argentina, in Romania, in Albania e ci sono stato poi per più di 10 anni, continuo a esserci. Sapevo che sarebbe stata la scelta migliore della mia vita? No. Cosa sapevo? Che amavo avere relazioni con le persone, che una delle mie caratteristiche principali era quella di tirar fuori il meglio dalle persone, lo facevo anche nelle mie precedenti esperienze lavorative e quindi quello era un contesto che non conoscevo, non era il mio mondo, non era la mia industria, non conoscevo in alcun modo, ma sentivo che c'erano delle attitudini similari, c'erano delle sovrapposizioni e ho abbracciato l'esperienza. Devo dire che ci sono stato per 18 anni con ruoli differenti contro tutte le mie aspettative.
1: Questo è importante, hai detto, io poi voglio sentire Rosellina che ha
2: Sì.
1: delle domande e la cosa bella di cui vorrei chiederti questo, quando hai detto, no, sono stata in Argentina, in Albania, in Italia, in vari luoghi, no, del mondo, quanto questa conoscenza dell'altro, anche con una cultura diversa, ti ha formato anche rispetto a tutto quello che c'è oggi all'interno della tua azienda?
0: Mi ha formato come uomo, perché io sono stato in Romania, in Argentina, in Albania, in Kosovo e poi per ruoli istituzionali all'interno di questo gruppo ho viaggiato molto e sono stato in tantissimi paesi. Culture diverse, lingue diverse, storie diverse, ma alla fine la componente comune a tutti è che stiamo parlando di esseri umani. E la capacità di gestire esseri umani differenti, diversi, con culture diverse, religioni differenti, parte da una forte attitudine al rispetto della diversità, al rispetto delle culture differenti e all'ascolto, quindi. Ed è quello che poi mi è servito quando sono rientrato in Italia, anche se non definitivamente, perché io dal 2017 gestisco anche la società italiana, ma passo molto maggior parte del mio tempo fuori dall'Italia, ho dovuto gestire la situazione di tipo Italia e quindi fare un turnaround aziendale molto importante e tutto è partito proprio dall'attitudine all'ascolto e a capire ancora una volta una differente cultura. Strano pensare un italiano parli di differente di cultura all'interno dello stesso paese, ma è così. Noi siamo uniti in un paese con 20 regioni, 20 dialetti, 20 di cibi
1: Sì, è
0: differenti e ogni
1: vero.
0: posto in Italia ha una cultura del lavoro, della famiglia, dell'inclusione differente. La capacità di ascoltare le persone è il punto di partenza e poi valorizzarle.
1: Bellissimo, sono d'accordo. Adesso penso che
2: Sì,
1: Rosellina
2: no, perché io
1: abbia.
2: ascoltavo attentamente il racconto di Diego, 18 anni nel gruppo Teleperformance OGTP. Mi domandavo, c'è qualche episodio che ha caratterizzato un po' la tua formazione? Qualcosa di quello che gestisci in azienda ti porti poi a casa, in famiglia? Perché tu sei papà, sei il compagno, e quindi mi domando se, cosa ti porti a casa poi? Perché poi ognuno di noi la sera torna a casa e si confronta, no, con i propri familiari. Allora, c'è qualcosa in particolare che tu vuoi trasferire alla tua famiglia rispetto a quello che hai costruito in questi anni?
0: Allora, in questo momento a me ne viene un in particolare, però quello che mi sento dire è che io in questo momento gestisco un gruppo di 6.000 persone. Nei 18 anni, 19 anni, quasi 19 anni che sono nel gruppo, sono passato all'interno dell'azienda più di 20.000 persone, quindi ho interagito non con tutti, ma con tantissime storie umane. Io quello che porto a casa è veramente la storia di ognuna delle persone che ho incontrato e ho dovuto gestire per delle criticità.
2: Quindi il valore delle
0: Ma il
2: persone.
0: valore delle persone, ma da partire dalla voglia di rivalsa che ho incontrato in un paese come l'Albania che usciva dal comunismo e che mi ha fatto incontrare dei giovani con un livello culturale incredibile, addirittura conoscitori della storia italiana maggiore di quella della maggior parte dei non italiani, al Kosovo dove ho visto un paese molto più duro, con una cultura molto più balcanica rispetto ad esempio all'Albania, l'Argentina, un paese molto vicino a noi, non so se lo sapete, ma Buenos Aires è la seconda città al mondo con più italiani
2: Sì, molti
0: fuori
2: emigrati.
0: dall'Italia, e quindi una cultura sudamericana ma molto italiana, anche nell'architettura, alcuni quartieri di Buenos Aires sono simili ai centri storici. I centri, le nostre città. E ogni posto mi ha dato delle esperienze che ho portato a casa, che ho raccontato e continuo a raccontare ai miei figli che nascono in un ambiente, che è quello italiano, che sebbene in difficoltà, è un ambiente ovattato, un ambiente benestante, un paese che comunque in tutte le sue difficoltà, se paragonato a molti di quei paesi emergenti, è comunque in una condizione molto
2: È
0: migliore.
2: una cosa di felicità, è vero,
1: Assolutamente, ma
2: assolutamente.
1: poi parliamo anche, come tu ci hai detto, di 18 anni fa, di un periodo storico diverso, di un Diego diverso.

0: anche di un'età diversa.
1: Sì, quello era un Diego giovanissimo che è ambizioso
0: È
1: e che
0: importante.
1: provava a scalare all'interno del gruppo in cui lavorava e lo faceva attraverso i risultati che doveva ottenere, risultati che sono arrivati al tempo e che quindi mi hanno portato poi alla crescita che ho avuto nel gruppo.
0: Questo essere, come dire, attento, no? Come hai detto tu, alle tradizioni e alle culture degli altri popoli, suppongo che tu abbia anche incontrato dei momenti anche in cui hai visto che la fede delle persone, no? Rispetto alla propria, come detto, religione fosse importante. All'interno della tua azienda, quando parliamo di vulnerabilità, quando parliamo di inclusione, quando parliamo di empatia, quanto valore hai dato a questo all'interno del tuo luogo di lavoro?
1: Ma io ho provato, poi non sempre ci sono riuscito e spero poi di poter recuperare nel tempo. Io ho provato a dare dei punti di vista differenti. Cioè, ho provato a smontare il preconcetto che purtroppo è molto spesso radicato nelle aziende, che porta le persone a dire abbiamo sempre fatto così. Io quando sono arrivato in Italia, al mio management dissi io sogno che questa azienda diventi un great place to work e diciamo, attirai ilarità da parte di molti dei miei colleghi. Alcuni dissero è una società che non potrà mai essere great place to work. In realtà poi il management ha abbracciato questo sogno, l'ha fatto suo e ha fatto molto meglio di quanto io avrei potuto fare da solo. E questa è la testimonianza che alla fine la volontà degli individui all'interno dell'azienda fa molto più del nome dell'azienda, dei prodotti che vende, dei servizi che vende. Alla fine, soprattutto le società come la nostra, i servizi che sono basate sull'outcome, sul delivery delle persone, se riesce a motivare le persone, ne viene da sé che il risultato aziendale è una conseguenza positiva di quell'approccio.
0: Assolutamente.
2: Diego, noi andiamo sempre di corsa. Prima facevamo una chiacchierata fuori, diciamo, dalla registrazione e ci siamo detti, no? Sei un uomo molto impegnato, sei una persona che vuole tenere, o meglio, questa è l'idea che dai, no? Di tenere tutto sotto controllo. Sei uno molto attento, ascolti molto e ti sei dedicato tantissimo al lavoro, anche perché gestire tantissime risorse non è semplice, ti porta via anche tanto tempo. In questa folle corsa che tu appunto hai intrapreso ormai 18 anni fa, hai perso qualche pezzo nella tua vita e soprattutto ti è capitato, ti sei mai sentito in colpa per aver, diciamo, magari essersi dedicato troppo al lavoro e poche, magari, e poco tempo invece alle tue cose personali? Come trovi un equilibrio?
1: Allora, partiamo dalla parte finale, il senso di colpa. Io credo che il senso di colpa sia il male della nostra generazione, della mia generazione. Io sono nel 75, cioè, ho
2: Assolutamente.
1: fatto da poco 50 anni e credo che la nostra generazione sia una delle peggiori nella storia degli ultimi 200 anni, perché è forse la prima generazione in cui lavorano uomo e donna, quindi le famiglie hanno due persone in famiglia che lavorano, l'attenzione verso i figli è minore e quindi credo che sia un male comune quello di poi voler recuperare in altro modo, riempendo di
2: Di
1: attenzioni,
2: attenzione, infatti.
1: riempendo di ansia, avendo un'ansia continua, il fatto di sentirsi in colpa perché magari non si riesce a dedicare il tempo ai figli. Ecco, io penso che sia sbagliato. Lo dico chiaramente, i figli hanno bisogno di fare la loro strada, di prendere la loro vita e quello che tu metti nell'educazione dei figli vale fino ad un certo punto, poi diventano dell'individualità, a questo punto sempre
2: Assolutamente.
1: più verso i 10, 9, 8 anni. Tutto quello che fai dopo, non dici dopo, non serve più a niente. Quello che dai loro è l'esempio, i valori. Come ti comporti nel mondo, come interagisci con le persone, quindi dare modo a loro di vedere come tu interagisci con le persone è fondamentale. Sì, noi ci sentiamo in colpa perché corriamo, perché proviamo ad affermarci come persone nel mondo del lavoro, nella società e quindi pensiamo che dedicare meno tempo ai figli sia un modo sbagliato di educarli. Io anche penso sia così, quello che conta è la qualità del tempo che si dedica ai figli e quello che ho cercato di fare sempre è di dedicare il mio tempo libero a loro facendo cose con loro, quindi facendo esperienze insieme, condividendo insieme quelle esperienze e dando un valore a quelle esperienze. Poi il tempo mi dirà se ho avuto
2: No, no.
1: successo perché sono piccoli, ho 13 e 11 anni,
2: Beh, sono
1: però
2: preadolescenti, però dai,
1: sono
2: diciamo, sono
1: preadolescenti,
2: adolescenti,
1: adesso
2: quindi
1: andiamo
2: un po' più
1: nella
2: complessa.
1: fase complessa, però io ricordo sempre una delle frasi che dice uno di questi psicologi, non mi ricordo il nome, quindi non lo citerò, dice che

0: uccidi tuo padre, no?
1: Ah,
0: Cioè,
1: vero.
0: c'è un momento in cui i figli devono tagliare il cordone del genitore e quindi devono andare addirittura in contrasto con i genitori per poter prendere la loro strada. E arriva
1: È
0: quel
1: giusto
0: momento,
1: così.
0: vedremo se quanto abbiamo seminato
1: Raccoglierai.
0: sì.
1: Però parlando appunto di impegni, vita personale, vita privata, mi piace pensare che non soltanto le donne in realtà hanno la necessità e l'obbligo di riuscire a conciliare, no, il lavoro, quindi riuscire a fare carriera, a pagare le proprie ambizioni e fare in maniera corretta la mamma, ma anche appunto essere dei caregiver, perché appunto l'età avanza e quindi c'è anche necessità di prendersi cura dei propri genitori o dei familiari che hanno più necessità. Quindi mi piace che riversare, no, non soltanto alla donna i carichi di cura, ma come abbiamo sentito, Diego, anche alla volontà, no, di gestire la famiglia, di occuparsi e preoccuparsi dei propri figli. Quindi questo è un tema che sradichiamo, non è solo un tema femminile, ma un tema anche prettamente maschile. E mi fa molto
0: Assolutamente,
1: piacere perché.
0: io recrimino fortemente la diversità del ruolo genitoriale fra
1: Oh,
0: madre
1: finalmente,
0: e
1: noi quello
0: padre.
1: vogliamo
0: Cioè,
1: sentire.
0: il fatto di dover pensare che la parità di genere si manifesti nel tutti fanno tutto, secondo me è totalmente sbagliato. Ci sono delle differenze che vanno valorizzate e vanno utilizzate proprio nell'educazione dei figli. In una famiglia in cui ci sono due persone che lavorano, come se noi facciamo il paragone con quelle delle famiglie di 30-40 anni fa, in cui c'era una donna casalinga che si occupava dei figli, un uomo che andava a lavorare e tornava a casa la sera, allora c'era una pragmatica differenziazione dei ruoli. Ma in una società come quella di oggi, che viviamo aperta, due persone in famiglia che lavorano, tempo a disposizione ridotto, anche in quel caso, in maniera molto pragmatica, la condivisione dell'educazione,
1: Una genitorialità condivisa,
0: una
1: che è la
0: giornata
1: cosa più
0: condivisa,
1: corretta, no? Che dovrebbe accadere in
0: assolutamente.
1: tutte le famiglie, anche se ricordiamoci, in Italia una donna su due non lavora. E quindi
0: Sì,
1: questo è un altro tema, no? È
0: è
1: importante
0: un tema
1: perché.
0: importante.
1: Come dire, tu hai pensato alla tua ambizione, alla tua voglia di crescere e diventare l'uomo professionista che sei diventato adesso, ma hai anche consentito alla tua compagna di crescere anche lei, quindi riuscire a gestire non solo la famiglia, ma anche la sua ambizione, dal punto di
0: Certo,
1: vista della carriera.
0: ecco
1: Quindi.
0: una mia collega mi avrebbe sgridato per questa frase che hai appena detto, perché non è stata la mia compagna, io non ho consentito la mia compagna
1: No, io ho detto, hai consentito
0: non ho consentito io, è stata
1: la scelta.
0: una normale, libera e nella totale
1: Equa.
0: sì. parità di generi, quella di svilupparsi entrambi come individui e quindi svilupparsi come professionisti, come genitori, come compagni.
1: Ma questo è bellissimo, però non è la normalità, Diego, era questo che provavo a dire, no? Non è la normalità il fatto che sempre hai un compagno, un marito che ti sostiene e fa dei sacrifici. Ci sono anche persone che non riescono a realizzarsi nella propria vita professionale proprio perché non hanno il supporto e quindi, ahimè, molte volte si trovano a dover rinunciare al loro lavoro, alla loro carriera.
0: Sì, è un tema molto complesso, perché è un tema molto complesso perché si potrebbe semplicemente risolverlo dicendo è un tema culturale. E quindi dici più vai al sud, più la cultura impone che sia l'uomo ad affermarsi lavorativamente più della donna. Io non credo che sia, credo che sia una matassa da sbrogliare, perché molto spesso le famiglie poi sono costrette a fare i conti con costi e
1: Esattamente.
0: ricavi. E quindi in un mondo del lavoro che ancora ha un salary gap molto importante e
1: Esattamente.
0: con costi chiaramente se due persone che lavorano devi farti aiutare da qualcuno in casa per la gestione dei figli, allora si fanno dei conti, quanto guadagni, quanto spendi, molto spesso
1: Sì,
0: le famiglie sono costrette
1: sì,
0: a
1: la
0: fare
1: donna
0: delle scelte
1: rinuncia.
0: con la rinuncia che evidentemente è
1: Esatto.
0: sempre della donna. È una questione molto complicata che non, diciamo, secondo me ci sarà bisogno ancora di almeno 10 anni per
1: Sappiamo
0: dare
1: che
0: una
1: per la
0: risposta.
1: parità di genere occorrono più di 130
0: Sì.
1: anni, quindi insomma nulla è cambiato, abbiamo anche tantissimo lavoro da fare, però insomma se abbiamo delle menti illuminate secondo me riusciremo ad andare un po' più avanti su queste tematiche.
2: Io
1: Annette.
2: mi permetto di entrare un attimo in questo argomento più privato per chiederti una mia curiosità personale. Qual è l'esempio, no? Perché tu porti esempio nella tua vita personale, ispiri i tuoi figli che sono giovanissimi, anche la tua compagna. Penso che questo accada anche reciprocamente, no? Qual è quella cosa che tu dici? Io vorrei che i miei figli acquisissero questo, che imparassero questo dal mio esempio.
0: Il rispetto per le persone. Il rispetto per le persone è fondamentale perché nasce sempre da quello. Io dico

0: Sempre ai miei figli, utilizzate il condizionale, anche quando una cosa pensate di saperla bene, utilizzate il condizionale. Perché molto spesso le persone si barricano dietro le proprie convinzioni e magari credono di aver ragione e magari hanno anche ragione dal loro punto di vista, ma qualunque tema, che sia un tema personale, sia un tema di relazioni con un amico, un'amica, un partner o in ufficio, sono sempre figlie di punti di vista che non sono mai totali. Quindi porsi sempre in maniera empatica la domanda su il tuo interlocutore perché ha quella posizione e quindi rispettarlo può portare ad una soluzione, ad un accordo, ad un considerare quella tematica in un modo differente. Quindi io ai miei figli cerco di dire: ma sei sicuro? Usa il condizionale.
1: Bene.
0: Anche mostrando che molto spesso ho torto io rispetto a quello che loro pensano e chiedendo scusa per aver detto una cosa sbagliata.
1: Assolutamente. E in un'azienda il cui 70% è formato e composto da donne, c'è stata un feedback maggiore rispetto all'empatia, alla capacità di dover accogliere un po' un ventaglio un po' più aperto di problemi o di problematiche o di richieste da parte dei propri dipendenti e collaboratori?
2: Come ti trovi a lavorare con tantissime donne? Questo un po', no? È quello che volevamo
0: Allora, anche
2: sapere.
0: qui non vorrei sembrare impopolare, io non riesco a fare differenze tra uomini e donne. Io penso che le persone messe nelle condizioni migliori per operare ottengono i migliori
1: Giusto.
0: risultati che possono ottenere, non perché sono uomini e non perché sono donne. Hanno delle caratteristiche differenti,
2: Una
0: sicuramente, che
2: leadership, no?
0: una leadership
2: Differente,
0: differente, però anche lì guai a categorizzare la leadership femminile e la leadership maschile,
2: esatto.
0: perché noi guardiamo al nostro contesto tarantino, romano, milanese, italiano, poi esci dal contesto italiano, vai in un paese con una cultura differente e ti rendi conto che quelle caratteristiche di leadership sono opposte. Io opero in Albania dal 2007, passo la maggior parte del mio tempo in Albania e ho una leadership femminile perché, a differenza dell'Italia, è nata una società con una percentuale di donne molto maggiore di quelle di uomini, anche nei top, nei ruoli di executive. E vi posso dire che utilizzando quindi label, le etichette, la leadership femminile albanese è molto simile alla leadership maschile italiana,
1: Wow.
0: autoritaria, dura, poco empatica, perché è un tema culturale. Il popolo balcanico è più duro e empatico, ma lo dimostra diversamente, quindi ritrovi delle caratteristiche che in Italia non le definiresti femminili, ma le definiresti maschili. Quindi anche lì bisogna vedere le cose sempre da punti di vista
2: No, è
0: differenti.
2: molto soggettiva, possiamo dire molto soggettiva
0: Esattamente.
2: e fine a se stessa, no? Perché quindi ognuno di noi è fatto in maniera diversa, ognuno di noi ha un
0: Provate.
2: modo di agire, no? Anche di come rispondere alle problematiche e anche e soprattutto, no? Di valorizzarsi, no? Io trovo che
0: Provate
2: poi.
0: ai molti di talk show o delle tavole rotonde che si fanno sulla parità di genere, si dice sempre che ecco, le donne cercano di simulare la leadership maschile ed è sbagliato. Non è sbagliato. È sbagliato che voler etichettare come maschile o femminile leadership.
2: O
0: Ci sono
2: volere anche
0: delle
2: imitare, no?
0: caratteristiche, c'è il leader gentile, c'è il leader autoritario, c'è il leader, non uomo, leader. Che poi sia uomo, che poi sia donna, sono caratteristiche di leadership, non sono caratteristiche legate al gender.
2: Diego, parliamo di Diego Papà di nuovo, no? In famiglia, se ti potessero descrivere con tre aggettivi, quali sarebbero questi aggettivi che utilizzerebbero per descrivere il Diego che noi conosciamo in maniera più istituzionale? Quindi io potrei dire che ne so, molto attento, ascolto attivo, molto preciso, sembra, no, che non ascolti in un momento lo vedi distratto, ma poi in realtà ti sa ripetere esattamente tutto quello che è stato detto. Ma a casa, come ti vedono?
0: Allora, dipende dai punti di vista, perché per tutto quello che riguarda l'educazione, io sono quello severo. Quindi la mia compagna è quella più accomodante, più empatica, io sono quello severo. Però poi se c'è da fare delle esperienze, delle cose, io sono quello giovane e la mia compagna è quella vecchia. La musica che ascolti, papà è quello
2: Vecchia,
0: giovane, mamma dice...
2: nel
0: andiamo a divertirci, papà è quello giovane, mamma è quella più rigida. Allora, libertà di uscite e di fare esperienze, mamma è più quella più chiusa, papà è quello più aperto. Quindi non c'è un ruolo de definito. Sull'educazione, sul rispetto, su come si sta a tavola, su come ci si comporta con gli amici, io sono quello severo e sull'utilizzo del cellulare.
2: Ecco, quello è un
0: Quella è
2: altro
0: una cosa per
2: tema.
0: cui non proprio io, ecco.
2: È quello un tema comune.
0: L'80% dei litigi con i miei figli è sull'utilizzo del cellulare, non della PlayStation, del cellulare.
1: A tavola o tra amici o quando si deve passare un momento di condivisione, no?
0: A tavolo è bandito. A tavolo è bandito,
1: Anche
0: vola
1: la
0: bandita
1: TV, Diego?
0: anche quella.
2: Oh,
0: A
2: benissimo.
0: tavola è il momento per parlare, per raccontarsi. No, l'utilizzo dei cellulari è critico perché questi ragazzi ogni momento libero lo colmano andando sul cellulare, che non è di per sé qualcosa di errato, è sberrato quello che vanno i contenuti che vanno a vedere sui cellulari, che sono contenuti che li pone in condizione passiva con uno scrolling continuo. Io non sono molto contento dell'utilizzo che ne fanno.
1: Capisco. Anche rispetto all'utilizzo proprio dei giovani, rispetto ai social, tutto quello che accade, scrollando, ma non solo per, tra virgolette, noia, no? Ci sono degli incontri barra scontri che si possono fare sui social e non avere mezzi, no, adatti per affrontarli a seconda dell'età o della
2: Esatto,
1: preparazione o
2: quello è il problema.
1: semplicemente del pensiero. Ma tornando al lavoro e ai giovani che frequentano la tua azienda, cosa pensi che sia cambiato alla luce anche di quello che loro vivono in una fase adolescenziale e poi arrivano sul luogo di lavoro? Cosa chiedono, cosa vorrebbero, cosa vogliono i giovani lavoratori?
0: Allora, i giovani hanno un approccio al lavoro totalmente differente dalla mia generazione. Noi avevamo un'ambizione professionale molto spinta, indotta dal fatto che il mondo del lavoro creava delle opportunità di carriera nelle aziende, intendo, che oggi invece non ci sono più. Basti pensare alle grandi società di consulenza, no? Le Big Four erano un bacino di formazione, entravi, facevi una gavetta durissima, però poi dopo quell'esperienza avevi delle opportunità importanti o all'interno della stessa azienda o in altre aziende di ricollocarti e di proseguire un percorso di carriera che ti dava la sensazione di poter essere percorso. Oggi lo stesso si va in quelle società, si fa lo stesso tipo di gavetta, ma le opportunità non ci sono più. Ma non ci sono più non per il contesto economico, è perché sta cambiando il mondo del lavoro, sta cambiando l'importanza che la grande azienda nel percorso formativo e nel tessuto industriale. Stanno aumentando le piccolissime aziende legate al digital, legate ai social, che danno la sensazione a questi ragazzi di poter fare tipi di carriera differenti, soprattutto di poter investire il loro tempo non totalmente nel mondo del lavoro. Quindi, se dovessi paragonare un giovane di oggi, un giovane di 20 anni fa, quello che la grossa differenza è il valore, l'importanza nella loro vita danno al balance tra vita personale e vita e lavoro. Quello è totalmente diverso. Secondo me, indotto al fatto che hanno anche visto il nostro esempio di persone che hanno dedicato la loro vita totalmente al lavoro e che quindi poi arrivano nella seconda fase stanchi, non necessariamente hanno fatto carriera, quindi iniziano a dire: ma vale la pena? Molti iniziano a dire non vale la pena. E quindi c'è un'attitudine, una propensione differente. Non ne farei come molti fanno, i giovani di oggi non c'hanno voglia, no,
2: No,
0: non è così
2: assolutamente.
0: assolutamente. Sono più veloci, hanno nativi digitali, quindi hanno accesso alle informazioni in maniera esponenziale rispetto a noi, riescono a costruirti idee di business molto più velocemente. È differente solo il rapporto che loro danno nella vita personale al tempo dedicato in azienda e al tempo dedicato per loro stessi. E secondo me è sano, è sano.
1: Bene, allora noi facciamo una piccola pausa ascoltando un brano che tu hai scelto di Vasco Rossi, che è bellissimo, e poi dopo ti chiederemo perché ti piace, se hai voglia di dircelo, e lo ascoltiamo ed è Vasco Rossi, stupendo.

0: Rientriamo fuori quota dopo questo brano e io vorrei sapere da Diego, Vasco Rossi, vabbè, la rockstar italiana che piace a tutti e anche un poeta, stupendo perché?
1: Parte è uno dei artisti italiani che ho sempre ascoltato quando ero un ragazzo. Questa canzone in particolare, proprio perché la leggo al periodo in cui ho cambiato lavoro, in cui sono andato fuori, ed è una canzone che cantavamo, insomma, insieme alle due persone più importanti della mia vita, che sono ancora la mia vita, che è la mia compagna Elena e un mio amico Lucio, il mio migliore amico. E abbiamo un sacco di ricordi legati a questa canzone, quindi nei momenti di buio io ecco in macchina, sparo a tutto volume e inizio a
0: Che
1: cantare
0: meraviglia, che meraviglia.
1: e scappano via i brutti pensieri.
0: Sappiamo che sei un appassionato di musica, che ti piace la musica. E mi ricordo una volta, una delle prime volte che ci siamo visti, che mi avevi detto che avevi visto questo sassofonista a un tramonto, che ti era piaciuta molto quell'immagine. È rimasta talmente impressa che ancora la ricordo dopo anni che mi hai raccontato questa cosa. Quindi la capisco, la tua sensibilità, no, alla musica musicale, quindi per questo ti ringraziamo che ci hai fatto sentire questo pezzo. Tornando a noi, a questa chiacchierata che ha un grande valore, un grande senso, perché noi ti vediamo, no? E tu sei, no? L'amministratore delegato. Abbiamo visto prima che tu sei stato anche ragazzo, vero Diego? Ci confermi che sei stato un ragazzo?
1: Così dicono.
0: Ma infatti, Annette, adesso credo, usciamo dal Diego istituzionale, facciamoci raccontare un po' di più della sua vita privata, di quando era
1: Sì.
0: giovane, di quando era un ragazzo.
1: Perché la forza, no? Come così noi spesso parliamo, è l'ambizione, il coraggio, anche il coraggio di andare avanti, di fare scelte. Non penso che, che sia una strada facile da intraprendere e da anche portare avanti, da mantenere, no? Non è facile tutto questo. No, soprattutto quando non nasci da un contesto abituato a questo tipo di velocità. Mia madre mi dice sempre: tu mi dai sempre problemi, dice il napoletano, non lo posso dire, tu mi dai sempre problemi, io quando non dormo per colpa tua. Mia madre ha 76 anni, del 50, e continua a non dormire perché suo figlio è cinquantenne, io ho fatto 50 anni lo scorso ottobre, gli crea pensieri, insomma
0: Sì.
1: sono padre ormai, ma gli continua a dare pensieri.
0: Sei sempre figlio, però, ricordati, Diego.
1: Sono sempre figlio, sì, allora io ho sempre avuto questa voglia di avere di più, di fare di più, poi bisognerebbe contestualizzare che cosa significa avere di più, perché ogni fase della vita è una fase differente. Quando ero un giovane ambizioso, volevo il pantalone in più, volevo l'abito firmato che non potevo permettermi, quindi andavo a lavorare nei pub per poter guadagnare qualcosa, per potermi vestire come volevo io, per potermi fare la vacanza che volevo io. Poi ho studiato, ho scelto un'università che non era quella che amavo, ho fatto ingegneria elettronica. Con orientamento biomedicale e ho fatto la tesi in ospedale perché dovevo lavorare un apparecchio di radiologia e il primo intervento in sala operatoria sono svenuto,
0: Mamma
1: rendendomi
0: mia,
1: conto che non poteva mai essere quella la storia della
0: il
1: mia
0: tuo
1: vita, insomma
0: lavoro,
1: il mio
0: diciamo.
1: lavoro. Quindi ho fatto ingegneria perché quello era quello che dava più opportunità di lavoro, perché io pensavo che volevo fare carriera, volevo raggiungere certi risultati e poi nella vita

0: con grandissima fatica, grandissimo sforzo ho raggiunto. Però poi c'è una fase in cui dici, ok, ma poi la macchina hai avuto, la carriera l'hai fatta, la casa l'hai... ma quindi adesso cosa vuoi? Ogni fase della
1: Esatto.
0: vita... Però quello spirito ad voler sempre di più, a voler sempre qualcosa di diverso, anche indotto da una fortissima curiosità, è quello che poi ti fa correre, ti fa spingere, ti fa fare cose nuove e ti fa buttare il cuore oltre l'ostacolo.
1: Senti Diego, però adesso sei molto serio, dobbiamo rilassarci un pochino. Raccontaci invece del Diego giovane che faceva anche delle stupidaggini con i suoi amici, no? C'è un fatto, un qualcosa che è accaduta nel tempo e che tu, ad esempio, che non avresti mai voluto che i tuoi figli facessero adesso? Io, quando parlo con mio marito, mi dice
2: Penso il
1: sempre, no?
2: 90% delle cose che
1: No, ma mi
2: avevo
1: dice
2: fatto.
1: sempre, io andavo al mare con il motorino 50 di notte, no, a Ostia per
2: Era
1: passare la serata, no?
2: diverso.
1: Delle cose che se dovesse fare, ad esempio, mio figlio, io rimarrei veramente attecchita e
2: Beh,
1: probabilmente,
2: con tutte le
1: insomma, rimarrei
2: macchine
1: molto
2: anche che
1: sconvolta.
2: circolano
1: Allora,
2: oggi.
1: siccome tutti in gioventù abbiamo fatto delle cose che non vorremmo mai che i nostri figli replicassero, tu diccelo, magari non vedranno mai la puntata, oppure magari spiegherai perché non farlo.
0: Allora, per replicare la cosa del motorino, allora, a casa mia il motorino era bandito, vietato, cioè i miei il motorino non volevano proprio che entrasse in casa. Hanno scoperto che io avevo un motorino perché il portiere del parco gli diceva: Franco, ma puoi dire a Diego di non
1: Di non
0: parcheggiare il
1: parcheggiare, ma
0: motorino
1: Diego non ce
0: sotto?
1: l'ha.
0: Ma io, ma Diego non c'ha il motorino, ma come? Quello lo parcheggia sotto le scale ogni volta. Io avevo comprato questo motorino, lo parcheggiavo sotto le scale per non farlo vedere fuori, perché altrimenti avrebbero potuto pensare che era mio. E quindi io uscivo di nascosto e uscivo col motorino. Quindi pensate, mi ero comprato il motorino, nascosto. Quindi, era questo è anche un po' il mio carattere. Ma io ho fatto una marea di cose sbagliate perché ho sempre pensato che ho sempre avuto grande curiosità, ho sempre voluto fare nuove esperienze, ho sempre siamo in condizionale perché poi non è tutto illecito, ma ho sempre pensato che dovessi prima provare una cosa prima di poterne parlare.
2: Esatto,
0: Poi non ho
2: assolutamente.
0: provato tutto, non mi sono mai drogato, quindi insomma chiariamo questo concetto.
2: Assolutamente.
0: Però esperienze ne ho fatte, cose che non vorrei che facessero i miei figli. Allora, io sono caduto da un primo piano di un balcone giocando a
1: Oh.
0: nascondino, sono finito sotto la macchina in una stazione di servizio perché scappavo da un mio amico con cui giocavo. Ho fatto un incidente a 30 anni che mi ha tenuto un anno in ospedale. Insomma, spero che i miei figli non facciano quel tipo di esperienza che ho fatto io di ragazzo
2: Certo.
0: scapestrato. Poi il resto le esperienze devono fare, la vita la devono vivere, è la loro vita e faranno le esperienze che riterranno giusto fare. Spero che non paghino un conto troppo salato, perché a volte gli errori si pagano, a volte, quasi sempre.
1: Beh, le mille vite di Diego, no? Cioè,
0: Sì, il
1: te lo saresti
0: gatto. Ne ho
1: aspettato,
0: sette
1: insomma.
0: vita, tre me le sono
1: Esatto.
0: giocate.
1: Noi lo vediamo come un professionista tutto d'un pezzo, no? Che gestisce, cerca di fare al meglio le sue capacità ogni volta, tantissime risorse. Invece poi dietro c'è un uomo, c'è stato un ragazzo, c'è un padre di famiglia, c'è un compagno, quindi è bellissimo oggi, come dire, che le persone che ci ascoltano in realtà abbiano un'altra visione, no? Di quello che è una persona che sul territorio poi, diciamo, rappresenta un'azienda molto importante.
2: Sì, ma perché io
1: Senti.
2: penso che ci sia sempre un perché dietro alle cose,
1: Ce lo
2: no?
1: siamo detti prima, no? Alle volte ognuno di noi ha una missione nella vita e probabilmente la tua è quella, vedi, di stare insieme alle persone, di ascoltarle, di relazionarsi con loro, lo fai in maniera, se posso dire, io sono una tua risorsa d'altronde, no? In maniera molto, molto efficace, devo dire. La cosa che io apprezzo tantissimo in Diego è il fatto che non senti mai la vera pressione, no?
2: Allora, io voglio
1: Sei
2: fare,
1: libera.
2: colgo questa palla che mi ha lanciato, siccome lei è una tua risorsa.
0: Che brutta cosa, lei è una tua risorsa, una risorsa
2: È una persona.
1: d'azienda. Beh, però,
0: Un'azienda.
2: allora,
1: dal punto di
2: intanto
1: vista.
2: io ho un'immagine adesso che è quella di un Diego curioso, di un Diego esploratore, di un Diego anche certe volte un po' avanti rispetto agli altri, no? Che è possibile quello che poi tu hai svolto nella tua attività aziendale. Quando tu scegli una persona con cui vivere il tuo mondo lavorativo, ad esempio una Rosellina, Alessandro o altre persone, Gianluca o altre persone che lavorano con te, cos'è che vuoi? Cos'è che vedi in queste persone?
0: Allora, io prima di tutto voglio persone che ne sappiano più di me, perché un leader, un amministratore delegato, un direttore generale, un capo azienda non può avere tutto sotto controllo, non deve avere tutto sotto controllo, non può essere tuttologo, non può essere quello che ne sa di più dell'azienda, altrimenti l'azienda è morta. Quindi, prima di tutto voglio persone che abbiano più conoscenza, molta più conoscenza di me di quel settore, di quell'argomento. E soprattutto che abbiano punti di vista differenti al mio, perché se io mi circondo di persone che la pensano esattamente come me, Ma poi non rimango
2: cresce
0: sempre su quel punto di vista e non riesco a vedere minacce, evoluzioni, trasformazioni di cui l'azienda ha bisogno. E questo inevitabilmente provoca continuamente contrasto,
2: più.
0: perché dei punti di vista
1: Guarda, l'ho
0: differenti,
1: accennato
2: che
1: da
2: però
1: netto
2: ci
1: prima.
2: sta.
0: E penso che sia l'anima della trasformazione, il contrasto.
2: Sì.
0: È faticosissimo per una persona come me che augura pace e amore continuamente,

0: punti di vista differenti. Io non mi innamoro mai delle mie idee, sono sempre pronto a cambiare. Molto spesso sono molto rigoroso invece su quello che gli altri non vedono, perché provo a dire, così come io ascolto voi e provate a vedere le cose da un punto di vista diverso dal vostro. Quindi cerco di essere sempre un passo avanti rispetto a quello che esiste, cioè la situazione attuale dell'azienda. Non è semplice far vedere alle persone qualcosa che non vedono attualmente, cioè di pensare come può essere il futuro. Pensiamo a cosa sta succedendo adesso con l'intelligenza artificiale. Uno dei temi di questo momento è quello di far superare la paura alle persone di questa tecnologia, fargliela abbracciare totalmente, per capire come attraverso questa tecnologia possono essere delle persone migliori, dei professionisti migliori e quindi essere protagonisti di quello che sarà il mondo del lavoro nei prossimi 10 anni.
1: Mamma mia, è
0: Io
1: vero.
0: posso testimoniare tutto quello che ha detto, nel senso che è
1: Confermi.
0: assolutamente vero, massima libertà di espressione, questo secondo me in un'azienda in cui si lavora bene è fondamentale, perché la possibilità di dire un pensiero divergente da quello che dice la persona che rappresenta l'azienda, quindi comunque la figura più importante in azienda, è fondamentale. E dalle criticità che possono emergere, in realtà poi si ha un'altra visione, quindi io trovo questo un
1: Certo.
0: aspetto fondamentale. Sui contrasti, io e Diego, insomma, spesso insomma, ci troviamo in disaccordo su alcune cose, ma poi l'obiettivo comune e il fine comune è lo stesso, quindi ricercare sempre cose nuove, ed è quello che proviamo a fare anche ad esempio a Taranto, con tutte le iniziative che noi approcciamo sia sul sociale, ma su tutto quello che riguarda la diversity equity inclusion, su un tema che noi siamo fortemente, come dire, sensibili e che proviamo a portare avanti in un territorio non semplice. E adesso parliamo invece dei tuoi hobby, no? Io ad esempio ti ho detto prima che piace tantissimo la musica elettronica, magari hai percorso anche chilometri per vedere dei concerti pazzeschi, ma gli altri hobby di Diego Pisa quali sono?
1: Allora, io ho una passione che è il calcio Napoli. Allora, i miei hobby sono legati al
0: Adesso. tempo che ho a disposizione. Come vi dicevo prima, io provo a dedicare il mio tempo libero ai miei figli, proprio perché ci sono molto poco. Io la maggior parte della settimana non sono a casa, quindi alla fine sono con i miei figli solo il fine settimana. E quindi quel tempo lo dedico a loro. Quindi levo in questa fase della mia vita tempo agli hobby. Ho una passione per il calcio Napoli che cerco di mantenere, quindi vado a vedere la partita a Napoli in casa, a Napoli, da Tirana vado a Napoli, da Roma, se sono a Roma vado a Napoli e lo faccio con i miei figli in modo tale da poter condividere quella passione insieme. Andrea è il primo a questa passione, Gianluca il piccolo no, quindi lo facciamo insieme. Poi i miei hobby sono legati alla musica elettronica, io adoro la musica elettronica, quindi cerco di capire come scaricarmi playlist, come farmene di nuove. E dedico un po' di tempo allo sport perché devo stare in
1: Esatto.
0: forma.
1: Fatto, parliamo anche di quello, Diego, della tua trasformazione anche nel tempo, no? Nel senso che poi tutti quanti, noi abbiamo parlato tante volte, no? Dell'attenzione che noi donne poniamo all'aspetto fisico, al fatto di essere sempre belle, sempre performanti, la ruga ci destabilizza, no? Andare avanti con l'età un po' ci crea, come dire, delle problematiche interiori, no? Nel senso non accettiamo l'età, il tempo che passa. Però io penso che la stessa cosa può accadere in un uomo, no? C'è una trasformazione fisica che arriva nel tempo, c'è anche a volte, no? Un momento in cui ci si lascia andare, non per forza si è sempre sul pezzo, si è sempre il tempo di prestare attenzione alla propria fisicità, magari, ecco, tu dicevi che sei sempre molto fuori, no? Sei fuori casa, per cui io lo testimonio anch'io che spesso andare in trasferta ti porta anche a non mangiare secondo che ne so, una dieta specifica. Il fatto che molto spesso si abusa anche perché mangi un pasto frugale. Allora, Diego, nel tuo percorso, diciamo, in questi anni c'è stata anche una trasformazione, no? Però magari c'è Una
0: anche una
1: bella volontà
0: rinascita,
1: anche,
0: no?
1: una bella volontà anche in questo.
0: Allora, quando sei fuori e mangi male, è perché tu ti dai un premio, no? Sei fuori, sei da solo, quindi lavori fino a tardi, vai al ristorante, non puoi dedicare tempo a te stesso, vai al ristorante e trovi beneficio nel mangiare, no? Quindi mangi una cosa, mangi il piatto più condito, è un premio che ti dai, psicologico. Questo è il motivo per cui chi vive fuori molto spesso si lascia andare, ma è una giustificazione. È solo una giustificazione. Alla fine, il rapporto col proprio corpo non è solo un tema estetico,
1: Non
0: dovrebbe
1: più più.
0: essere un tema di salute. Il
1: Esatto.
0: tema estetico è importante, fondamentale in una società che dà moltissimo all'apparenza.

0: inutile che lo neghiamo, però la priorità dovrebbe essere quella della salute. Quindi,
1: Assolutamente.
0: il mio percorso trasformativo è un percorso che passa da una persona estremamente in forma, atletica, muscolosa, sportiva, che era il Diego fino a 30 anni. Poi, nella mia vita avviene un episodio traumatico, un incidente che mi ha tenuto un anno in ospedale ricoverato, dal quale sono uscito magrissimo, perché immaginate essere un anno in ospedale, quindi quasi ai limiti dell'anoressia, però con 14 ossa in meno, perché ho
1: Mamma
0: dovuto
1: mia.
0: sostituirle con delle protesi, e con due organi meno, che hanno
1: Quindi. No,
0: totalmente cambiato il mio percorso
1: anche buon funzionamento del. Esatto.
0: metabolico,
1: Esatto.
0: insulino resistenza, e quindi ingrassato. Sport non lo potevo fare, 6 anni con i bastoni, prima 6 rotelle, poi i bastoni, quindi il processo metabolico non più funzionante bene, si sono ingrassato. Però sono ingrassato perché lo sport che potevo fare non lo facevo,
1: Esatto.
0: perché comunque la piscina, la bicicletta, potevo fare, ma non lo facevo. E, molto tempo dedicato al lavoro, quindi
1: Anche una
0: poco a me
1: vita molto
0: stesso,
1: sedentaria, no?
0: alimentazione non corretta, ingrassi. Poi, a un certo punto ti rendi conto che hai esagerato e ritorni, cerchi di
1: Sulla
0: ritornare.
1: retta
0: La
1: via.
0: vita delle persone è come un dondolo, no? Passi
1: Non si può
0: sempre
1: mai
0: dagli
1: sapere, no,
0: estremi
1: dove ci porterà.
0: e cerchi, diciamo, la bontà di una persona, secondo me, la capacità di una persona è quella di rendere questo arco di dondolo quanto più breve possibile, in modo di stare intorno al suo punto medio più possibile, perché più invece si va verso gli estremi, più poi le conseguenze, soprattutto con l'aumento dell'età,
1: Si
0: sono
1: sentono anche di
0: risonanti,
1: più.
0: cioè perdere dei chili a 60 anni, a 50, a 40 e 30 non è la stessa cosa.
1: Non lo
0: Mettersi
1: dire a
0: in
1: noi donne,
0: forma,
1: però,
0: no,
1: è ancora
0: ma quello poi c'è
1: peggio.
0: un invecchiamento che è naturale. Io penso che una
1: Certo.
0: delle cose sane delle persone è quella anche di accettare l'avanzamento dell'età, e quindi legare ad ogni momento della propria vita quelle che sono le cose che ti fanno stare bene. Non si può pensare a 50 anni di essere nella società come a 30 anni, almeno dal punto di vista
1: Però il role
0: estetico.
1: model che abbiamo adesso anche sui social, no? Sono tutti quelli che dicono a 50, a 60, in realtà sei come una trentenne, puoi mangiare bene, puoi, che ne so, fare tanta palestra, curarti, farti qualsiasi cosa, perché la società ti porta a dover essere, no? Una donna sempre
0: È
1: performante,
0: un'anomalia dei
1: sempre.
0: social, e quello che dicevo prima nell'intervista, che noi siamo una generazione fallimentare. Chi l'ha detto che dobbiamo stare sugli stessi social dei nostri figli?
1: No, no, non lo
0: Se
1: dice nessuno, ma lo
0: noi
1: facciamo
0: siamo
1: in
0: sulle
1: tanti,
0: stesse
1: però.
0: piattaforme, dove sono i trentenni, i ventenni,
1: Lo
0: i
1: so.
0: trentenni, i ventenni, che sono una fase della vita in cui l'aspetto fisico è molto importante, quindi si vendono sui social dal punto di vista della loro immagine. Un cinquantenne non dovrebbe vendere la propria immagine, ma dovrebbe vendere la propria competenza, la propria professionalità, quello che ha fatto, la propria
1: E
0: esperienza.
1: quello in un mondo ideale sarebbe bellissimo,
0: Lui
1: però
0: ha già
1: anche.
0: spiegato la differenza tra LinkedIn e TikTok.
1: Esatto.
0: Ogni social ha la sua ragione
1: Sì.
0: d'essere per quelli che sono gli utenti, dovrebbe averla. Per quelli che sono i creatori delle piattaforme, è sempre la stessa, quella di avere
1: Esatto.
0: movimento e poi vendere pubblicità. Non ci sono altri motivi.
1: Quando prima hai parlato hai detto la bontà di una persona, no? Mi è venuta in mente proprio questa parola che si sente sempre meno, che bontà. Secondo te quanto è importante, quanto c'è ancora nelle aziende di bontà all'interno dei consigli di amministrazione, insomma, della gente che ha il potere di cambiare le cose in un territorio come questo o come altri territori?
0: La risposta è articolata perché dipende dal tipo di azienda, dalla storia dell'azienda. È ovvio che se si parla di multinazionali o si parla di piccole aziende familiari
1: Certo.
0: e legate al territorio, l'approccio è diverso. Noi qui abbiamo cercato di portare questa anima territoriale all'interno di un concetto multinazionale. Le aziende, dobbiamo sempre dircelo, le aziende hanno come fine ultimo il profitto. L'investitore investe dei soldi, molto spesso, la maggior parte delle volte propri, e deve creare ricchezza per sé, per l'azienda, in modo tale da poter offrire lavoro. Questa è la dinamica del lavoro nel mondo capitalistico, ma non solo, perché se guardiamo l'esempio della Cina, dove c'è un capitalismo di Stato, e si legge la storia dei vari socialismi e comunismi cinesi, ci si rende conto che anche in quel caso lo grande sviluppo della Cina c'è stato nel momento in cui si è aperto il socialismo alla creazione di benessere, in modo da creare benessere per tutta la popolazione.

0: Quindi la bontà è negli individui, non è nelle aziende. Ogni azienda produce reddito, produce per il territorio a seconda di quali sono le persone che la gestiscono e le persone che ci lavorano. Un'azienda oggi può essere buona, un'azienda domani può essere, la stessa azienda può essere cattiva a seconda di qual è la strategia e il modo di gestirla delle persone, non sono algoritmi, che ci sono all'interno dell'azienda. La storia ITP ne è un chiaro esempio. Nei 20 anni di storia qui sul territorio ha avuto fasi alternanti, positive, negative, molto negative, molto spesso correlate col tipo di management che c'era. Che non significa che quel management fosse buono o cattivo. I risultati economici condizionano le scelte, poi ognuno può affrontare quelle scelte con la propria etica in un modo o
1: Certo.
0: nell'altro.
1: Molto bene. Parliamo del futuro, Diego, anche perché siamo quasi arrivati alla fine di questa trasmissione. Tra 10 anni, 15 anni, come ti vedi? Dove ti vedi? Io so che tu sei appassionato anche del vivere in un posto un po' più circoscritto, di avere rapporti sociali e umani con le persone, no? Magari con il fruttivendolo piuttosto che con il bar, il barista, piuttosto che avere una dimensione un po' più umana, no? Noi viviamo in una città come Roma che ovviamente ti porta e ti spinge a correre, quindi non ti soffermi neanche mai troppo, no? Sul dare un valore ai rapporti della quotidianità. Allora mi domando, fra 20 anni, 15 anni, Diego Pisa, dove si vede?
0: Allora, mi verrebbe in pensione.
1: Vabbè, quello lo vedremo, però
2: Intanto,
1: insomma, intanto
2: partiamo da
1: mi
2: questo.
1: piacerebbe.
0: Partiamo dal concetto della mia pensione. Allora, la mia pensione non è non lavorare più. Io non mi immagino senza lavoro. Mi immagino in un contesto diverso da quello delle grandi multinazionali, perché ne ho fatto tanto di questo tipo di lavoro e quindi mi immagino in futuro in ambienti più piccoli. Ecco, tu sai che io adoro la montagna,
1: Esatto.
0: adoro l'Abruzzo, quindi immagino solamente in un contesto, ma non per fare il pensionato, ma mi immagino di lavorare fino a quando il Padre Eterno vorrà che io sia su questa terra. Vorrei fare tesoro di tutta quell'esperienza che ho fatto fino adesso per portarla alle aziende del futuro. Aziende del futuro sono totalmente diverse perché, soprattutto in un contesto come quello italiano, già oggi il numero di aziende che hanno più di 50 dipendenti sono meno del 2% in Italia. Quindi già l'Italia è un contesto di piccole e medie imprese, ma con la trasformazione del mondo del lavoro sarà sempre più formata da micro aziende fatte da poche persone, magari supportate da tanta tecnologia. Funzioneranno? Per me sì. Se non si perde di vista quello che è il concetto e il purpose di un'azienda. Ecco, uno come me che ha fatto tante esperienze nelle grandi aziende può dare tanto alle aziende del futuro, quindi mi aspetto nel futuro dei ritmi di vita più
1: Umani.
0: umani, ma dare il mio supporto ad aziende più piccole che hanno bisogno di trasformarsi, di lanciarsi
1: Quindi
0: sull'internazionalizzazione.
1: sentiremo ancora parlare di un Diego, no?
2: Sì,
1: Professionista,
2: io me
1: però in
2: lo
1: contesti
2: immagino in
1: diversi.
2: montagna a creare con il suo passato da ingegnere elettrobiomedico, a cogliere la rugiada e a creare da quello energia attraverso un passaggio di calcolo dell'intelligenza artificiale. Quindi lui fa:
1: Sicuro.
2: ah, va bene, ragazzi, avete bisogno di energia in montagna?
0: C'è
2: Prego.
0: chi lo sta facendo, ma creando tantissima discussione. Non so se avete letto ultimamente di questi
2: No?
0: collari che stanno facendo per il bestiame da
2: Ah,
0: pascolo.
2: no.
0: Stanno in Cina, l'hanno già sviluppato, adesso lo stanno cercando di portare anche in Italia per fare in modo di controllare il bestiame all'interno di zone protette, no? Quindi si lasciano liberi gli animali, poi quando superano la zona di pascolo si hanno dei segnali in modo che possano
2: Ah,
0: rientrare.
2: ok.
0: Sembra che abbiano delle conseguenze, si stanno facendo insomma sulla
2: Ah.
0: psicologia, dell'animale. Insomma, c'è chi sta portando l'intelligenza artificiale in ogni caso
2: Sì.
0: all'agricoltura, ma ormai l'intelligenza artificiale è ovunque, quindi
2: Sì, vero.
0: bisogna capire come usarla, non come non usarla.
2: È vero,
1: Come
2: importante,
1: trarre i
2: passaggio
1: frutti, no,
2: importante. E
1: da
2: il
1: questo
2: passaggio
1: strumento.
2: che ha fatto l'inizio, no? Quello di conoscerla per non avere paura, di
1: Sì,
2: capire
1: assolutamente.
2: un po' come tutte le cose della nostra vita. Rosellina, io come al solito chiedo al termine della puntata qual è un messaggio o una cosa che noi vogliamo lasciare al nostro pubblico, alle persone che ci ascoltano. E quindi chiedo a Diego qual è il messaggio che tu oggi vuoi lasciare a queste persone che hanno conosciuto un po'.

0: più Diego sotto diversi aspetti.
1: Allora, dal punto di vista professionale, quello che mi viene da dire è siate curiosi perché la curiosità è quello che ti tiene giovane, allineato ai tempi e al passo che i tempi. Dal punto di vista umano è siate persone, siate sempre persone perché indipendentemente da quello che sarà il futuro, la persona è quello che farà la differenza.
2: Beh, anche il nostro Papa, no? In questa ultima enciclica ha detto proprio questo: riscopriamo il valore dell'umano, cioè nel senso che bilanciamo l'intelligenza artificiale, quindi la parte diciamo più macchina rispetto a quello che è il valore anche dell'uomo, no? Tutte le cose positive che può portare l'essere umano. Quindi non dimentichiamoci che noi siamo delle persone e quindi cerchiamo di valorizzarle queste persone, di dare, come dire, di trarre tutte le cose positive, di essere curiosi, come diceva Diego. Questo è un messaggio bellissimo che io lascerei proprio alle nuove generazioni, l'importanza di essere curiosi, perché la curiosità poi ti spinge sempre oltre, ti
1: Ma
2: spinge a fare
1: anche
2: di più.
1: perché quando si tratta dell'intelligenza artificiale, essere curiosi di utilizzarla, ci si rende conto che se ne parla troppo e
2: È
1: male.
2: male, e sono d'accordo.
1: E quello che ognuno può fare utilizzando questa tecnologia è incredibile, ma più la si usa, quindi
2: Più si
1: più
2: cresce.
1: la si fa entrare nella propria vita, portando vantaggio alla propria vita, più ci si rende conto che senza l'essere umano non c'è
2: Non
1: futuro.
2: esisterebbe.
1: E questo è un messaggio
2: Certo.
1: positivo.
2: E questo è il messaggio che vogliamo lanciare, no? E lasciare ai nostri ascoltatori.
0: Bene, io Rosellina ringrazio intanto te per aver ideato, creato questo format bellissimo che ha parlato alle persone e con le persone, perché abbiamo avuto fino ad oggi tanti ospiti meravigliosi che ancora ringraziamo e che salutiamo. Abbiamo fatto questo percorso insieme, no? In cui abbiamo raccontato la possibilità di. Come così è emerso, no? Incredibilmente anche dal racconto di Diego oggi, dall'ultima storia, no? Di avere la possibilità di essere forti, di essere curiosi, di essere ambiziosi, ma anche di essere fragili, anche di trovare delle nuove opportunità in momenti e fasi della vita, no? In cui magari poteva sembrare tutto un po' più difficile. E quindi non conoscevo, almeno io non conoscevo la storia di Diego, però oggi è stato un po' un riassunto di tutte le puntate precedenti, non so come
2: Ma
0: tu
2: sì,
0: abbia
2: abbiamo toccato
0: fatto.
2: tutte le tematiche partendo dalla fragilità, dalla
0: sì,
2: fisicità delle persone, tutto,
0: tutto.
2: tutto. Quindi diciamo Diego è stato come dire
0: Sì,
2: un recap di
0: incredibilmente, sì.
2: queste 4-5
0: Sì.
2: puntate che abbiamo realizzato ed è come dire ha incarnato un po' quello che è anche
0: Sì.
2: l'essenza dell'essere persona, dell'essere professionista,
0: Sì.
2: di tutte anche le criticità, no? E le fragilità che ci caratterizzano. Quindi sicuramente è stata una bellissima scoperta. Diego si è anche, come dire, lo ringraziamo perché soprattutto si è messo un po' a nudo, nel senso che ha
0: E si è
2: voluto,
0: messo
2: come
0: in gioco
2: dire,
0: ancora una
2: si è
0: volta
2: messo in gioco, non
0: perché
2: sapendo
0: possiamo dire che non
2: cosa sarebbe
0: sapeva
2: successo, non sapeva nulla,
0: niente, non sapeva il
2: però
0: numero di persone presenti nella trasmissione, non
2: non
0: sapeva
2: sapeva
0: le
2: nulla.
0: domande,
2: Però
0: non
2: lui l'ha
0: sapeva.
2: detto: io sono una persona curiosa e mi piace, no? Mi piace anche lanciarmi nuove esperienze. Lo ha fatto benissimo, quindi
0: Mi auguro
2: complimenti a
0: ti sia
2: Diego.
0: divertito un po',
2: Ma
0: Diego.
1: sì, vogliamo continuare?
2: Va bene, lui
0: Chissà,
2: continuerebbe.
0: chissà, non lo sappiamo, potremmo continuare. Sicuramente grazie per essere stato qua fuori quota perché è questo che ci caratterizza e che ha caratterizzato questa
1: Grazie
0: bella.
1: a voi per organizzare questi eventi così carini, perché immagino che le persone che ci seguono possano scoprire anche un po' meglio di quella che è una realtà come TP sul territorio.
2: Assolutamente,
0: Sì.
2: e soprattutto i messaggi che noi vogliamo lasciare, no, alle persone. Quindi assolutamente il coraggio, la forza, la resistenza, la curiosità. Sono tantissimi messaggi che sono passati in queste 5 puntate e noi siamo felici anche di aver aiutato una sola persona, cioè già comunque ha smosso qualcosa. Grazie
0: Assolutamente, grazie Diego, grazie Rosellina, grazie a
2: a te, Annette.
0: questa splendida realtà che porta anche consapevolezza rispetto a tutto quello di cui abbiamo parlato oggi all'interno del nostro territorio, perché quello è il taglio, no, che abbiamo dato, anche persone che arrivavano da fuori rispetto al nostro territorio, che però hanno portato il contributo qui all'interno del luogo in cui noi siamo, viviamo e speriamo e crediamo di poter crescere, di poter sviluppare ancora delle sinergie, delle reti, così come poi spontaneamente, naturalmente, sono nate all'interno proprio di Fuori Quota. Grazie ancora, grazie per essere stati qua e grazie a voi per averci seguito e probabilmente ci rivedremo al momento. Questo è un arrivederci.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Buon pomeriggio. Questa mattina è stato a Taranto il ministro per il Sud e per la coesione sociale Tommaso Foti. Ha compiuto un sopralluogo nei cantieri degli impianti in costruzione, ormai in via di ultimazione per i giochi del Mediterraneo, ha garantito per i fondi a disposizione e non è mancato un piccolo tour per apprezzare le bellezze della città. Sentiamo.
1: I soldi per garantire la piena riuscita dei giochi del Mediterraneo ci sono. Le rassicurazioni sono arrivate stamattina dal ministro per il

0: Sud per la coesione sociale Tommaso Foti. Dopo i timori per la cancellazione dalla legge di bilancio degli 8 milioni e mezzo destinati all'organizzazione dell'evento, Foti ha rilanciato con lo stanziamento di 25 milioni.
1: Ci sono i soldi, ci sarà anche il reintegro di quello che è stato tagliato nella finanziaria, ma non per i giochi del Mediterraneo. In linea generale ci sarà anche qualcosa di più per quanto riguarda alcune opere accessorie, perché evidentemente i giochi del Mediterraneo sono indubbiamente un grande evento sportivo, culturale, se me lo consentite anche sociale, ma deve rimanere poi anche ben impressa nella parte turistica che visiterà la città, e bisogna far trovare una città gradevole quantomeno è gradevole oggi.
0: Il ministro è stato in città per visitare gli impianti sportivi in costruzione e per un breve giro turistico partito dal Palazzo degli Uffici e proseguito in Città Vecchia, dalle Colonne Doriche fino al Duomo e a San Domenico. Il ministro ha molto apprezzato la bellezza della città e gli sforzi che si stanno compiendo per portare a termine con successo i Giochi del Mediterraneo, una occasione storica per rilanciare l'immagine della città e innescare meccanismi di sviluppo legati agli attività sportive. Insieme al ministro, fra gli altri, il responsabile del contratto di sviluppo Dario Iaia, il commissario per i giochi Massimo Ferrarese e il sindaco Piero Bitetti. E stamattina è cominciato il riempimento delle vasche dello stadio del nuoto. Sentiamo. Le piscine dello Stadio del Nuoto prendono vita. Davanti allo sguardo compiaciuto del ministro Foti è stato avviato il riempimento delle vasche che ospiteranno le gare dei Giochi del Mediterraneo. Si tratta dell'impianto più complesso, realizzato a tempo di record, ma si tratta anche dell'impianto che richiede i maggiori costi di manutenzione. Il Comune ha avviato le procedure del project financing per l'affidamento della gestione e si cerca di ottenere contributi per sostenere proprio i costi di gestione. Intanto il ministro per il Sud non ha nascosto la sua soddisfazione per come si sta procedendo.
1: Devo fare complimenti a tutti coloro i quali, a partire dalla maestranza, stanno lavorando in un modo veramente encomiabile per poter il 21 agosto aprire alla grande i giochi del Mediterraneo in una città che se li merita tutto. E quindi sono oltremodo soddisfatto per quello che è stato fatto. Sono soddisfatto per quello che ho visto rispetto al CIS, dove l'onorevole Iaia ha fatto veramente il lavoro enorme. Dico anche la cooperazione istituzionale. La città di Taranto dimostra che dà dei risultati molto buoni e sono anche un esempio per territori più litigiosi.
0: Intanto ieri sera si è tenuto l'evento Dentro i Giochi, Oltre l'Evento, promosso appunto dalla Fondazione Mediterraneo per lo Sport. È stato un momento di confronto per capire bisogni, opportunità e ricadute dei Giochi del Mediterraneo su Taranto. Il servizio.
2: I lavori per la realizzazione degli impianti per i Giochi del Mediterraneo sono solo la punta dell'iceberg sotto la quale si nasconde un intero ecosistema di servizi e logistica, invisibile ai cittadini ma indispensabile per garantire il perfetto funzionamento della manifestazione sportiva. Con l'appuntamento Dentro i Giochi, Oltre l'Evento, la Fondazione del Mediterraneo per lo Sport ha voluto creare un momento di confronto, utile a capire i fabbisogni, le opportunità e le ricadute dei giochi sul tessuto socio-economico del territorio, come ha raccontato il presidente Angelo Bonfrate.
3: Era necessario creare questo momento di confronto per un'interazione personale tra il comitato organizzatore e i cittadini, imprenditori, associazioni, società varie, in modo da capire quali sono le esigenze del comitato, entrare dentro i giochi per capire come si svolgeranno e vedere in che modo la città può contribuire allo svolgimento più adeguato e migliore possibile di queste attività sportive.
2: Si parla infatti di servizi di accoglienza per 4.500 atleti provenienti da 26 paesi, 500 arbitri e giudici di gara che saranno ospitati nel Mediterraneo Village e in tutti gli hotel già prenotati di Taranto e provincia, dei servizi medici e antidoping in tutte le aree giochi che richiederanno più di 60 ambulanze e personale medico e 23.000 accrediti per staff e giornalisti. A questo si aggiungono tutti i volontari, oggi già 4.000 candidature, che lavoreranno a stretto contatto con atleti e delegazioni, come ha raccontato Antonio Noci, responsabile del reclutamento.
4: Ci saranno molteplici attività in cui potranno essere impegnati i ragazzi, dipende anche molto dalle loro

0: skills e da quello che sono le loro preferenze. Possono essere impegnati nelle attività sportive, nelle cerimonie di apertura, e ci sono anche dei ruoli molto affascinanti come quello dell'attaché che richiede, diciamo, un'esperienza maggiore perché ci deve essere una buona conoscenza della lingua inglese, francese e arabo per poter accompagnare le delegazioni e fare da ponte tra il comitato organizzatore e le delegazioni internazionali.
1: Un appuntamento che, secondo Carlo Molfetta, direttore generale del comitato organizzatore dei giochi, è necessario per rendere la comunità parte attiva del progetto e non semplice spettatrice.
2: Iniziamo ad avvicinarci alla città perché la città si dovrà avvicinare poi a noi durante i giochi. Abbiamo bisogno che tutte le persone capiscano l'importanza e l'impatto che avrà questo evento per Taranto e per tutto il territorio pugliese.
3: E sempre a proposito dei giochi del Mediterraneo, dalla provincia arrivano 3 milioni per rifare le strade dove transiteranno le gare di ciclismo.
4: L'intervento complessivo ammonta a 2.951.000 euro e servirà per mettere in piedi un grande cantiere. Si tratta di opere fondamentali di manutenzione straordinaria che interessano direttamente le arterie destinate al transito della gara ciclistica sia maschile sia femminile, previste nell'ambito della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Un tassello importante, quello della sicurezza, per gli atleti ma anche per gli appassionati che affolleranno le strade della provincia ionica e l'ente di via Anfiteatro a programmare gli interventi infrastrutturali stradali che sono mirati a garantire sicurezza ed efficienza logistica durante le competizioni. Oggetto dei lavori il manto stradale che verrà praticamente rifatto e la segnaletica orizzontale. Le strade provinciali interessate sono la 78, 77, 75, 45, 43 e 42, insieme alla ex strada statale 581, per poi estendersi anche alle strade provinciali 71, 67, 66, 72 e poi alla ex statale 7. Come per altri interventi, anche per quel che concerne i lavori che riguarderanno le strade, l'ente provincia intende non solo dare una risposta concreta alle esigenze di tipo tecnico, rese necessarie per ospitare al meglio l'evento sportivo, ma anche per riconsegnare alla comunità una rete di collegamento certamente più curata ed efficiente. In questo modo i Giochi del Mediterraneo, al di là del beneficio immediato, legato direttamente allo svolgimento della manifestazione, lasceranno senza dubbio un segno sul territorio.
3: E vi ricordo che dei Giochi del Mediterraneo ci occuperemo anche nella nostra rubrica, dopo questa edizione del nostro telegiornale, appunto la nostra rubrica dopo il TG. Adesso cambiamo argomento, torniamo sulla vertenza madre di tutte le difficoltà economiche del nostro territorio, l'ex Ilva. C'è una nuova proposta di Flachs, del gruppo Flachs, che avrebbe costituito una nuova cordata interessata a rilevare l'azienda siderurgica.
5: Forse ad una svolta le trattative per la vendita dell'ex Ilva. Il gruppo finanziario Flachs sarebbe riuscito a mettere in piedi una cordata pronta a rilevare l'azienda siderurgica. L'indiscrezione è riportata dal giornale. Secondo queste voci, il fondo americano avrebbe stretto un'alleanza con due importanti player industriali dell'acciaio, come l'italiana Danieli e la multinazionale ucraino-olandese Metinvest. E della partita potrebbe far parte un terzo partner italiano. Secondo quanto riportato dal giornale, l'ufficializzazione della nuova cordata dovrebbe essere imminente. Questa dunque sarebbe la mossa di Flachs, la cui trattativa per acquisire Acciaierie d'Italia si era arenata davanti alla richiesta di garanzie finanziarie arrivata dai commissari che gestiscono l'amministrazione straordinaria dell'ex Ilva. Garanzie fino ad oggi mai arrivate. Una situazione che aveva favorito il ritorno sulla scena degli indiani di Jindal, il cui piano industriale però prevede un forte ridimensionamento degli assetti produttivi di Taranto, con previsione di circa 6.000 esuberi sul territorio nazionale. Da qui le incertezze del governo, che in questi mesi ha rinviato di settimana in settimana il termine per la definizione della trattativa. Ora ci sarebbe questo sorprendente rilancio di Flachs. Resta da vedere quanto sarà convincente agli occhi dei commissari questa nuova ipotesi, della quale però al momento non si conosce il piano industriale, che resta l'unico vero indicatore per valutare l'effettiva affidabilità della proposta.
3: E torniamo alle questioni più spicciole che attengono alla vita quotidiana, alla qualità della vita quotidiana dei tarantini. Torna lo spazzamento meccanico notturno con lavaggio dei marciapiedi. Dal 18 giugno al 16 settembre il servizio sarà attivo da mezzanotte fino alle 6 del mattino per non intralciare il traffico. Il servizio di Chima Ambiente, mirato a migliorare il decoro urbano anche in vista dei Giochi del Mediterraneo, coprirà tutto il territorio, incluse le borgate di Talsano, Lama e San Vito, esclusi invece i quartieri Tamburi, Paolo VI e Lido Azzurro, e non mancano le proteste dei cittadini di questi rioni che si sentono discriminati da questo piano e chiedono una estensione del servizio. E adesso ci occupiamo dei gravi problemi di viabilità a San Vito.
5: La viabilità a San Vito non trova pace. La chiusura al traffico di Via del Faro a causa dell'erosione costiera che ha messo a rischio la tenuta della strada ha costretto a soluzioni d'emergenza che però non hanno risolto il problema. I disagi più gravi in Via Occhiate e Via Calata Rinella, dove è risultato difficoltoso persino il passaggio dei bus. Una situazione che ha creato gravi disagi a residenti e automobilisti. Il Comune ha deciso di apportare nuove modifiche alla circolazione nel tratto tra Via Occhiate e il Civico 103, permettendo il passaggio solo a residenti, soccorsi e servizi. Inoltre scattano nuovi sensi unici in Via Calata Rinella e Via Calata Macchia, oltre a divieti di sosta nella stessa Via Occhiate. Dal Movimento 5 Stelle arriva una proposta indirizzata a Chima Mobilità, quella di utilizzare i bus elettrici più piccoli e quindi più adatti alla conformazione di San Vito.
3: E da oggi fino all'11 luglio sarà possibile procedere alle iscrizioni al servizio di trasporto scolastico del Comune di Taranto, almeno per quanto riguarda gli alunni residenti al quartiere Paolo VI e al Lido Azzurro. Sentiamo come fare.
4: Dall'11 giugno all'11 luglio saranno aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico del Comune di Taranto per l'anno 2026-2027. Il servizio è destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, residenti nei quartieri Paolo VI e Lido Azzurro, secondo i requisiti e le modalità stabiliti dall'avviso pubblico. In particolare il trasporto scolastico ordinario è previsto per gli alunni residenti a Lido Azzurro e frequentanti gli istituti scolastici del quartiere Tamburi, nonché per gli alunni residenti e frequentanti le scuole del quartiere Paolo VI. È inoltre previsto il servizio di trasporto assistito per gli alunni con disabilità residenti sull'intero territorio comunale, in presenza della certificazione rilasciata dal competente servizio dell'ASL. Le famiglie interessate potranno presentare la domanda esclusivamente online, autenticandosi con SPID o carta d'identità elettronica attraverso la sezione dedicata ai servizi scolastici del sito istituzionale del Comune di Taranto.
3: E ora occupiamoci delle problematiche del personale comunale. Il Tribunale di Taranto ha dato ragione alle educatrici degli asili nido, riconoscendo loro diritti finora negati. Sono 16 i ricorsi presentati e 20. Sentiamo.
4: La sezione lavoro del Tribunale di Taranto ha accolto i nuovi ricorsi promossi con il sostegno della CISL Funzione Pubblica Taranto e Brindisi e ha così riconosciuto alle educatrici comunali il diritto all'orario settimanale di 35 ore al pagamento delle ore svolte in eccedenza come lavoro straordinario. Sono 16 i ricorsi presentati dall'ufficio legale di Mario Soggia e seguiti dalla CISL Funzione Pubblica del Comune di Taranto. Le decisioni confermano la fondatezza della posizione sostenuta dalle lavoratrici. L'orario ordinario applicabile alle educatrici degli asili nido comunali non può essere elevato unilateralmente a 36 ore settimanali, quando la disciplina contrattuale prevede un debito orario complessivo di 35 ore. La magistratura del lavoro ha quindi condannato il Comune di Taranto al pagamento delle differenze retributive maturate per il lavoro straordinario, oltre al pagamento della rivalutazione, degli interessi legali e delle spese di giudizio. Questi pronunciamenti, ha detto Fabio Ligonzo, che è segretario aziendale CISL Funzione Pubblica del Comune di Taranto, rappresentano un importante riconoscimento per lavoratrici che da anni svolgono con professionalità e dedizione un ruolo fondamentale nei servizi educativi comunali e anche la prova concreta dell'impegno della CISL Funzione Pubblica nel difendere i diritti, la dignità e il valore del lavoro pubblico. Quando il confronto non basta, la tutela passa anche dalle sedi competenti e queste decisioni confermano che la nostra posizione era fondata. Soddisfazione è stata espressa anche da Umberto Renna, che è il segretario territoriale della CISL FP Taranto Brindisi. Non c'è un solo giorno, ha detto, in cui la CISL FP non sia impegnata a difendere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.
3: E adesso parliamo dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie. C'è l'appello di Confapi, l'Associazione delle Piccole e Medie Imprese, affinché quest'opera non resti una incompiuta.
5: Un aeroporto senza voli di linea per passeggeri resta un simbolo incompiuto. Ad affermarlo è la Confapi, l'Associazione delle Piccole e Medie Imprese, che interviene a proposito dell'Open Day che si è tenuto all'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Il rilancio economico, industriale e turistico della nostra provincia, dichiara l'associazione, non può prescindere da una rete di trasporti efficace, integrata e realmente funzionante. Le imprese lo chiedono da anni, collegamenti rapidi, certi, competitivi. Non è una rivendicazione corporativa, afferma Confapi, è una condizione minima per attrarre investimenti, trattenere competenze, sostenere la crescita e legittimare quella vocazione turistica che sarà alimentata dal flusso di visitatori previsto in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Per questo Confapi ritiene indispensabile che siano stanziati ulteriori fondi per far decollare gli aerei e che le risorse già impiegate per l'aeroporto non restino un esercizio di stile o peggio uno spreco di denaro pubblico. La richiesta alle istituzioni è quella di un impegno ulteriore, continuo, concreto e coordinato da parte della Regione e di Aeroporti di Puglia per definire un piano operativo credibile e duraturo, da parte del Governo per sostenere la strategia nazionale sulle aree industriali e portuali, da parte del territorio, infine, che deve pretendere ciò che altrove è normale, vale a dire l'accessibilità. Oggi, conclude Confapi, abbiamo un aeroporto praticamente pronto per l'utilizzo, un porto strategico, un tessuto produttivo che vuole crescere. Mancano solo un ultimo sforzo e i fondi necessari per far funzionare ciò che è stato costruito.
3: E torniamo a parlare di lavoro. Questa mattina il presidente della Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, ha tenuto una masterclass nella sede tarantina di Teleperformance Italia. È stato analizzato il rapporto tra operatore e cliente.
1: Il cliente non ha sempre ragione, ma conviene ascoltarlo. E questo è il messaggio che Massimiliano Dona, presidente di Unione Nazionale Consumatori, ha voluto comunicare agli operatori di TP Italia durante la sua masterclass. Partendo dal suo libro, Dona ha spiegato come trasformare i reclami e le frizioni in opportunità di crescita, decodificando così i segnali dei consumatori.
6: Beh, dipende molto dal tipo di azienda, il mercato di riferimento. Ci sono quelle che hanno la fortuna di avere il cliente tutti i giorni a portata di mano. Penso a chi ha un punto vendita, ma nel libro parliamo anche di ristorazione, di parrucchieri, estetisti. È chiaro che in questa situazione è più facile capire le emozioni del cliente, basta osservarlo quando entra nel nostro punto vendita e capire forse come gestirlo. E poi ci sono quelle che invece si relazionano a distanza con il consumatore, ma anche in quel caso si possono leggere dei segnali nascosti che possono indicare la strada per migliorare la relazione imprese-consumatori.
1: Per Alessandro Ladiana di TP Italia, attraverso l'analisi di esperienze vissute e feedback dei consumatori raccontate da Dona durante la formazione, i dipendenti dell'azienda, oggi circa 2000, possono trasformare le emozioni dei clienti in uno strumento capace di superare i sistemi automatizzati e valorizzare così il lavoro quotidiano.
7: Un ascolto costante, reale, che noi facciamo con tutti i nostri dipendenti. È l'unico modo per intercettare i desiderata, i feedback e poi mettere a terra dei progetti importanti. Nei progetti la formazione non ordinaria, quella nella quale ormai TP Italia eccelle, questa è una masterclass importante che facciamo con un professionista, Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Consumatori, che spiegherà perché è importante ascoltare, come va fatto l'ascolto, in un mondo nel quale noi viviamo sommersi di dati. Alcune aziende perdono di vista l'importanza dell'elemento umano, l'importanza di quegli aspetti emozionali che però da cittadini noi necessitiamo.
3: Dal 1980 al 2000, 20 anni di storia della città di Taranto raccontati in un volume curato dall'ex sindaco Giovanni Battafarano. Ieri sera la presentazione ufficiale a Palazzo di Città.
4: 1980-2000, i vent'anni che hanno cambiato Taranto, raccontati in un pregevole volume curato da Giovanni Battafarano e pubblicato dall'editore Gianfranco Mandese. Si tratta del nuovo capitolo della storia di Taranto nella collana precedentemente curata da Roberto Nistri. 9 autorevoli saggisti hanno raccontato la città, ognuno da prospettive diverse, dalla politica all'urbanistica, dall'economia all'università e alla scuola, sino al ruolo della stampa e non. sino al ruolo della stampa e al non semplice rapporto tra cultura e istituzioni. Sono gli anni dei grandi cambiamenti. All'inizio di quel ventennio Taranto era ancora una città dal diffuso benessere economico, ma già allora si scorgevano i primi segnali della crisi che stava per travolgere un sistema fondato essenzialmente sulla presenza dello stabilimento siderurgico. Sono gli anni in cui la città viene sconvolta dalla guerra di Mala, dalla crisi politica che anticipa il crollo della Prima Repubblica sino alla avvento del populismo di Giancarlo Cito. Poi arriverà il trauma della privatizzazione dell'Ilva che passa dallo Stato alla famiglia Riva, 20 anni che si concludono con l'elezione a sindaco di Rossana Di Bello, una parvenza di normalizzazione che però si dissolverà nel breve giro di qualche anno.
8: Abbiamo intitolato questo libro Dal disincanto alla transizione, perché Taranto negli anni 60-70 si era innamorata dell'Italsider. Era diventata una città industriale, una grande occupazione, molto reddito, le imprese tarantine lavoravano. Poi col passare degli anni abbiamo scoperto gli infortuni mortali, le malattie professionali, ma anche l'inquinamento. Abbiamo visto insomma che questa fabbrica collocata troppo a ridosso della città provocava morte e sofferenza. È cominciato un processo di disincanto, è cominciata una fase di transizione, valorizzare altre risorse, il porto, il mare, il recupero della città vecchia, la cultura, l'università, l'arte. È una transizione ancora in corso, quindi sono 20 anni in cui c'è stata anche la guerra di Mala, in cui il sistema politico è cambiato profondamente, ma anche un periodo in cui si gettano le basi per un processo, ci auguriamo, di ripresa e di rinascita della nostra bella città.
4: Alla prima presentazione ne seguiranno altre con l'obiettivo di diffondere la conoscenza di un periodo fondamentale per capire il presente e pensare come costruire il futuro.
3: E oggi si celebra la giornata della Marina Militare, in particolare nel pomeriggio sarà possibile visitare anche nave Italia ormeggiata accanto al Castello Aragonese. Sentiamo il programma.
4: Interessante programma di aperture straordinarie e visite guidate a Taranto in occasione della giornata della Marina mercoledì 10 giugno. La celebrazione offre al territorio un'occasione unica per entrare in contatto con luoghi che sono simbolo della Marina Militare, ma anche con mezzi e professionalità. A Taranto la stazione navale Mar Grande apre le sue banchine per consentire alla cittadinanza di salire a bordo di diverse navi. Il Castello Aragonese accoglierà i visitatori sino a luna di notte con ingresso da Piazza Castello. Nel pomeriggio dalle 14.30 alle 19 sarà possibile visitare anche Nave Italia, ormeggiata proprio accanto al maniero aragonese. La scuola sottufficiale di San Vito offre un percorso immersivo tra diversi ambienti, palazzo studi, mensa, camerette degli allievi, aree ricreative, campi sportivi, piscina, piazza d'armi, cappella e laboratori tecnici. Un'occasione rara per conoscere da vicino gli spazi formativi di una delle istituzioni più importanti della Marina Militare. Infine il comando flottiglia sommergibili aprirà le porte della scuola sommergibile del sottomarino Salvatore Pelosi con visite e conferenze dedicate alla componente subacquea attraverso l'ingresso principale dell'arsenale in piazza Ammiraglio Leonardo Cattolica. Una giornata intensa, insomma, pensata per avvicinare la cittadinanza alla vita della Marina Militare e per raccontare attraverso luoghi e uomini il valore di un intenso legame tra la città di Taranto e la Marina Militare.
3: Ed ora lo sport, il calcio, cresce l'attesa per la sfida decisiva di domenica fra Taranto e Gladiator, che è la partita che deciderà la promozione in Serie D.
9: Domenica prossima sarà una sfida senza appello, chi vincerà conquisterà la promozione in Serie D. Pochi calcoli da fare nei 90 minuti, nei 120 in caso di supplementari, di calci di rigore in caso di ulteriore parità. Alla fine sarà una tra Taranto e Gladiator a festeggiare il traguardo della quarta serie. Dalla gara d'andata il Taranto esce rinfrancato dallo 0-0 e soprattutto dalla grande parata del portiere Mastrangelo, decisivo nel negare a Gladiator quel vantaggio minimo ma fondamentale che avrebbe potuto cambiare l'approccio alla sfida di ritorno. Invece si ripartirà dallo 0-0, palla al centro, con la consapevolezza che chi vincerà diventerà padrone del proprio destino anche in prospettiva futura. Se nelle scorse ore l'aspetto sportivo è passato in secondo piano a causa della querela legata allo stadio Erasmo Iacovone, ora l'attenzione deve essere rivolta esclusivamente al campo. La squadra ha ripreso ieri la preparazione e i dubbi principali riguardano la difesa. De Rosa non ha svolto nemmeno l'allenamento di rifinitura prima dell'andata e difficilmente sarà disponibile per il ritorno. Per Konaté invece, dopo il breve impiego nella prima sfida, bisognerà valutare se le sue condizioni gli consentiranno di partire dal primo minuto oppure di essere utilizzato a gare in corso. Situazione diversa a centrocampo. Reparto che ha fornito garanzie sia sul piano dell'affidabilità sia quello sulla proposta di

0: gioco. Non è escluso quindi che venga confermato l'assetto visto nelle ultime due partite. Lo staff tecnico dovrà valutare anche le condizioni di Incerti, che potrebbe aver recuperato dal problema muscolare, e garantire un impiego più consistente rispetto a un semplice ispezione di gara. In quel caso Marino potrebbe lasciare il posto, anche se il buon momento di forma del centrocampista lascia pensare a una conferma dell'attuale assetto. In attacco la sorpresa dell'andata è stata la scelta di Russo al posto di Aguilera, una decisione che non ha penalizzato la manovra offensiva, anche se il Taranto ha prodotto poco in termini di conclusioni verso la porta avversaria, ed è proprio questo aspetto che dovrà migliorare nella sfida decisiva. I rossoblù dovranno cercare con maggiore convinzione la via del gol anche attraverso i tiri della distanza, le conclusioni nel primo tempo da parte di Paolo Antonio e di Lo Iodice nella ripresa hanno infatti dimostrato come questa possa essere una soluzione efficace. Un discorso a parte merita Azio Osmanovic. Il suo rientro si è rivelato importante non soltanto per la solidità difensiva, ma per tutta la catena, sia di destra che di sinistra, considerando Del Vino che ha garantito spinta e qualità sull'auto posto. Quindi entrambi gli esterni hanno contribuito in maniera significativa quindi alla fase offensiva. Ecco perché in una partita nella quale il Taranto è chiamato a vincere, il gioco sulle fasce potrebbe rappresentare un'arma determinante. Cross, inserimenti e conclusione della distanza potrebbero fare la differenza con il sostegno del pubblico. Un campo più raccolto e un pizzico di fortuna, la formazione rossoblu spera di completare l'opera e conquistare il ritorno in Serie D.
1: Bene, tutto per questa edizione del nostro telegiornale. L'appuntamento è a tra pochi minuti con l'approfondimento. Dopo il TG parleremo ancora dei giochi del Mediterraneo. A tra poco.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Bene ritrovati con il nostro appuntamento di approfondimento dopo il TG. Torniamo quindi a parlare dei giochi del Mediterraneo. Ormai manca pochissimo all'avvio di questa manifestazione sulla quale sono riposte tante speranze per Taranto di cambiare il volto di una città che da troppi anni è offuscata dalla irrisolta vicenda Ilva. Finalmente con i giochi del Mediterraneo questa città potrà offrire un'immagine solare, positiva, ed è davvero quello che la città meriterebbe dopo anni e anni di sofferenze. Stamattina è stato a Taranto il ministro del Sud, per il Sud e della coesione sociale, Tommaso Foti. Prima ha compiuto un piccolo giro in città, si è partiti da Palazzo degli Uffici, ribattezzato Palazzo Archita, che dovrebbe essere il simbolo della rinascita del borgo. Speriamo che questa sia davvero la volta buona. Sono stati assicurati, insomma, sono partite le gare per il rifacimento della facciata esterna e quindi forse finalmente vedremo il palazzo nella sua bellezza almeno esteriore, quindi non più ingabbiato da impalcature e lenzuola. E poi il ministro Foti ha fatto anche un giro in Città Vecchia. Come era successo qualche giorno fa con Luca Cordero di Montezemolo, anche per il ministro Foti la città ha avuto un impatto molto positivo per bellezza e ricchezza di paesaggio offerto. Però appunto il ministro ha anche compiuto un sopralluogo sugli impianti che si stanno ultimando, ormai come più volte chiarito dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, tra giugno e luglio tutti gli impianti dovrebbero essere ultimati per dare poi inizio il 21 agosto alla cerimonia di apertura dei giochi. Intanto sentiamo cosa il ministro Foti ha dichiarato, perché ha dato ulteriori rassicurazioni sulla disponibilità dei fondi per avviare e concludere con successo i giochi del Mediterraneo.
1: I soldi per garantire la piena riuscita dei giochi del Mediterraneo ci sono. Le rassicurazioni sono arrivate stamattina dal ministro per il Sud e per la coesione sociale Tommaso Foti. Dopo i timori per la cancellazione dalla legge di bilancio degli 8 milioni e mezzo destinati all'organizzazione dell'evento, Foti ha rilanciato con lo stanziamento di 25 milioni.
2: Ci sono i soldi, ci sarà anche il reintegro di quello che è stato tagliato nella finanziaria, ma non per i giochi del Mediterraneo, in linea generale. Ci sarà anche qualcosa di più per quanto riguarda alcune opere accessorie, perché evidentemente i giochi del Mediterraneo sono indubbiamente un grande evento sportivo, culturale, se me lo consentite anche sociale, ma deve rimanere poi anche ben impressa nella parte turistica che visiterà la città, e bisogna far trovare una città gradevole quantomeno è gradevole oggi.
1: Il ministro è stato in città per visitare gli impianti sportivi in costruzione e per un breve giro turistico partito dal Palazzo degli Uffici e proseguito in Città Vecchia, dalle Colonne Doriche fino al Duomo e a San Domenico. Il ministro ha molto apprezzato la bellezza della città e gli sforzi che si stanno compiendo per portare a termine con successo i giochi del Mediterraneo, una occasione storica per rilanciare l'immagine della città e innescare meccanismi di sviluppo legati agli attività sportive. Insieme al ministro, fra gli altri, il responsabile del contratto di sviluppo Dario Iaia, il commissario per i giochi Massimo Ferrarese e il sindaco Piero Bitetti.
0: E come dicevamo, il ministro ha poi compiuto un sopralluogo sugli impianti. In particolare si è soffermato sullo stadio del nuoto, perché c'è stato, diciamo, un evento inaugurale molto molto importante. È cominciato stamattina il riempimento.

0: Se ne è parlato anche ieri a Palazzo di Città nella conferenza del sindaco per spiegare appunto che sono stati pubblicati i bandi per la gestione degli impianti, in particolare per lo stadio del Nuoto c'è la procedura del project financing. Ma vediamo il servizio su questa singolare cerimonia di riempimento delle vasche. Dalla regia.
1: I lavori per la realizzazione degli impianti per i giochi del Mediterraneo sono solo la punta dell'iceberg sotto la quale si nasconde un intero ecosistema di servizi e logistica, invisibile ai cittadini ma indispensabile per garantire il perfetto funzionamento della manifestazione sportiva. Con l'appuntamento dentro i giochi oltre l'evento, la Fondazione del Mediterraneo per lo Sport ha voluto creare un momento di confronto, utile a capire i fabbisogni, le opportunità e le ricadute dei giochi sul tessuto socio-economico del territorio, come ha raccontato il Presidente Angelo Bonfrate.
2: Era necessario creare questo momento di confronto per un'interazione personale tra il comitato organizzatore e i cittadini, imprenditori, associazioni, società varie, in modo da capire quali sono le esigenze del comitato, entrare dentro i giochi per capire come si svolgeranno e vedere in che modo la città può contribuire allo svolgimento più adeguato e migliore possibile di queste attività sportive.
1: Si parla infatti di servizi di accoglienza per 4.500 atleti provenienti da 26 paesi, 500 arbitri e giudici di gara che saranno ospitati nel Mediterraneo Village e in tutti gli hotel già prenotati di Taranto e provincia. Dei servizi medici e antidoping in tutte le aree giochi che richiederanno più di 60 ambulanze e personale medico e 23.000 accrediti per staff e giornalisti. A questo si aggiungono tutti i volontari, oggi già 4.000 candidature, che lavoreranno a stretto contatto con atleti e delegazioni, come ha raccontato Antonio Noci, responsabile del reclutamento.
3: Ci saranno molteplici attività in cui potranno essere impegnati i ragazzi, dipende anche molto dalle loro skills e da quello che sono le loro preferenze. Possono essere impegnati nelle attività sportive, nelle cerimonie di apertura, ci sono anche dei ruoli molto affascinanti come quello dell'attaché, che richiede diciamo un'esperienza maggiore perché ci deve essere una buona conoscenza della lingua inglese, francese e arabo per poter accompagnare le delegazioni e fare da ponte tra il comitato organizzatore e le delegazioni internazionali.
1: Un appuntamento che secondo Carlo Molfetta, direttore generale del comitato organizzatore dei giochi, è necessario per rendere la comunità parte attiva del progetto e non semplice spettatrice.
4: Iniziamo ad avvicinarci alla città perché la città si dovrà avvicinare poi a noi durante i giochi. Abbiamo bisogno che tutte le persone capiscano l'importanza e l'impatto che avrà questo evento per Taranto e per tutto il territorio pugliese.
0: Questo era il servizio sull'evento che si è tenuto ieri sera, promosso dalla Fondazione Mediterraneo per lo Sport, dove appunto si è fatto un approfondimento su quella che sarà l'eredità che lasceranno questi giochi del Mediterraneo a Taranto. Vedremo dopo il servizio sulla piscina, sul riempimento delle vasche, ma intanto ci colleghiamo con Palazzo di Città, dove è in corso il Consiglio Comunale e la nostra Valentina Castellaneta è con il consigliere regionale Massimiliano Di Cuia, al quale appunto chiederà a Valentina un commento su questa manifestazione che davvero potrebbe essere un'occasione notevole per Taranto. Sentiamo l'intervista di Valentina Castellaneta.
5: Consigliere Di Cuia, oggi a Taranto non solo la visita del ministro Foti, ma si è parlato anche in giunta regionale a Bari dei giochi del Mediterraneo e dei fondi. La regione parteciperà?
6: Sì, oggi in seconda commissione abbiamo discusso appunto degli stanziamenti ancora necessari perché possa essere percorso in tranquillità questo ultimo miglio, quindi possa essere svolta nel migliore dei modi la manifestazione. Come centrodestra personalmente ho chiesto che la regione faccia la sua parte, perché rispetto a un ingente stanziamento iniziale previsto e concordato con il comitato organizzatore, ad oggi siamo a poco più di 3 mesi dei giochi e lo stanziamento effettivo messo a disposizione della Regione Puglia ammonta a poco più di 1,5 milioni, e quindi io credo che Regione Puglia debba fare la sua parte, perché questi non sono solo i giochi di Taranto, questi sono i giochi di tutta la Regione Puglia, quindi credo che uno stanziamento economico sia assolutamente necessario e i tempi sono evidentemente stretti, quindi chiediamo che questo impegno venga mantenuto nel più breve tempo.

0: possibile.
1: L'assessore Casili aveva assicurato i fondi per la comunicazione, quindi per le sponsorizzazioni. Servono però quelli per le strade regionali, giusto?
0: Sì, appunto, quelli ad oggi effettivamente stanziati sono quelli per la comunicazione, circa 1,5 milioni. Però ci sono tanti enti locali, non solo il comune di Taranto, ma anche comuni più piccoli che ospiteranno manifestazioni in quanto ospitano degli impianti che non hanno la possibilità di affrontare da soli i costi legati al rifacimento delle arterie stradali di collegamento da e per questi comuni e quindi chiedono un legittimo sostegno economico. Noi crediamo che oggi l'ente che debba intervenire su questo sia principalmente Regione Puglia, che ad oggi, ripeto, rispetto agli impegni assunti qualche anno fa, quando è nata l'idea e si è concretizzata poi l'idea di fare i giochi a Taranto, lo stanziamento è assolutamente insufficiente. Quindi chiediamo che quanto prima si metta mano al bilancio della Regione per poter far fronte a questo stanziamento.
1: Oggi il sopralluogo del ministro Foti è stato più che soddisfacente, almeno lui si è detto molto soddisfatto. Resta fuori però la Torre d'Aiala, che era una delle questioni che quando lei era consigliere comunale aveva sollevato più e più volte.
0: Sì, intanto mi lasci dire dal punto di vista politico che la presenza del ministro Foti a Taranto è l'ennesima dimostrazione della vicinanza e della presenza del governo qui in città e in provincia. Se i giochi si celebreranno a Taranto è perché c'è uno stanziamento di circa 300 milioni che il governo ha effettuato, c'è la nomina di un commissario che ha recuperato tutto il tempo perso mettendo in sicurezza tutti gli impianti e portando di fatto a compimento tutti i progetti che erano soltanto in fase embrionale, ma che insomma poi sono stati di fatto messi a terra e eseguiti da questo commissario. Resta fuori Torre d'Aiala e da quanto abbiamo appreso dalle dichiarazioni del ministro Foti è un piccolo neo però al quale insomma siamo tutti quanti impegnati a rimediare perché quello rappresenta adesso l'ingresso della nuova piscina olimpionica, un bene di un valore storico assoluto e oggi versa in stato di degrado, quindi è un dovere della politica tutta riqualificarlo.
1: Grazie.
2: Bene, grazie a Valentina Castellaneta. E adesso vediamo il servizio sul riempimento delle vasche dello Stadio del Nuoto. Le piscine dello Stadio del Nuoto prendono vita. Davanti allo sguardo compiaciuto del ministro Foti è stato avviato il riempimento delle vasche che ospiteranno le gare dei Giochi del Mediterraneo. Si tratta dell'impianto più complesso, realizzato a tempo di record, ma si tratta anche dell'impianto che richiede i maggiori costi di manutenzione. Il comune ha avviato le procedure del project financing per l'affidamento della gestione e si cerca di ottenere contributi per sostenere proprio i costi di gestione. Intanto il ministro per il Sud non ha nascosto la sua soddisfazione per come si sta procedendo.
3: Devo fare complimenti a tutti coloro i quali, a partire dalla maestranza, stanno lavorando in modo veramente encomiabile per poter il 21 agosto aprire alla grande i giochi del Mediterraneo in una città che se li merita tutto. E quindi sono oltremodo soddisfatto per quello che è stato fatto. Sono soddisfatto per quello che ho visto rispetto al CIS, dove l'onorevole Ignazio ha fatto veramente il lavoro enorme. Dico anche che la cooperazione istituzionale nella città di Taranto dimostra che dà dei risultati molto buoni e sono anche un esempio per territori più litigiosi.
2: E dei giochi del Mediterraneo continueremo a occuparci questa sera alle 19 nella nostra trasmissione Rosso di Sera, dove ci occuperemo anche della delicata questione relativa alla gestione dello stadio di calcio Erasmo Iacovone. E prima di chiudere però vi ricordo dove inviare le vostre segnalazioni al numero di WhatsApp 339 680 6868 oppure al nostro indirizzo di posta elettronica segnalazioni@cittadellatv.it. Bene, è tutto per questo dopo TG e ripeto l'appuntamento è per le 19 con Rosso di Sera.

Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

0: fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55

0: e 908 www.provincialisrl.it.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual.

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Lo scavventura è sentimentale, nate in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: Dance Chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The Exclusive Dance Chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
1: Sono le 17 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. I fondi per i giochi del Mediterraneo a Taranto ci sono. Sono le parole del ministro della coesione territoriale Tommaso Foti a margine della visita dei cantieri del CIS, Palazzo degli Uffici, Piazza Castello e Colonne Doriche e degli impianti del Masterplan, Pala Ricciardi, Stadio Iacovone e Stadio del Nuoto, dove ha assistito anche al primo riempimento delle piscine. Ecco cosa ha detto ai nostri microfoni l'esponente del governo.
4: Ci sono i soldi, ci sarà anche il reintegro di quello che è stato tagliato nella finanziaria, ma non per i giochi del Mediterraneo. In linea generale ci sarà anche qualcosa di più per quanto riguarda alcune opere accessorie, perché evidentemente i giochi del Mediterraneo sono indubbiamente un grande evento sportivo, culturale e, se me lo consentite, anche sociale.

0: ufficiale, ma deve rimanere poi anche ben impressa nella parte turistica che visiterà la città, e bisogna far trovare una città gradevole quantomeno è gradevole oggi.
1: Intanto la provincia ha aperto un maxi cantiere da quasi 3 milioni di euro per le gare ciclistiche. Il piano prevede la manutenzione straordinaria, il rifacimento del manto stradale e la nuova segnaletica su numerose strade provinciali. L'obiettivo è garantire sicurezza per gli atleti e lasciare un'eredità infrastrutturale concreta al territorio ionico. Il sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò, scrive al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per chiedere l'attivazione stabile dei voli di linea passeggeri all'aeroporto Marcello Arlotta. In una lunga lettera, il primo cittadino ha evidenziato come la pista da 2300 metri e la storia dello scalo che ha ospitato anche i voli di Stato del G7 nel 2024 dimostrano così la piena idoneità della struttura. I voli per Roma e Milano, inoltre, colmerebbero lo svantaggio infrastrutturale, privo di alta velocità ferroviaria. Il sindaco così chiede un incontro istituzionale. Passiamo alla cronaca. 42 posti di blocco, quasi 400 persone identificate, 200 veicoli verificati e il bilancio dell'operazione Interforze Alto Impatto condotta negli ultimi giorni nella città vecchia di Taranto, dove sono state emesse diverse sanzioni al codice della strada con sequestri di motoveicoli privi di assicurazione, ritiri di patente e fermi amministrativi. Particolare attenzione è stata riservata anche alla guida in stato di ebbrezza e al rispetto delle norme per i motociclisti, in particolare l'uso del casco con numerose contravvenzioni elevate. Nel corso dei servizi sono stati effettuati anche controlli ai soggetti sottoposti poi agli arresti domiciliari e ad altre misure alternative. Passiamo alla pagina della cultura. In attesa del Medimex 2026, questa sera a partire dalle 18.30 allo Spazio Porto ospita gli Agents of Time, il duo pugliese di musica elettronica composto da Andrea Di Ceglie e Luigi Tutolo, che incontrerà il pubblico insieme a Cesare Veronico in un talk moderato da Francesco Costantini, seguito poi da uno showcase. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
2: Verificare le condizioni di Konaté e De Rosa in difesa, capire se a centrocampo va bene giocare con Marino al posto di Incerti, la conferma di Russo per Aguilera. Questi i dubbi del Taranto, che ha ripreso ieri la preparazione in vista della gara di domenica prossima contro il Gladiator alle ore 16.30 a Massafra. Si attende l'ok per la prevendita dei tagliandi, che dovrebbe avvenire nella giornata di domani. Facile ipotizzare il sold out. Per quanto riguarda la formazione ionica, le buone notizie giungono dal ritorno di Asio Osmanovic, che ha dato maggior vigore all'attacco anche partendo dalla difesa.
1: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
3: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella, Cittadella, New Hit.

0: passate sulla ruina.
1: Eccole qua, le canzoni nuove, le nostre belle novità che come sempre vi lanciamo, vi proponiamo da Cittadella, la radio e Cittadella TV. Beh, una grande accoppiata, inedita, particolare. Insomma, c'è Manu Chao, c'è Karol G, due grandi artisti, due grandi personaggi che sono questa canzone, Vagliando por el mundo, che poi tra l'altro dà il titolo anche un bel live che vedrà proprio protagonista Karol G il prossimo anno. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna la New Hit.

Arriva il caldo, arriva l'estate, insomma arrivano due grandi artisti che vanno a marchiare un po' quelli che sono i mesi caldi. Vi parlo naturalmente di Jovanotti, ma anche di Alfa, che ci ha fatto compagnia anche le scorse estati con i suoi successi. Canzone molto bella, Buon Vento. Beh, il titolo riprende quello che poi, tra l'altro, il tradizionale saluto dei marinai rivolto a chi si mette in viaggio. Una bella novità che abbiamo ritrovato, insomma, questa sera calda, questa novità naturalmente che ci farà compagnia anche nei prossimi mesi. Buona serata da Paolo D'Andri e il nostro Gio Nicoletti alla parte tecnica. Un saluto anche agli amici della replica che ci seguono in tarda serata. Si riparte con Driving.

0: Eccola qua, ci piace Marguerite, che poi tra l'altro è stata anche una bella novità, una bella new hit, beh, un po' di tempo fa, la stiamo comunque continuando a passare, cantautrice emergente francese, insomma l'abbiamo conosciuta, soprattutto il pubblico francese l'ha conosciuta con Star Academy, e adesso invece sta avendo successo con questa La Boss. Beh, è una canzone che poi il testo in pratica parla di prendere in mano la propria vita, ignorando quelle che sono le critiche, le imposizioni altrui. Questa è un po' la linea, il senso, il significato di questo bel successo appunto di Marguerite, che abbiamo ritrovato anche questa sera su Cittadella. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul benessere.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno

0: incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Grandi ripescaggi, grandi musica. Beh, siamo nel rewind, come sempre riaccendiamo la nostra time machine, la nostra macchina del tempo, per regalarvi quella che è una grande canzone dal passato. Paul King, grande personaggio che negli anni 80, siamo nel 1985, uscì con Love and Pride, che è stata una grande canzone, un grande successo, e poi questa The Taste of Your Tears parla di lacrime, lacrime amare che cadono per la fine, insomma, di una relazione. Questo è un po' il senso di questa canzone, di questo successo del

1985 dal suo secondo album, si chiama Bittersweet, un lavoro incredibile per Paul Young che poi non ha prodotto nient'altro, ma questi sicuramente rimangono dei pezzi culto appunto degli anni 80. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna Rewind.

quando torno al mio paese, dedicato un po' a chi vive fuori sede, insomma, racconto un po' quella che è la nostalgia, le bellezze, le tradizioni legate al ritorno a casa nel sud Italia, per questo bel terzetto che vede Serena Brancale, Levante e anche Delia protagoniste, naturalmente nelle classifiche, ma soprattutto ce le porteremo anche in quest'estate 2026, perché è uno dei pezzacci che naturalmente ci chiedete in tanti, lo abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Buona serata, siamo ripartiti con Paolo D'Andrea fino alle 19, orari che non sono validi naturalmente per gli amici della replica. Tra pochissimo faremo i primi saluti. Ringrazio anche Gil Nicoletti che si sta occupando della parte tecnica. Bella formazione, questi sono Temper City.

eccoli qua, grandi Temper City, tra le belle formazioni che vi abbiamo passato e promosso in questi mesi. Self-Aware si chiama la canzone, che poi ritroveremo sicuramente anche in quella che è la nostra classifica ufficiale. Ho un paio di saluti. Giulio, ben ritrovato con noi, mi scrive dalla provincia di Bari. Devo salutare anche Valeria da Taranto, mi ha richiesto anche una bella canzone che sentirei più avanti. Paolo, immancabile, buonasera anche a te. Avremo degli ospiti più avanti intorno alle 18:20, si chiamano Calanco, sono una bella formazione, fanno del rock duro, eh. Ma adesso ci sono The Colors.

0: Eccoli qua, grande The Colors, Sasha and Company, che ci regalano questa grande canzone, insomma quest'altro grande successo. E beh, la canzone che poi esplora quello che è il contrasto tra incomprensioni quotidiane e la voglia di non fermarsi mai. Questo un po', insomma, la linea alla quale si è dedicata Sasha in questo singolo, con una firma importante, quella di Calcutta e anche Davide Petrella, che hanno messo il timbro su questo grande successo appunto dei The Colors. Pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Radio Cittadella, siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram

0: Radio TV. La radio è la TV di Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria nella regione di Samara. Intanto l'UE ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Nel mirino l'energia, la finanza e il divieto di ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre si propongono misure contro il settore ittico. Von der Leyen, la nostra costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando. Mosca replica, risponderemo in modo efficace e deciso alle nuove sanzioni UE.
2: Notte di raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. Colpiti basi navali, sistemi radar e artiglieria, secondo fonti di Washington. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base americana in Bahrain. La Cina intanto ha detto di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e ha esortato a non intensificarlo.
3: Il governo accelera sull'intelligenza artificiale con l'approvazione dei decreti attuativi. L'esecutivo compie un passo decisivo nell'attuazione del regolamento europeo sull'IA e della legge 132 del 2025, definendo una disciplina per l'applicazione delle normative a livello nazionale, individuando una governance nel coordinamento tra l'Agenzia Nazionale per Cybersicurezza e l'Agenzia per l'Italia Digitale. L'Italia è la prima nazione che si dota di una normativa nazionale organica in materia, sottolinea il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che tra le misure approvate cita la novità della responsabilità civile per danni da IA.
2: Intervento della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Confcommercio. Ogni serranda alzata è una luce, un punto di riferimento, una certezza, ma anche un segno di energia, ha detto oggi la Presidente del Consiglio, affrontando il tema dell'economia del Paese. La Premier si è poi scagliata contro chi non rispetta le regole fiscali. L'Italia non è la Repubblica delle banane, non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane e non c'è crescita, ha detto, sottolineando le misure varate dal governo contro le attività apri e chiudi. Meloni ha dedicato anche un passaggio del suo discorso alle problematiche della natalità. Abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni, ha ricordato.
3: Seconda tappa della visita apostolica in Spagna per Papa Leone, dopo Madrid, la volta di Barcellona, che accoglie il pontefice nel corso dell'itinerario che lo porterà poi Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. Prevost, che ha raggiunto nella strada di ieri la città catalana dopo i 3 giorni nella capitale, è solo il 3° pontefice a visitare la Spagna, nonostante la radicata e lunga tradizione cattolica del paese iberico.
2: Lo sport, l'Italia del basket si prepara all'estate con gli impegni previsti per la 3ª finestra di qualificazioni mondiali a inizio luglio. Il CT Luca Banchi ha convocato 17 giocatori per il raduno di Roma, al termine del quale l'Italia sosterrà 2 amichevoli contro la Croazia il 24 giugno a Gorizia e contro la Slovenia il 27 giugno. Il 2 luglio è la prima delle 2 gare della 3ª ed ultima finestra della prima fase di qualificazione al Mondiale 2027 a Reykjavik contro l'Islanda. Dopodiché il 5 luglio big match alla Virtus Arena di Bologna contro la Lituania.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
4: Di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Ma quante belle novità, come sempre vi lanciamo in quello che l'appuntamento New Hit. Si chiama Mike Towers, canzone che poi è stato singolo ufficiale di La Liga Recap 26. Si chiama Una Namas per questo artista, insomma, che sicuramente ritroveremo anche nella nostra programmazione. Per adesso è New Hit. Ogni mezz'ora avrete, come sempre, la possibilità di trovare una bella novità su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Buona serata, come sempre, da Paolo D'Andrea, il nostro Gio Nicoletti alla parte tecnica. Pronti a ripartire? Altra grande novità, eh? Questo è Driving.

cattive abitudini, eh? Beh, invece loro ci hanno abituato bene con questa canzone. C'è questa grande produzione di Salmo, il rap di Maisy, il rap di Salmo, e poi la voce leggiadra di Colapesce, per questo che è un altro dei bei successi italiani che stiamo ritrovando con piacere in serata qui su Cittadella. Saluti Marica, buona serata dalla provincia di Taranto. Silvio, buon lavoro, grazie naturalmente per il tuo messaggio e ben ritrovato col nostro viaggio serale. Tra pochissimo pausa, si balla, arriva Mr. Bob Sinclair.

0: viaggia in questo ponte nel tempo che ha costruito Mr. Bob Sinclair nel 1986. Usciva questa canzone storica dei New Shoes, I Can't Wait. Lui l'ha ripresa, l'ha rimiscelata con una bella voce, quella di Kaiser, che ricordiamo poi con un altro grande successo, Hideaway. Ne è venuto fuori naturalmente questa nuova versione che sta riscuotendo un bel successo, I Can't Wait, era Bob Sinclair. Pausa, tra pochissimo ritorniamo, avremo in diretta con noi una bella formazione, si chiamano Calanco.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk.

0: Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Rewind Collection, un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection, tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind, ogni giorno, su Cittadella, la radio.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Dominique, il nuovo singolo di questa bella formazione, sono i Calanco che abbiamo questa sera con noi, ma a rappresentare questo bel gruppo c'è Federico Rampa che abbiamo in diretta con noi. Federico, ben ritrovato, benvenuto.
1: Grazie mille, ciao a tutti.
0: Allora, nuovo singolo di questa vostra bella formazione, perché voi siete tutti originari dell'entroterra di Rimini, insomma, bel gruppo. Innanzitutto, chi siete e quanti siete, Federico?
1: Allora, siamo un trio, io batteria, chitarra e basso e voce. Ci conosciamo da, diciamo, una vita, siamo sempre stati amici, ma non tutti e tre musicisti, ma non abbiamo mai avuto poi occasione di suonare insieme, diciamo. E quindi 3 anni fa, un po' quasi per scherzo, si è creato questo gruppo che ancora non aveva nome, e quando abbiamo iniziato a fare qualche live in giro per la zona del Riminese ci siamo accorti che la cosa poteva funzionare, e da lì l'idea di scrivere e registrare un disco.
0: Sì, perché poi ho letto, voi avete sperimentato il post rock, il cantautorato, il grunge, l'elettronica, insomma, ognuno di voi ha avuto un percorso musicale, poi avete deciso di unirvi e naturalmente esplorare quelle che sono le radici minimaliste del rock, in pratica.
1: Sì, noi diciamo radici minimaliste perché nella musica di oggigiorno, ovviamente, conseguenze, sintetizzatori, varia effettistica, ci sono creati vari strati a livello proprio musicale e sonoro, e la nostra idea era quella proprio di tornare da dove avevamo iniziato, quindi con batteria, basso, chitarra e nulla più, se non la voce, ovviamente. E quindi ci interessava questo ritorno alle origini, che poi prende un po' spunto anche dai nostri luoghi molto terrosi, argillosi, pieni di crepe, e la musica che poi ne è venuta fuori secondo noi rispecchia anche il nostro territorio, ecco, quello dove siamo nati e cresciuti.
0: Bene, senti Federico, domanda d'obbligo naturalmente: perché Calanco, ecco?
1: Calanco perché ci siamo accorti che non in tanti lo sanno, però il Calanco è proprio una formazione a valle delle montagne, quindi quella zona un po' franata, collinare, montuosa, bruciata dai grandi caldi, e che quindi si vengono a creare delle crepe. Non so se ne avete mai visti, comunque noi siamo pieni di calanchi attorno a noi dove siamo nati, e da lì l'idea Calanco, appunto, per portare anche qualcosa di nostro già nel nome della band.
0: Beh, devo dire una metafora molto bella, molto particolare, insomma, per questa bella formazione che abbiamo questa sera ospite all'interno di Driving con Federico Zampa, a rappresentare naturalmente i Calanco. Dominique è la canzone che poi sentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Allora, avete vinto il Rock e Tratto Contest, ho letto, poi avete partecipato a numerosi festival, quindi devo dire il live e soprattutto queste vittorie, queste esperienze sono state importanti per naturalmente partire e portare avanti il vostro progetto.
1: Assolutamente, la vittoria del Rock e Tratto Contest è stata sicuramente un'iniezione di positività all'interno della band. Abbiamo capito che la nostra musica poteva funzionare, e quindi è da lì che, dopo quella vittoria, che abbiamo deciso poi di registrare il disco.
0: Il disco che Solchi, se non sbaglio, si chiama il vostro lavoro, che poi vi ha permesso di iniziare, insomma, un bel percorso live, perché il live, Federico, è importante perché in un'epoca in cui lo streaming a volte sembra contare un po' di più, no? Invece si perde un po' quello che è la sensazione che può dare un concerto live, il contatto col pubblico. Questo è molto importante, voi lottate sicuramente per portare live la vostra musica, che è un punto di forza, non sbaglio?
1: Sì, assolutamente, lottiamo in prima linea per riportare l'importanza principale sul live delle band, anche perché crediamo che la vera dimensione di una band, la pasta vera di una band, si possa vedere soltanto su un palco, a partire dal suono e dall'alchimia che poi si crea col pubblico, un po' quella magia che, sebbene con i diciamo metodi di registrazione di oggi anche lo streaming ha una qualità ottima, c'è qualcosa nel live che comunque non potrà mai essere sostituita, ecco, da una traccia registrata, sebbene registrata benissimo.
0: Certo, certo. Allora, con noi Federico Zampa, i Calanco, la formazione che ospitiamo questa sera all'interno di Driving. Dominique, la vostra canzone, adesso parliamo di questo singolo. Leggo da come lo avete naturalmente descritto, è un brano che nasce dal contrasto tra insicurezza e arroganza, vissuta come forma di sopravvivenza.
1: Esatto, è un po' etereo sicuramente detto così, però è proprio quello. Anche nel videoclip abbiamo voluto riportare proprio il palco. Noi iniziamo il videoclip che dobbiamo salire e suonare su un palco, e quindi diciamo questa dicotomia tra arroganza e insicurezza è proprio quella. Prima di salire su un palco o dopo aver finito un live e suonato, ti possono venire dei dubbi: avrò suonato bene? Ci sarà gente al live? Sto facendo veramente qualcosa di memorabile, o quello che faccio non conta nulla? Quindi questa è l'insicurezza che magari molti musicisti come noi hanno provato negli anni di gavetta, e magari anche su grandi palchi sicuramente. E quindi cosa si fa anche un po' per proteggersi? Si mette su una maschera quasi un po' arrogante per cercare di nascondere quell'insicurezza e salire sul palco a rilasciare tutta l'energia che invece avevi prima e che non vedi l'ora di scaricare. Questo è un po' il concetto.
0: Bene, e proprio nel videoclip, insomma, c'è questo rapporto bello con live che avete, videoclip che naturalmente guarderemo tra pochissimo in promozione di questa vostra canzone, Dominique. Bene, Federico Rampa con noi, batterista, tu sei batterista dei Calanco, giusto?
1: Sono quello che fa casino nei Calanco. Bene. Esattamente, il batterista.
0: Senti, domanda naturalmente di rito, progetti per i prossimi mesi, tanto live spero anche quest'estate,
1: Sì, quest'estate in realtà abbiamo poche date per il momento, perché ci stiamo concentrando per l'uscita di settembre dell'intero disco Solchi, e quindi stiamo organizzando proprio in questi mesi il tour autunnale e invernale. Ma diciamo che un paio, diciamo poche date ma buone anche quest'estate per portare in giro anche i singoli, li stiamo organizzando, quindi sentirete parlare di noi sicuramente dai social, e speriamo anche di vederci su un palco.
0: Vi aspettiamo anche in Puglia, live, se avrete la possibilità.
1: Assolutamente,
0: con piacere,
1: tantissimi con amici in Puglia, adoro la Puglia, sarebbe bellissimo avere un live in Puglia.
0: Allora Federico, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, una domanda di rito, insomma, che faccio in chiusura naturalmente di ogni intervista: un sogno dei Calanco.
1: Ottima domanda. Il nostro sogno non è sicuramente strafare, non in questa fase. Il nostro obiettivo è quello di riuscire ad arrivare sicuramente a quante più gente possibile nei live, e soprattutto nelle situazioni, nei club storici medio-grandi, diciamo, sarebbe già tanto, diciamo, quella site di 2.000-3.000 persone sarebbe il sogno. Ci accontentiamo anche di meno per questo primo tour, ma sognare è gratis, quindi.
0: Allora, vi auguriamo naturalmente tanta musica, tanto live, non perdete il live perché è importante, il contatto col pubblico deve rimanere sempre vivo, sicuramente da guardare e da godere in pieno, in una performance live dei Calanco che abbiamo avuto questa sera ospiti con noi a rappresentare questa bella formazione. C'è stato Federico Rampa, batterista naturalmente dei Calanco. In chiusura noi sentiamo il singolo, si chiama Dominique. Grazie Federico Rampa e grazie naturalmente ai Calanco.
1: Grazie mille a voi per l'invito, a presto.

0: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni. Silk and Soul, il venerdì dalle 21 alle 22, con Piero Caffio, su Cittadella, la radio.
1: Sono le 18 e 30 minuti.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. I fondi per i giochi del Mediterraneo a Taranto ci sono. Sono le parole del ministro della coesione territoriale Tommaso Foti a margine della visita dei cantieri del CIS, Palazzo degli Uffici, Piazza Castello e Colonne Doriche e degli impianti del Masterplan, Pala Ricciardi, Stadio Iacovone e Stadio del Nuoto, dove ha assistito anche al primo riempimento delle piscine. Ecco cosa ha detto ai nostri microfoni l'esponente del governo.
4: Ci sono i soldi, ci sarà anche il reintegro di quello che è stato tagliato nella finanziaria, ma non per i giochi del Mediterraneo. In linea generale ci sarà anche qualcosa di più per quanto riguarda alcune opere accessorie, perché evidentemente i giochi del Mediterraneo sono indubbiamente un grande evento sportivo, culturale e, se me lo consentite, anche sociale, ma deve rimanere poi anche ben impressa nella parte turistica che visiterà la città, e bisogna far trovare una città gradevole quantomeno è gradevole oggi.
3: Intanto la provincia ha aperto un maxi cantiere da quasi 3 milioni di euro per le gare ciclistiche. Il piano prevede la manutenzione straordinaria, il rifacimento del manto stradale e la nuova segnaletica su numerose strade provinciali. L'obiettivo è garantire sicurezza per gli atleti e lasciare un'eredità infrastrutturale concreta al territorio ionico. Il sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò, scrive al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per chiedere l'attivazione stabile dei voli di linea passeggeri all'aeroporto Marcello Arlotta. In una lunga lettera, il primo cittadino ha evidenziato come la pista da 2300 metri e la storia dello scalo che ha ospitato anche i voli di Stato del G7 nel 2024 dimostrano così la piena idoneità della struttura. I voli per Roma e Milano, inoltre, colmerebbero lo svantaggio infrastrutturale, privo di alta velocità ferroviaria. Il sindaco così chiede un incontro istituzionale. Passiamo alla cronaca. 42 posti di blocco, quasi 400 persone identificate, 200 veicoli verificati e il bilancio dell'operazione Interforze Alto Impatto condotta negli ultimi giorni nella città vecchia di Taranto, dove sono state emesse diverse sanzioni al codice della strada con sequestri di motoveicoli privi di assicurazione, ritiri di patente e fermi amministrativi. Particolare attenzione è stata riservata anche alla guida in stato di ebbrezza e al rispetto delle norme per i motociclisti, in particolare l'uso del casco con numerose contravvenzioni elevate. Nel corso dei servizi sono stati effettuati anche controlli ai soggetti sottoposti poi agli arresti domiciliari e ad altre misure alternative. Passiamo alla pagina della cultura. In attesa del Medimex 2026, questa sera a partire dalle 18.30 allo Spazio Porto ospita gli Agents of Time, il duo pugliese di musica elettronica composto da Andrea Di Ceglie e Luigi Tutolo, che incontrerà il pubblico insieme a Cesare Veronico in un talk moderato da Francesco Costantini, seguito poi da uno showcase. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
5: Verificare le condizioni di Konaté e De Rosa in difesa, capire se a centrocampo va bene giocare con Marino al posto di Incerti, la conferma di Russo per Aguilera. Questi i dubbi del Taranto, che ha ripreso ieri la preparazione in vista della gara di domenica prossima contro il Gladiator alle ore 16.30 a Massafra. Si attende l'ok per la prevendita dei tagliandi, che dovrebbe avvenire nella giornata di domani. Facile ipotizzare il sold out. Per quanto riguarda la formazione ionica, le buone notizie giungono dal ritorno di Asi Osmanovic, che ha dato maggior vigore all'attacco anche partendo dalla difesa.
3: E per questa edizione è tutto, a risentirci.
6: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
7: Cittadella, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella, Cittadella, new hit.
8: Ciao, siamo i Palasport.
9: Un saluto a tutti gli amici di Radio Cittadella e Cittadella TV. Questo è il nostro nuovo singolo e si chiama...

Eccole qua, le grandi novità che come sempre vi lanciamo da Città della Radio, Città della TV. Beh, loro li conosciamo bene, sono i nostri Palasport che hanno realizzato questa cover di questo classicone dei Pooh, Piccola Cat, insomma, in questa bella versione che ospiteremo per intera settimana come grande novità, ma loro li avremo in studio proprio la prossima settimana per presentare questa canzone e fare una bella chiacchierata naturalmente con questa grande, grandissima cover band dei Pooh, l'ufficiale, insomma, italiana, che naturalmente verrà a trovarci qui su Cittadella. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna la New Hit. Stare con

cosa fai questa sera? Ritorno tutto estivo per Noemi con questa canzone, tanto ritmo per lei, sicuramente un altro dei bei successi, insomma, che non solo farà parte della nostra classifica ma che ci accompagnerà durante questi mesi caldi. C'è la riscoperta della femminilità, perché al centro del brano c'è una donna che sceglie di riappropriarsi della propria sensualità, del proprio anche desiderio, senza compromessi. Questo è un po', insomma, il senso di questo bel singolo nuovo che naturalmente abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Siamo ripartiti, buona serata come sempre da Paolo D'Andria, saluto il nostro Gil Nicoletti alla parte tecnica, avremo ancora da consumare 20 minuti, un saluto anche particolare agli amici della Replica che so che ci seguono in tanti anche in tarda serata. Altro grande artista, lui è Somber.

0: c'è del rimpianto in questa canzone, il rimpianto per una storia finita che poteva essere invece una bella storia d'amore, il senso e il significato di Potential, la canzone di questa grande voce, Somber, che sta girando molto bene nelle classifiche, insomma, grande personaggio, grande artista che poi abbiamo ritrovato anche come bella new hit in quello che è il nostro appuntamento, che come sempre vi regala le grandi novità. Facciamo una breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Buonasera dalla redazione sportiva, il calcio in primo piano. Domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada ad aprire la manifestazione. Sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica con tanto di cerimonia. Ad ospitare il match lo stadio Azteca. Il Messico nel gruppo con Repubblica Ceca e Corea del Sud arriva favorito dopo 3 amichevoli vinte. E la Sudafrica, che ha passato le qualificazioni, arriva invece con prestazioni altalenanti. Calciomercato. Con il valzer delle panchine, Paolo Bianco non sarà più alla guida del Monza dopo la promozione in Serie A. È stata una scelta dell'allenatore, che potrebbe ripartire dal Pisa, quindi sempre dalla Serie B. L'Atalanta ha esonerato invece Palladino. Il suo posto sarà preso da Sarri. Stroppa ha raggiunto l'accordo per il rinnovo con il Venezia fino al 2029. Sul fronte giocatori, il Nottingham Forest non acquisterà a titolo definitivo Lorenzo Lucca. L'attaccante era arrivato dal Napoli a gennaio in prestito con il diritto di riscatto, ma gli inglesi, tramite una nota sul proprio sito ufficiale, hanno fatto sapere che il centravanti non farà parte della rosa per la prossima stagione e che quindi tornerà al Napoli. Giampiero Gasperini invece vuole provare a portare alla Roma uno dei suoi fedelissimi ai tempi dell'Atalanta, Matteo Ruggeri, che l'estate scorsa è passato all'Atletico Madrid. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato fino al 3 novembre. Queste le disposizioni del Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultra al derby del 24 maggio scorso. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove Granata e Bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Il tennis, Mattia Bellucci ai quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda. Il lombardo ha battuto il tedesco Hanfmann, numero 59 al mondo, con il punteggio di 7-5, 6-7 e 6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Lorenzo Musetti invece non giocherà la TP 500 del Queens, in programma da lunedì 15 a domenica 21 giugno. Il cararino è ancora alle prese con la lesione al retto femorale della coscia sinistra, riportata all'Internazionale d'Italia, con l'infortunio che lo ha già costretto a saltare il Roland Garros e a uscire dalla top 10 del ranking ATP. Musetti punterà a rientrare per Wimbledon. L'Italia del basket si prepara all'estate con gli impegni previsti per la terza finestra di qualificazioni mondiali.

0: Napoli contro la Croazia il 24 giugno a Gorizia e contro la Slovenia il 27 giugno. Il 2 luglio è la prima delle due gare della terza ed ultima finestra della prima fase di qualificazione al Mondiale 2027 a Reykjavik contro l'Islanda. Dopodiché il 5 luglio big match alla Virtus Arena di Bologna contro la Lituania. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info@oculistatarantino.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
5: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

grandi ripescaggi in quello che è il nostro viaggio nel tempo, con la nostra time machine, il nostro rewind. Beh, un altro dei pezzi culto degli anni Ottanta, perché stiamo viaggiando in questo grande decennio, stasera, e devo dire nel 1983 usciva questa canzone mitica dei Kajagoogoo, si chiama Too Shy, con una voce bellissima, quella di Nick Heward, che rappresentava naturalmente questa grande formazione che ha avuto grandissimo successo. Questo è stato il primo singolo, ma poi ne sono usciti altri che hanno girato molto bene nelle classifiche dell'epoca e che ritroveremo sicuramente anche nel rewind. Pronti a ripartire? Buona serata, questo è Driving.

atmosfere brasiliere di Gaia, che ritorna con Bossa Nostra, canzone che poi va a rimarcare quelle che sono le origini di questa bella voce italiana, che va a chiudere l'appuntamento di questa sera. Insomma, devo fare un saluto a Francesca, grazie per il tuo messaggio, ti abbiamo accontentato naturalmente con la canzone che ci hai richiesto, ma devo ringraziare e salutare quanti mi hanno messaggiato al 339 680 6868. Abbiamo chiuso per questa sera, grazie a Gianni Coletti che si è occupato della parte tecnica, Paolo D'Andria vi saluta, se volete vi aspetto come sempre domani alle 17 con Driving.

0: martedì dalle 21 alle 22, Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso.

0: casa.
1: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
1: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
0: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene.
4: Sai come andrà a finire?
0: Avevamo un accordo.
5: Fossi in te sarei nervoso.
4: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
0: Sarai ricco da morire.
1: Dicevamo. Chi è il prossimo?
6: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
7: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
8: Rosso di sera.
9: Rosso di sera.
8: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
10: Bentrovati a Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Alla regia con noi questa sera c'è Gisberto Nicoletti. Giornata importante per Taranto perché stamattina è stato in città il ministro per la coesione sociale e gli affari europei, Tommaso Foti. Ha compiuto un giro in città, rimanendo anche piuttosto colpito dalla bontà di ciò che Taranto sarebbe in grado di proporre ai visitatori, e ovviamente l'obiettivo era principale era quello di fare un sopralluogo sugli impianti in fase di ultimazione per i giochi del Mediterraneo. Era accompagnato dal onorevole Dario Iaia, che è il responsabile unico per il contratto di sviluppo, ovviamente dal commissario straordinario per i giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese e dal sindaco Piero Bitetti, oltre a tante altre figure istituzionali. Noi stasera appunto ci dedicheremo esclusivamente ai giochi del Mediterraneo, alla gestione degli impianti e anche alle polemiche che stanno nascendo, forse un po' pretestuose, che stanno nascendo rispetto alla gestione dello stadio. Innanzitutto diamo il benvenuto all'avvocato Maurizio La Salvia, che è in videocollegamento con noi. Buonasera avvocato.
11: Buonasera direttore, grazie per l'invito.
10: Grazie a lei per la sua presenza. L'avvocato La Salvia fa parte del consiglio d'amministrazione della Fondazione Mediterraneo per lo Sport, cioè la fondazione che è nata proprio per sostenere le iniziative dello sport a Taranto, in particolare per occuparsi proprio della prospettiva che dell'eredità che lasceranno i giochi del Mediterraneo a Taranto, a partire proprio dalla gestione degli impianti. Avvocato, ieri sera avete tenuto un incontro molto interessante al Castello Aragonese, avete affrontato proprio il tema dell'eredità oltre i giochi, appunto ci vuole dire qual è il vostro obiettivo rispetto e quali sono insomma le vostre proposte rispetto a quello che accadrà dal 4 settembre in poi.
11: Allora direttore, intanto la ringrazio nuovamente per l'invito e diciamo anche per l'opportunità che mi viene data nuovamente di poter illustrare insomma ai suoi spettatori quelle che sono le finalità, quelle della Fondazione del Mediterraneo, nella quale io, della quale faccio parte, quale componente del Consiglio di Amministrazione. Come lei ha ben detto, ieri sera la Fondazione si è fatta promotrice di un convegno interessante a mio avviso, ma credo che il riscontro avuto con la presenza di pubblico ne è certamente la conferma, laddove noi abbiamo voluto incontrare tutti i responsabili di settore del Comitato dei Giochi del Mediterraneo, con il precipuo intento di illustrare, di rendere, come dire, edotte le associazioni professionali, gli ordini, i commercianti, tutti i cittadini, di quello che concretamente accadrà a Taranto durante il periodo dei giochi. Quindi era necessario per noi iniziare un ciclo di incontri, perché noi ci ripromettiamo di poter magari riproporre un altro convegno, qualche altro convegno, proprio in fase di avvicinamento ai giochi. Quindi, come lei ha correttamente riferito, scopo della fondazione sin dalla sua costituzione, il fondatore è il dottor Massimo Ferrarese, noi siamo componenti del CDA e cerchiamo di dare le linee direttive guida di questa fondazione, che è a supporto dello sport tarantino. Analogamente, diciamo proprio in conseguenza di ciò, abbiamo supportato con enorme piacere e soddisfazione il Taranto Calcio, nella persona, nelle figure della famiglia, degli soci principali, degli amministratori della famiglia Ladisa, proprio perché avevamo la necessità di dare concretamente un segnale anche alla città, perché era necessario che lo sport tarantino, il calcio in particolare, che aveva vissuto un periodo di crisi particolarmente acuto, vivessero la nostra vicinanza.
10: Ecco, avvocato,
11: abbiamo confermata a più riprese.
10: Benissimo. Allora, avvocato, proprio stamattina, in occasione della visita del ministro Foti, il commissario straordinario per i giochi Massimo Ferrarese, insomma, ha risposto un po' a queste polemiche che sono nate in questi giorni rispetto alla gestione dello stadio, alle dichiarazioni rilasciate dal presidente del Taranto Ladisa e all'intervista rilasciata sulla Gazzetta del Mezzogiorno da Gio Rizzello, che è il vicepresidente della Legend Global, una delle società che ha manifestato interesse per la gestione dello stadio. Sentiamo innanzitutto cosa ha detto Massimo Ferrarese a proposito proprio della fondazione. Ha spiegato in pochi secondi, insomma, qual è stata la sua volontà più da tifoso, insomma, per realizzare l'istituto della fondazione.
12: Fondazione, abbiamo dato un grande contributo, importante, non soltanto la fondazione, ma personalmente la metà del contributo che è stato dato alla società l'ho dato personalmente io e la mia famiglia, quindi sono tifoso anch'io.
10: Ecco, avvocato, era piuttosto breve questa dichiarazione, perché rientrava in un contesto più ampio in cui si rispondeva alle polemiche su chi ha chiamato chi, ma insomma questo Gio Rizzello da chi è stato chiamato?
11: Allora, direttore, la questione è abbastanza lineare. La fondazione, ha anche chiarito, insomma, ieri sera il presidente della fondazione, l'avvocato Buonfrate, aveva e ha come mission la cosiddetta legacy, cioè aveva la necessità, è un termine inglese che deriva però dal latino legatum, no? È un lascito testamentario, cioè quello che noi avremo in eredità è costituito da tutte le infrastrutture. Quindi la necessità che noi ci siamo sempre posti era quella di evitare che tutta questa eredità legata alle infrastrutture tutto ciò che è stato realizzato durante, insomma, questi giochi del Mediterraneo non vadano dispersi, quindi non ci siano le cosiddette cattedrali nel deserto. Sicché è stato affidato a un professore universitario della Bocconi un incarico di verificare eventualmente quelle che sono le possibilità legate a tutte le infrastrutture esistenti sul territorio. Quindi non c'era assolutamente da parte della Fondazione alcuna intenzione di poter, cosa peraltro che non è possibile da parte nostra fare, di entrare in competizione con la famiglia Ladisa e con il TAR. Anzi, noi auspichiamo sempre eventualmente collaborazioni con la famiglia Ladisa da parte di chi dovesse eventualmente essere interessato alla gestione degli impianti, ma è solo questo il nostro intento. Non c'era assolutamente, noi il rapporto con la famiglia Ladisa lo abbiamo concretamente dimostrato con un supporto, un'erogazione di natura economica, proprio perché volevamo dimostrare concretamente, e non solo a parole, quello che il nostro fondatore, dottor Massimo Ferrarese, aveva espresso a chiare lettere sin dall'inizio. Supporteremo in particolare il calcio a Taranto, e quindi questo l'abbiamo fatto anche e soprattutto con piacere in favore del Taranto Calcio acquisito dalla famiglia Ladisa.
10: Ecco, avvocato, ma come spiega questa dichiarazione così improvvisa e anche così imperiosa del presidente Ladisa, che ha posto un out-out: o ci date lo stadio o noi lasciamo il Taranto? Sostanzialmente ha detto questo. E poi parole dette a pochi giorni da una partita decisiva per le sorti della squadra rossoblù.
11: Ma guardi, io questa è una risposta che le potrei dare da tifoso, non sono
10: certo, da tifoso, anche da tifoso che ne accetta.
11: Ecco, capisco che in un momento particolarmente delicato magari il dottor Ladisa, il dottor Sebastiano Ladisa abbia voluto manifestare la necessità quale imprenditore, quindi è comprensibile che senza lo stadio una società che ha investito e sta investendo tanto denaro in una società sportiva, in una società calcistica, quella del Taranto, ovviamente necessitasse di avere disponibilità dello stadio. Quindi io la leggo in questi termini, non mi permetto di entrare né in polemica, me ne guardo bene dal farlo, anzi ripeto, noi vogliamo continuare ad avere un rapporto ottimale con la maggiore società calcistica di Taranto, e quindi mi sento soltanto di dire io sono un tifoso sfegatato e quindi spero a supportare i colori rosso-blu per quel traguardo che tutti i tifosi tarantini, io penso che anche tutti i cittadini di Taranto, stanno agognando da un po' di tempo a questa parte.
10: Avvocato, le chiedo di restare in linea, quindi di restare collegato con noi. Nel frattempo però ci vediamo il servizio sulla visita del ministro Foti stamattina qui a Taranto e poi magari la commentiamo insieme.
13: I soldi per garantire la piena riuscita dei Giochi del Mediterraneo ci sono. Le rassicurazioni sono arrivate stamattina dal ministro per il Sud e per la coesione sociale Tommaso Foti. Dopo i timori per la cancellazione dalla legge di bilancio degli 8 milioni e mezzo destinati all'organizzazione dell'evento, Foti ha rilanciato con lo stanziamento di 25 milioni.
14: Ci sono i soldi, ci sarà anche il reintegro di quello che è stato tagliato nella finanziaria, ma non per i Giochi del Mediterraneo. In linea generale ci sarà anche qualcosa di più per quanto riguarda alcune opere accessorie, perché evidentemente i Giochi del Mediterraneo sono indubbiamente un grande evento sportivo, culturale, se me lo consentite anche sociale, ma deve rimanere poi anche ben impressa nella parte turistica che visiterà la città, e bisogna far trovare una città gradevole quantomeno è gradevole oggi.
13: Il ministro è stato in città per visitare gli impianti sportivi in costruzione e per un breve giro turistico partito dal Palazzo degli Uffici e proseguito in Città Vecchia, dalle Colonne Doriche fino al Duomo e a San Domenico. Il ministro ha molto apprezzato la bellezza della città e gli sforzi che si stanno compiendo per portare a termine con successo i Giochi del Mediterraneo, una occasione storica per rilanciare l'immagine della città e innescare meccanismi di sviluppo legati agli attività sportive. Insieme al ministro, fra gli altri, il responsabile del contratto di sviluppo Dario Iaia, il commissario per i giochi Massimo Ferrarese e il sindaco Piero Bitetti.
10: Avvocato, il ministro è stato molto chiaro, ha detto che questi giochi non sono soltanto un evento sportivo, hanno un significato che va ben oltre, anche dal punto di vista sociale. Ecco, è un'occasione che Taranto non deve lasciarsi sfuggire, perché al di là della vetrina che rappresentano per noi questi giochi, per l'immagine della città che ha la possibilità di riscattarsi dopo anni di narrazione tossica di questo territorio, però appunto questi giochi hanno un valore che vanno ben oltre.

0: oltre l'aspetto sportivo, e questo aspetto extrasportivo riguarda proprio il dopo, ciò che accadrà dopo i giochi.
1: Sì, direttore, il convegno organizzato dalla Fondazione di ieri si intitolava Dentro i giochi, oltre l'evento. Ed è proprio quello il significato che noi abbiamo voluto dare a questo convegno, cioè quello a cui lei faceva riferimento. Al di là del fatto che i giochi saranno e dovranno essere per noi un'opportunità unica, perché vedranno presenti sul nostro territorio migliaia e migliaia di persone, tra gli atleti, delegazioni, parenti, tutti coloro i quali appunto impareranno a conoscere la nostra città e potranno rendere appunto all'esterno, dare una immagine diversa da quella che oggi purtroppo la maggior parte di chi non conosce la città purtroppo in maniera distorta ha. E quindi vedere la presenza di ministri e di persone autorevoli sul territorio che continuano a evidentemente a investire sulla città e sulla provincia di Taranto non può che far piacere. Aggiungo anche che a me è piaciuto particolarmente vedere insieme esponenti di governo a livello nazionale, il commissario Ferrarese, l'onorevole Dario Iaia e il sindaco di Taranto e il ministro Foti mi è sembrato molto compiaciuto del fatto che le istituzioni in questa, diciamo, realtà come la nostra, che se ne dica, sono comunque tutte, io dico tutte, coinvolte a fare in modo che questo evento abbia dei frutti, delle ricadute soltanto positive. Quindi c'è una convergenza, al di là degli schieramenti politici, di tutte le istituzioni di Taranto nel fare in modo che questo evento diventi per Taranto una, come dire, una rinascita. E dobbiamo sforzarci tutti quanti, giornalisti, operatori commerciali, per fare in modo che questa opportunità vada evidentemente ad avere ricadute e soprattutto direi dopo. Quindi andiamo oltre i giochi, ma cerchiamo appunto di fare in modo che il nostro territorio abbia un rilancio concreto sotto il profilo turistico, sotto tutti i profili,
0: Ecco,
1: sociale, culturale. Quindi sfruttiamo questa enorme opportunità dei Giochi del Mediterraneo.
0: avvocato, questi giochi hanno avuto, diciamo, una gestione un po' travagliata, no? Abbiamo vissuto momenti difficili, abbiamo anche corso il rischio di lasciarci scippare questi giochi per difficoltà organizzative o lacune organizzative iniziali. Poi bisogna riconoscere che il commissariamento ha finalmente sbloccato la situazione e sono stati costruiti degli impianti che ci renderanno come la città, almeno nel mezzogiorno, forse non solo nel mezzogiorno, con il più ricco patrimonio di impianti sportivi di ultima generazione. Le chiedo da cittadino, pensa che la città sia sufficientemente preparata per accogliere questo grande evento?
1: Allora, direttore, questa è una domanda molto interessante e devo dire che temo che non ci sia ancora la giusta conoscenza di quello che concretamente vivranno i cittadini di Taranto, per cui auspico che ci sia una maggiore, come dire, conoscenza e quindi sotto questo aspetto, noi ieri abbiamo tentato, in primo passaggio, coinvolgendo i direttori delle strutture dei Giochi del Mediterraneo, per fare in modo che la città cominci a prepararsi a vivere questo evento così, diciamo, per noi epocale. Dobbiamo imparare a capire quello che concretamente avverrà nella nostra città durante questo periodo. Quindi ritengo che al momento, al di là degli sforzi enormi che sono stati già compiuti dal Comitato dei Giochi del Mediterraneo e ovviamente quelli che sono stati profusi dal dottor Ferrarese sono sotto gli occhi di tutti, vive, io lo conosco, il dottor Ferrarese H24, come si suol dire, è sempre continuamente al lavoro perché tutto vada nel migliore dei modi. Quindi adesso però ci vuole la città, deve essere preparata, mancano credo 70 giorni circa, quindi dobbiamo fare in modo che i cittadini siano il più possibile a conoscenza di quello che si verificherà

0: sul nostro territorio e possano evidentemente essere pienamente coinvolti in tutto quello che accadrà a breve.
1: È convocato proprio ieri a Palazzo di Città il sindaco con i suoi collaboratori, il vice sindaco, il direttore generale del comune, hanno illustrato le procedure per l'affidamento degli impianti a partire appunto dal 4 settembre. In linea di massima sono due gruppi di impianti, da una parte abbiamo ad esempio il parco urbano della Salinella e lì siamo a procedura semplificata, poi c'è il project financing che invece riguarda gli impianti diciamo più complessi da gestire. Lo stadio ha un discorso a sé perché sono state avviate le istruttorie sulla base della proposta inviata dalla società del Taranto, sostanzialmente dal gruppo Ladisa. E poi c'è diciamo, il caso forse più delicato, più complesso e più costoso è quello della piscina comunale. O meglio, dello stadio del nuoto con le due piscine che richiedono degli sforzi per sostenere i costi energetici soprattutto molto elevati. Dal punto di vista della fondazione, ecco, che tipo di supporto potreste dare come fondazione rispetto a queste problematiche? Cioè, potete offrire delle consulenze, un supporto economico, perché ad esempio il Comune ha chiesto, o meglio è stato lasciato intendere, che si cercherà di ottenere dei contributi proprio per sostenere i costi energetici dello Stadio del Nuoto.
0: Sì, direttore, io ho visto stamattina le immagini che sono state diffuse su tutti i social e telegiornali locali della inaugurazione, così, del riempimento della piscina, chiamarla piscina è un po' riduttiva, no? Di quello stadio del nuoto, che ha destato in me una notevole emozione. Ma
1: lo vedremo anche noi più tardi, il servizio sul riempimento delle vasche, sì.
0: È bellissima quella immagine, emozionante, ci rendiamo conto che è una struttura imponente, importantissima. E proprio in relazione a questo, come lei ha appunto accennato, noi come fondazione c'eravamo, preposti di fare in modo che arrivassero comunque degli studi, delle consulenze di chi evidentemente ha delle competenze specifiche, quindi ci eravamo comunque interfacciati anche con un esperto in tale materia che potesse in qualche modo supportare anche il comune nel poter eventualmente valutare chi in qualche modo avesse la forza economica per poter gestire impianti di tale rilevanza. Quindi questo era comunque tra gli obiettivi della fondazione, quindi quello che potevamo fare era questo: indicare magari una strada o delle strade che potessero essere di aiuto al comune per poter individuare dei soggetti che abbiano le capacità economiche e manageriali per gestire impianti di tale portata e rilevanza.
1: E allora, visto che ha fatto riferimento al riempimento delle vasche, a questo momento che, come giustamente ha osservato, è stato anche emozionante, perché finalmente dopo, come dicevo, tante sofferenze che abbiamo vissuto, tanti travagli che abbiamo vissuto in questi anni, con il rischio appunto anche di perdere i giochi, questa mattina abbiamo assistito al primo getto d'acqua per riempire le vasche dello Stadio del Nuoto. Allora direi a Gisberto Nicoletti, il nostro regista, di vedere insieme questo servizio e poi magari ci salutiamo con l'avvocato La Salvia.
2: Le piscine dello Stadio del Nuoto prendono vita. Davanti allo sguardo compiaciuto del ministro Foti è stato avviato il riempimento delle vasche che ospiteranno le gare dei Giochi del Mediterraneo. Si tratta dell'impianto più complesso, realizzato a tempo di record, ma si tratta anche dell'impianto che richiede i maggiori costi di manutenzione. Il Comune ha avviato le procedure del project financing per l'affidamento della gestione e si cerca di ottenere contributi per sostenere proprio i costi di gestione. Intanto il ministro per il Sud non ha nascosto la sua soddisfazione per come si sta procedendo.
3: Devo fare complimenti a tutti coloro i quali, a partire dalla maestranza,

0: lavorando in un modo veramente encomiabile per poter il 21 agosto aprire alla grande i giochi del Mediterraneo in una città che se ne merita tutto. E quindi sono oltremodo soddisfatto per quello che stiamo facendo. Sono soddisfatto per quello che ho visto rispetto al CIS, dove l'onorevole Inali ha fatto veramente del lavoro enorme. Dico anche che la cooperazione istituzionale nella città di Taranto dimostra che dà dei risultati molto buoni e sono anche un esempio per territori più litigiosi.
1: Avvocato, allora abbiamo rivisto insieme queste immagini. Davvero, una volta che questo impianto sarà completato, sarà un vero e proprio gioiello e dobbiamo essere davvero bravi a custodirlo con cura, perché purtroppo in Italia abbiamo esempi di impianti realizzati per grandi eventi e poi finiti in malora proprio per incapacità di gestione. Speriamo che Taranto faccia da modello, sia un modello anche per questo, per la gestione degli impianti.
2: Sì, condivido le sue considerazioni. Insomma, vedere una struttura, un impianto del genere non può che inorgoglirci come cittadini di Taranto. Auguriamoci di saper preservare tutte queste infrastrutture sportive che erediteremo dai Giochi del Mediterraneo e con l'augurio appunto che ci siano le energie economiche, diciamo, supportate comunque dalle giuste, consulenze, perché tutto quello che è stato realizzato durante questi giochi propedeutici al svolgimento dei Giochi del Mediterraneo possano essere una ricchezza per il nostro territorio.
1: Grazie avvocato per la sua partecipazione, magari la aspettiamo in studio per una prossima puntata di Rosso di Sera. Grazie
2: Grazie a voi, sarà un piacere.
1: e buon proseguimento di serata. E
2: Buona serata a
1: allora a
2: voi.
1: questo punto diamo la linea a Gisberto Nicoletti in regia per qualche minuto di pubblicità e poi torniamo in studio per la seconda parte di Rosso di Sera.
3: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino. Via Campagna 181 Taranto. Telefono 099-737-3332 oppure 338-180-1256. Info chiocciola oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera.
4: Rosso di sera.
3: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Seconda parte di Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Nella prima parte abbiamo avuto come ospite l'avvocato Maurizio Lasalvia della Fondazione Mediterraneo per lo Sport. Abbiamo fatto il punto sugli impianti, sulla gestione degli impianti, sul contributo di consulenza che la Fondazione sta cercando di offrire per dare un contributo di idee. Rispetto al dopo giochi, perché stiamo attendendo con grande emozione, diciamo, l'avvio di questa manifestazione, però poi si pone il problema del dopo, cosa accadrà dal 4 settembre. E innanzitutto voglio salutare il consigliere comunale Luca Contrario. Buonasera consigliere.
6: Buonasera Enzo, buonasera a tutti e tutte.
5: Nella doppia veste di consigliere comunale e di tifoso del Taranto, perché adesso con il consigliere toccheremo un argomento che è stato foriero di polemiche in questi giorni, in attesa, perché francamente eravamo tutti proiettati verso la partita di domenica, la sfida decisiva tra Taranto e Gladiator, partita che deciderà quale delle due formazioni sarà promossa in Serie D, e poi improvvisamente sono arrivate queste dichiarazioni del presidente Sebastiano Ladisa, che ha detto: o ci date lo stadio, la gestione dello stadio, oppure noi molliamo tutto e ce ne andiamo. Consigliere, come consigliere innanzitutto, che reazione ha avuto? E poi come tifoso, si sovrappongono le reazioni o manteniamo due livelli differenti?
6: Sì, si sovrappongono perché sia come tifoso che come amministratore ritengo che, diciamo, il Ladisa sia veramente un valore aggiunto per la città di Taranto, per la squadra del Taranto Calcio e per gli obiettivi che si sono dati di investimenti importanti qui in città. Quindi assolutamente capisco il loro sfogo, le loro preoccupazioni e... Però diciamo li rassicurerei in questo senso, nel senso che probabilmente, al netto del fatto che la dichiarazione è stata conseguenza di alcune domande che hanno fatto i giornalisti, ma al di là di questo penso che la preoccupazione era andata dal fatto che alcune altre cordate, soprattutto il gruppo americano, sembrava dovesse prendersi lo stadio e sembrava magari o loro avevano ottenuto che fosse messo a bando e ad avviso pubblico la gestione dello stadio. Invece, come diciamo, hanno anche dichiarato in conferenza stampa sia il sindaco Piero Bitetti che il vice sindaco Mattia Giorno, si apriranno gli avvisi di gara per la gestione dei impianti sportivi legati ai Giochi del Mediterraneo, ma allo stato attuale resta fuori dagli avvisi lo stadio Erasmo Iacovone, proprio perché sullo stadio Erasmo Iacovone è in corso di valutazione tecnica, economica, nonché la valutazione sul pubblico interesse, sul progetto financing che è stato proposto dai Ladisa, e quindi diciamo non si muoverà nulla. Ecco
5: però consigliere Contrario, Luca, ieri come è stato spiegato in conferenza stampa è stata avviata l'istruttoria sul project financing del gruppo Ladisa. Sappiamo bene che però poi il project va a gara, quindi non c'è l'affidamento diretto rispetto a chi ha presentato il progetto, e quindi poi la gara è aperta a chiunque voglia proporre anche diciamo, interventi o condizioni migliorative. Quindi,
6: sì, però su sì. questo mi permetto, bisogna anche fare chiarezza.
5: Sì.
6: Perché giustamente la tifoseria, non tutti conoscono le normative e le procedure, quindi le richieste di dare lo stadio ai Lanuzza è una richiesta che dal punto di vista teorico non può essere soddisfatta in senso assoluto, nel senso che non è un'altra proprietà lo stadio, quindi noi decidiamo a chi darlo in base alle simpatie o in base a, diciamo, alle nostre convinzioni.

0: E ci sono procedure pubbliche di gara che vanno rispettate, il Project Finance che prevede questo, quindi che c'è la valutazione, dopodiché se la valutazione è positiva, l'interesse pubblico è confermato, il progetto economico e finanziario regge, chiaramente si passa all'avviso pubblico, nel quale chi ha proposto il Project Finance chiaramente è parte favorito, ma nulla vieta che altre società, organizzazioni possano offrire proposte migliorative, aggiuntive, e quindi sono procedure pubbliche, diciamo, non le gestiamo noi, non sono di nostra proprietà e quindi non decidiamo noi se darlo a Tizio piuttosto che a Caio. Quello che possiamo sicuramente garantire è che saranno trasparenti le procedure e che la proposta che è stata proposta dalla Gisida assolutamente in seria considerazione, secondo ripeto, le procedure però normative previste.
1: Ecco, anche perché immagino che
0: In
1: nessuno
0: questo però
1: abbia.
0: mi permetto, scusami,
1: Sì, no, no, scusami.
0: aggiungo anche, però le
1: Sì.
0: dichiarazioni degli americani, diciamo così,
1: Sì.
0: degli ultimi ore sono anche rassicuranti. Non mi sembra che
1: Sì,
0: il
1: diciamo
0: gruppo
1: che
0: americano sia più
1: Rizzello
0: per.
1: nell'intervista che ha rilasciato alla Gazzetta del Mezzogiorno, cioè Rizzello, il vicepresidente della Legend Global, società che sarebbe interessata appunto alla gestione dello stadio. Ha detto, ma noi con i Ladisa vorremmo collaborare, quindi non vogliamo metterci in contrapposizione o in conflitto con la società del Taranto.
0: Assolutamente sì, ho apprezzato quelle dichiarazioni. A questo poi aggiungo le mie, cioè io sono oltre che amministratore anche da tifoso e da tifoso mi permetto di fare una riflessione in più. Io penso che lo stadio Erasmo Iacovone sia innanzitutto il tempio del calcio e quindi il suo scopo principale sia quello di valorizzare la squadra locale di calcio, di essere uno stadio a funzione di tifoso e che abbia come focus principale lo sport, la valorizzazione dello sport e anche le attività accessorie legate allo sport. Tradotto, grandi eventi, grandi extrasportivi, concerti vanno bene perché sono fondamentali rispetto alla sostenibilità economica, ma non devono essere il punto centrale o il focus su cui si deve basare la gestione dello Iacovone. Lo Iacovone è il tempio del calcio e sarà il tempio dei tifosi rossoblù.
1: Però,
0: Deve essere quello.
1: giustamente, sì, corretto, però c'è anche da dire che se qualsiasi gruppo, una società, prende in gestione un impianto del genere, poi ha bisogno di attività collaterali per rendere l'operazione economicamente sostenibile.
0: Assolutamente sì, però ci sono anche tante attività collaterali legate allo sport, immagino la gestione dei vivai, delle squadre giovanili, lo stesso Museo del Calcio, dello sport, i servizi di foresteria, grandi match internazionali e ripeto, anche altro come possono essere attività commerciali, concerti e quant'altro, purché siano accessorie e funzionali alla sostenibilità del progetto, che però deve avere e mantenere come focus centrale il calcio, lo sport e la squadra locale.
1: Devo anche aggiungere, e questo è stato chiarito ieri in conferenza stampa dal sindaco, che da parte della Legend Global non è giunta formalmente alcuna proposta, quindi probabilmente si attende che il project dei Ladisa venga messo a gara per intervenire successivamente. Quindi c'è stata soltanto,
0: Sì.
1: diciamo, una manifestazione informale di interesse, ma nulla di ufficiale, così è stato detto ieri in conferenza.
0: Nulla di ufficiale, assolutamente sì. Allo stato attuale c'è, io ripeto, il project financing presentato dalla DISA, che chiaramente è in fase di validazione da parte degli uffici tecnici e amministrativi del Comune.
1: Tocchiamo l'aspetto più sportivo, diciamo quello che riscalda più i cuori. Cosa ti aspetti dalla partita di domenica?
0: Allora, sono scaramantico, quindi non direi mai che sono sicuro che il Taranto passi, cioè vinca e quindi sia promosso. Però allo stesso tempo dico che c'è cauto ottimismo perché la partita di andata ha dimostrato che la squadra del Taranto ha tutte le potenzialità per superare il Gladiator, che francamente mi ha fatto una buona impressione, ma dal punto di vista tecnico e tattico l'ho visto leggermente inferiore alla squadra del Taranto. A maggior ragione poi giochiamo in casa, a spinta dei tifosi, la fame.

0: con prudenza partecipiamo alla, così emotivamente incoraggiamo i nostri ragazzi, i nostri rossoblù, e speriamo che vada tutto bene domenica e che domenica si possa davvero festeggiare. Un'ultima domanda più politica, se mi permette, più impertinente. Da, sotto un certo aspetto notiamo come dire, una certa sintonia istituzionale tra il commissario per lo, il contratto di sviluppo, l'onorevole Iaia, e il sindaco Bitetti, una collaborazione istituzionale che è stata riconosciuta anche stamattina dal, dal ministro Foti. Dall'altra vediamo invece un PD che punzecchia sempre, sempre polemico. C'è qualche distonia tra la, diciamo, la linea di pensiero del PD e quella del sindaco Bitetti?
1: No, no, sono semplicemente ruoli diversi. È corretto ed è giusto che un sindaco nel suo ruolo istituzionale collabori con le altre istituzioni, in questo caso col commissario, con il governo, perché diciamo chiaramente tutte le istituzioni a tutti i livelli, al di là del colore politico, hanno un unico interesse, che è quello che i giochi del Mediterraneo a Taranto si svolgano in maniera efficace, efficiente, e sia una grande festa per Taranto, una grande opportunità e possibilità per Taranto. Il Partito Democratico, il Partito Democratico è la forza politica.
0: Che però è un partito di maggioranza, non è di opposizione.
1: Certo, certo, certo. No, no, no, però diciamo sono ruoli diversi. Il Partito Democratico su alcune dichiarazioni che sono state fatte magari da Urso o da alcuni parlamentari di Fratelli d'Italia, ha ritenuto, a mio avviso, anche in maniera opportuna, fare alcune precisazioni politiche che era giusto, ripeto, sottolineare. Ma nulla, assolutamente nessuna distanza dal sindaco, anzi piena collaborazione, siamo tutti impegnati affinché i lavori procedano bene e i giochi di Mediterraneo siano una grande festa.
0: Grazie Luca Contrario e forza Taranto!
1: Sempre forza Taranto!
0: Bene, e, oggi in Consiglio Comunale, c'è stato il Consiglio Comunale e così è stato presente il consigliere regionale Massimiliano Di Cuia, che è stato avvicinato da, dalla nostra Valentina Castellaneta, che lo ha intervistato. Sentiamo cosa ha dichiarato.
2: Consigliere Di Cuia, oggi a Taranto non solo la visita del ministro Foti, ma si è parlato anche in giunta regionale a Bari dei giochi del Mediterraneo e dei fondi. La regione parteciperà?
3: Sì, oggi in seconda commissione abbiamo discusso appunto degli stanziamenti ancora necessari perché possa essere percorso in tranquillità questo ultimo miglio, quindi possa essere svolta nel migliore dei modi la manifestazione. Come centrodestra personalmente ho chiesto che la Regione faccia la sua parte, perché rispetto a un ingente stanziamento iniziale previsto e concordato con il comitato organizzatore, ad oggi siamo a poco più di 3 mesi dei giochi e lo stanziamento effettivo messo a disposizione della Regione Puglia ammonta a poco più di 1,5 milioni, e quindi io credo che Regione Puglia debba fare la sua parte, perché questi non sono solo i giochi di Taranto, questi sono i giochi di tutta la Regione Puglia, quindi credo che uno stanziamento economico sia assolutamente necessario e i tempi sono evidentemente stretti, quindi chiediamo che questo impegno venga mantenuto nel più breve tempo possibile.
2: L'assessore Casili aveva assicurato i fondi per la comunicazione, quindi per le sponsorizzazioni. Servono però quelli per le strade regionali, giusto?
3: Sì, sì, appunto quelli ad oggi effettivamente stanziati sono quelli per la comunicazione, circa 1,5 milioni. Però ci sono tanti enti locali, non solo il Comune di Taranto, ma anche comuni più piccoli che ospiteranno manifestazioni in quanto ospitano degli impianti che non hanno la possibilità di affrontare da soli i costi legati al rifacimento delle arterie stradali di collegamento da e per questi comuni, e quindi chiedono un legittimo sostegno economico. Noi crediamo che oggi l'ente che debba intervenire su questo sia principalmente Regione Puglia, che ad oggi, ripeto, rispetto agli impegni assunti qualche anno fa, quando è nata l'idea e si è concretizzata poi l'idea di fare i giochi a Taranto, lo stanziamento è assolutamente insufficiente, quindi chiediamo che quanto prima si metta mano al bilancio della Regione per poter far fronte a questo stanziamento.
2: Oggi il sopralluogo del ministro Foti è stata più che soddisfacente, almeno lui si è detto molto soddisfatto. Resta fuori però la Torre d'Aiala, che era una delle

0: questioni che quando lei era consigliere comunale aveva sollevato più e più volte.
1: Sì, intanto mi lasci dire dal punto di vista politico che la presenza del ministro Foti a Taranto è l'ennesima dimostrazione della vicinanza e della presenza del governo qui in città e in provincia. Se i giochi si celebreranno a Taranto è perché c'è uno stanziamento di circa 300 milioni che il governo ha effettuato, c'è la nomina di un commissario che ha recuperato tutto il tempo perso mettendo in sicurezza tutti gli impianti e portando di fatto a compimento tutti i progetti che erano soltanto in fase embrionale, ma che insomma poi sono stati di fatto messi a terra e eseguiti da questo commissario. Resta fuori Torre d'Aiala e da quanto abbiamo appreso dalle dichiarazioni del ministro Foti è un piccolo neo, però al quale insomma siamo tutti quanti impegnati a rimediare perché quello rappresenta adesso l'ingresso della nuova piscina olimpionica, un bene di un valore storico assoluto e oggi versa in stato di degrado, quindi è un dovere della politica tutta riqualificarlo.
0: Grazie.
2: Bene, fin qui il consigliere regionale Massimiliano Di Cuia. E adesso ci colleghiamo con il collega Domenico Palmiotti del Nuovo Quotidiano di Puglia. Buonasera, Domenico.
3: Buonasera Enzo, buonasera ai telespettatori e
2: Allora, Domenico,
3: grazie dell'invito.
2: stiamo vivendo, Domenico, delle giornate piuttosto intense sul profilo, sotto il profilo
3: Certo.
2: sportivo e sotto il profilo politico-sportivo, perché stamattina appunto c'è stata, come sai, la visita del ministro Foti, c'è stato il sopralluogo agli impianti, sono stati
3: Cielo,
2: aperti i
3: cielo.
2: rubinetti per riempire le vasche della piscina, e però in questi giorni è esplosa anche la questione della gestione dello stadio Iacovone. Come interpreti queste vicende? In particolare, cominciamo dallo stadio, perché le dichiarazioni del presidente La Disa hanno un po' traumatizzato la tifoseria.
3: Sì, però mi pare che dopo la conferenza stampa di ieri dell'amministrazione comunale le polemiche si siano un po' placate, anche perché bisogna fare e non è proprio il caso di continuare su questo terreno delle polemiche che sovente sono inconcludenti. Proprio oggi la conferenza stampa che hanno tenuto il ministro Foti, il sindaco Bitetti, il commissario Ferrarese, il responsabile del CIS IAIA hanno evidenziato la necessità di un clima istituzionale positivo come quello che si è messo in campo in quest'ultima fase per i giochi e anche per il CIS. Dicevo che la conferenza stampa di ieri del Comune ha messo i punti fermi, ha messo un paletto, cioè senza nulla togliere al gruppo La Disa che gestisce il Taranto. Il gruppo La Disa è stato riconosciuto, è l'unico gruppo che al momento ha avanzato una proposta di project financing all'amministrazione per la gestione dello stadio Iacovone. Questo project sarà valutato, sarà completata la valutazione da parte dell'amministrazione, dopodiché sarà messo a gara e come prevede la procedura, come prevede la norma, il codice degli appalti, poi chiunque si vorrà fare avanti dovrà presentare un progetto migliore rispetto a quello che ha presentato la Disa. Non ci possono essere scorciatoie, non ci possono essere affidamenti diretti perché il comune è un ente pubblico.
2: E perché credo che nessuno abbia voglia di finire sotto inchiesta.
3: Certo, ieri poi l'assessore Cataldini ha detto: io capisco i tempi degli imprenditori, posso capire la preoccupazione dei Ladisa che vogliono avere risposte, essendo imprenditori, vogliono avere risposte e certezze sul loro investimento. Però questi sono anche i tempi della pubblica amministrazione e in ogni caso, dal 4 settembre, quando si saranno spenti i riflettori sui giochi, i Ladisa avranno la gestione dello stadio sin quando non si definirà e completerà l'affidamento del project financing dello stadio Iacovone. Poi
2: Anche
3: oggi,
2: perché
3: a margine della conferenza stampa con Foti, il commissario Ferrarese ha fatto altre dichiarazioni importanti, ha detto: io non ho nessuna preclusione verso i Ladisa né ostruzionismo verso i Ladisa. I Ladisa sono venuti qui, hanno parlato con me, io sono sempre disposto a incontrarli, sono andati nello stadio con i loro tecnici, nessuno ha come dire, frapposto ostacoli. In quanto a Global, Legend Global, questo grosso gruppo che

0: gestisce il Santiago Bernabeu ed altri impianti sportivi di livello mondiale.
1: Ecco Domenico, finora ufficialmente la Global non ha presentato nulla.
0: No, ha soltanto fatto una call, si è palesata, diciamo, nel suo interesse al sindaco, all'amministrazione comunale. Se la Global vuole farsi avanti, adesso che si aprirà il bando di gara per lo Iacovone e verrà messo a gara il project dello stadio di Iladisa, la Global dovrà presentare una proposta, anche se oggi in un'intervista che ho letto sulla Gazzetta del Mezzogiorno il rappresentante per l'Italia della Global diceva: noi vogliamo collaborare e cooperare con il gruppo Ladisa, quindi si può creare anche in questo caso una sinergia. Tornando a Ferrarese, Ferrarese ha detto: io non conosco quelli della Global, non sono stato io a far avvicinare la Global, né ho detto alla fondazione di contattare la Global.
1: Ma
0: la
1: noi proprio qualche minuto fa abbiamo intervistato l'avvocato Maurizio La Salvia della Fondazione per il Mediterraneo, e il quale ha detto: noi abbiamo contattato il professor Ruta, certo, che è un esperto in questa materia, e poi attraverso il professor Ruta si è arrivati alla Global.
0: Certo, certo. Ferrarese ha ricordato, io sono l'ideatore, il fondatore e anche il primo finanziatore della Fondazione.
1: Abbiamo ascoltato le dichiarazioni, sì.
0: Tant'è che ha messo 50.000 euro per il Taranto, le ultime 20.000 credo bonificate proprio nelle scorse ore, però dice: io non gestisco, io faccio altro, io faccio il commissario, mi occupo degli impianti.
1: Anche su questa vicenda è stata montata una polemica un po' pretestuosa, mi sembra abbastanza fuori luogo adesso.
0: Ma così. Questa è una città che, caro Enzo, questa è una città che induce spesso alle polemiche. Sino a ieri dicevamo: ah, ma i giochi non si fanno, gli impianti non si finiscono, così e cosà. Adesso gli impianti si stanno finendo, stanno andando avanti, i giochi si faranno, anche il rischio che il conflitto nell'area del Medio Oriente potesse bloccare i giochi sembra per fortuna ridimensionato, anche se la guerra non è finita. Però a Taranto siamo sempre bravi ad agitare polveroni, così come leggo sui social: ah, ma lo stadio del nuoto costa troppo, adesso ve ne siete accorti. Signori, ma qual è un impianto di una certa caratura, di una certa tipologia? Se si partecipa a competizioni internazionali, non è il comune di Taranto o la provincia di Taranto o il comune di Martina Franca che dice: no, io la piscina la devo realizzare così, la piscina invece di due vasche una, invece di due vasche da 50 metri uno di 30 metri. Bisogna, come dire, aderire a degli standard internazionali, si è sottoposti alle regole
1: di Domenico, sai qual è il problema? Qual è il problema? È che purtroppo abbiamo ancora una mentalità troppo provinciale, per cui non siamo proiettati.
0: Sì.
1: Non siamo proiettati in una dimensione internazionale.
0: È chiaro che Taranto poi deve cercare alleanze, deve cercare soggetti di una certa caratura e levatura che possano gestire questi impianti. È ovvio che costa lo stadio del nuoto, è ovvio che costerà anche lo stadio Iacovone, costeranno tutti gli impianti che sono stati rimessi a nuovo. Però il punto qual è? Saperli gestire, trovare dei modelli di gestione, coinvolgere chi porta capitali, coinvolgere chi ci sa fare. Esempio, si è detto in questi giorni: le federazioni sportive, le federazioni nazionali, perché non praticare questa strada? Rivolgersi alla FIDAL per l'atletica leggera, rivolgersi alla FIN, la federazione del nuoto, per lo stadio del nuoto, può far sì che questi impianti entrino in circuiti federali, in circuiti internazionali, possono essere messi a disposizione di centinaia di atleti. Comunque la cosa bella e importante di oggi è che Foti ha dato atto del lavoro che si è fatto, ha soprattutto assicurato che gli 8 milioni e mezzo mancanti dai giochi verranno reintegrati, gli 8 milioni e mezzi diventeranno 12, perché se ne aggiungeranno altri 3 e mezzo che serviranno per opere alla città, e a questi 12 milioni poi ci saranno i 25 milioni per l'organizzazione, ma questo è un altro capitolo.
1: Ecco Domenico,
0: già 50 milioni.
1: Domenico, tu sei un grandissimo esperto delle vicende economico-industriali del nostro territorio. I giochi del Mediterraneo possono innescare dei meccanismi di sviluppo legati proprio agli eventi sportivi.

0: Cittadini, perché si può alimentare una sorta di turismo sportivo intorno a questi impianti, se ben gestiti.
1: Enzo, dipende dalla capacità di gestione che avremo, da come riusciremo a valorizzare questi impianti. Oggi Foti ha detto: io vi invidio le piscine, le due vasche olimpioniche sono le più belle. Foti ha fatto anche una battuta, vorrà dire che dopo i giochi del Mediterraneo inventerò i giochi del Po a Piacenza, perché il ministro è appunto di Piacenza. Ha detto: non credo che ci siano molte altre città che hanno un impianto del genere sul mare, sappiatelo preservare, custodire, valorizzare, ma soprattutto utilizzare. Quindi spetta a noi, certo, il turismo sportivo dipende appunto, come ti dicevo, dalla capacità che avremo nel gestire e nel valorizzare questi impianti. 2 o 3 giorni fa è stato a Taranto Luca Cordero di Montezevolo, uomo di industria, è stato presidente di Confindustria, Fiat e Ferrari, uomo di sport, è stato organizzatore dei mondiali degli anni 90 e ha detto: è un grande patrimonio che viene messo a disposizione di Taranto e la città ha una leva importante per offrire di sé una nuova immagine, un'immagine anche proiettata sul turismo e su un rilancio a tutto tondo di Taranto.
0: Dobbiamo imparare ad uscire dal disfattismo che spesso ci soffoca e imparare ad essere più consapevoli delle potenzialità, delle ricchezze che abbiamo. Domenico, per concludere,
1: è un chiacchiericcio che non porta da nessuna parte, fatto spesso con finalità, non capisco se di rivalsa o distruttive.
0: Spesso queste polemiche vengono montate perché magari non si è avuto modo di essere accontentati in qualche maniera, Domenico, sappiamo bene.
1: Molta fuffa alimentata sui social e da alcuni protagonisti, diciamo così.
0: Sì, aspiranti influencer sui social, diciamo.
1: Certo.
0: Domenico, ti trascino sulla vicenda ex Silva. Flax, a quanto pare, avrebbe messo in piedi una cordata con Danieli e Metinvest. Sarà la volta buona?
1: Ma Enzo, più che una cordata, ha messo in piedi un tavolo tecnico per discutere e aggiornare il piano industriale. Per la verità, questo tavolo tecnico, Flax, il fondo americano che concorre per acquisire l'ex Silva, l'altro competitor, il gruppo siderurgico indiano Jindal, questo tavolo l'aveva già annunciato giorni fa, solo che non ne aveva precisato finalità e articolazione. Oggi l'ha fatto, ma il punto non è costituire il tavolo e aggiornare il piano industriale, che può andare anche bene. Il punto è offrire le garanzie finanziarie
0: che al momento non ci sono,
1: Flax, certo, che possono rendere Flax un interlocutore credibile. Perché la trattativa con Flax non è andata avanti da oltre un mese? Perché Flax ha i ripetuti inviti dei commissari di prestare le garanzie finanziarie, di spiegare che capitali metterà, come farà l'acquisizione dell'Ilva, che investimenti effettuerà, ha sempre nicchiato. Vuole fare il tavolo con Metinvest, Danieli? Benvenga. Metinvest è un grande produttore siderurgico, Danieli è un grande possessore di tecnologie impiantistiche dell'acciaio, però Flax deve mettere i soldi, chiarire che cosa mette di suo. Poi ci potrà essere anche un apporto del governo, ma è l'investitore che deve declinare come farà l'investimento.
0: Come ben sai, in una delle sue ultime interviste ha detto: noi chiederemo 500 milioni di prestito allo Stato italiano e poi li restituiremo. Insomma, un po' è così, saremo tutti bravi a investire. Grazie Domenico,
1: grazie
0: Palmiotti.
1: A voi, buona serata e buon lavoro.
0: Grazie al collega Domenico Palmiotti del Nuovo Quotidiano di Puglia e grazie a Gisberto Nicoletti che ci ha guidati dalla regia, ma grazie soprattutto a voi che ci avete ascoltati con attenzione. L'appuntamento con Rosso di Sera è per domani, sempre alle ore 19. Buona serata.
2: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: I soldi per garantire la piena riuscita dei giochi del Mediterraneo ci sono. Le rassicurazioni sono arrivate stamattina dal ministro per il Sud e per la coesione sociale Tommaso Foti. Dopo i timori per la cancellazione dalla legge di bilancio degli 8 milioni e mezzo destinati all'organizzazione dell'evento, Foti ha rilanciato con lo stanziamento di 25 milioni.
4: Ci sono i soldi, ci sarà anche il reintegro di quello che è stato tagliato nella finanziaria, ma non per i giochi del Mediterraneo. In linea generale ci sarà anche qualcosa di più per quanto riguarda alcune opere accessorie, perché evidentemente i giochi del Mediterraneo sono indubbiamente un grande evento sportivo, culturale, se me lo consentite anche sociale, ma deve rimanere poi anche ben impressa nella parte turistica che visiterà la città, e bisogna far trovare una città gradevole quantomeno è gradevole oggi.
0: Il ministro è stato in città per visitare gli impianti sportivi in costruzione e per un breve giro turistico partito dal Palazzo degli Uffici e proseguito in Città Vecchia, dalle Colonne Doriche fino al Duomo e a San Domenico. Il ministro ha molto apprezzato la bellezza della città e gli sforzi che si stanno compiendo per portare a termine con successo i Giochi del Mediterraneo, una occasione storica per rilanciare l'immagine della città e innescare meccanismi di sviluppo legati agli attività sportive. Insieme al ministro, fra gli altri, il responsabile del contratto di sviluppo Dario Iaia, il commissario per i giochi Massimo Ferrarese e il sindaco Piero Bitetti.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Le piscine dello Stadio del Nuoto prendono vita. Davanti allo sguardo compiaciuto del ministro Foti è stato avviato il riempimento delle vasche che ospiteranno le gare dei Giochi del Mediterraneo. Si tratta dell'impianto più complesso, realizzato a tempo di record, ma si tratta anche dell'impianto che richiede i maggiori costi di manutenzione. Il Comune ha avviato le procedure del project financing per l'affidamento della gestione e si cerca di ottenere contributi per sostenere proprio i costi di gestione. Intanto il ministro per il Sud non ha nascosto la sua soddisfazione per come si sta procedendo.
4: Devo fare complimenti a tutti coloro i quali, a partire dalla magistranza, stanno lavorando in un modo veramente encomiabile per poter il 21 agosto aprire alla grande i giochi del Mediterraneo in una città che se li merita tutto. E quindi sono oltremodo soddisfatto per quello che è stato fatto. Sono soddisfatto per quello che ho visto rispetto al CIS, dove l'onorevole Iaia ha fatto veramente il lavoro enorme. Dico anche la cooperazione istituzionale. La città di Taranto dimostra che ha dei risultati molto buoni e sono anche un esempio per territori più litigiosi.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: L'intervento complessivo ammonta a 2.951.000 euro e servirà per mettere in piedi un grande cantiere. Si tratta di opere fondamentali di manutenzione straordinaria che interessano direttamente le arterie destinate al transito della gara ciclistica sia maschile sia femminile, previste nell'ambito della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Un tassello importante, quello della sicurezza, per gli atleti ma anche per gli appassionati che affolleranno le strade della provincia ionica e l'ente di via Anfiteatro a programmare gli interventi infrastrutturali stradali che sono mirati a garantire sicurezza ed efficienza logistica durante le competizioni. Oggetto dei lavori il manto stradale che verrà praticamente rifatto e la segnaletica orizzontale. Le strade provinciali interessate sono la 78, 77, 75, 45, 43 e 42, insieme alla ex strada statale 581, per poi estendersi anche alle strade provinciali 71, 67, 66, 72 e poi alla ex statale 7. Come per altri interventi, anche per quel che concerne i lavori che riguarderanno le strade, l'ente provincia intende non solo dare una risposta concreta alle esigenze di tipo tecnico, rese necessarie per ospitare al meglio l'evento sportivo, ma anche per riconsegnare alla comunità una rete di collegamento certamente più curata ed efficiente. In questo modo i Giochi del Mediterraneo, al di là del beneficio immediato legato direttamente allo svolgimento della manifestazione, lasceranno senza dubbio un segno sul territorio.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: lavori per la realizzazione degli impianti per i giochi del Mediterraneo sono solo la punta dell'iceberg sotto la quale si nasconde un intero ecosistema di servizi e logistica, invisibile ai cittadini ma indispensabile per garantire il perfetto funzionamento della manifestazione sportiva. Con l'appuntamento dentro i giochi oltre l'evento, la Fondazione del Mediterraneo per lo Sport ha voluto creare un momento di confronto, utile a capire i fabbisogni, le opportunità e le ricadute dei giochi sul tessuto socio-economico del territorio, come ha raccontato il presidente Angelo Bonfrate.
7: Era necessario creare questo momento di confronto per un'interazione personale tra il comitato organizzatore e i cittadini, imprenditori, associazioni, società varie, in modo da capire quali sono le esigenze del comitato, entrare dentro i giochi per capire come si svolgeranno e vedere in che modo la città può contribuire allo svolgimento più adeguato e migliore possibile di queste attività sportive.
6: Si parla infatti di servizi di accoglienza per 4.500 atleti provenienti da 26 paesi, 500 arbitri e giudici di gara che saranno ospitati nel Mediterraneo Village e in tutti gli hotel già prenotati di Taranto e provincia. Dei servizi medici e antidoping in tutte le aree giochi che richiederanno più di 60 ambulanze e personale medico e 23.000 accrediti per staff e giornalisti. A questo si aggiungono tutti i volontari, oggi già 4.000 candidature, che lavoreranno a stretto contatto con atleti e delegazioni, come ha raccontato Antonio Noci, responsabile del reclutamento.
8: Ci saranno molteplici attività in cui potranno essere impegnati i ragazzi, dipende anche molto dalle loro skills e da quello che sono le loro preferenze. Possono essere impegnati nelle attività sportive, nelle cerimonie di apertura, ci sono anche dei ruoli molto affascinanti come quello dell'attaché, che richiede diciamo un'esperienza maggiore perché ci deve essere una buona conoscenza della lingua inglese, francese e arabo per poter accompagnare le delegazioni e fare da ponte tra il comitato organizzatore e le delegazioni internazionali.
6: Un appuntamento che secondo Carlo Molfetta, direttore generale del comitato organizzatore dei giochi, è necessario per rendere la comunità parte attiva del progetto e non semplice spettatrice.
9: Iniziamo ad avvicinarci alla città perché la città si dovrà avvicinare poi a noi durante i giochi. Abbiamo bisogno che tutte le persone capiscano l'importanza e l'impatto che avrà questo evento per Taranto e per tutto il territorio pugliese.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Forse ad una svolta le trattative per la vendita dell'ex Ilva. Il gruppo finanziario Flax sarebbe riuscito a mettere in piedi una cordata pronta a rilevare l'azienda siderurgica. L'indiscrezione è riportata dal giornale. Secondo queste voci, il fondo americano avrebbe stretto un'alleanza con due importanti player industriali dell'acciaio, come l'italiana Danieli e la multinazionale ucraino-olandese Metinvest. E della partita potrebbe far parte un terzo partner italiano. Secondo quanto riportato dal giornale, l'ufficializzazione della nuova cordata dovrebbe essere imminente. Questa dunque sarebbe la mossa di Flax, la cui trattativa per acquisire Acciaierie d'Italia si era arenata davanti alla richiesta di garanzie finanziarie arrivata dai commissari che gestiscono l'amministrazione straordinaria dell'ex Ilva. Garanzie fino ad oggi mai arrivate. Una situazione che aveva favorito il ritorno sulla scena degli indiani di Jindal, il cui piano industriale però prevede un forte ridimensionamento degli assetti produttivi di Taranto con previsione di circa 6.000 esuberi sul territorio nazionale. Da qui le incertezze del governo che in questi mesi ha rinviato di settimana in settimana il termine per la definizione della trattativa. Ora ci sarebbe questo sorprendente rilancio di Flax. Resta da vedere quanto sarà convincente agli occhi dei commissari questa nuova ipotesi, della quale però al momento non si conosce il piano industriale, che resta l'unico vero indicatore per valutare l'effettiva affidabilità della proposta.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La viabilità a San Vito non trova pace. La chiusura al traffico di Via del Faro a causa dell'erosione costiera che ha messo a rischio la tenuta della strada ha costretto a soluzioni d'emergenza che però non hanno risolto il problema. I disagi più gravi in Via Occhiate e Via Calata Rinella, dove è risultato difficoltoso persino il passaggio dei bus. Una situazione che ha creato gravi disagi a residenti e automobilisti. il Comune ha deciso di apportare nuove modifiche alla circolazione nel tratto tra Via Occhiate e il Civico 103, permettendo il passaggio solo a residenti, soccorsi e servizi. Inoltre scattano nuovi sensi unici in Via Calatarinella e Via Calatamacchia, oltre a divieti di sosta nella stessa Via Occhiate. Dal Movimento 5 Stelle arriva una proposta indirizzata a Chima Mobilità, quella di utilizzare i bus elettrici più piccoli e quindi più adatti alla conformazione di San Vito.
10: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Parliamo di un argomento importante, parliamo dell'anoressia, di un disagio psicologico che investe pienamente il rapporto con il proprio corpo. Sono circa 4.000 i morti all'anno purtroppo per i disturbi del comportamento alimentare, e in particolare l'anoressia è considerata la seconda causa di morte tra gli adolescenti subito dopo gli incidenti stradali. Di questo parliamo con il collega e autore Michele Pennetti, che è in video collegamento. Buongiorno.
12: Buongiorno a te, buongiorno a tutti, grazie.
11: E dunque lo spunto per parlare di questo argomento assolutamente importante, certamente offerto dal libro che avete presentato, che avete scritto insomma a quattro mani con Giorgio Perinetti e che avete presentato qui a Taranto solo qualche giorno fa, Quello che non ho visto arrivare, l'anoressia che porta addirittura alla morte, un'esperienza diretta in questo libro.
12: Sì, raccontiamo in questo libro la storia di Emanuela Perinetti, che è la figlia di Giorgio, cioè dell'amico direttore sportivo col quale abbiamo scritto questo libro. Emanuela era una ragazza brillantissima, in carriera, curava l'immagine di alcuni tra i più grandi calciatori italiani e stranieri, pensate a Del Piero, a Pogba. Eppure, nonostante avesse, diciamo, una carriera già alle spalle e un brillantissimo futuro davanti, il fantasma, il male, il disagio l'ha tenuta in ostaggio fino ad ucciderla, fino a farla morire.
11: Ecco, quella che sembra essere una contraddizione: da una parte una carriera brillante, una donna nel pieno dei suoi anni, quindi con un futuro altrettanto brillante evidentemente davanti, e dall'altra parte un problema così grande da gestire. Perché? Perché evidentemente in questa società continuiamo ad inseguire la perfezione che non esiste, Michele.
12: Sì, assolutamente. Emanuela da ragazzina aveva avuto un grosso problema alle gambe, il linfedema, che la portava ad ingrossare le gambe. C'è un problema del sistema linfatico che determinava questa conseguenza fisica, per cui era costretta, diciamo, a sostenere diete ferree per non ingrassare, e non c'erano delle cure attraverso le quali potesse guarire da questo problema. E da qui, poi col passare degli anni soprattutto nel periodo del Covid, non potendo più andare in palestra, non potendo più allenarsi, non potendo quindi più smaltire, diciamo così, ciò che mangiava, è entrata definitivamente nel tunnel dell'anoressia, dal quale non è più uscita. È una, come dicevi giustamente tu, è un male del nostro tempo, nel senso che inseguiamo appunto modelli estetici in molti casi, o comunque modelli anche visivi di un certo tipo, che sono improntati appunto alla magrezza, al fatto di essere in forma, al fatto di dipendere anche dal nostro aspetto fisico, che ci porta spesso a poi inseguire dei modelli che sono dannosi per la nostra salute. Alcuni riescono a gestire bene questi processi, altri invece ci finiscono dentro fino in fondo, credendo di poter avere il controllo della situazione. Ed è questo l'aspetto più drammatico, nel senso che il disagio, che è un disagio innanzitutto di natura psichiatrica, diciamo così, o psicologica, diventa poi si trasforma in qualche patologia, che nel caso di Emanuela era la bradicardia, ma in molti casi può portare ad altro genere di disturbi. Quindi Ecco, questo è diciamo, la questione di fondo generale. Ovviamente c'è anche dietro questo dramma che, come dicevi tu, investe tantissime persone in Italia, perché pensate, sono 3 milioni e mezzo gli italiani che soffrono di disturbi del peso e dell'alimentazione. Ecco, bene, dice proprio questo disagio viene vissuto in molti casi come uno stigma, cioè non si tiene al, diciamo, si tiene con sé, non se ne parla, non ci si confronta,
11: c'è vergogna,
12: c'è una sorta di stigma. C'è uno stigma, perché purtroppo ancora nella nostra cultura in genere, quando ci si rivolge a uno psicoterapeuta si tende a farlo sempre di nascosto, in maniera riservata, quando invece diciamo, diciamo i problemi di questo tipo andrebbero affrontati, così come si affronta, per esempio, come si cura un ginocchio.
11: Certo, certo. Ecco.
12: Ortopedico, oppure se ti fa male un dente vai da un dentista, ma se hai questo tipo di problematica si fa fatica intanto ad andare da uno psicoterapeuta e a curarsi, e poi soprattutto a parlarne con gli altri, ed è questo l'aspetto più diciamo più importante della questione.
11: Ecco, Michele, facciamo in modo che da qui possa partire un invito, insomma, innanzitutto ad accettare i propri limiti, semplicemente. Ciascuno di noi ha bisogno in alcuni momenti della propria vita di fermarsi, di riflettere, di confrontarsi, di ascoltare un parere esterno. Ecco, facevi riferimento alla psicoterapia, che è uno strumento che io ritengo assolutamente essenziale. Dovremmo essere più clementi anche con noi stessi, smettere appunto di inseguire un modello di perfezione e accettare e amare anche la nostra unicità, che significa avere ovviamente anche dei difetti. Grazie a Michele Pennetti per questo intervento.
12: Grazie a te. Grazie,
11: buona
12: a
11: giornata.
12: E tanto. Ciao, buona giornata a te.
10: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Dall'11 giugno all'11 luglio saranno aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico del Comune di Taranto per l'anno 2026-2027. Il servizio è destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, residenti nei quartieri Paolo VI e Lido Azzurro, secondo i requisiti e le modalità stabiliti dall'avviso pubblico. In particolare, il trasporto scolastico ordinario è previsto per gli alunni residenti a Lido Azzurro e frequentanti gli istituti scolastici del quartiere Tamburi, nonché per gli alunni residenti e frequentanti le scuole del quartiere Paolo VI. È inoltre previsto il servizio di trasporto assistito per gli alunni con disabilità residenti sull'intero territorio comunale, in presenza della certificazione rilasciata dal competente servizio dell'ASL. Le famiglie interessate potranno presentare la domanda esclusivamente online, autenticandosi con SPID o carta d'identità elettronica attraverso la sezione dedicata ai servizi scolastici del sito istituzionale del Comune di Taranto.
10: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: La sezione lavoro del Tribunale di Taranto ha accolto i nuovi ricorsi promossi con il sostegno della CISL Funzione Pubblica Taranto e Brindisi e ha così riconosciuto alle educatrici comunali il diritto all'orario settimanale di 35 ore e al pagamento delle ore svolte in eccedenza come lavoro straordinario. Sono 16 i ricorsi presentati dall'ufficio legale di Mario Soggia e seguiti dalla CISL Funzione Pubblica del Comune di Taranto. Le decisioni confermano la fondatezza della posizione sostenuta dalle lavoratrici. L'orario ordinario applicabile alle educatrici degli asili nido comunali non può essere elevato unilateralmente a 36 ore settimanali, quando la disciplina contrattuale prevede un debito orario complessivo di 35 ore. La magistratura del lavoro ha quindi condannato il Comune di Taranto al pagamento delle differenze retributive maturate per il lavoro straordinario, oltre al pagamento della rivalutazione, degli interessi legali e delle spese di giudizio. Questi pronunciamenti, ha detto Fabio Ligonzo, che è segretario aziendale CISL Funzione Pubblica del Comune di Taranto, rappresentano un importante riconoscimento per lavoratrici che da anni svolgono con professionalità e dedizione un ruolo fondamentale nei servizi educativi comunali e anche la prova concreta dell'impegno della CISL Funzione Pubblica nel difendere i diritti, la dignità e il valore del lavoro pubblico. Quando il confronto non basta, la tutela passa anche dalle sedi competenti e queste decisioni confermano che la nostra posizione era fondata. Soddisfazione è stata espressa anche da Umberto Renna, che è il segretario territoriale della CISL FP Taranto Brindisi. Non c'è un solo giorno, ha detto, in cui la CISL FP non sia impegnata a difendere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.
10: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un aeroporto senza voli di linea per passeggeri resta un simbolo incompiuto. Ad affermarlo è la Confapi, l'associazione delle piccole e medie imprese, che interviene a proposito dell'Open Day che si è tenuto all'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Il rilancio economico, industriale e turistico della nostra provincia, dichiara l'associazione, non può prescindere da una rete di trasporti efficace, integrata e realmente funzionante. Le imprese lo chiedono da anni, collegamenti rapidi, certi, competitivi. Non è una rivendicazione corporativa, afferma Confapi, è una condizione minima per attrarre investimenti, trattenere competenze, sostenere la crescita e legittimare quella vocazione turistica che sarà alimentata dal flusso di visitatori previsto in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Per questo Confapi ritiene indispensabile che siano stanziati ulteriori fondi per far decollare gli aerei e che le risorse già impiegate per l'aeroporto non restino un esercizio di stile o, peggio, uno spreco di denaro pubblico. La richiesta alle istituzioni è quella di un impegno ulteriore, continuo, concreto e coordinato da parte della Regione e di Aeroporti di Puglia per definire un piano operativo credibile e duraturo, da parte del Governo per sostenere la strategia nazionale sulle aree industriali e portuali, da parte del territorio, infine, che deve pretendere ciò che altrove è normale, vale a dire l'accessibilità. Oggi, conclude Confapi, abbiamo un aeroporto praticamente pronto per l'utilizzo, un porto strategico, un tessuto produttivo che vuole crescere. Mancano solo un ultimo sforzo e i fondi necessari per far funzionare ciò che è stato costruito.
10: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Il cliente non ha sempre ragione, ma conviene ascoltarlo. E questo è il messaggio che Massimiliano Dona, presidente di Unione Nazionale Consumatori, ha voluto comunicare agli operatori di TP Italia durante la sua masterclass. Partendo dal suo libro, Dona ha spiegato come trasformare i reclami e le frizioni in opportunità di crescita, decodificando così i segnali dei consumatori.
13: Beh, dipende molto dal tipo di azienda, il mercato di riferimento. Ci sono quelle che hanno la fortuna di avere il cliente tutti i giorni a portata di mano. Penso a chi ha un punto vendita, ma nel libro parliamo anche di ristorazione, di parrucchieri, estetisti. È chiaro che in questa situazione è più facile capire le emozioni del cliente, basta osservarlo quando entra nel nostro punto vendita e capire forse come gestirlo. E poi ci sono quelle che invece si relazionano a distanza con il consumatore, ma anche in quel caso si possono leggere dei segnali nascosti che possono indicare la strada per migliorare la relazione imprese-consumatori.
6: Per Alessandro Ladiana di TP Italia, attraverso l'analisi di esperienze vissute e feedback dei consumatori raccontate da Dona durante la formazione, i dipendenti dell'azienda, oggi circa 2000, possono trasformare le emozioni dei clienti in uno strumento capace di superare i sistemi automatizzati e valorizzare così il lavoro quotidiano.
14: Un ascolto costante, reale, che noi facciamo con tutti i nostri dipendenti. È l'unico modo per intercettare desiderata i feedback e poi mettere a terra dei progetti importanti. Nei progetti la formazione non ordinaria, quella nella quale ormai TP Italia eccelle, questa è una masterclass importante che facciamo con un professionista, Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Consumatori, che spiegherà perché è importante ascoltare, come va fatto l'ascolto, in un mondo nel quale noi viviamo sommersi di dati. Alcune aziende perdono di vista l'importanza dell'elemento umano, l'importanza di quegli aspetti emozionali che però da cittadini noi necessitiamo.
10: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: 1980-2000, i vent'anni che hanno cambiato Taranto, raccontati in un pregevole volume curato da Giovanni Battafarano e pubblicato dall'editore Gianfranco Mandese. Si tratta del nuovo capitolo della storia di Taranto nella collana precedentemente curata da Roberto Nistri. 9 autorevoli saggisti hanno raccontato la città, ognuno da prospettive diverse, dalla politica all'urbanistica, dall'economia all'università e alla scuola, sino al ruolo della stampa e non. sino al ruolo della stampa e al non semplice rapporto tra cultura e istituzioni. Sono gli anni dei grandi cambiamenti. All'inizio di quel ventennio Taranto era ancora una città dal diffuso benessere economico, ma già allora si scorgevano i primi segnali della crisi che stava per travolgere un sistema fondato essenzialmente sulla presenza dello stabilimento siderurgico. Sono gli anni in cui la città viene sconvolta dalla guerra di Mala, dalla crisi politica che anticipa il crollo della Prima Repubblica sino alla avvento del populismo di Giancarlo Cito. Poi arriverà il trauma della privatizzazione dell'Ilva che passa dallo Stato alla famiglia Riva, 20 anni che si concludono con l'elezione a sindaco di Rossana Di Bello, una parvenza di normalizzazione che però si dissolverà nel breve giro di qualche anno.
15: Abbiamo intitolato questo libro Dal disincanto alla transizione, perché Taranto negli anni 60-70 si era innamorata dell'Italsider. Era diventata una città industriale, una grande occupazione, molto reddito, le imprese tarantine lavoravano.

0: poi col passare degli anni abbiamo scoperto gli infortuni mortali, le malattie professionali, ma anche l'inquinamento. Abbiamo visto, insomma, che questa fabbrica, collocata troppo a ridosso della città, provocava morte e sofferenza. È cominciato un processo di disincanto, è cominciata una fase di transizione, valorizzare altre risorse, il porto, il mare, il recupero della città vecchia, la cultura, l'università, l'arte. È una transizione ancora in corso, quindi sono 20 anni in cui c'è stata anche la guerra di Mala, in cui il sistema politico è cambiato profondamente, ma anche un periodo in cui si gettano le basi per un processo, ci auguriamo, di ripresa e di rinascita della nostra bella città.
1: Alla prima presentazione ne seguiranno altre, con l'obiettivo di diffondere la conoscenza di un periodo fondamentale per capire il presente e pensare come costruire il futuro.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Interessante programma di aperture straordinarie e visite guidate a Taranto in occasione della giornata della Marina mercoledì 10 giugno. La celebrazione offre al territorio un'occasione unica per entrare in contatto con luoghi che sono simbolo della Marina Militare, ma anche con mezzi e professionalità. A Taranto la stazione navale Mar Grande apre le sue banchine per consentire alla cittadinanza di salire a bordo di diverse navi. Il Castello Aragonese accoglierà i visitatori sino a luna di notte, con ingresso da Piazza Castello. Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 19, sarà possibile visitare anche Nave Italia, ormeggiata proprio accanto al maniero aragonese. La Scuola Sottufficiali di San Vito offre un percorso immersivo tra diversi ambienti: palazzo studi, mensa, camerette degli allievi, aree ricreative, campi sportivi, piscina, piazza d'armi, cappella e laboratori tecnici. Un'occasione rara per conoscere da vicino gli spazi formativi di una delle istituzioni più importanti della Marina Militare. Infine, il comando flottiglia sommergibili aprirà le porte della scuola sommergibili e del sottomarino Salvatore Pelosi, con visite e conferenze dedicate alla componente subacquea attraverso l'ingresso principale dell'arsenale in piazza Ammiraglio Leonardo Cattolica. Una giornata intensa, insomma, pensata per avvicinare la cittadinanza alla vita della Marina Militare e per raccontare attraverso luoghi e uomini il valore di un intenso legame tra la città di Taranto e la Marina Militare.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Adesso parliamo di un convegno che si svolgerà oggi dalle 16.30, un attimo che non leggo bene, ve lo dico subito, 16.30 alle 19.30 al Palazzo del Governo, Salone di Rappresentanza in via Anfiteatro 4 a Taranto. Questo convegno si chiama Autismo, Sport e Inclusione. Voglio parlarne insieme ai responsabili del progetto, che è Cosimo Guido, che è qui in collegamento con noi. Buongiorno Cosimo, ben trovato.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori e grazie per l'invito.
3: Allora, grazie a te per essere qua e per parlarci di questo convegno che ci sarà oggi. Raccontaci tutto.
4: Allora, io mi scuso per questa location un po' di fortuna, insomma, che ho
3: trovato. Va bene, prego, prego.
4: Collegarmi. Il convegno, diciamo, noi siamo presenti nel territorio tarantino da ormai 10 anni. In questa occasione c'era, diciamo, considerando la questione dell'importante evento che coinvolgerà Taranto per periodo del Mediterraneo, era importante che si creasse, insomma, un momento in cui fossero protagonisti anche i nostri ragazzi e si parlasse anche dello sport, non solo come attività, ma dello sport come attività per tutti, anche e soprattutto per i ragazzi che noi seguiamo attraverso una terapia che si chiama TMA, che sta per terapia multisistemica in acqua, e che si occupa di bambini con disabilità psichica in generale, in particolare con nella maggior parte dei casi, diciamo così, sono soprattutto bambini con disturbo dello spettro autistico. All'evento che si terrà, appunto, come dicevi prima, dalle 16.30 alle 19.30 di oggi al Palazzo di Governo della città di Taranto, parteciperanno professionisti che, oltre ad essere persone umanamente e sensibilmente portati a lavorare con bambini con disabilità, con ragazzi con disabilità, sono appunto professionisti del settore che lavorano all'interno delle piscine, ma anche in ambienti più marini, diciamo, come in posti della regione che offre appunto la città di Taranto, e che danno più possibilità ai nostri ragazzi di sperimentarsi, di riuscire a esporsi a contesti e situazioni nuove, ma assolutamente fruibili anche da loro,

0: nei contesti e nelle attività e nei posti che offre la città e la provincia di Taranto.
1: Certo, assolutamente. Quando parliamo di sport, parliamo sempre, no? In ogni caso di inclusione, nel caso in cui si tratti di ragazzi, di bambini, di ragazzi con autismo o con diverse, insomma, diverse abilità. Quindi questo è importante. Sappiamo che ci sarà anche Luca Pellicoro, che è responsabile HSA Italia, è presidente responsabile tecnico di Enjoy Your Dive, insieme a tanti altri che saranno presenti. Ad esempio ci sarà l'istruttrice
0: Grazie,
1: federale
0: Giuseppe
1: FIS.
0: Maluberti.
1: Prego.
0: Sì, Giuseppe Maluberti, che invece è un istruttore federale SAP, e quindi si occupa, lui è referente delle attività paralimpiche della SAP Academy di Taranto,
1: Sì.
0: ma c'è anche Domenica Cirasì, che invece si occupa più che altro di interventi assistiti con gli animali, quindi andiamo anche un po' al di fuori dell'ambiente acqua, che è un po' il nostro ambiente, diciamo, prediletto. E ci
1: Certo.
0: sarà anche un psicologo psicoterapeuta della TMA che ogni nostro operatore viene seguito nella sua relazione terapeutica con il bambino da uno psicologo psicoterapeuta che dà appunto delle indicazioni e ci consente di lavorare su obiettivi a breve, medio e lungo termine sulla base di quelle che sono le osservazioni che vengono fatte sul bambino. Oltre a loro ci
1: Assolutamente.
0: sarà anche la direttrice sportiva della Meridiana di Taranto, che è la piscina che ci accoglie oramai dal 2017, che è per la famiglia.
1: Benissimo,
0: Quindi
1: benissimo.
0: sono. Sì.
1: L'appuntamento è per oggi pomeriggio e io ti ringrazio per essere stato mio ospite qui in Partecipiamo Taranto. Lo ricordiamo dalle 16.30 alle 19.30 a Palazzo del Governo, Salone di Rappresentanza, ci sarà questo convegno Autismo, Sport e Inclusione, oltre le barriere dentro il gioco. Grazie mille Cosimo Guido, a presto, buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie a voi e buona giornata a tutti.
1: Grazie, arrivederci. Bene, amici.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Domenica prossima sarà una sfida senza appello, chi vincerà conquista la promozione in Serie D. Pochi calcoli da fare nei 90 minuti, nei 120 in caso di supplementario, di calci di rigore in caso di ulteriore parità. Alla fine sarà una tra Taranto e Gladiator a festeggiare il traguardo della quarta serie. Dalla gara d'andata il Taranto esce rinfrancato dallo 0-0 e soprattutto dalla grande parata del portiere Mastrangelo, decisivo nel negare al Gladiator quel vantaggio minimo ma fondamentale che avrebbe potuto cambiare l'approccio alla sfida di ritorno. Invece si ripartirà dallo 0-0, palla al 100, con la consapevolezza che chi vincerà diventerà padrone del proprio destino anche in prospettiva futura. Se nelle scorse ore l'aspetto sportivo è passato in secondo piano a causa della querela legata allo stadio Erasmo Iacovone, ora l'attenzione deve essere rivolta esclusivamente al campo. La squadra ha ripreso ieri la preparazione e i dubbi principali riguardano la difesa. De Rosa non ha svolto nemmeno l'allenamento di rifinitura prima dell'andata e difficilmente sarà disponibile per il ritorno. Per Konaté, invece, dopo il breve impiego nella prima sfida, bisognerà valutare se le sue condizioni gli consentiranno di partire dal primo minuto oppure di essere utilizzato a gare in corso. Situazione diversa a centrocampo. Reparto che ha fornito garanzie sia sul piano dell'affidabilità sia quello sulla proposta di gioco. Non è escluso quindi che venga confermato l'assetto visto nelle ultime due partite. Lo staff tecnico dovrà valutare anche le condizioni di Incerti, che potrebbe aver recuperato dal problema muscolare, e garantire un impiego più consistente rispetto a un semplice spezzone di gara. In quel caso Marino potrebbe lasciare il posto, anche se il buon momento di forma del centrocampista lascia pensare a una conferma dell'attuale assetto. In attacco la sorpresa dell'andata è stata la scelta di Russo al posto di Aguilera, una decisione che non ha penalizzato la manovra offensiva, anche se il Taranto ha prodotto poco in termini di conclusioni verso la porta avversaria, ed è proprio questo aspetto che dovrà migliorare nella sfida decisiva. I rossoblù dovranno cercare con maggiore convinzione la via del gol anche attraverso i tiri della distanza, le conclusioni nel primo tempo da parte di Di Paolo Antonio e di Lo Iodice nella ripresa hanno infatti dimostrato come questa possa essere una soluzione efficace. Un discorso a parte merita Azio Osmanovic. Il suo rientro si è rivelato importante non soltanto per la solidità difensiva, ma per tutta la catena, sia di destra che di sinistra, considerando Delvino che ha garantito spinta e qualità sull'auto posto, quindi. Entrambi gli esterni hanno contribuito in maniera significativa, quindi, alla fase offensiva. Ecco perché in una partita nella quale il Taranto è chiamato a vincere, il gioco sulle fasce potrebbe rappresentare un'arma determinante. Cross, inserimenti e conclusioni della distanza potrebbero fare la differenza con il sostegno del pubblico. Un campo più raccolto e un pizzico di fortuna, la formazione rossoblù spera di completare l'opera e conquistare il ritorno in Serie D.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella.

0: Bene ritrovati con il nostro appuntamento di approfondimento dopo il TG. Torniamo quindi a parlare dei giochi del Mediterraneo. Ormai manca pochissimo all'avvio di questa manifestazione sulla quale sono riposte tante speranze per Taranto di cambiare il volto di una città che da troppi anni è offuscata dalla irrisolta vicenda Ilva. Finalmente con i giochi del Mediterraneo questa città potrà offrire un'immagine solare, positiva, ed è davvero quello che la città meriterebbe dopo anni e anni di sofferenze. Stamattina è stato a Taranto il ministro del Sud, per il Sud e della coesione sociale, Tommaso Foti. Prima ha compiuto un piccolo giro in città, si è partiti da Palazzo degli Uffici, ribattezzato Palazzo Archita, che dovrebbe essere il simbolo della rinascita del borgo. Speriamo che questa sia davvero la volta buona. Sono stati assicurati, insomma, sono partite le gare per il rifacimento della facciata esterna e quindi forse finalmente vedremo il palazzo nella sua bellezza almeno esteriore, quindi non più ingabbiato da impalcature e lenzuola. E poi il ministro Foti ha fatto anche un giro in Città Vecchia, come era successo qualche giorno fa con Luca Cordero di Montezemolo. Anche per il ministro Foti la città ha avuto un impatto molto positivo per bellezza e ricchezza di paesaggio offerto. Però appunto il ministro ha anche compiuto un sopralluogo sugli impianti che si stanno ultimando, ormai come più volte chiarito dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, tra giugno e luglio tutti gli impianti dovrebbero essere ultimati per dare poi inizio il 21 agosto alla cerimonia di apertura dei giochi. Intanto sentiamo cosa il ministro Foti ha dichiarato, perché ha dato ulteriori rassicurazioni sulla disponibilità dei fondi per avviare e concludere con successo i giochi del Mediterraneo.
1: I soldi per garantire la piena riuscita dei giochi del Mediterraneo ci sono. Le rassicurazioni sono arrivate stamattina dal ministro per il Sud e per la coesione sociale Tommaso Foti. Dopo i timori per la cancellazione dalla legge di bilancio degli 8 milioni e mezzo destinati all'organizzazione dell'evento, Foti ha rilanciato con lo stanziamento di 25 milioni.
2: Ci sono i soldi, ci sarà anche il reintegro di quello che è stato tagliato nella finanziaria, ma non per i giochi del Mediterraneo. In linea generale ci sarà anche qualcosa di più per quanto riguarda alcune opere accessorie, perché evidentemente i giochi del Mediterraneo sono indubbiamente un grande evento sportivo, culturale, se me lo consentite anche sociale, ma deve rimanere poi anche ben impressa nella parte turistica che visiterà la città, e bisogna far trovare una città gradevole quantomeno è gradevole oggi.
1: Il ministro è stato in città per visitare gli impianti sportivi in costruzione e per un breve giro turistico partito dal Palazzo degli Uffici e proseguito in Città Vecchia, dalle Colonne Doriche fino al Duomo e a San Domenico. Il ministro ha molto apprezzato la bellezza della città e gli sforzi che si stanno compiendo per portare a termine con successo i giochi del Mediterraneo, una occasione storica per rilanciare l'immagine della città e innescare meccanismi di sviluppo legati agli attività sportive. Insieme al ministro, fra gli altri, il responsabile del contratto di sviluppo Dario Iaia, il commissario per i giochi Massimo Ferrarese e il sindaco Piero Bitetti.
0: E come dicevamo, il ministro ha poi compiuto un sopralluogo sugli impianti. In particolare si è soffermato sullo stadio del nuoto, perché c'è stato, diciamo, un evento inaugurale molto molto importante. È cominciato stamattina il riempimento delle vasche che ospiteranno le gare degli sport acquatici, del sport in vasca appunto, e senza dimenticare che appunto poi quello sarà l'impianto che avrà maggiori complessità nella gestione, proprio perché insomma, i costi energetici per mantenere un impianto del genere sono elevatissimi. Se ne è parlato anche ieri a Palazzo di Città nella conferenza del sindaco, per spiegare appunto che sono stati pubblicati i bandi per la gestione degli impianti. In particolare per lo stadio del nuoto c'è la procedura del project financing. Ma vediamo il servizio su questa singolare cerimonia di riempimento delle vasche.

0: creare un momento di confronto utile a capire i fabbisogni, le opportunità e le ricadute dei giochi sul tessuto socio-economico del territorio, come ha raccontato il presidente Angelo Bonfrate.
1: Era necessario creare questo momento di confronto per un'interazione personale tra il comitato organizzatore e i cittadini, imprenditori, associazioni, società varie, in modo da capire quali sono le esigenze del comitato, entrare dentro i giochi per capire come si svolgeranno e vedere in che modo la città può contribuire allo svolgimento più adeguato e migliore possibile di queste attività sportive.
0: Si parla infatti di servizi di accoglienza per 4.500 atleti provenienti da 26 paesi, 500 arbitri e giudici di gara che saranno ospitati nel Mediterraneo Village e in tutti gli hotel già prenotati di Taranto e provincia. Dei servizi medici e antidoping in tutte le aree giochi che richiederanno più di 60 ambulanze e personale medico e 23.000 accrediti per staff e giornalisti. A questo si aggiungono tutti i volontari, oggi già 4.000 candidature, che lavoreranno a stretto contatto con atleti e delegazioni, come ha raccontato Antonio Noci, responsabile del reclutamento.
2: Ci saranno molteplici attività in cui potranno essere impegnati i ragazzi, dipende anche molto dalle loro skills e da quello che sono le loro preferenze. Possono essere impegnati nelle attività sportive, nelle cerimonie di apertura, ci sono anche dei ruoli molto affascinanti come quello dell'attaché, che richiede un'esperienza maggiore perché ci deve essere una buona conoscenza della lingua inglese, francese e arabo per poter accompagnare le delegazioni e fare da ponte tra il comitato organizzatore e le delegazioni internazionali.
0: Un appuntamento che secondo Carlo Molfetta, direttore generale del comitato organizzatore dei giochi, è necessario per rendere la comunità parte attiva del progetto e non semplice spettatrice.
3: Iniziamo ad avvicinarci alla città perché la città si dovrà avvicinare poi a noi durante i giochi. Abbiamo bisogno che tutte le persone capiscano l'importanza e l'impatto che avrà questo evento per Taranto e per tutto il territorio pugliese.
4: Questo era il servizio sull'evento che si è tenuto ieri sera, promosso dalla Fondazione Mediterraneo per lo Sport, dove appunto si è fatto un approfondimento su quella che sarà l'eredità che lasceranno questi giochi del Mediterraneo a Taranto. Vedremo dopo il servizio sulla piscina, sul riempimento delle vasche, ma intanto ci colleghiamo con Palazzo di Città, dove è in corso il Consiglio Comunale e la nostra Valentina Castellaneta è con il consigliere regionale Massimiliano Di Cuia, al quale appunto chiederà a Valentina un commento su questa manifestazione che davvero potrebbe essere un'occasione notevole per Taranto. Sentiamo l'intervista di Valentina Castellaneta.
5: Consigliere Di Cuia, oggi a Taranto non solo la visita del ministro Foti, ma si è parlato anche in giunta regionale a Bari dei giochi del Mediterraneo e dei fondi. La regione parteciperà?
6: Sì, oggi in seconda commissione abbiamo discusso appunto degli stanziamenti ancora necessari perché possa essere percorso in tranquillità questo ultimo miglio, quindi possa essere svolta nel migliore dei modi la manifestazione. Come centrodestra personalmente ho chiesto che la regione faccia la sua parte, perché rispetto a un ingente stanziamento iniziale previsto e concordato con il comitato organizzatore, ad oggi siamo a poco più di 3 mesi dei giochi e lo stanziamento effettivo messo a disposizione della Regione Puglia ammonta a poco più di 1,5 milioni, e quindi io credo che Regione Puglia debba fare la sua parte, perché questi non sono solo i giochi di Taranto, questi sono i giochi di tutta la Regione Puglia, quindi credo che uno stanziamento economico sia assolutamente necessario e i tempi sono evidentemente stretti, quindi chiediamo che questo impegno venga mantenuto nel più breve tempo possibile.
5: L'assessore Casili aveva assicurato i fondi per la comunicazione, quindi per le sponsorizzazioni. Servono però quelli per le strade regionali, giusto?
6: Sì, appunto quelli ad oggi effettivamente stanziati sono quelli per la comunicazione, circa 1,5 milioni. Però ci sono tanti enti locali, non solo il comune di Taranto, ma anche comuni più piccoli che ospiteranno manifestazioni in quanto ospitano degli impianti che non hanno la possibilità di affrontare da soli i costi legati al rifacimento delle arterie stradali di collegamento da e per questi comuni e quindi chiedono un legittimo sostegno economico. Noi crediamo che oggi l'ente che debba intervenire su questo sia principalmente Regione Puglia, che ad oggi, ripeto, rispetto agli impegni assunti qualche anno fa, quando è nata l'idea e si è concretizzata,

0: poi l'idea di fare i giochi a Taranto, lo stanziamento è assolutamente insufficiente, quindi chiediamo che quanto prima si metta mano al bilancio della regione per poter far fronte a questo stanziamento.
1: Oggi il sopralluogo del ministro Foti è stato più che soddisfacente, almeno lui si è detto molto soddisfatto. Resta fuori però la Torre d'Aiala, che era una delle questioni che quando lei era consigliere comunale aveva sollevato più e più volte.
0: Sì, intanto mi lasci dire dal punto di vista politico che la presenza del ministro Foti a Taranto è l'ennesima dimostrazione della vicinanza e della presenza del governo qui in città e in provincia. Se i giochi si celebreranno a Taranto è perché c'è uno stanziamento di circa 300 milioni che il governo ha effettuato, c'è la nomina di un commissario che ha recuperato tutto il tempo perso mettendo in sicurezza tutti gli impianti e portando di fatto a compimento tutti i progetti che erano soltanto in fase embrionale, ma che insomma poi sono stati di fatto messi a terra e eseguiti da questo commissario. Resta fuori Torre d'Aiala e da quanto abbiamo appreso dalle dichiarazioni del ministro Foti è un piccolo neo però al quale insomma siamo tutti quanti impegnati a rimediare perché quello e rappresenta adesso l'ingresso della nuova piscina olimpionica, un bene di un valore storico assoluto e oggi versa in stato di degrado, quindi è un dovere della politica tutta, riqualificarlo.
1: Grazie.
2: Bene, grazie Valentina Castellaneta. E adesso vediamo il servizio sul riempimento delle vasche dello Stadio del Nuoto. Le piscine dello Stadio del Nuoto prendono vita. Davanti allo sguardo compiaciuto del ministro Foti è stato avviato il riempimento delle vasche che ospiteranno le gare dei Giochi del Mediterraneo. Si tratta dell'impianto più complesso, realizzato a tempo di record, ma si tratta anche dell'impianto che richiede i maggiori costi di manutenzione. Il comune ha avviato le procedure del project financing per l'affidamento della gestione e si cerca di ottenere contributi per sostenere proprio i costi di gestione. Intanto il ministro per il Sud non ha nascosto la sua soddisfazione per come si sta procedendo.
3: Devo fare complimenti a tutti coloro i quali, a partire dalla maestranza, stanno lavorando in un modo veramente encomiabile per poter il 21 agosto aprire alla grande i giochi del Mediterraneo in una città che se ne merita tutto. E quindi sono oltremodo soddisfatto per quello che è stato fatto. Sono soddisfatto per quello che ho visto rispetto al CIS, dove l'onorevole Iaia ha fatto veramente il lavoro enorme. Dico anche che la cooperazione istituzionale nella città di Taranto dimostra che dà dei risultati molto buoni e sono anche un esempio per territori più litigiosi.
2: E dei Giochi del Mediterraneo continueremo a occuparci questa sera alle 19 nella nostra trasmissione Rosso di Sera, dove ci occuperemo anche della delicata questione relativa alla gestione dello stadio di calcio Erasmo Iacovone. E prima di chiudere però vi ricordo dove inviare le vostre segnalazioni al numero di WhatsApp 339 680 6868 oppure al nostro indirizzo di posta elettronica segnalazioni@cittadellatv.it. Bene, è tutto per questo dopo TG e ripeto l'appuntamento è per le 19 con Rosso di Sera.

0: sbrigati.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati.
3: Daniel,

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi gli altri. E non dimenticate. Tanto ultimo di appuntamento. Sei in pericolo e vicino. In pericolo e vicino. In pericolo e vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: e la TV di Taranto.
1: Amici, benvenuti in una nuova puntata di Cibo che Cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Bentrovata. Allora, grazie. Oggi c'è un argomento del giorno e di questa puntata e la...
2: Parleremo dell'alimentazione vegetariana, nel senso mi piacerebbe dare qualche informazione insomma in più, qualche suggerimento magari un po' più pratico per tutte quelle persone che decidono di intraprendere diciamo questo tipo di alimentazione per diverse motivazioni. Può essere appunto una motivazione etica, quindi moltissime persone decidono di abbandonare il mondo, l'alimentazione diciamo di derivazione animale o con le proteine animali per una questione etica, ma spesso questa limitazione del consumo proteico abbiamo visto essere collegato anche a delle patologie e quindi anche in prevenzione, soprattutto nelle malattie, nelle forme tumorali di alcuni determinati tipi di tumori, per cui dove la riduzione delle carni è fortemente consigliata, se non proprio diciamo prescritta, per cui mi piacerebbe fare appunto dare qualche informazione in più, perché è un altro argomento su cui tutti sanno ma nessuno sa niente.
1: C'è anche improvvisazione in questo, specialmente quando parliamo di tendenze o di mode. Un conto, come dici tu, che riusciamo a fare un percorso anche di terapia, no? Nel senso che se il medico ci dice guarda, per il tuo corpo, per la tua persona è meglio che tu segua questo,
2: certo.
1: In disparte del fatto che eticamente si può scegliere tutto quello che uno vuole ed è giusto così, però come sempre diciamo non c'è niente fai da te che vada bene, questo lo possiamo affermare con certezza.
2: Assolutamente, anche perché poi ti dirò, partiremo proprio da questa cosa perché è importante. Molti credono spesso che fare una dieta vegetariana o vegana possa essere diciamo la soluzione anche a un problema di peso. Cioè spesso capitano che si decida di eliminare, dire va bene, mangio i vegetali con i carboidrati ed ecco che ho risolto, dimagrisco.
1: Invece
2: spesso io mi trovo davanti a delle situazioni estremamente contrarie a questo, proprio perché non avviene un bilanciamento e quindi la compensazione che viene fatta ricade quasi esclusivamente su un introito calorico maggiore.
1: Vedete amici, è importante, come sempre è importante, come ci insegna la dottoressa Fabiana Olivetti, è importante anche, torniamo sempre alla storia delle associazioni anche, no? Di
2: associazioni, bilanciare, capire, conoscere gli alimenti per poterne trarre il massimo vantaggio. Invece noi spesso abbiamo un approccio molto superficiale sul degli alimenti.
1: È vero che mangiamo più o meno sempre le stesse cose?
2: Sì, perché una volta che abbiamo trovato quei 3-4 alimenti che riesco a fare in poco tempo, mi hanno risolto il problema e perdo un po' quella curiosità di scoprire nuovi sapori, nuovi gusti. Poi magari vado a cena dall'amica che invece è un pochettino più estrosa in cucina e
1: creativa.
2: Dico, però guarda com'è buono.
1: Sai che a proposito di questo, io sono andata una volta a cena da una mia amica che aveva fatto una cosa buonissima che io non avevo mai fatto, che poi ho rifatto, delle zucchine proprio fatte sottilissime, tenute però
2: una bagna di aceto, di olio,
1: sì, aceto, menta,
2: crude.
1: Le ho mangiate crude, che poi non erano crude quando le abbiamo mangiate,
2: erano tipo marinate, va,
1: esatto, marinate, ma è un gusto,
2: sono buonissime anche perché mantengono la croccantezza che normalmente la zucchina diciamo in cottura rilascia tutta l'acqua, quindi un po' si spappola.
1: E lei mi diceva che se tu le fai alle 2 del pomeriggio le servi
2: la
1: a
2: sera,
1: cena
2: sono pronte, ma molto buone,
1: semplice, proprio
2: semplice, tagliate e messe a bagno,
1: sì, ma proprio fatte sottili, sai, con
2: la mandolina,
1: sì, con la mandolina, quella
2: così,
1: per intenderci quella con cui sbucciamo le patate, ecco, fatte così, buonissime veramente. Va bene, detto questo è l'argomento di oggi. Mi raccomando, se volete farci delle domande, 339 780 6868, tra poco. Stare con

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17.

0: il martedì dalle 21 alle 22, Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ed eccoci tornati in onda alla rubrica Cibo che cura insieme alla dottoressa Fabiana Olivetti. Abbiamo parlato, introdotto l'argomento del giorno, che è l'alimentazione di tipo vegetariano.
1: Sì.
0: E siamo partiti dicendo che non va bene il fai da te.
1: No, non va bene in nessuna condizione, in particolare su queste diciamo varianti alla dieta mediterranea.
0: Okay.
1: Non perché sono la dieta vegetariana ormai è entrata anch'essa nella parte, diciamo, nella piramide alimentare, quindi okay, nelle linee guida. La possiamo definire appunto una variante.
0: Okay.
1: Però proprio perché non è la nostra struttura tipica, è importante farsi considerare su come è possibile chiaramente bilanciare, perché poi sostanzialmente la differenza qual è? Le proteine di origine animale contengono degli amminoacidi essenziali che noi, il nostro corpo, non produce in maniera autonoma, per cui ha la necessità dell'introito dall'esterno, no? Quindi ha necessità di inserirle mangiando determinati alimenti. Le proteine vegetali possono rappresentare una sostituzione, ma non contengono lo stesso tipo di amminoacidi essenziali, per cui hanno la necessità, per avere lo stesso valore biologico, di essere ben assortiti tra loro.
0: Okay.
1: Questo è la cosa importante, quindi non bisogna demonizzare questo tipo di alimentazione facendo del terrorismo che non serve a niente, perché è un'alimentazione assolutamente valida, ricca, variata.
0: Okay.
1: Ma va ben organizzata, ben assemblata.
0: Okay.
1: Questo è il consiglio diciamo che sento di dare comunque in maniera più forte, perché altrimenti rischiamo di avere un deficit.
0: Okay.
1: Alimentare, un deficit dei macronutrienti, perché ricordiamo, l'abbiamo già detto, che le proteine rientrano proprio nei macronutrienti, quindi in quegli alimenti che sono per noi essenziali. Le proteine svolgono nel nostro corpo un ruolo biologico di grossa importanza, perché anche nei libri di testo vengono un po' definite come dei mattoncini, no? Dei piccoli mattoncini, perché costituiscono la nostra struttura muscolare. E non solo, perché producono ormoni, hanno anche un'importanza, diciamo, come enzimi, per cui sono assolutamente essenziali. Per cui se volete passare, o perché semplicemente ne avete voglia, o perché vi è stato consigliato dal medico, da uno specialista, potete tranquillamente farlo, però in maniera ragionata e pensata, in modo che sarà un'alimentazione che non vi creerà nessun tipo di problema e che potrà diventare poi chiaramente uno stile di vita, esattamente come chi si alimenta con la dieta mediterranea classica.
0: Io sottolineerei questo fatto, che siccome parto da lontano, il nostro corpo è così perfetto, no? È fatto di tante cose, tante minuscole cose, tanti equilibri che dobbiamo mantenere. È importante, quando cambiamo la nostra alimentazione, in qualsiasi modo, un vegetariano che diventa onnivoro,
1: sì,
0: nel senso che può mangiare
1: le trasformazioni,
0: la dieta mediterranea, esatto, o il contrario, questa somma di equilibri, questa, che sono tante cose, come avete sentito, non la dottoressa, c'è questo più questo più questo, da tenere conto di tante cose, perché parliamo di ossa, parliamo di muscoli. Adesso io non lo so, però volgarmente posso dire, no dottoressa, per quello che io posso immaginare, non essendo una competente, perché ci sono le ossa, ci sono i muscoli, c'è il sistema nervoso, ci sono tutti gli organi nel nostro,
1: certo,
0: corpo. Quindi questo equilibrio nella nostra macchina perfetta è un equilibrio che dobbiamo trovare. Ma come lo troviamo? Con i professionisti che hanno studiato questo, scusatemi. Se non ci rivolgiamo al nutrizionista, com'è possibile che noi possiamo sapere perfettamente tutto e come essere in salute?
1: No, non lo, diciamo, lo possiamo solo supporre, non lo possiamo sapere per certo e non dobbiamo basarci su informazioni che possiamo recapitare
0: su internet,
1: su no. Facebook o la dieta dell'amico, l'abbiamo detto sin dall'inizio. Bisogna fare molta attenzione a tutte
0: queste. E poi ognuno di noi è diverso e quindi ognuno di noi va trattato per quello che è e quindi giusto così. Allora noi facciamo una piccola pausa, diamo linea alla regia e ci ritroviamo tra pochissimo.

0: e musica. Cittadella Visual Radio TV.
1: Eccoci tornati in onda insieme a Fabiana Olivetti, la nostra dottoressa biologa nutrizionista. Io lo sottolineo perché stiamo proprio parlando di questo, cioè di fare della nostra vita, della nostra salute, della nostra quotidianità un po' uno stile che sia quello corretto,
2: certo,
1: no? E quindi attraverso l'utilizzo di che possano essere ad esempio verdure o proteine della carne o derivati o non so che, dobbiamo cercare di restare in salute. Perché questo è l'obiettivo.
2: Certo.
1: Che da un punto di vista, proprio parliamo di un benessere a 360 gradi, che è quello estetico, perché no? Perché
2: anche
1: oggi sembra che l'estetica sia un male.
2: Sì, sembra quasi che diciamo tutti lo fanno per un aspetto.
1: Salute.
2: No, tutto è importante.
1: Tutto,
2: è chiaro che la parte estetica, anzi, normalmente la parte estetica è il primo,
1: stimolo,
2: la prima lampadina che si accende. È chiaro che poi la parte estetica, cioè che il professionista deve poi guardare anche a un aspetto comunque legato alla salute,
1: certo.
2: Legato ad un equilibrio, no?
1: Fabiana, ma da te arrivano quando già stanno male? Perché certe volte bisogna, io mi auguro sempre di no, arrivare a stare male per andare poi dal professionista.
2: Allora, diciamo che i pazienti sono di diversa natura. Normalmente dipende dal periodo dell'anno, nel senso che abbiamo nei periodi diciamo autunno-inverno abbiamo quelli che si muovono per tempo, che non stanno male, ma sanno che comunque sono arrivati
1: al limite
2: o magari hanno fatto le classiche analisi di routine, no? Che magari si fanno dopo l'estate,
1: le analisi di settembre
2: ottobre, no? E quindi magari da lì si rimettono un pochettino in carreggiata, vengono dagli eccessi dell'estate, quindi cominciano a sentire magari un po' gli effetti,
1: sì.
2: E quindi si muovono per tempo. Poi ci sono anche quelli che invece arrivano spaventati perché non fanno le analisi da 10 anni, le fanno e si accorgono che sono invecchiati, che non sono più quelli di 10 anni prima,
1: certo.
2: E quindi trovano magari delle disregolazioni di cui non hanno avuto ancora il sentore o la manifestazione, perché ricordatevi sempre che quando abbiamo la manifestazione vuol dire che il corpo ha quel problema o quel disturbo già da un bel po' di tempo, perché il nostro organismo prova da solo a mettere in ordine le cose, prova in tutti i modi. Per questo noi non abbiamo delle avvisaglie così chiare. Le abbiamo quando iniziamo ad avere delle avvisaglie chiare, vuol dire che il corpo non riesce più a mettere in atto delle compensazioni e quindi è il momento
1: di intervenire.
2: E poi ci sono anche le persone che si approcciano si rivolgono a me semplicemente perché hanno un po' di confusione, quindi hanno bisogno di avere una regola, perché magari si trovano a seguire un'alimentazione che nella loro fascia di età, questo succede spesso nelle donne, no? Che magari non sanno come adattare la dieta alla loro età e alla loro fase ormonale, no? Perché sappiamo che chiaramente con i diversi cambiamenti, quindi la premenopausa, poi la menopausa, il post menopausa, la dieta deve essere sempre modificata, perché cambiano chiaramente le necessità.
1: Io mi sono accorta di questo. Mi sono accorta che sono diventata grande.
2: Vecchia, vuol dire?
1: No, grande.
2: Diversamente giovane.
1: Quando io mangiavo i camion di cose e sempre molto esile, molto magra, e c'è poi miliardi di cose da fare. Oggi cos'è rimasto? Solo i miliardi di cose da fare, ma mi rendo conto che è cambiato qualcosa. Quindi se mangio quel quantitativo non va più bene.
2: Direi proprio di no.
1: Però resta la velocità di tante cose, di mille cose da fare, sempre fatto così la mia vita. Però oggi capisco che se mangio in maniera più equilibrata, anche nelle porzioni, perché prima le porzioni non esistevano per me,
2: certo.
1: C'era tutto andare, andare, andare. però oggi mi rendo conto che
2: hai bisogno di quel cambiamento, perché il tuo corpo è cambiato,
1: ma per stare bene proprio.
2: Certo.
1: E poi per vedermi bene, cioè, perché a me piace, non so come spiegarti questa cosa, mi piace la sagoma, una figura a cui sono abituata.

0: affezionata e che non vorrei lasciare, questo
1: sei
0: piace.
1: Affezionata,
0: sono molto affezionata a quella, non dico la sagoma di 20 anni fa, però già quella di 10 anni fa mi andrebbe benissimo, quindi questo è per me.
1: Bisogna lavorare
0: i vestiti
1: questo.
0: Belli, sai, anche quelle cose là, e la salute ovviamente, perché ragazzi poi alla fine tra 10 anni, 15 anni, se noi non abituiamo il nostro corpo a veramente a stare
1: ad una dieta più equilibrata, o meglio più adatta alle nostre esigenze, che non sono uguali per tutti,
0: ci sono tante malattie che riusciamo a schivare, assolutamente.
1: Certo.
0: Sì. Va bene, allora noi dobbiamo mandare un pezzo. Sì, ci ascoltiamo una musica, un po' di musica, una breve pausa e torniamo tra pochissimo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase,

0: formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campania 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
2: Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Ed eccoci nell'ultima parte della rubrica Cibo che cura. Noi perché sorridiamo? Perché abbiamo una regia meravigliosa. E quindi
1: sì, infatti, meravigliosa.
0: Meraviglioso. Ecco, adesso noi...
1: affollata da gente che dovrebbe stare nella sua camerettina, no?
0: Invece qua davanti.
1: Invece qui che aleggia.
0: Sì, ma perché è molto interessante il nostro programma.
1: Lo so.
0: Questo. Allora, in chiusura, noi possiamo dare un po' un percorso, un itinerario anche di tipo culinario?
1: Sì, diciamo che questo più che altro è un messaggio per tutti coloro che invece guardano alla dieta vegetariana con terrore, cioè che non lo farebbero mai.
0: Intanto, invece molto buona.
1: Molto buona. Ad esempio, un'ottima, un ottimo suggerimento potrebbe essere creare una specie di crema spalmabile adatta sia per la colazione che per uno spuntino pomeridiano, non a base di nocciole ma a base di ceci, ad esempio. Quindi dovremmo frullare insieme i ceci in una quantità più o meno di 50 grammi con dell'acqua tiepida, con del cacao amaro e in ultimo dolcificato con un cucchiaino di miele. Viene fuori una, ovviamente i ceci già cotti, di quelli precotti, e viene fuori una bella salsina dolce tipo nutellina che si può utilizzare alla mattina come colazione oppure, come dicevo prima, come spuntino.
0: Che
1: quindi
0: buono.
1: Ci sono tantissime modalità di utilizzo delle proteine di origine vegetale. Non ci sono solo i legumi, ma abbiamo la frutta secca, i semi, poi abbiamo appunto anche il tofu, tante altre alternative, ma se non vogliamo ricadere insomma in questi tipi di alimenti, anche perché dovete sempre guardare quello che comprate e quello che mangiate voi amici vegetariani che ci ascoltate. In generale, in un precotto o in un alimento confezionato come ad esempio gli hamburger vegetariani, dovete sempre controllare la quantità di sale. Quindi se contiene più di 1,5 grammi per 100 grammi, vuol dire che meglio forse o lasciarlo lì o ve li fate in casa o lo sostituite con una bella zuppa di legumi, che è comunque facile perché insomma si può preparare anche la sera prima.
0: Certo.
1: Quindi insomma fate anche voi attenzione a quello che acquistate.
0: Certo, sempre lo dici sempre questo, è molto importante anche la quantità degli ingredienti all'interno di una confezione.
1: Esattamente.
0: No? Tu ci insegni che più ingredienti ci sono.
1: Esatto, andate sempre sulla scelta più semplice. Esatto. Più gli alimenti sono semplici, più vi daranno comunque un funzionamento molto più diretto. Ok, quindi non cerchiamo troppi intrugli, troppo
0: andate
1: sulla semplicità.
0: Assolutamente. Allora, dottoressa, come sempre grazie per
1: questa
0: puntata insieme. Noi ci rivediamo alla prossima puntata di Cibo che cura. Grazie per averci seguito e ciao.

perfetto. Zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
1: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
1: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
0: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene. Sai come andrà a finire?
0: Avevamo un accordo.
4: Fossi in te sarei nervoso.
5: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
0: Sarai ricco da morire.
1: Dicevamo. Chi è il prossimo?
6: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
7: Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
8: C'è un pacco per te!
6: Oh, grazie, grazie!
9: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
10: Estinzione, non di nuovo!
11: Ronnie, tempo schermo finito.
6: Ok.
7: Dobbiamo parlare. Tablet, ti prego. Chiamami Lily. Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie.
0: Sì.
7: Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
12: Io sono sempre in ascolto.
7: Vedi?
9: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
12: Ora in spagnolo.

0: Gordon, allo, oh,
1: ciao, la calle,
2: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
3: Woody!
4: Jessie, pronto?
3: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
5: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
6: Siamo spacciati!
3: La tecnologia ha invaso casa nostra.
5: Io non so, Jessie, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia...
4: Puoi fare tutto.
3: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
7: Ho fatto prima che potevo.
8: Perché indossi un vestito?
7: Si chiama poncho, Forky.
3: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
9: Alt! Chi va là? Vengo in pace. È passata una vita, cowboy.
3: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
9: Cosa?
8: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody.
3: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
9: Ci servono rinforzi. La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Basti solo
3: ricordare che Bonnie ha bisogno di noi. Vai, tu sei!
5: Bas, tu resta qui, io vado con loro.
9: Credi che non sia in grado?
5: No!
9: Bel poncho.
10: È bello che hanno ricominciato a litigare.
11: Puoi dirlo forte.
12: Io in smart working mi trovo veramente bene.
13: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
14: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo? Ci senti, Bimbo?
15: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
13: Con chi?
15: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
16: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
12: Che fate qua?
14: Che famo? Stiamo a lavorare, Giulia?
13: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
14: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, mi ha risolto tutto.
13: Ah, avete lavorato insieme?
14: Pure oggi,
12: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
14: È alla buon'ora!
12: Che a buon'ora cosa?
14: Aspetta, che devo pure pisciare. Dai!
13: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
16: Muoversi, non battiamo la fiacca. Dobbiamo essere attivi.
13: Rimpiange l'ufficio?
15: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
17: Scusa, Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
18: Teletravail.
12: Teleghi?
16: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
13: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
19: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
20: La nave!
21: Sta venendo dritto verso di noi!
22: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto e salvare l'isola dal giorno del giudizio?
19: Aspetta!
23: Hai chiamato un taxi? Sali, ragazzo!
3: Rufus se n'è andato!
22: Ma non è quello che non sa nuotare?
19: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
24: Sì! Gli umani vivono sulla terraferma!
25: Una bestia che mi renderà ricca!
19: Come faccio a tornare a casa? Torniamo a casa! Nessun animale viene lasciato indietro!
23: Porto per la battaglia, Rufus!
19: È ora

Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta.

0: Meritiamo di morire.
1: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
2: Sì, l'ho creduto.
3: Ciao!
1: Avanti.
0: Allora, dammi i dettagli cruenti.
4: È un vero massacro, papà.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.

0: quello che ti meriti per esserti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: I soldi per garantire la piena riuscita dei giochi del Mediterraneo ci sono. Le rassicurazioni sono arrivate stamattina dal ministro per il Sud e per la coesione sociale Tommaso Foti. Dopo i timori per la cancellazione dalla legge di bilancio degli 8 milioni e mezzo destinati all'organizzazione dell'evento, Foti ha rilanciato con lo stanziamento di 25 milioni.
5: Ci sono i soldi, ci sarà anche il reintegro di quello che è stato tagliato nella finanziaria, ma non per i giochi del Mediterraneo. In linea generale ci sarà anche qualcosa di più per quanto riguarda alcune opere accessorie, perché evidentemente i giochi del Mediterraneo sono indubbiamente un grande evento sportivo, culturale, se me lo consentite anche sociale, ma deve rimanere poi anche ben impressa nella parte turistica che visiterà la città, e bisogna far trovare una città gradevole quantomeno è gradevole oggi.
4: Il ministro è stato in città per visitare gli impianti sportivi in costruzione e per un breve giro turistico partito dal Palazzo degli Uffici e proseguito in Città Vecchia, dalle Colonne Doriche fino al Duomo e a San Domenico. Il ministro ha molto apprezzato la bellezza della città e gli sforzi che si stanno compiendo per portare a termine con successo i Giochi del Mediterraneo, una occasione storica per rilanciare l'immagine della città e innescare meccanismi di sviluppo legati al di attività sportive. Insieme al ministro, fra gli altri, il responsabile del contratto di sviluppo Dario Iaia, il commissario per i giochi Massimo Ferrarese e il sindaco Piero Bitetti.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Le piscine dello Stadio del Nuoto prendono vita. Davanti allo sguardo compiaciuto del ministro Foti è stato avviato il riempimento delle vasche che ospiteranno le gare dei Giochi del Mediterraneo. Si tratta dell'impianto più complesso, realizzato a tempo di record, ma si tratta anche dell'impianto che richiede i maggiori costi di manutenzione. Il Comune ha avviato le procedure del project financing per l'affidamento della gestione e si cerca di ottenere contributi per sostenere proprio i costi di gestione. Intanto il ministro per il Sud non ha nascosto la sua soddisfazione per come si sta procedendo.
5: Devo fare complimenti a tutti coloro i quali, a partire dalla magistranza, stanno lavorando in un modo veramente encomiabile per poter il 21 agosto aprire alla grande i giochi del Mediterraneo in una città che se li merita tutto. E quindi sono oltremodo soddisfatto per quello che è stato fatto. Sono soddisfatto per quello che ho visto rispetto al CIS, dove l'onorevole Iaia ha fatto veramente il lavoro enorme. Dico anche la cooperazione istituzionale. La città di Taranto dimostra che dà dei risultati molto buoni e sono anche un esempio per territori più litigiosi.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: L'intervento complessivo ammonta a 2.951.000 euro e servirà per mettere in piedi un grande cantiere. Si tratta di opere fondamentali di manutenzione straordinaria che interessano direttamente le arterie destinate al transito della gara ciclistica sia maschile sia femminile, previste nell'ambito della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Un tassello importante, quello della sicurezza, per gli atleti ma anche per gli appassionati che affolleranno le strade della provincia ionica e l'ente di via Anfiteatro a programmare gli interventi infrastrutturali stradali che sono mirati a garantire sicurezza ed efficienza logistica durante le competizioni. Oggetto dei lavori il manto stradale che verrà praticamente rifatto e la segnaletica orizzontale. Le strade provinciali interessate sono la 78, 77, 75, 45, 43 e 42, insieme alla ex strada statale 581, per poi estendersi anche alle strade provinciali 71, 67, 66, 72 e poi alla ex statale 7. Come per altri interventi, anche per quel che concerne i lavori che riguarderanno le strade, l'ente provincia intende non solo dare una risposta concreta alle esigenze di tipo tecnico rese necessarie per ospitare al meglio l'evento sportivo, ma anche per riconsegnare alla comunità una rete di collegamento certamente più curata ed efficiente. In questo modo i giochi del Mediterraneo, al di là del beneficio immediato legato direttamente allo svolgimento della manifestazione, lasceranno senza dubbio un segno sul territorio.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: I lavori per la realizzazione degli impianti per i giochi del Mediterraneo sono solo la punta dell'iceberg sotto la quale si nasconde un intero ecosistema di servizi e logistica, invisibile ai cittadini ma indispensabile per garantire il perfetto funzionamento della manifestazione sportiva. Con l'appuntamento dentro i giochi oltre l'evento, la Fondazione del Mediterraneo per lo Sport ha voluto creare un momento di confronto, utile a capire i fabbisogni, le opportunità e le ricadute dei giochi sul tessuto socio-economico del territorio, come ha raccontato il presidente Angelo Bonfrate.
8: Era necessario creare questo momento di confronto per un'interazione personale tra il comitato organizzatore e i cittadini, imprenditori, associazioni, società varie, in modo da capire quali sono le esigenze del comitato, entrare dentro i giochi per capire come si svolgeranno e vedere in che modo la città può contribuire allo svolgimento più adeguato e migliore possibile di queste attività sportive.
7: Si parla infatti di servizi di accoglienza per 4.500 atleti provenienti da 26 paesi, 500 arbitri e giudici di gara che saranno ospitati nel Mediterraneo Village e in tutti gli hotel già prenotati di Taranto e provincia, dei servizi medici e antidoping in tutte le aree giochi che richiederanno più di 60 ambulanze e personale medico e 23.000 accrediti per staff e giornalisti. A questo si aggiungono tutti i volontari, oggi già 4.000 candidature, che lavoreranno a stretto contatto con atleti e delegazioni, come ha raccontato Antonio Noci, responsabile del reclutamento.
9: Ci saranno molteplici attività in cui potranno essere impegnati i ragazzi, dipende anche molto dalle loro skills e da quello che sono le loro preferenze. Possono essere impegnati nelle attività sportive, nelle cerimonie di apertura, ci sono anche dei ruoli molto affascinanti come quello dell'attaché, che richiede diciamo un'esperienza maggiore perché ci deve essere una buona conoscenza della lingua inglese, francese e arabo per poter accompagnare le delegazioni e fare da ponte tra il comitato organizzatore e le delegazioni internazionali.
7: Un appuntamento che secondo Carlo Molfetta, direttore generale del comitato organizzatore dei giochi, è necessario per rendere la comunità parte attiva del progetto e non semplice spettatrice.
10: Iniziamo ad avvicinarci alla città perché la città si dovrà avvicinare poi a noi durante i giochi. Abbiamo bisogno che tutte le persone capiscano l'importanza e l'impatto che avrà questo evento per Taranto e per tutto il territorio pugliese.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Forse ad una svolta le trattative per la vendita dell'ex Ilva. Il gruppo finanziario Flax sarebbe riuscito a mettere in piedi una cordata pronta a rilevare l'azienda siderurgica. L'indiscrezione è riportata dal giornale. Secondo queste voci, il fondo americano avrebbe stretto un'alleanza con due importanti player industriali dell'acciaio, come l'italiana Danieli e la multinazionale ucraino-olandese Metinvest. E della partita potrebbe

0: far parte un terzo partner italiano. Secondo quanto riportato dal giornale, l'ufficializzazione della nuova accordata dovrebbe essere imminente. Questa dunque sarebbe la mossa di Flachs, la cui trattativa per acquisire Acciaierie d'Italia si era arenata davanti alla richiesta di garanzie finanziarie arrivata dai commissari che gestiscono l'amministrazione straordinaria dell'ex Ilva. Garanzie fino ad oggi mai arrivate. Una situazione che aveva favorito il ritorno sulla scena degli indiani di Jindal, il cui piano industriale però prevede un forte ridimensionamento degli assetti produttivi di Taranto, con previsione di circa 6.000 esuberi sul territorio nazionale. Da qui l'incertezza del governo, che in questi mesi ha rinviato di settimana in settimana il termine per la definizione della trattativa. Ora ci sarebbe questo sorprendente rilancio di Flachs. Resta da vedere quanto sarà convincente agli occhi dei commissari questa nuova ipotesi, della quale però al momento non si conosce il piano industriale, che resta l'unico vero indicatore per valutare l'effettiva affidabilità della proposta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La viabilità a San Vito non trova pace. La chiusura al traffico di Via del Faro, a causa dell'erosione costiera che ha messo a rischio la tenuta della strada, ha costretto a soluzioni d'emergenza che però non hanno risolto il problema. I disagi più gravi in Via Occhiate e Via Calata Rinella, dove è risultato difficoltoso persino il passaggio dei bus. Una situazione che ha creato gravi disagi a residenti e automobilisti. Il Comune ha deciso di apportare nuove modifiche alla circolazione nel tratto tra Via Occhiate e il Civico 103, permettendo il passaggio solo a residenti, soccorsi e servizi. Inoltre scattano nuovi sensi unici in Via Calata Rinella e Via Calata Macchia, oltre a divieti di sosta nella stessa Via Occhiate. Dal Movimento 5 Stelle arriva una proposta indirizzata a Chima Mobilità, quella di utilizzare i bus elettrici più piccoli e quindi più adatti alla conformazione di San Vito.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Parliamo di un argomento importante, parliamo dell'anoressia, di un disagio psicologico che investe pienamente il rapporto con il proprio corpo. Sono circa 4.000 i morti all'anno purtroppo per i disturbi del comportamento alimentare, e in particolare l'anoressia è considerata la seconda causa di morte tra gli adolescenti, subito dopo gli incidenti stradali. Di questo parliamo con il collega e autore Michele Pennetti, che è in video collegamento. Buongiorno.
3: Buongiorno a te, buongiorno a tutti, grazie.
2: E dunque lo spunto per parlare di questo argomento assolutamente importante, certamente offerto dal libro che avete presentato, che avete scritto insomma a quattro mani con Giorgio Perinetti e che avete presentato qui a Taranto solo qualche giorno fa, Quello che non ho visto arrivare, l'anoressia che porta addirittura alla morte, un'esperienza diretta in questo libro.
3: Sì, raccontiamo in questo libro la storia di Emanuela Perinetti, che è la figlia di Giorgio, cioè dell'amico direttore sportivo col quale abbiamo scritto questo libro. Emanuela era una ragazza brillantissima, in carriera, curava l'immagine di alcuni tra i più grandi calciatori italiani e stranieri, pensate a Del Piero, a Pogba, eppure nonostante avesse, diciamo, una carriera già alle spalle e un brillantissimo futuro davanti, il fantasma, il male, il disagio l'ha tenuta in ostaggio fino ad ucciderla, fino a farla morire.
2: Ecco, quella che sembra essere una contraddizione: da una parte una carriera brillante, una donna nel pieno dei suoi anni, quindi con un futuro altrettanto brillante evidentemente davanti, e dall'altra parte un problema così grande da gestire. Perché? Perché evidentemente in questa società continuiamo ad inseguire la perfezione che non esiste, Michele.
3: Sì, assolutamente. Emanuela da ragazzina aveva avuto un grosso problema alle gambe, il linfedema, che la portava ad ingrossare le gambe, cioè un problema del sistema linfatico che determinava questa conseguenza fisica, per cui era costretta, diciamo, a sostenere diete ferree per non ingrassare, e non c'erano delle cure attraverso le quali potesse guarire da questo problema.

0: da qui, poi col passare degli anni e con soprattutto nel periodo del Covid, non potendo più andare in palestra, non potendo più allenarsi, non potendo quindi più smaltire, diciamo così, ciò che mangiava, è entrata definitivamente nel tunnel dell'anoressia, dal quale non è più uscita. Come dicevi giustamente tu, è un male del nostro tempo, nel senso che inseguiamo appunto modelli estetici in molti casi, o comunque modelli anche visivi di un certo tipo, che sono improntati appunto alla magrezza, al fatto di essere in forma, al fatto di dipendere anche dal nostro aspetto fisico, che ci porta spesso a poi inseguire dei modelli che sono dannosi per la nostra salute. Alcuni riescono a gestire bene questi processi, altri invece ci finiscono dentro fino in fondo, credendo di poter avere il controllo della situazione. Ed è questo l'aspetto più drammatico, nel senso che il disagio, che è un disagio innanzitutto di natura psichiatrica, diciamo così, o psicologica, diventa poi si trasforma in qualche patologia che nel caso di Manuela era la bradicardia, ma in molti casi può portare ad altro genere di disturbi. Quindi, ecco, questo è, diciamo, la questione di fondo generale. Ovviamente, c'è anche dietro questo dramma che, come dicevi tu, investe tantissime persone in Italia, perché pensate, sono 3 milioni e mezzo gli italiani che soffrono di disturbi del peso e dell'alimentazione. Ecco bene, dice proprio questo disagio viene vissuto in molti casi come uno stigma, cioè si tiene si tiene con sé, non se ne parla, non ci si confronta,
1: C'è
0: c'è una
1: vergogna.
0: sorta di stigma. C'è uno stigma perché purtroppo ancora nella nostra cultura in genere, quando ci si rivolge a uno psicoterapeuta, si tende a farlo sempre di nascosto, in maniera riservata, quando invece, diciamo, i problemi di questo tipo andrebbero affrontati, così come si affronta, per esempio, come si cura un ginocchio.
1: Certo. Ecco,
0: All'ortopedico, oppure se ti fa male un dente vai da un dentista, ma se hai questo tipo di problematica si fa fatica intanto ad andare da uno psicoterapeuta e a curarsi, e poi soprattutto a parlarne con gli altri, ed è questo l'aspetto più importante della questione,
1: Ecco,
0: perché
1: Michele,
0: poi
1: facciamo
0: ovviamente.
1: in modo che da qui possa partire un invito, insomma, innanzitutto ad accettare i propri limiti semplicemente. Ciascuno di noi ha bisogno, in alcuni momenti della propria vita, di fermarsi, di riflettere, di confrontarsi, di ascoltare un parere esterno. Ecco, facevi riferimento alla psicoterapia, che è uno strumento che io ritengo assolutamente essenziale. Dovremmo essere più clementi anche con noi stessi, smettere appunto di inseguire un modello di perfezione e accettare e amare anche la nostra unicità, che significa avere ovviamente anche dei difetti. Grazie a Michele Pennetti per questo intervento. Buona
0: Grazie a te
1: giornata.
0: e tanto. Ciao, buona giornata a te.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Dall'11 giugno all'11 luglio saranno aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico del Comune di Taranto per l'anno 2026-2027. Il servizio è destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, residenti nei quartieri Paolo VI e Lido Azzurro, secondo i requisiti e le modalità stabiliti dall'avviso pubblico. In particolare, il trasporto scolastico ordinario è previsto per gli alunni residenti a Lido Azzurro e frequentanti gli istituti scolastici del quartiere Tamburi, nonché per gli alunni residenti e frequentanti le scuole del quartiere Paolo VI. È inoltre previsto il servizio di trasporto assistito per gli alunni con disabilità residenti sull'intero territorio comunale, in presenza della certificazione rilasciata dal competente servizio dell'ASL. Le famiglie interessate potranno presentare la domanda esclusivamente online, autenticandosi con SPID o carta d'identità elettronica attraverso la sezione dedicata ai servizi scolastici del sito istituzionale del Comune di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La sezione lavoro del Tribunale di Taranto ha accolto i nuovi ricorsi promossi con il sostegno della CISL Funzione Pubblica Taranto e Brindisi e ha così riconosciuto alle educatrici comunali il diritto all'orario settimanale di 35 ore e al pagamento delle ore svolte in eccedenza come lavoro straordinario. Sono 16 i ricorsi presentati dall'ufficio legale di Mario Soggia e seguiti dalla CISL Funzione Pubblica del Comune di Taranto. Le decisioni confermano la fondatezza della posizione sostenuta dalle lavoratrici. L'orario ordinario applicabile alle educatrici degli asili nido comunali non può essere elevato unilateralmente a 36 ore settimanali, quando la disciplina contrattuale prevede un debito orario complessivo di 35 ore. La magistratura del lavoro ha quindi condannato il Comune di Taranto al pagamento delle differenze retributive maturate per il lavoro straordinario, oltre al pagamento della rivalutazione, degli interessi legali e delle spese di giudizio. Questi pronunciamenti, ha detto Fabio Ligonzo, che è segretario aziendale CISL Funzione Pubblica del Comune di Taranto, rappresentano un importante riconoscimento per lavoratrici che da anni svolgono con professionalità e dedizione un ruolo fondamentale nei servizi educativi comunali e anche la prova concreta dell'impegno della CISL Funzione Pubblica nel difendere i diritti, la dignità e il valore del lavoro pubblico. Quando il confronto non basta, la tutela passa anche dalle sedi competenti e queste decisioni confermano che la nostra posizione era fondata. Soddisfazione è stata espressa anche da Umberto Renna, che è il segretario territoriale della CISL FP Taranto Brindisi. Non c'è un solo giorno, ha detto, in cui la CISL FP non sia impegnata a difendere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Un aeroporto senza voli di linea per passeggeri resta un simbolo incompiuto. Ad affermarlo è la Confapi, l'associazione delle piccole e medie imprese, che interviene a proposito dell'Open Day che si è tenuto all'aeroporto Arlotta di Grottaglie. Il rilancio economico, industriale e turistico della nostra provincia, dichiara l'associazione, non può prescindere da una rete di trasporti efficace, integrata e realmente funzionante. Le imprese lo chiedono da anni, collegamenti rapidi, certi, competitivi. Non è una rivendicazione corporativa, afferma Confapi, è una condizione minima per attrarre investimenti, trattenere competenze, sostenere la crescita e legittimare quella vocazione turistica che sarà alimentata dal flusso di visitatori previsto in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Per questo Confapi ritiene indispensabile che siano stanziati ulteriori fondi per far decollare gli aerei e che le risorse già impiegate per l'aeroporto non restino un esercizio di stile o, peggio, uno spreco di denaro pubblico. La richiesta alle istituzioni è quella di un impegno ulteriore, continuo, concreto e coordinato da parte della Regione e di Aeroporti di Puglia per definire un piano operativo credibile e duraturo, da parte del Governo per sostenere la strategia nazionale sulle aree industriali e portuali, da parte del territorio, infine, che deve pretendere ciò che altrove è normale, vale a dire l'accessibilità. Oggi, conclude Confapi, abbiamo un aeroporto praticamente pronto per l'utilizzo, un porto strategico, un tessuto produttivo che vuole crescere. Mancano solo un ultimo sforzo e i fondi necessari per far funzionare ciò che è stato costruito.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Il cliente non ha sempre ragione, ma conviene ascoltarlo. E questo è il messaggio che Massimiliano Dona, presidente di Unione Nazionale Consumatori, ha voluto comunicare agli operatori di TP Italia durante la sua masterclass. Partendo dal suo libro, Dona ha spiegato come trasformare i reclami e le frizioni in opportunità di crescita, decodificando così i segnali dei consumatori.
6: Beh, dipende molto dal tipo di azienda, il mercato di riferimento. Ci sono quelle che hanno la fortuna di avere il cliente tutti i giorni a portata di mano. Penso a chi ha un punto vendita, ma nel libro parliamo anche di ristorazione, di parrucchieri, estetisti. È chiaro che in questa situazione è più facile capire le emozioni del cliente, basta osservarlo quando entra nel nostro punto vendita e capire forse come gestirlo. E poi ci sono quelle che invece si relazionano a distanza con il consumatore, ma anche in quel caso si possono leggere dei segnali nascosti che possono indicare la strada per migliorare la relazione imprese-consumatori.
5: Per Alessandro Ladiana di TP Italia, attraverso l'analisi di esperienze vissute e feedback dei consumatori raccontate da Dona durante la formazione, i dipendenti dell'azienda, oggi circa 2000, possono trasformare le emozioni dei clienti in uno strumento capace di superare i sistemi automatizzati e valorizzare così il lavoro quotidiano.
7: Un ascolto costante, reale, che noi facciamo con tutti i nostri dipendenti. È l'unico modo per intercettare i desiderata, i feedback, e poi mettere a terra dei progetti importanti. Nei progetti

0: e la formazione non ordinaria, quella nella quale ormai TIP Italia eccelle. Questa è una masterclass importante che facciamo con un professionista, Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Consumatori, che spiegherà perché è importante ascoltare, come va fatto l'ascolto. In un mondo nel quale noi viviamo sommersi di dati, alcune aziende perdono di vista l'importanza dell'elemento umano, l'importanza di quegli aspetti emozionali che però da cittadini noi necessitiamo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 1980-2000, i vent'anni che hanno cambiato Taranto, raccontati in un pregevole volume curato da Giovanni Battafarano e pubblicato dall'editore Gianfranco Mandese. Si tratta del nuovo capitolo della storia di Taranto nella collana precedentemente curata da Roberto Nistri. 9 autorevoli saggisti hanno raccontato la città, ognuno da prospettive diverse, dalla politica all'urbanistica, dall'economia all'università e alla scuola, sino al ruolo della stampa e non... sino al ruolo della stampa e al non semplice rapporto tra cultura e istituzioni. Sono gli anni dei grandi cambiamenti. All'inizio di quel ventennio Taranto era ancora una città dal diffuso benessere economico, ma già allora si scorgevano i primi segnali della crisi che stava per travolgere un sistema fondato essenzialmente sulla presenza dello stabilimento siderurgico. Sono gli anni in cui la città viene sconvolta dalla guerra di Mala, dalla crisi politica che anticipa il crollo della Prima Repubblica sino alla avvento del populismo di Giancarlo Cito. Poi arriverà il trauma della privatizzazione dell'Ilva che passa dallo Stato alla famiglia Riva, 20 anni che si concludono con l'elezione a sindaco di Rossana Di Bello, una parvenza di normalizzazione che però si dissolverà nel breve giro di qualche anno.
3: Abbiamo intitolato questo libro Dal disincanto alla transizione, perché Taranto negli anni 60-70 si era innamorata dell'Italsider. Era diventata una città industriale, una grande occupazione, molto reddito, le imprese tarantine lavoravano. Poi col passare degli anni abbiamo scoperto gli infortuni mortali, le malattie professionali, ma anche l'inquinamento. Abbiamo visto insomma che questa fabbrica collocata troppo a ridosso della città provocava morte e sofferenza. È cominciato un processo di disincanto, è cominciata una fase di transizione, valorizzare altre risorse, il porto, il mare, il recupero della città vecchia, la cultura, l'università, l'arte. È una transizione ancora in corso, quindi sono 20 anni in cui c'è stato anche la guerra di Mala, in cui il sistema politico è cambiato profondamente, ma anche un periodo in cui si gettano le basi per un processo, ci auguriamo, di ripresa e di rinascita della nostra bella città.
2: Alla prima presentazione ne seguiranno altre con l'obiettivo di diffondere la conoscenza di un periodo fondamentale per capire il presente e pensare come costruire il futuro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Interessante programma di aperture straordinarie e visite guidate a Taranto in occasione della giornata della Marina mercoledì 10 giugno. La celebrazione offre al territorio un'occasione unica per entrare in contatto con luoghi che sono simbolo della Marina Militare, ma anche con mezzi e professionalità. A Taranto la stazione navale Mar Grande apre le sue banchine per consentire alla cittadinanza di salire a bordo di diverse navi. Il Castello Aragonese accoglierà i visitatori sino a luna di notte con ingresso da Piazza Castello. Nel pomeriggio dalle 14.30 alle 19 sarà possibile visitare anche Nave Italia, ormeggiata proprio accanto al maniero aragonese. La scuola sottufficiale di San Vito offre un percorso immersivo tra diversi ambienti, palazzo studi, mensa, camerette degli allievi, aree ricreative, campi sportivi, piscina, piazza d'armi, cappella e laboratori tecnici. Un'occasione rara per conoscere da vicino gli spazi formativi di una delle istituzioni più importanti della Marina Militare. Infine il comando flottiglia sommergibili aprirà le porte della scuola sommergibile del sottomarino Salvatore Pelosi con visite e conferenze dedicate alla componente subacquea attraverso l'ingresso principale dell'arsenale in piazza Ammiraglio Leonardo Cattolica. Una giornata intensa, insomma, pensata per avvicinare la cittadinanza alla vita della Marina Militare e per raccontare attraverso luoghi e uomini il valore di un intenso legame tra la città di Taranto e la Marina Militare.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Adesso parliamo di un convegno che si svolgerà oggi dalle 16, dalle 18:30, 16:30, un attimo che non leggo bene, dalle

0: Ve lo dico subito, scusate, ecco sì, 16.30 alle 19.30 al Palazzo del Governo, Salone di Rappresentanza in via Anfiteatro 4 a Taranto. Questo convegno si chiama Autismo, Sport e Inclusione. Voglio parlarne insieme ai responsabili del progetto, che è Cosimo Guido, che è qui in collegamento con noi. Buongiorno Cosimo, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori e grazie per l'invito.
0: Allora, grazie a te per essere qua e per parlarci di questo convegno che ci sarà oggi. Raccontaci tutto.
1: Allora, io mi scuso per questa location un po' di fortuna, insomma, che ho trovato.
0: Va bene, prego.
1: Collegare.
0: Va bene.
1: Il convegno, diciamo, noi siamo presenti nel territorio tarantino da ormai 10 anni. In questa occasione c'era, diciamo, considerando la questione dell'importante evento che coinvolgerà Taranto per i Giochi del Mediterraneo, era importante che si creasse, insomma, un momento in cui fossero protagonisti anche i nostri ragazzi e si parlasse anche dello sport, non solo come attività, ma dello sport come attività per tutti, anche e soprattutto per i ragazzi che noi seguiamo attraverso una terapia che si chiama TMA, che sta per terapia multisistemica in acqua, e che si occupa di bambini con disabilità psichica in generale, in particolare con nella maggior parte dei casi, diciamo così, sono soprattutto bambini con disturbo dello spettro autistico. All'evento che si terrà, appunto, come dicevi prima, dalle 16.30 alle 19.30 di oggi al Palazzo di Governo della città di Taranto, parteciperanno professionisti che, oltre ad essere persone umanamente e sensibilmente portati a lavorare con bambini con disabilità, con ragazzi con disabilità, sono appunto professionisti del settore che lavorano all'interno delle piscine, ma anche in ambienti più marini, diciamo, come in posti meravigliosi che offre appunto la città di Taranto, e che danno più possibilità ai nostri ragazzi di sperimentarsi, di riuscire a esporsi a contesti e situazioni nuove, ma assolutamente fruibili anche da loro nei contesti e nelle attività e nei posti che offre la città e la provincia di Taranto.
0: Certo, assolutamente. Quando parliamo di sport parliamo sempre, no? In ogni caso di inclusione, nel caso in cui si tratti di ragazzi, di bambini, di ragazzi con autismo o con diverse abilità. Quindi questo è importante. Sappiamo che ci sarà anche Luca Pellicoro, che è responsabile HSA Italia e presidente responsabile tecnico di Enjoy Your Dive, insieme a tanti altri che saranno presenti. Ad esempio ci sarà l'istruttrice federale prego
1: sì, Giuseppe Malumberti, che invece è un istruttore federale SAP, e quindi si occupa, lui è referente delle attività paralimpiche della SAP Academy di Taranto,
0: sì.
1: Ma c'è anche Domenica Tirasci, che invece si occupa anche altro di interventi assistiti con gli animali, quindi andiamo anche un po' al di fuori dell'ambiente acqua, che è un po' il nostro ambiente, diciamo, prediletto.
0: Certo.
1: E ci sarà anche un psicologo psicoterapeuta della TMA, che ogni nostro operatore viene seguito nella sua relazione terapeutica col bambino da uno psicologo psicoterapeuta, che dà appunto delle indicazioni e ci consente di lavorare su obiettivi a breve, medio e lungo termine, sulla base di quelle che sono le osservazioni che vengono fatte sul bambino. Oltre a loro ci sarà anche la direttrice sportiva della Meridiana di Taranto, che è la piscina che ci accoglie oramai dal 2017, che è la
0: famiglia. Benissimo. L'appuntamento è per oggi pomeriggio e io ti ringrazio per essere stato mio ospite qui in Partecipiamo Taranto. Lo ricordiamo, dalle 16.30 alle 19.30 Palazzo del Governo, Salone di Rappresentanza, ci sarà questo convegno Autismo, Sport e Inclusione, oltre le barriere dentro il gioco. Grazie mille a Cosimo Guido, a presto, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi e buona giornata a tutti.
0: Grazie, arrivederci. Bene amici.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Domenica prossima sarà una sfida senza appello: chi vincerà conquisterà la promozione in Serie D. Pochi calcoli da fare nei 90 minuti, nei 120 in caso di supplementari, o di calci di rigore in caso di ulteriore parità. Alla fine sarà una tra Taranto e Gladiator a festeggiare il traguardo della quarta serie. Dalla gara d'andata il Taranto esce rinfrancato dallo 0-0 e soprattutto dalla grande parata del portiere Mastrangelo, decisivo nel negare al Gladiator quel vantaggio minimo ma fondamentale che avrebbe potuto cambiare l'approccio alla sfida di ritorno. Invece si ripartirà dallo 0-0, palla al centro, con la consapevolezza che chi vincerà diventerà padrone del proprio destino anche in prospettiva futura. Se nelle scorse ore l'aspetto sportivo è passato in secondo piano a causa della querelle legata allo stadio Erasmo Iacovone, ora l'attenzione deve essere rivolta esclusivamente al campo. La squadra ha ripreso ieri la preparazione e i dubbi principali riguardano la difesa. De Rosa non ha svolto nemmeno l'allenamento di rifinitura prima dell'andata e difficilmente sarà disponibile per il ritorno. Per Konaté invece, dopo il breve impiego nella prima sfida, bisognerà valutare se le sue condizioni gli consentiranno di partire dal primo minuto oppure di essere utilizzato a gare in corso. Situazione diversa a centrocampo. Reparto che ha fornito garanzie sia sul piano dell'affidabilità sia quello sulla proposta di gioco. Non è escluso quindi che venga confermato l'assetto visto nelle ultime due partite. Lo staff tecnico dovrà valutare anche le condizioni di Incerti, che potrebbe aver recuperato dal problema muscolare, e garantire un impiego più consistente rispetto a un semplice ispezione di gara. In quel caso Marino potrebbe lasciare il posto, anche se il buon momento di forma del centrocampista lascia pensare a una conferma dell'attuale assetto. In attacco la sorpresa dell'andata è stata la scelta di Russo al posto di Aguilera, una decisione che non ha penalizzato la manovra offensiva, anche se il Taranto ha prodotto poco in termini di conclusioni verso la porta avversaria, ed è proprio questo aspetto che dovrà migliorare nella sfida decisiva. I rossoblù dovranno cercare con maggiore convinzione la via del gol anche attraverso i tiri della distanza, le conclusioni nel primo tempo da parte di Di Paolo Antonio e di Lo Iodice nella ripresa hanno infatti dimostrato come questa possa essere una soluzione efficace. Un discorso a parte merita Azio Osmanović. Il suo rientro si è rivelato importante non soltanto per la solidità difensiva ma per tutta la catena, sia di destra che di sinistra, considerando Del Vino che ha garantito spinta e qualità sull'auto opposto, quindi entrambi gli esterni hanno contribuito in maniera significativa quindi alla fase offensiva. Ecco perché in una partita nella quale il Taranto è chiamato a vincere il gioco sulle fasce potrebbe rappresentare un'arma determinante. Cross, inserimenti e conclusione della distanza potrebbero fare la differenza con il sostegno del pubblico. Un campo più raccolto e un pizzico di fortuna, la formazione rossoblu spera di completare l'opera e conquistare il ritorno in Serie D.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

0: Ben ritrovati con il nostro appuntamento di approfondimento dopo il TG. Torniamo quindi a parlare dei giochi del Mediterraneo. Ormai manca pochissimo all'avvio di questa manifestazione sulla quale sono riposte tante speranze per Taranto di cambiare il volto di una città che da troppi anni è offuscata dalla irrisolta vicenda Ilva. Finalmente con i giochi del Mediterraneo questa città potrà offrire un'immagine solare positiva ed è davvero quello che la città meriterebbe dopo anni e anni di sofferenze. Stamattina è stato a Taranto il ministro del Sud, per il Sud e della coesione sociale, Tommaso Foti. Prima ha compiuto un piccolo giro in città, si è partiti da Palazzo degli Uffici, ribattezzato Palazzo Archita, che dovrebbe essere il simbolo della rinascita del borgo. Speriamo che questa sia davvero la volta buona. Sono stati assicurati, insomma, sono partite le gare per il rifacimento della facciata esterna e quindi forse finalmente vedremo il palazzo nella sua bellezza almeno esteriore, quindi non più ingabbiato da impalcature e lenzuola. E poi il ministro Foti ha fatto anche un giro in Città Vecchia. Come era successo qualche giorno fa con Luca Cordero di Montezemolo, anche per il ministro Foti la città ha avuto un impatto molto positivo per bellezza e ricchezza di paesaggio offerto. Però appunto il ministro ha anche compiuto un sopralluogo sugli impianti che si stanno ultimando, ormai come più volte chiarito dal commissario straordinario Massimo Ferrarese, tra giugno e luglio tutti gli impianti dovrebbero essere ultimati per dare poi inizio il 21 agosto alla cerimonia di apertura dei giochi. Intanto sentiamo cosa il ministro Foti ha dichiarato, perché ha dato ulteriori rassicurazioni sulla disponibilità dei fondi per concludere con successo i giochi del Mediterraneo.
1: I soldi per garantire la piena riuscita dei giochi del Mediterraneo ci sono. Le rassicurazioni sono arrivate stamattina dal ministro per il Sud e per la coesione sociale Tommaso Foti. Dopo i timori per la cancellazione dalla legge di bilancio degli 8 milioni e mezzo destinati all'organizzazione dell'evento, Foti ha rilanciato con lo stanziamento di 25 milioni.
2: Ci sono i soldi, ci sarà anche il reintegro di quello che è stato tagliato nella finanziaria, ma non per i giochi del Mediterraneo. In linea generale ci sarà anche qualcosa di più per quanto riguarda alcune opere accessorie, perché evidentemente i giochi del Mediterraneo sono indubbiamente un grande evento sportivo, culturale, se me lo consentite anche sociale, ma deve rimanere poi anche ben impressa nella parte turistica che visiterà la città. E bisogna far trovare una città gradevole, quantomeno è gradevole oggi.
1: Il ministro è stato in città per visitare gli impianti sportivi in costruzione e per un breve giro turistico partito dal Palazzo degli Uffici e proseguito in Città Vecchia, dalle colonne doriche fino al Duomo e a San Domenico. Il ministro ha molto apprezzato la bellezza della città e gli sforzi che si stanno compiendo per portare a termine con successo i giochi del Mediterraneo, una occasione storica per rilanciare l'immagine della città e innescare meccanismi di sviluppo legati al attività sportive. Insieme al ministro, fra gli altri, il responsabile del contratto di sviluppo Dario Iaia, il commissario per i giochi Massimo Ferrarese e il sindaco Piero Bitetti.
0: E come dicevamo, il ministro ha poi compiuto un sopralluogo sugli impianti. In particolare si è soffermato sullo stadio del nuoto, perché c'è stato, diciamo, un evento inaugurale molto molto importante. È cominciato stamattina il riempimento delle vasche che ospiteranno le gare degli sport acquatici, del sport in vasca appunto, e senza dimenticare che appunto poi quello sarà l'impianto che avrà maggiori complessità nella gestione, proprio perché insomma i costi energetici per mantenere un impianto del genere sono elevatissimi. Se ne è parlato anche ieri a Palazzo di Città nella conferenza del sindaco per spiegare appunto che sono stati pubblicati i bandi per la gestione degli impianti. In particolare per lo stadio del nuoto c'è la procedura del project financing. Ma vediamo il servizio sulla su questa singolare cerimonia di riempimento delle vasche. Dalla regia.
3: I lavori per la realizzazione degli impianti per i giochi del Mediterraneo sono solo la punta dell'iceberg sotto la quale si nasconde un intero ecosistema di servizi e logistica, invisibile ai cittadini ma indispensabile per garantire il perfetto funzionamento della manifestazione sportiva. Con l'appuntamento dentro i giochi oltre l'evento, la Fondazione del Mediterraneo per lo Sport ha voluto creare un momento di confronto, utile a capire i fabbisogni, le opportunità e le ricadute dei giochi sul tessuto socio-economico del territorio, come ha raccontato il presidente Angelo Bonfrate.
4: Era necessario creare questo momento di confronto per un'interazione personale tra il comitato organizzatore e i cittadini, imprenditori, associazioni, società varie, in modo da capire quali sono le esigenze del comitato, entrare dentro i giochi per capire come si svolgeranno e vedere in che modo la città può contribuire allo svolgimento più adeguato e migliore possibile di queste attività sportive.
3: Si parla infatti di servizi di accoglienza per 4.500 atleti provenienti da 26 paesi, 500 arbitri e giudici di gara che saranno ospitati nel Mediterraneo Village e in tutti gli hotel già prenotati di Taranto e provincia. Dei servizi medici e antidoping in tutte le aree giochi che richiederanno più di 60 ambulanze e personale medico e 23.000 accrediti per staff e giornalisti. A questo si aggiungono tutti i volontari, oggi già 4.000 candidature, che lavoreranno a stretto contatto con atleti e delegazioni, come ha raccontato Antonio Noci, responsabile del reclutamento.
5: Ci saranno molteplici attività in cui potranno essere impegnati i ragazzi, dipende anche molto dalle loro skills e da quello che sono le loro preferenze. Possono essere impegnati nelle attività sportive, nelle cerimonie di apertura, ci sono anche dei ruoli molto affascinanti come quello dell'attaché, che richiede un'esperienza maggiore perché ci deve essere una buona conoscenza della lingua inglese, francese e arabo per poter accompagnare le delegazioni e fare da ponte tra il comitato organizzatore e le delegazioni internazionali.
3: Un appuntamento che secondo Carlo Molfetta, direttore generale del comitato organizzatore dei giochi, è necessario per rendere la comunità parte attiva del progetto e non semplice spettatrice.
6: Iniziamo ad avvicinarci alla città perché la città si dovrà avvicinare poi a noi durante i giochi. Abbiamo bisogno che tutte le persone capiscano l'importanza e l'impatto che avrà questo evento per Taranto e per tutto il territorio pugliese.
0: Questo era il servizio sull'evento che si è tenuto ieri sera, promosso dalla Fondazione Mediterraneo per lo Sport, dove appunto si è fatto un approfondimento su quella che sarà l'eredità che lasceranno questi giochi del Mediterraneo a Taranto. Vedremo dopo il servizio sulla piscina, sul riempimento delle vasche, ma intanto ci colleghiamo con Palazzo di Città, dove è in corso il Consiglio Comunale e la nostra Valentina Castellaneta è con il consigliere regionale Massimiliano Di Cuia, al quale appunto chiederà a Valentina un commento su questa manifestazione che davvero potrebbe essere un'occasione notevole per Taranto. Sentiamo l'intervista di Valentina Castellaneta.
7: Consigliere Di Cuia, oggi a Taranto non solo la visita del ministro Foti, ma si è parlato anche in giunta regionale a Bari dei giochi del Mediterraneo e dei fondi. La regione parteciperà?
8: Sì, oggi in seconda commissione abbiamo discusso appunto degli stanziamenti ancora necessari perché possa essere percorso in tranquillità questo ultimo miglio, quindi possa essere svolta nel migliore dei modi la manifestazione. Come centrodestra personalmente ho chiesto che la regione faccia la sua parte, perché rispetto a un ingente stanziamento iniziale previsto e concordato con il comitato organizzatore, ad oggi siamo a poco più di 3 mesi dei giochi e lo stanziamento effettivo messo a disposizione della Regione Puglia ammonta a poco più di 1,5 milioni, e quindi io credo che Regione Puglia debba fare la sua parte, perché questi non sono solo i giochi di Taranto, questi sono i giochi di tutta la Regione Puglia, quindi credo che uno stanziamento economico sia assolutamente necessario e i tempi sono evidentemente stretti, quindi chiediamo che questo impegno venga mantenuto nel più breve tempo possibile.
7: L'assessore Casili aveva assicurato i fondi per la comunicazione, quindi per le sponsorizzazioni. Servono però quelli per le strade regionali, giusto?
8: Sì, sì, appunto quelli ad oggi effettivamente stanziati sono quelli per la comunicazione, circa 1,5 milioni. Però ci sono tanti enti locali, non solo il comune di Taranto, ma anche comuni più piccoli che ospiteranno manifestazioni in quanto ospitano degli impianti che non hanno la possibilità di affrontare da soli i costi legati al rifacimento delle arterie stradali di collegamento da e per questi comuni e quindi chiedono un legittimo sostegno economico. Noi crediamo che oggi l'ente che debba intervenire su questo sia principalmente Regione Puglia, che ad oggi, ripeto, rispetto agli impegni assunti qualche anno fa quando è nata l'idea e si è concretizzata poi l'idea di fare i giochi a Taranto, lo stanziamento è assolutamente insufficiente, quindi chiediamo che quanto prima si metta mano al bilancio della regione per poter far fronte a questo stanziamento.
7: Oggi il sopralluogo del ministro Foti è stata più che soddisfacente, almeno lui si è detto molto soddisfatto. Resta fuori però la Torre d'Aiala, che era una delle questioni che quando lei era consigliere comunale aveva sollevato più e più volte.
8: Sì, sì, intanto mi lasci dire dal punto di vista politico che la presenza del ministro Foti a Taranto è l'ennesima dimostrazione della vicinanza e della presenza del governo qui in città e in provincia. Se i giochi si celebreranno a Taranto è perché c'è uno stanziamento di circa 300 milioni che il governo ha effettuato, c'è la nomina di un commissario che ha recuperato tutto il tempo perso mettendo in sicurezza tutti gli impianti e portando di fatto a compimento tutti i progetti che erano soltanto in fase embrionale ma che insomma poi sono stati di fatto messi a terra e eseguiti da questo commissario. Resta fuori Torre d'Aiala e da quanto abbiamo appreso dalle dichiarazioni del ministro Foti è un piccolo neo però al quale insomma siamo tutti quanti impegnati a rimediare, perché quello e rappresenta adesso l'ingresso della nuova piscina olimpionica, è un bene di un valore storico assoluto e oggi versa in stato di degrado, quindi è un dovere della politica tutta riqualificarlo.
7: Grazie.
0: Bene, grazie Valentina Castellaneta. E adesso vediamo il servizio sul riempimento delle vasche dello Stadio del Nuoto.

le piscine dello Stadio del Nuoto prendono vita. Davanti allo sguardo compiaciuto del ministro Foti è stato avviato il riempimento delle vasche che ospiteranno le gare dei Giochi del Mediterraneo. Si tratta dell'impianto più complesso, realizzato a tempo di record, ma si tratta anche dell'impianto

0: A tutti coloro i quali a partire dalla magistranza stanno lavorando in modo veramente encomiabile per poter il 21 agosto aprire alla grande i giochi del Mediterraneo in una città che se ne merita tutto. E quindi sono oltremodo soddisfatto per quello che è stato fatto. Sono soddisfatto per quello che ho visto rispetto al CIS, dove l'onorevole Iali ha fatto veramente il lavoro enorme. Dico anche la cooperazione istituzionale, la città di Taranto dimostra che dà dei risultati molto buoni e sono anche un esempio per territori più litigiosi.
1: E dei giochi del Mediterraneo continueremo a occuparci questa sera alle 19 nella nostra trasmissione Rosso di Sera, dove ci occuperemo anche della delicata questione relativa alla gestione dello stadio di calcio Erasmo Iacovone. E prima di chiudere, però, vi ricordo dove inviare le vostre segnalazioni: al numero di WhatsApp 339 680 6868, oppure al nostro indirizzo di posta elettronica segnalazioni@cittadellatv.it. Bene, è tutto per questo dopo TG e ripeto l'appuntamento è per le 19 con Rosso di Sera.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
2: Sam, mi serve un vestito.
1: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
2: Non sapevo dove altro andare.
1: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
2: Me.
1: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
2: Posso fartele sentire se vuoi.
1: Non voglio smettere proprio ora.
2: Di fare cosa?
1: Di non ascoltare la tua musica.
2: Non volevo tagliarti fuori.
1: Ma lo hai fatto.
2: Non puoi odiarmi davvero.
1: Oh sì che posso.
2: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
1: Vedrai.
2: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
1: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
2: Non mi piace.
1: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
2: Lo so.

0: Non era reale.
1: Erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
2: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
3: Ci sta inseguendo.
4: San Cristoforo, protegge gli altri. I nomi degli altri. Tanto il tempo di ottimismo. Sei in pericolo vicino. Il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino.
2: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Uno más, grazie.
1: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
0: Grazie mille, l'apprezzo molto.
1: Dovrebbero fare un reboot.
0: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
2: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
0: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
2: Come hai fatto?
3: Vuoi venire o no?
2: Dove diavolo siamo?
3: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
2: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
4: Cazzoni, ci state o no?
0: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
5: Sei davvero irritante.
0: Non in faccia.
6: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
0: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
7: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
0: Sono solo incredibilmente bello.
8: Tanto tempo fa, attorno all'anno 2003, ebbe inizio una leggenda di sanguinosa vendetta.

0: Stavo ammirando la tua spada.
1: Io e te abbiamo una faccenda in sospeso.
2: Parole sacrosante.
3: Quella donna merita la sua vendetta. E noi meritiamo di morire.
1: Non credevi mica che sarebbe stato facile, vero?
4: Sì, l'ho creduto.
5: Ciao!
1: Avanti!
6: Allora, dammi i dettagli cruenti.
7: È un vero massacro, papà.
1: Ho ucciso tante persone per arrivare fin qui. E quando sarò arrivata a destinazione, io ucciderò Bill.
8: Ecco quello che ti meriti per esserti smentato con la Yakuza! Torna a casa da mamma!
9: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
10: Partecipiamo a Taranto.
11: Partecipiamo a Taranto.
10: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
11: Partecipiamo a Taranto.
10: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
11: Cittadella.
10: La radio e la TV di Taranto.
12: Rosso di sera.
13: Rosso di sera.
12: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
14: Bentrovati a Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Alla regia con noi questa sera c'è Gisberto Nicoletti. Giornata importante per Taranto perché stamattina è stato in città il ministro per la coesione sociale e gli affari europei, Tommaso Foti. Ha compiuto un giro in città, rimanendo anche piuttosto colpito dalla bontà di ciò che Taranto sarebbe in grado di proporre ai visitatori, e ovviamente l'obiettivo era principale era quello di fare un sopralluogo sugli impianti in fase di ultimazione per i giochi del Mediterraneo. Era accompagnato dal onorevole Dario Iaia, che è il responsabile unico per il contratto di sviluppo, ovviamente dal commissario straordinario per i giochi del Mediterraneo Massimo Ferrarese e dal sindaco Piero Bitetti, oltre a tante altre figure istituzionali. Noi stasera appunto ci dedicheremo esclusivamente ai giochi del Mediterraneo, alla gestione degli impianti e anche alle polemiche che stanno nascendo, forse un po' pretestuose, che stanno nascendo rispetto alla gestione dello stadio. Innanzitutto diamo il benvenuto all'avvocato Maurizio La Salvia, che è in videocollegamento con noi. Buonasera avvocato.
15: Buonasera direttore, grazie per l'invito.
14: Grazie a lei per la sua presenza. L'avvocato La Salvia fa parte del consiglio d'amministrazione della Fondazione Mediterraneo per lo Sport, cioè la fondazione che è nata proprio per sostenere le iniziative dello sport a Taranto, in particolare per occuparsi proprio della prospettiva che dell'eredità che lasceranno i giochi del Mediterraneo a Taranto, a partire proprio dalla gestione degli impianti. Avvocato, ieri sera avete tenuto un incontro molto interessante al Castello Aragonese, avete affrontato proprio il tema dell'eredità oltre i giochi, appunto ci vuole dire qual è il vostro obiettivo rispetto e quali sono insomma le vostre proposte rispetto a quello che accadrà dal 4 settembre in poi.
15: Allora direttore, intanto la ringrazio nuovamente per l'invito e diciamo anche per l'opportunità che mi viene data nuovamente di poter illustrare insomma ai suoi spettatori quelle che sono le finalità, quelle della Fondazione del Mediterraneo, nella quale io, della quale faccio parte, quale componente del Consiglio di Amministrazione. Come lei ha ben detto, ieri sera la Fondazione si è fatta promotrice di un convegno interessante a mio avviso, ma credo che il riscontro avuto con la presenza di pubblico ne è certamente la conferma, laddove noi abbiamo voluto incontrare tutti i responsabili di settore del Comitato dei Giochi del Mediterraneo, con il precipuo intento di illustrare, di rendere, come dire, edotte le associazioni professionali, gli ordini, i commercianti, tutti i cittadini, di quello che concretamente accadrà a Taranto durante il periodo dei giochi. Quindi era necessario per noi iniziare un ciclo di incontri, perché noi ci ripromettiamo di poter magari riproporre un altro convegno, qualche altro convegno, proprio in fase di avvicinamento ai giochi. Quindi, come lei ha correttamente riferito, scopo della fondazione sin dalla sua costituzione, il fondatore è il dottor Massimo Ferrarese, noi siamo componenti del CDA e cerchiamo di dare le linee direttive guida di questa fondazione, che è a supporto dello sport tarantino. Analogamente, proprio in conseguenza di ciò, abbiamo supportato con enorme piacere e soddisfazione il Taranto Calcio, nella persona, nelle figure della famiglia, degli soci principali, degli amministratori della famiglia Ladisa, proprio perché avevamo la necessità di dare concretamente un segnale anche alla città, perché era necessario che lo sport tarantino, il calcio in particolare, che aveva vissuto un periodo di crisi particolarmente acuto, vivessero la nostra vicinanza.
14: Ecco, avvocato,
15: abbiamo confermata a più riprese.
14: Benissimo. Allora, avvocato, proprio stamattina, in occasione della visita del ministro Foti, il commissario straordinario per i giochi Massimo Ferrarese, insomma, ha risposto un po' a queste polemiche che sono nate in questi giorni rispetto alla gestione dello stadio, alle dichiarazioni rilasciate dal presidente del Taranto Ladisa e all'intervista rilasciata sulla Gazzetta del Mezzogiorno da Gio Rizzello, che è il vicepresidente della Legend Global, una delle società che ha manifestato interesse per la gestione dello stadio. Sentiamo innanzitutto cosa ha detto Massimo Ferrarese a proposito proprio della fondazione. Ha spiegato in pochi secondi, insomma, qual è stata la sua volontà più da tifoso, insomma, per realizzare l'istituto della fondazione.
5: Fondazione, abbiamo dato un grande contributo, importante, non soltanto la fondazione, ma personalmente la metà del contributo che è stato dato alla società l'ho dato personalmente io e la mia famiglia, quindi sono tifoso anch'io.
14: Ecco, avvocato, era piuttosto breve questa dichiarazione, perché rientrava in un contesto più ampio in cui si rispondeva alle polemiche su chi ha chiamato chi, ma insomma questo Gio Rizzello da chi è stato chiamato?
15: Allora, direttore, la questione è abbastanza lineare. La fondazione, ha anche chiarito, insomma, ieri sera il presidente della fondazione, l'avvocato Buonfrate, aveva e ha come mission la cosiddetta legacy, cioè aveva la necessità, è un termine inglese che deriva però dal latino legatum, no? È un lascito testamentario, cioè quello che noi avremo in eredità è costituito da tutte le infrastrutture. Quindi la necessità che noi ci siamo sempre posti era quella di evitare che tutta questa eredità legata alle infrastrutture tutto ciò che è stato realizzato durante, insomma, questi giochi del Mediterraneo non vadano dispersi, quindi non ci siano le cosiddette cattedrali nel deserto. Sicché è stato affidato a un professore universitario della Bocconi un incarico di verificare eventualmente quelle che sono le possibilità legate a tutte le infrastrutture esistenti sul territorio. Quindi non c'era assolutamente da parte della Fondazione alcuna intenzione di poter, cosa peraltro che non è possibile da parte nostra fare, di entrare in competizione con la famiglia Ladisa e con il TAR. Anzi, noi auspichiamo sempre eventualmente collaborazioni con la famiglia Ladisa da parte di chi dovesse eventualmente essere interessato alla gestione degli impianti, ma è solo questo il nostro intento. Non c'era assolutamente, noi il rapporto con la famiglia Ladisa lo abbiamo concretamente dimostrato con un supporto, un'erogazione

0: natura economica, proprio perché volevamo dimostrare concretamente, e non solo a parole, quello che il nostro fondatore, dottor Massimo Ferrarese, aveva espresso a chiare lettere sin dall'inizio. Supporteremo in particolare il calcio a Taranto, e quindi questo l'abbiamo fatto anche e soprattutto con piacere in favore del Taranto Calcio acquisito dalla famiglia.
1: Ecco, avvocato, ma come spiega questa dichiarazione così improvvisa e anche così imperiosa del presidente Ladisa, che ha posto un out-out: o ci date lo stadio o noi lasciamo il Taranto? Sostanzialmente ha detto questo. E poi parole dette a pochi giorni da una partita decisiva per le sorti della squadra rossoblù.
0: Ma guardi, io questa è una risposta che le potrei dare da tifoso, non sono
1: certo, da tifoso, anche da tifoso viene accetta.
0: Ecco, capisco che in un momento particolarmente delicato magari il dottor Ladisa, il dottor Sebastiano Ladisa abbia voluto manifestare la necessità quale imprenditore, quindi è comprensibile che senza lo stadio una società che ha investito e sta investendo tanto denaro in una società sportiva, in una società calcistica, quella del Taranto, ovviamente necessitasse di avere disponibilità dello stadio. Quindi io la leggo in questi termini, non mi permetto di entrare né in polemica, me ne guardo bene dal farlo, anzi ripeto, noi vogliamo continuare ad avere un rapporto ottimale con la maggiore società calcistica di Taranto, e quindi mi sento soltanto di dire, io sono un tifoso sfegatato e quindi spero a supportare i colori rosso-blu per quel traguardo che tutti i tifosi tarantini, io penso che anche tutti i cittadini di Taranto, stanno agognando da un po' di tempo a questa parte.
1: Avvocato, le chiedo di restare in linea, quindi di restare collegato con noi. Nel frattempo però ci vediamo il servizio sulla visita del ministro Foti stamattina qui a Taranto e poi magari la commentiamo insieme.
2: I soldi per garantire la piena riuscita dei Giochi del Mediterraneo ci sono. Le rassicurazioni sono arrivate stamattina dal ministro per il Sud e per la coesione sociale Tommaso Foti. Dopo i timori per la cancellazione dalla legge di bilancio degli 8 milioni e mezzo destinati all'organizzazione dell'evento, Foti ha rilanciato con lo stanziamento di 25 milioni.
3: Ci sono i soldi, ci sarà anche il reintegro di quello che è stato tagliato nella finanziaria, ma non per i Giochi del Mediterraneo. In linea generale ci sarà anche qualcosa di più per quanto riguarda alcune opere accessorie, perché evidentemente i Giochi del Mediterraneo sono indubbiamente un grande evento sportivo, culturale, se me lo consentite anche sociale, ma deve rimanere poi anche ben impressa nella parte turistica che visiterà la città, e bisogna far trovare una città gradevole quantomeno è gradevole oggi.
2: Il ministro è stato in città per visitare gli impianti sportivi in costruzione e per un breve giro turistico partito dal Palazzo degli Uffici e proseguito in Città Vecchia, dalle Colonne Doriche fino al Duomo e a San Domenico. Il ministro ha molto apprezzato la bellezza della città e gli sforzi che si stanno compiendo per portare a termine con successo i Giochi del Mediterraneo, una occasione storica per rilanciare l'immagine della città e innescare meccanismi di sviluppo legati agli attività sportive. Insieme al ministro, fra gli altri, il responsabile del contratto di sviluppo Dario Iaia, il commissario per i giochi Massimo Ferrarese e il sindaco Piero Bitetti.
1: Avvocato, il ministro è stato molto chiaro, ha detto che questi giochi non sono soltanto un evento sportivo, hanno un significato che va ben oltre, anche dal punto di vista sociale. Ecco, è un'occasione che Taranto non deve lasciarsi sfuggire, perché al di là della vetrina che rappresentano per noi questi giochi, per l'immagine della città che ha la possibilità di riscattarsi dopo anni di narrazione tossica di questo territorio, però appunto questi giochi hanno un valore che vanno ben oltre l'aspetto sportivo e questo aspetto extrasportivo riguarda proprio il dopo, ciò che accadrà dopo i giochi.
0: Sì, direttore, il convegno organizzato dalla Fondazione di ieri si intitolava Dentro i giochi, oltre l'evento. Ed è proprio quello il significato che noi abbiamo voluto dare a questo convegno, cioè quello a cui lei faceva riferimento. al di là del fatto che i giochi saranno e dovranno essere per noi un'opportunità,

0: un'opportunità unica, perché vedranno presenti sul nostro territorio migliaia e migliaia di persone, tra atleti, delegazioni, parenti, tutti coloro i quali appunto impareranno a conoscere la nostra città e potranno rendere appunto all'esterno, dare una immagine diversa da quella che oggi purtroppo la maggior parte di chi non conosce la città purtroppo in maniera distorta ha. E quindi vedere la presenza di ministri e di persone autorevoli sul territorio che continuano a evidentemente a investire sulla città e sulla provincia di Taranto non può che far piacere. Aggiungo anche che a me è piaciuto particolarmente vedere insieme esponenti di governo a livello nazionale, il commissario Ferrarese, l'onorevole Dario Iaia e il sindaco di Taranto, e il ministro Foti mi è sembrato molto compiaciuto del fatto che le istituzioni in questa, diciamo, realtà come la nostra, che se ne dica, sono comunque tutte, io dico tutte, coinvolte a fare in modo che questo evento abbia dei frutti, delle ricadute soltanto positive. Quindi c'è una convergenza, al di là degli schieramenti politici, di tutte le istituzioni di Taranto nel fare in modo che questo evento diventi per Taranto una, come dire, una rinascita. E dobbiamo sforzarci tutti quanti, giornalisti, operatori commerciali, per fare in modo che questa opportunità vada evidentemente ad avere ricadute e soprattutto direi dopo. Quindi andiamo oltre i giochi, ma cerchiamo appunto di fare in modo che il nostro territorio abbia un rilancio concreto sotto il profilo turistico, sotto tutti i profili, sociale, ecco, culturale. Quindi sfruttiamo questa enorme opportunità dei giochi del Mediterraneo.
1: Ecco, avvocato, questi giochi hanno avuto, diciamo, una gestione un po' travagliata, no? Abbiamo vissuto momenti difficili, abbiamo anche corso il rischio di lasciarci di scippare questi giochi per difficoltà organizzative o lacune organizzative iniziali. Poi bisogna riconoscere che il commissariamento ha finalmente sbloccato la situazione e sono stati costruiti degli impianti che ci renderanno come la città, almeno nel mezzogiorno, forse non solo nel mezzogiorno, con il più ricco patrimonio di impianti sportivi di ultima generazione. Le chiedo, da cittadino, pensa che la città sia sufficientemente preparata per accogliere questo grande evento?
0: Allora, direttore, questa è una domanda molto interessante e devo dire che temo che non ci sia ancora la giusta conoscenza di quello che concretamente vivranno i cittadini di Taranto. Per cui auspico che ci sia una maggiore, come dire, conoscenza e quindi sotto questo aspetto noi ieri abbiamo tentato in primo passaggio, coinvolgendo i direttori delle strutture dei Giochi del Mediterraneo, per fare in modo che la città cominci a prepararsi a vivere questo evento così, diciamo, per noi epocale. Dobbiamo imparare a capire quello che concretamente avverrà nella nostra città durante questo periodo. Quindi ritengo che al momento, al di là degli sforzi enormi che sono stati già compiuti dal Comitato dei Giochi del Mediterraneo e ovviamente quelli che sono stati profusi dal dottor Ferrarese sono sotto gli occhi di tutti, vive, io lo conosco, il dottor Ferrarese H24, come si suol dire, è sempre continuamente al lavoro perché tutto vada nel migliore dei modi. Quindi adesso però ci vuole, la città deve essere preparata, mancano credo 70 giorni circa, quindi dobbiamo fare in modo che i cittadini siano il più possibile a conoscenza di quello che si verificherà sul nostro territorio e possano evidentemente essere pienamente coinvolti in tutto quello che accadrà a breve.
1: È convocato proprio ieri a Palazzo di Città il sindaco con i suoi collaboratori, il vice sindaco, il direttore generale del comune, hanno illustrato le procedure per l'affidamento degli impianti a partire appunto dal 4 settembre. In linea di massima sono due gruppi di impianti, da una parte ad esempio il parco urbano della Salinella, e lì siamo a procedura semplificata. Poi c'è il project financing, che invece riguarda gli impianti diciamo più complessi da gestire. Lo stadio ha un discorso a sé, perché sono state avviate le istruttorie sulla base della proposta inviata dalla società del Taranto, sostanzialmente dal gruppo Ladisa. E poi c'è diciamo, il caso forse più delicato, più complesso e più costoso, è quello della piscina comunale, o meglio dello stadio del nuoto, con le due piscine che richiedono degli sforzi per sostenere i costi energetici, soprattutto, molto elevati. Dal punto di vista della fondazione, ecco, che tipo di supporto potreste dare come fondazione rispetto a queste problematiche? Cioè, potete offrire delle consulenze, un supporto economico? Perché ad esempio il Comune ha chiesto, o meglio è stato lasciato intendere, che si cercherà di ottenere dei contributi proprio per sostenere i costi energetici dello Stadio del Nuoto.
0: Sì, direttore, io ho visto stamattina le immagini che sono state diffuse su tutti i social e telegiornali locali della inaugurazione, così, della, diciamo, del riempimento della piscina, diciamo che chiamarla piscina è un po' riduttiva, no? Di quello,
1: sì,
0: stato del nuoto, che ha destato in me una notevole emozione. Ma
1: lo vedremo anche noi più tardi, il servizio sul riempimento delle vasche. Sì.
0: È bellissima quella immagine, emozionante, ci rendiamo conto che è una struttura imponente, importantissima. E proprio in relazione a questo, come lei ha appunto accennato, noi come fondazione ci eravamo, diciamo così, preposti di fare in modo che arrivassero comunque degli studi, delle consulenze di chi evidentemente ha delle competenze specifiche, quindi ci eravamo comunque interfacciati anche con un esperto in tale materia che potesse in qualche modo supportare, diciamo così, anche il comune nel poter eventualmente valutare chi in qualche modo avesse la forza economica per poter gestire impianti di tale rilevanza. Quindi questo era comunque tra gli obiettivi della fondazione, quindi quello che potevamo fare era questo: indicare magari una strada o delle strade che potessero essere di aiuto al comune per poter individuare dei soggetti che abbiano le capacità economiche e manageriali per gestire impianti di tale portata e rilevanza.
1: E allora, visto che ha fatto riferimento al riempimento delle vasche, a questo momento che, come giustamente ha osservato, è stato anche emozionante, perché finalmente dopo, come dicevo, tante sofferenze che abbiamo vissuto, tanti travagli che abbiamo vissuto in questi anni, con il rischio appunto anche di perdere i giochi, questa mattina abbiamo assistito al primo getto d'acqua per riempire le vasche dello Stadio del Nuoto. Allora direi a Gisberto Nicoletti, il nostro regista, di vedere insieme questo servizio e poi magari ci salutiamo con l'avvocato La Salvia.
2: Le piscine dello Stadio del Nuoto prendono vita. Davanti allo sguardo compiaciuto del ministro Foti è stato avviato il riempimento delle vasche che ospiteranno le gare dei Giochi del Mediterraneo. Si tratta dell'impianto più complesso, realizzato a tempo di record, ma si tratta anche dell'impianto che richiede i maggiori costi di manutenzione. Il Comune ha avviato le procedure del project financing per l'affidamento della gestione e si cerca di ottenere contributi per sostenere proprio i costi di gestione. Intanto il ministro per il Sud non ha nascosto la sua soddisfazione per come si sta procedendo.
3: Devo fare complimenti a tutti coloro i quali, a partire dalla maestranza, stanno lavorando in un modo veramente encomiabile per poter il 21 agosto aprire alla grande i giochi del Mediterraneo in una città che se ne merita tutto. E quindi sono oltremodo soddisfatto per quello che è stato fatto. Sono soddisfatto per quello che ho visto rispetto al CIS, dove l'onorevole Ignazio ha fatto veramente il lavoro enorme. articolo anche la cooperazione istituzionale. La città di Taranto dimostra che dà dei risultati molto buoni e sono anche un esempio per territori più litigiosi.
1: Avvocato, allora abbiamo rivisto insieme queste immagini. Davvero, una volta che questo impianto sarà completato, sarà un vero e proprio gioiello. E dobbiamo essere davvero bravi a custodirlo con cura, perché purtroppo in Italia abbiamo esempi di impianti realizzati per grandi eventi e poi finiti in malora proprio per incapacità di gestione. Speriamo che Taranto faccia da modello, sia un modello anche per questo, per la gestione degli impianti.
0: Sì, condivido le sue considerazioni. Insomma, vedere una struttura, un impianto del genere non può che inorgoglirci come cittadini di Taranto. Auguriamoci di saper preservare tutte queste infrastrutture sportive che erediteremo dai Giochi del Mediterraneo, e con l'augurio appunto che ci siano le energie economiche diciamo supportate comunque dalle giuste consulenze, perché tutto quello che è stato realizzato durante questi giochi propedeutici allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo possano essere una ricchezza per il nostro territorio.
1: Grazie avvocato per la sua partecipazione, magari l'aspettiamo in studio per una prossima puntata di Rosso di Sera.
0: Grazie a voi, sarà un piacere.
1: Grazie e buon proseguimento di serata. Buonasera, e allora a questo punto diamo la linea a Gisberto Nicoletti in regia per qualche minuto di pubblicità e poi torniamo in studio per la seconda parte di Rosso di Sera.
4: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
6: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
7: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
8: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore, e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Seconda parte di Rosso di sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Nella prima parte abbiamo avuto come ospite

0: L'avvocato Maurizio La Salvia della Fondazione Mediterraneo per lo Sport. Abbiamo fatto il punto sugli impianti, sulla gestione degli impianti, sul contributo di consulenza che la Fondazione sta cercando di offrire per appunto, dare un contributo di idee rispetto al dopo giochi, perché stiamo attendendo con grande emozione, diciamo, l'avvio di questa manifestazione, però poi si pone il problema del dopo, cosa accadrà dal 4 settembre. E innanzitutto voglio salutare il consigliere comunale Luca Contrario. Buonasera, consigliere.
1: Buonasera Enzo, buonasera a tutti e tutti.
0: Nella doppia veste di consigliere comunale e di tifoso del Taranto, perché adesso con il consigliere toccheremo un argomento che è stato, diciamo, foriero di polemiche in questi giorni, in attesa, perché francamente eravamo tutti proiettati verso, la partita di domenica, la sfida decisiva tra Taranto e Gladiator, partita che deciderà quale delle due formazioni sarà promossa in Serie D, e poi improvvisamente sono arrivate queste dichiarazioni del presidente Sebastiano Ladisa, che ha detto: o ci date lo stadio, la gestione dello stadio, oppure noi molliamo tutto e ce ne andiamo. Consigliere, come consigliere innanzitutto, che reazione ha avuto? E poi come tifoso, si sovrappongono le reazioni o manteniamo due
1: Sì,
0: livelli differenti?
1: si sovrappongono, si sovrappongono perché sia come tifoso che come amministratore ritengo che diciamo, il Ladisa sia veramente un valore aggiunto per la città di Taranto, per la squadra del Taranto Calcio e per gli obiettivi che si sono dati, gli investimenti importanti qui in città. Quindi assolutamente capisco il loro sfogo, le loro preoccupazioni. Però diciamo li rassicurerei in questo senso, nel senso che probabilmente al netto del fatto che la dichiarazione è stata conseguenza di alcune domande che hanno fatto i giornalisti, ma al di là di questo penso che la preoccupazione era andata dal fatto che alcune altre cordate, soprattutto il gruppo americano, sembrava dovesse prendersi lo stadio e sembrava magari o loro avevano temuto che fosse messo a bando e ad avviso pubblico la gestione dello stadio. Invece, come diciamo, hanno anche dichiarato in conferenza stampa sia il sindaco Piero Bitetti che il vice sindaco Mattia Giorno, si apriranno gli avvisi di gara per la gestione dei impianti sportivi legati ai Giochi del Mediterraneo, ma allo stato attuale resta fuori dagli avvisi lo stadio Erasmo Iacovone, proprio perché sullo stadio Erasmo Iacovune è in corso di valutazione tecnica, economica, nonché la valutazione sul pubblico interesse, sul project financing che è stato proposto dai Ladista e quindi diciamo, non si muoverà nulla, ecco,
0: Ecco però,
1: diciamo, senza
0: consigliere
1: prima.
0: Contrario, Luca, ieri, come è stato spiegato in conferenza stampa, è stata avviata l'istruttoria sul project financing del gruppo Ladisa. Sappiamo bene che però poi il project va a gara, quindi non c'è l'affidamento diretto rispetto a chi ha presentato il progetto, e quindi poi la gara è aperta a chiunque voglia proporre anche diciamo, interventi o condizioni migliorative. Quindi,
1: Sì, però su questo mi permetto, bisogna anche fare chiarezza,
0: sì.
1: perché giustamente la tifoseria non tutti conoscono le normative e le procedure, quindi le richieste di dare lo stadio ai Ladisa è una richiesta che dal punto di vista teorico non può essere soddisfatta in senso assoluto, nel senso che non è nostra proprietà lo stadio, quindi noi decidiamo a chi darlo in base alle simpatie o in base a alle nostre convinzioni e ci sono procedure pubbliche di gara che vanno rispettate, il project financing che prevede questo, quindi che c'è la valutazione, dopodiché se la valutazione è positiva, l'interesse pubblico è confermato, il progetto economico e finanziario regge, chiaramente si passa all'avviso pubblico nel quale chi ha proposto il project financing chiaramente è parte favorito, ma nulla vieta che altre società, organizzazioni possano offrire proposte migliorative, aggiuntive, e quindi sono procedure pubbliche, diciamo, non le gestiamo noi, non sono di nostra proprietà e quindi non decidiamo noi se darlo a Tizio piuttosto che a Caio. Quello che possiamo sicuramente garantire è che saranno trasparenti le procedure e che la proposta che è stata proposta dalla Ghisi verrà assolutamente in seria considerazione secondo le procedure però normative previste.
0: Ecco, anche perché immagino che nessuno abbia...
1: Mi permetto, scusami.
0: Sì, sì, no, scusami. Guarda,
1: però le dichiarazioni degli americani, diciamo così, delle ultime ore sono anche rassicuranti. Non mi sembra che...
0: Sì, diciamo che Rizzello nell'intervista che ha rilasciato alla Gazzetta del Mezzogiorno, cioè Rizzello, il vicepresidente della Legend Global, società che sarebbe interessata appunto alla gestione dello stadio, ha detto: ma noi con i Ladisa vorremmo collaborare, quindi non vogliamo metterci in contrapposizione o in conflitto con la società del Taranto.
1: Assolutamente sì, ho apprezzato quelle dichiarazioni. A questo poi aggiungo le mie, cioè io sono, oltre che amministratore, anche da tifoso, e da tifoso mi permetto di fare una riflessione in più. Io penso che lo stadio della Smoglia Comune sia innanzitutto il tempio del calcio e quindi il suo scopo principale sia quello di valorizzare la squadra locale di calcio, di essere uno stadio a funzione di tifoso e che abbia come focus principale lo sport, la valorizzazione dello sport e anche le attività accessorie legate allo sport. Tradotto, grandi eventi, grandi extrasportivi, concerti vanno bene perché sono fondamentali rispetto alla sostenibilità economica, ma non devono essere il punto centrale o il focus su cui si deve basare la gestione dello Comune. Lo Comune è il tempio del calcio e sarà il tempio dei tifosi rossoblù. Deve però, essere quello.
0: Giustamente, sì, corretto, però c'è anche da dire che se una qualsiasi gruppo, una società prende in gestione un impianto del genere, poi ha bisogno di attività collaterali per rendere l'operazione economicamente sostenibile.
1: Assolutamente sì, però ci sono anche tante attività collaterali legate allo sport, immagino la gestione dei vivai, delle squadre giovanili, lo stesso museo del calcio, dello sport, i servizi di foresteria, grandi match internazionali e ripeto anche altro come possono essere attività commerciali, concerti e quant'altro, purché siano accessorie e funzionali alla sostenibilità del progetto che però deve avere e mantenere come focus centrale il calcio, lo sport, la squadra locale.
0: Devo anche aggiungere, e questo è stato chiarito ieri in conferenza stampa dal sindaco, che da parte della Legend Global non è giunta formalmente alcuna proposta, quindi probabilmente si attende che il project dei Ladisa venga messo a gara per intervenire successivamente. Quindi c'è stata soltanto diciamo, una manifestazione informale di interesse, ma nulla di ufficiale, così è stato detto ieri in conferenza.
1: Nulla di ufficiale, assolutamente sì. Allo stato attuale c'è, ripeto, il project financing presentato dalla Visi, della DITA, che chiaramente è in fase di valutazione da parte degli uffici tecnici e amministrativi del Comune.
0: Tocchiamo l'aspetto più sportivo, diciamo quello che riscalda più i cuori. Cosa ti aspetti dalla partita di domenica?
1: Allora, sono scaramantico, quindi non direi mai che sono sicuro che il Taranto passi, cioè vinca e quindi sia promosso. Però allo stesso tempo dico che c'è cauto ottimismo perché la partita di andata ha dimostrato che la squadra del Taranto ha tutte le potenzialità per superare il Gladiator, che francamente mi ha fatto una buona impressione. Ma dal punto di vista tecnico e tattico l'ho visto leggermente inferiore alla squadra del Taranto. A maggior ragione poi giochiamo in casa, la spinta dei tifosi, la fame di vittorie e la necessità di salire penso potrò fare la differenza.
0: Allora, diciamo che ci sono tutti i presupposti per poter gioire domenica, però
1: speriamo.
0: però le esperienze passate ci insegnano ad essere molto prudenti.

0: perché troppe volte ci siamo visti sfuggire la promozione ai playoff. Quindi con prudenza partecipiamo alla, così emotivamente incoraggiamo i nostri ragazzi, i nostri rossoblù, e speriamo che vada tutto bene domenica e che domenica si possa davvero festeggiare. Un'ultima domanda più politica, se mi permette, più impertinente. Sotto un certo aspetto notiamo come dire, una certa sintonia istituzionale tra il commissario per il contratto di sviluppo, l'onorevole Iaia, e il sindaco Bitetti, una collaborazione istituzionale che è stata riconosciuta anche stamattina dal ministro Foti. Dall'altra vediamo invece un PD che punzecchia sempre, sempre polemico. C'è qualche distonia tra la linea di pensiero del PD e quella del sindaco Bitetti?
1: No, sono semplicemente ruoli diversi. È corretto ed è giusto che un sindaco nel suo ruolo istituzionale collabori con le altre istituzioni, in questo caso col commissario, con il governo, perché diciamo chiaramente tutte le istituzioni a tutti i livelli, al di là del colore politico, hanno un unico interesse, che è quello che i giochi del Mediterraneo a Taranto si svolgano in maniera efficace, efficiente, e sia una grande festa per Taranto, una grande opportunità e possibilità per Taranto. Il Partito Democratico è la forza politica,
0: che però è un partito di maggioranza, non è di opposizione.
1: Certo, no, però diciamo sono ruoli diversi. Il Partito Democratico, su alcune dichiarazioni che sono state fatte magari da Urso o da alcuni parlamentari di Fratelli d'Italia, ha ritenuto, a mio avviso anche in maniera opportuna, fare alcune precisazioni politiche che era giusto, ripeto, sottolineare. Ma nulla, assolutamente nessuna distanza dal team, ma anzi piena collaborazione. Siamo tutti impegnati affinché i lavori procedano bene e i giorni di avanti siano una grande festa.
0: Grazie Luca Contrario e forza Taranto.
1: Sempre forza Taranto.
0: Bene, oggi in consiglio comunale c'è stato il consiglio comunale e così è stato presente il consigliere regionale Massimiliano Di Cuia, che è stato avvicinato dalla nostra Valentina Castellaneta, che lo ha intervistato. Sentiamo cosa ha dichiarato.
2: Consigliere Di Cuia, oggi a Taranto non solo la visita del ministro Foti, ma si è parlato anche in giunta regionale a Bari dei giochi del Mediterraneo e dei fondi. La regione parteciperà?
3: Sì, oggi in seconda commissione abbiamo discusso appunto degli stanziamenti ancora necessari perché possa essere percorso in tranquillità questo ultimo miglio, quindi possa essere svolta nel migliore dei modi la manifestazione. Come centrodestra personalmente ho chiesto che la Regione faccia la sua parte, perché rispetto a un ingente stanziamento iniziale previsto e concordato con il comitato organizzatore, ad oggi siamo a poco più di 3 mesi dei giochi e lo stanziamento effettivo messo a disposizione della Regione Puglia ammonta a poco più di 1,5 milioni, e quindi io credo che Regione Puglia debba fare la sua parte, perché questi non sono solo i giochi di Taranto, questi sono i giochi di tutta la Regione Puglia. Quindi credo che uno stanziamento economico sia assolutamente necessario, e i tempi sono evidentemente stretti, quindi chiediamo che questo impegno venga mantenuto nel più breve tempo possibile.
2: L'assessore Casili aveva assicurato i fondi per la comunicazione, quindi per le sponsorizzazioni. Servono però quelli per le strade regionali, giusto?
3: Sì, appunto quelli ad oggi effettivamente stanziati sono quelli per la comunicazione, circa 1,5 milioni. Però ci sono tanti enti locali, non solo il comune di Taranto, ma anche comuni più piccoli che ospiteranno manifestazioni in quanto ospitano degli impianti, che non hanno la possibilità di affrontare da soli i costi legati al rifacimento delle arterie stradali di collegamento da e per questi comuni, e quindi chiedono un legittimo sostegno economico. Noi crediamo che oggi l'ente che deve intervenire su questo sia principalmente Regione Puglia, che ad oggi, ripeto, rispetto agli impegni assunti qualche anno fa, quando è nata l'idea e si è concretizzata poi l'idea di fare i giochi a Taranto, lo stanziamento è assolutamente insufficiente. Quindi chiediamo che quanto prima si metta mano al bilancio della Regione per poter far fronte a questo stanziamento.
2: Oggi il sopralluogo del ministro Foti è stato più che soddisfacente, almeno lui si è detto.

0: molto molto soddisfatto. Resta fuori però la Torre d'Ayala, che era una delle questioni che quando lei era consigliere comunale aveva sollevato più e più volte.
1: Sì, intanto mi lasci dire dal punto di vista politico che la presenza del ministro Foti a Taranto è l'ennesima dimostrazione della vicinanza e della presenza del governo qui in città e in provincia. Se i giochi si celebreranno a Taranto è perché c'è uno stanziamento di circa 300 milioni che il governo ha effettuato, c'è la nomina di un commissario che ha recuperato tutto il tempo perso mettendo in sicurezza tutti gli impianti e portando di fatto a compimento tutti i progetti che erano soltanto in fase embrionale, ma che insomma poi sono stati di fatto messi a terra e eseguiti da questo commissario. Resta fuori Torre d'Ayala e da quanto abbiamo appreso dalle dichiarazioni del ministro Foti è un piccolo neo, però al quale insomma siamo tutti quanti impegnati a rimediare perché quello rappresenta adesso l'ingresso della nuova piscina olimpionica, un bene di un valore storico assoluto e oggi versa in stato di degrado, quindi è un dovere della politica tutta riqualificarlo.
0: Grazie.
2: Bene, fin qui il consigliere regionale Massimiliano Di Cuia. E adesso ci colleghiamo con il collega Domenico Palmiotti del Nuovo Quotidiano di Puglia. Buonasera Domenico.
3: Buonasera Enzo, buonasera ai telespettatori.
2: Allora Domenico,
3: Grazie dell'invito.
2: stiamo vivendo Domenico delle giornate piuttosto intense sul profilo, sotto il profilo
3: Certo.
2: sportivo e sotto il profilo politico-sportivo, perché stamattina appunto c'è stata, come sai, la visita del ministro Foti, c'è stato il sopralluogo agli impianti, sono stati
3: Cielo,
2: aperti i
3: cielo.
2: rubinetti per riempire le vasche della piscina, e però in questi giorni è esplosa anche la questione della gestione dello stadio Iacovone. Come interpreti queste vicende? In particolare, cominciamo dallo stadio, perché le dichiarazioni del presidente La Disa hanno un po' traumatizzato la tifoseria.
3: Sì, però mi pare che dopo la conferenza stampa di ieri dell'amministrazione comunale le polemiche si siano un po' placate, anche perché bisogna fare e non è proprio il caso di continuare su questo terreno delle polemiche che sovente sono inconcludenti. Proprio oggi la conferenza stampa che hanno tenuto il ministro Foti, il sindaco Bitetti, il commissario Ferrarese, il responsabile del CIS IAIA hanno evidenziato la necessità di un clima istituzionale positivo come quello che si è messo in campo in quest'ultima fase per i giochi e anche per il CIS. Dicevo che la conferenza stampa di ieri del Comune ha messo i punti fermi, ha messo un paletto, cioè senza nulla togliere al gruppo La Disa che gestisce il Taranto. Il gruppo La Disa è stato riconosciuto, è l'unico gruppo che al momento ha avanzato una proposta di project financing all'amministrazione per la gestione dello stadio Iacovone. Questo project sarà valutato, sarà completata la valutazione da parte dell'amministrazione, dopodiché sarà messo a gara e come prevede la procedura, come prevede la norma, il codice degli appalti, poi chiunque si vorrà fare avanti dovrà presentare un progetto migliore rispetto a quello che ha presentato la Disa. Non ci possono essere scorciatoie, non ci possono essere affidamenti diretti perché il comune è un ente pubblico.
2: E perché credo che nessuno abbia voglia di finire sotto inchiesta.
3: Certo, ieri poi l'assessore Cataldini ha detto: io capisco i tempi degli imprenditori, posso capire la preoccupazione dei Ladisa che vogliono avere risposte, essendo imprenditori, vogliono avere risposte e certezze sul loro investimento. Però questi sono anche i tempi della pubblica amministrazione e in ogni caso dal 4 settembre, quando si saranno spenti i riflettori sui giochi, i Ladisa avranno la gestione dello stadio sin quando non si definirà e completerà l'affidamento del project financing dello stadio Iacovone. Poi
2: Anche
3: oggi
2: perché
3: a margine della conferenza stampa con Foti Il commissario Ferrarese ha fatto altre dichiarazioni importanti, ha detto: io non ho nessuna preclusione verso i Ladisa né ostruzionismo verso i Ladisa. I Ladisa sono venuti qui, hanno parlato con me, io sono sempre disposto a incontrarli. Sono andati nello stadio con i loro tecnici, nessuno ha, come dire, frapposto ostacoli. In quanto a Global, Legend Global, questo grosso gruppo che gestisce il Santiago Bernabéu ed altri impianti sportivi di livello
2: Ecco,
3: mondiale.
2: Domenico, finora ufficialmente la Global non ha presentato nulla.
3: No, ha soltanto fatto una call, si è palesata.

0: ha messo a gara il project dello stadio di Iladisa, la Global dovrà presentare una proposta, anche se oggi in un'intervista che ho letto sulla Gazzetta del Mezzogiorno, il rappresentante per l'Italia della Global diceva: noi vogliamo collaborare e cooperare con il gruppo Ladisa, quindi si può creare anche in questo caso una sinergia. Tornando a Ferrarese, Ferrarese ha detto: io non conosco quelli della Global, non sono stato io a far avvicinare la Global, né ho detto alla fondazione di contattare la Global.
1: Ma
0: La
1: noi proprio
0: fondazione.
1: qualche minuto fa abbiamo intervistato l'avvocato Maurizio La Salvia della Fondazione per il Mediterraneo, e il quale ha detto: noi abbiamo contattato il professor Ruta, che è un
0: Certo.
1: esperto in questa materia, e poi attraverso il professor Ruta si è arrivati alla Global.
0: Certo. Ferrarese ha ricordato, Ferrarese appunto ha ricordato: io sono l'ideatore, il fondatore e anche il primo
1: Sì,
0: finanziatore della
1: abbiamo
0: Fondazione dei Giovani
1: ascoltato
0: del
1: le
0: Mediterraneo.
1: dichiarazioni, sì.
0: Tant'è che ha messo 50.000 euro per il Taranto, le ultime 20.000 credo bonificate proprio nelle scorse ore, però dice: io non gestisco, io faccio altro, io faccio il commissario, mi occupo degli impianti, il compito
1: Anche
0: di
1: su questa
0: Ferrarese
1: vicenda è stata
0: terminerà.
1: montata una polemica un po' pretestuosa. Mi sembra abbastanza fuori luogo adesso,
0: Ma
1: così.
0: questa è una città che, caro Enzo, questa è una città che induce spesso alle polemiche. Sino a ieri dicevamo: ah, ma i giochi non si fanno, gli impianti non si finiscono, così e cosà. Adesso gli impianti si stanno finendo, stanno andando avanti, i giochi si faranno, anche il rischio che il conflitto nell'area del Medio Oriente potesse bloccare i giochi sembra per fortuna ridimensionato, anche se la guerra non è finita. Però a Taranto siamo sempre bravi ad agitare polveroni, così come leggo sui social: ah, ma lo stadio del nuoto costa troppo, adesso ve ne siete accorti? Signori, ma qual è un impianto di una certa caratura, di una certa tipologia? Se si partecipa a competizioni internazionali, non è il comune di Taranto o la provincia di Taranto o il comune di Martina Franca che dice: no, io la piscina la devo realizzare così, la piscina invece di due vasche una, invece di due vasche da 50 metri, uno di 30 metri. Bisogna, come dire, aderire a degli standard internazionali, si è sottoposti alle regole dei comitati
1: Domenico, sai qual è
0: internazionali.
1: il problema? Qual è il problema? È che purtroppo abbiamo ancora una mentalità troppo provinciale, per cui non siamo
0: Purtroppo
1: proiettati.
0: sì. Poi
1: Non siamo proiettati in una dimensione internazionale.
0: è chiaro che Taranto poi deve cercare alleanze, deve cercare soggetti di una certa caratura e levatura che possano gestire questi impianti. È ovvio che costa lo stadio del nuoto, è ovvio che costerà anche lo stadio Iacovone, costeranno tutti gli impianti che sono stati rimessi a nuovo. Però il punto qual è? Saperli gestire, trovare dei modelli di gestione, coinvolgere chi porta capitali, coinvolgere chi ci sa fare. Esempio, si è detto in questi giorni: le federazioni sportive, le federazioni nazionali, perché non praticare questa strada? Rivolgersi alla FIDAL per l'atletica leggera, rivolgersi alla FIN, la Federazione del Nuoto, per lo stadio del nuoto, può far sì che questi impianti entrino in circuiti federali, in circuiti internazionali, possono essere messi a disposizione di centinaia di atleti. Comunque, la cosa bella e importante di oggi è che Foti ha dato atto del lavoro che si è fatto, ha soprattutto assicurato che gli 8 milioni e mezzo mancanti dai giochi verranno reintegrati, gli 8 milioni e mezzi diventeranno 12, perché se ne aggiungeranno altri 3 e mezzo che serviranno per opere alla città, e a questi 12 milioni poi ci saranno i 25 milioni per l'organizzazione, ma questo è un altro capitolo.
1: Ecco,
0: L'organizzazione che ha già 50 milioni.
1: Domenico, tu sei un grandissimo esperto delle vicende economico-industriali del nostro territorio. I giochi del Mediterraneo possono innescare dei meccanismi di sviluppo legati proprio agli eventi sportivi, perché si può alimentare una sorta di turismo sportivo intorno a questi impianti, se ben gestiti.
0: Enzo, dipende dalla capacità di gestione che avremo, da come riusciremo a valorizzare questi impianti. Oggi Foti ha detto: Io vi invidio le piscine, le due vasche olimpioniche sono le più belle. Foti ha fatto anche una.

0: battuta, vorrà dire che dopo i giochi del Mediterraneo inventerò i giochi del Po a Piacenza, perché il ministro è appunto di Piacenza. Ha detto: non credo che ci siano molte altre città che hanno un impianto del genere sul mare. Sappiatelo preservare, custodire, valorizzare, ma soprattutto utilizzare. Quindi spetta a noi, certo, il turismo sportivo dipende appunto, come ti dicevo, dalla capacità che avremo nel gestire e nel valorizzare questi impianti. 2 o 3 giorni fa è stato a Taranto Luca Cordero di Montezemolo, uomo di industria, è stato presidente di Confindustria, Fiat e Ferrari, uomo di sport, è stato organizzatore dei mondiali degli anni 90 e ha detto: è un grande patrimonio che viene messo a disposizione di Taranto e la città ha una leva importante per offrire di sé una nuova immagine, un'immagine anche proiettata sul turismo e su un rilancio a tutto tondo di Taranto.
1: Dobbiamo imparare ad uscire dal disfattismo che spesso ci soffoca e imparare ad essere più consapevoli delle potenzialità, delle ricchezze che abbiamo. Domenico, per concludere, ti trascino
0: È un chiacchiericcio che non porta da
1: da
0: nessuna
1: nessuna parte.
0: parte, fatto spesso con finalità, non capisco se di rivalsa o distruttive.
1: Spesso queste polemiche vengono montate perché magari non si è avuto modo di essere accontentati in qualche maniera, Domenico, sappiamo bene.
0: Molta fuffa alimentata sui social e da
1: Sì.
0: alcuni protagonisti, diciamo così,
1: Sì,
0: dei social.
1: aspiranti influencer sui social, diciamo.
0: Certo.
1: Domenico, ti trascino, stiamo per chiudere, ti trascino sulla vicenda ex Ilva. Flax, a quanto pare, avrebbe messo in piedi una cordata con Danieli e Metinvest. Sarà la volta buona?
0: Ma Enzo, più che una cordata, ha messo in piedi un tavolo tecnico per discutere e aggiornare il piano industriale. Per la verità, questo tavolo tecnico, Flax, il fondo americano che concorre per acquisire l'ex Ilva, l'altro competitor, il gruppo siderurgico indiano Jindal, questo tavolo l'aveva già annunciato giorni fa, solo che non ne aveva precisato finalità e articolazione. Oggi l'ha fatto, ma il punto non è costituire il tavolo e aggiornare il piano industriale, che può andare anche bene. Il punto è offrire le garanzie finanziarie
1: Che
0: che
1: al momento
0: possono
1: non ci
0: rendere
1: sono.
0: Flax, certo, che possono rendere Flax un interlocutore credibile. Perché la trattativa con Flax non è andata avanti da oltre un mese? Perché Flax ha i ripetuti inviti dei commissari di prestare le garanzie finanziarie, di spiegare che capitali metterà, come farà l'acquisizione dell'Ilva, che investimenti effettuerà, ha sempre nicchiato. Vuole fare il tavolo con Metinvest Danieli? Ben venga, Metinvest è un grande produttore siderurgico, Danieli è un grande possessore di tecnologie impiantistiche dell'acciaio, però Flax deve mettere i soldi, chiarire che cosa mette di suo, poi ci potrà essere anche un apporto del governo, ma è l'investitore che deve declinare come farà
1: Come
0: l'investimento.
1: ben sai, in una delle sue ultime interviste ha detto: noi chiederemo 500 milioni di prestito allo Stato italiano e poi li restituiremo. Insomma, un po' è così, saremo tutti bravi a investire. Grazie, grazie Domenico
0: Grazie a voi,
1: Palmiotti,
0: buona serata e buon lavoro.
1: grazie al collega Domenico Palmiotti del Nuovo Quotidiano di Puglia e grazie a Gisberto Nicoletti che ci ha guidati dalla regia, ma grazie soprattutto a voi che ci avete ascoltati con attenzione. L'appuntamento con Rosso di Sera è per domani, sempre alle ore 19. Buona serata.
2: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella, dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Eccole qua, le canzoni nuove, le nostre belle novità che come sempre vi lanciamo, vi proponiamo da Cittadella, la radio e Cittadella TV. Beh, una grande accoppiata, inedita, particolare, insomma c'è Manu Chao, c'è Karol G, due grandi artisti, due grandi personaggi che sono questa canzone, Vagliando por el mundo, che poi tra l'altro dà il titolo anche un bel live che vedrà proprio protagonista Karol G il prossimo anno. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna la New Hit.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, mo tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.

E arriva il caldo, arriva l'estate, insomma arrivano due grandi artisti che vanno a marchiare un po' quelli che sono i mesi caldi. Vi parlo naturalmente di Jovanotti, ma anche di Alfa, che ci ha fatto compagnia anche le scorse estati con i suoi successi. Canzone molto bella, Buon Vento. Beh, il titolo riprende quello che poi, tra l'altro, il tradizionale saluto dei marinai rivolto a chi si mette in viaggio. Una bella novità che abbiamo ritrovato, insomma, questa sera calda, questa novità naturalmente che ci farà compagnia anche nei prossimi mesi. Buonasera da Paolo D'Andri, il nostro Gio Nicoletti alla parte tecnica. Un saluto anche agli amici della replica che ci seguono in tarda serata. Si riparte con Driving.

0: eccola qua, ci piace Marguerite, che poi tra l'altro è stata anche una bella novità, una bella new hit, beh, un po' di tempo fa, la stiamo comunque continuando a passare, cantautrice emergente francese, insomma l'abbiamo conosciuta, soprattutto il pubblico francese l'ha conosciuta con Star Academy, e adesso invece sta avendo successo con questa La Boss, beh, è una canzone che poi il testo in pratica parla di prendere in mano la propria vita, ignorando quelle che sono le critiche, le imposizioni altrui. Questa è un po' la linea, il senso, il significato di questo bel successo appunto di Marguerite, che abbiamo ritrovato anche questa sera su Cittadella. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

grandi ripescaggi, grandi musica. Beh, siamo nel rewind, come sempre riaccendiamo la nostra time machine, la nostra macchina del tempo, per regalarvi quella che è una grande canzone dal passato. Paul King, grande personaggio che negli anni 80, siamo nel 1985, uscì con Love and Pride, che è stata una grande canzone, un grande successo, e poi questa The Taste of Your Tears parla di lacrime, lacrime amare che cadono per la fine, insomma, di una relazione. Questo è un po' il senso di questa canzone, di questo successo del 1985, dal suo secondo album, si chiama Bittersweet, un lavoro incredibile per Paul Young, che poi non ha prodotto nient'altro, ma questi sicuramente rimangono dei pezzi culto appunto degli anni 80. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna Rewind.

torno al mio paese, dedicato un po' a chi vive fuori sede, insomma racconto un po' quella che è la nostalgia, le bellezze, le tradizioni legate al ritorno a casa nel sud Italia, per questo bel terzetto che vede Serena Brancale, Levante, anche Delia, protagoniste naturalmente nelle classifiche, ma soprattutto ce le porteremo anche in quest'estate 2026, perché è uno dei pezzacci che naturalmente ci chiedete in tanti, lo abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Buona serata, siamo ripartiti con Paolo D'Andria fino alle 19, orari che non sono validi naturalmente per gli amici della replica. Tra pochissimo faremo i primi saluti. Ringrazio anche Gil Nicoletti che si sta occupando della parte tecnica. Bella formazione, questi sono Temper City.

Eccoli qua, grandi grandi Temper City, tra le belle formazioni che vi abbiamo passato e promosso in questi mesi. Self-Aware si chiama la canzone, che poi ritroveremo sicuramente anche in quella che è la nostra classifica ufficiale. Ho un paio di saluti. Giulio, ben ritrovato con noi, mi scrive dalla provincia di Bari. Devo salutare anche Valeria da Taranto, vi ho richiesto anche una bella canzone che sentirei più avanti. Paolo, immancabile, buonasera anche a te. Avremo degli ospiti più avanti intorno alle 18:20, si chiamano Calanco, sono una bella formazione, fanno del rock duro, ma adesso ci sono The Colors.

0: Eccoli qua, grande The Colors, Sasha & Company, che ci regalano questa grande canzone, insomma quest'altro grande successo. E beh, la canzone che poi esplora quello che è il contrasto tra incomprensioni quotidiane e la voglia di non fermarsi mai. Questo un po', insomma, la linea alla quale si è dedicata Sasha in questo singolo, con una firma importante, quella di Calcutta e anche Davide Petrella, che hanno messo il timbro su questo grande successo appunto dei The Colors. Pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. New hit.

Ma quante belle novità, come sempre vi lanciamo in quello che è l'appuntamento New Hit. Si chiama Mike Towers, canzone che poi è stato singolo ufficiale di La Liga Recap 26. Si chiama Una Namas per questo artista, insomma, che sicuramente ritroveremo anche nella nostra programmazione. Per adesso è New Hit. Ogni mezz'ora avrete, come sempre, la possibilità di trovare una bella novità su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Buona serata, come sempre, da Paolo D'Andrea, il nostro Gio Nicoletti alla parte tecnica. Pronti a ripartire? Altra grande novità, eh? Questo è Driving.

cattive abitudini, eh? Beh, invece loro ci hanno abituato bene con questa canzone. C'è questa grande produzione di Salmo, il rap di Maisie, il rap di Salmo, e poi la voce leggiadra di Colapesce, per questo che è un altro dei bei successi italiani che stiamo ritrovando con piacere in serata qui su Cittadella. Saluti Marica, buona serata dalla provincia di Taranto. Silvio, buon lavoro, grazie naturalmente per il tuo messaggio e ben ritrovato col nostro viaggio serale. Tra pochissimo pausa, si balla, arriva Mr. Bob Sinclair.

0: viaggia in questo ponte nel tempo che ha costruito Mr. Bob Sinclair nel 1986. Usciva questa canzone storica dei New Shoes, I Can't Wait. Lui l'ha ripresa, l'ha rimiscelata con una bella voce, quella di Kaiser, che ricordiamo poi con un altro grande successo, Hideaway. Ne è venuto fuori naturalmente questa nuova versione che sta riscuotendo un bel successo, I Can't Wait, era Bob Sinclair. Pausa, tra pochissimo ritorniamo, avremo in diretta con noi una bella formazione, si chiamano Calanco.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Dominique, il nuovo singolo di questa bella formazione, sono i Calanco che abbiamo questa sera con noi, ma a rappresentare questo bel gruppo c'è Federico Rampa che abbiamo in diretta con noi. Federico, ben ritrovato, benvenuto.
1: Grazie mille, ciao a tutti.
0: Allora, nuovo singolo di questa vostra bella formazione, perché voi siete tutti originari dell'entroterra di Rimini, insomma, bel gruppo. Innanzitutto, chi siete e quanti siete, Federico?
1: Allora, siamo un trio, io batteria, chitarra e basso e voce. Ci conosciamo da, diciamo, una vita, siamo sempre stati amici, ma non tutti e tre musicisti, ma non abbiamo mai avuto poi occasione di suonare insieme, diciamo. E quindi 3 anni fa, un po' quasi per scherzo, si è creato questo gruppo che ancora non aveva nome, e quando abbiamo iniziato a fare qualche live in giro per la zona del Riminese ci siamo accorti che la cosa poteva funzionare, e da lì l'idea di scrivere e registrare un disco.
0: Sì, perché poi ho letto, voi avete sperimentato il post rock, il cantautorato, il grunge, l'elettronica, insomma ognuno di voi ha avuto un percorso musicale, poi avete deciso di unirvi e naturalmente esplorare quelle che sono le radici minimaliste del rock, in pratica.
1: Sì, noi diciamo radici minimaliste perché nella musica di oggigiorno, ovviamente, conseguenze, sintetizzatori, varia effettistica, ci sono creati vari strati a livello proprio musicale e sonoro, e la nostra idea era quella proprio di tornare da dove avevamo iniziato, quindi con batteria, basso, chitarra e nulla più, se non la voce, ovviamente. E quindi ci interessava questo ritorno alle origini, che poi prende un po' spunto anche dai nostri luoghi molto terrosi, argillosi, pieni di crepe, e la musica che poi ne è venuta fuori secondo noi rispecchia anche il nostro territorio, ecco, quello dove siamo nati e cresciuti.
0: Bene, senti Federico, domanda d'obbligo naturalmente: perché Calanco, ecco?
1: Calanco perché ci siamo accorti che non in tanti lo sanno, però il Calanco è proprio una formazione a valle delle montagne, quindi quella zona un po' franata, collinare, montuosa, bruciata dai grandi caldi, e che quindi in cui si vengono a creare delle crepe. Non so se ne avete mai visti, comunque noi siamo pieni di calanchi attorno a noi dove siamo nati, e da lì l'idea Calanco, appunto, per portare anche qualcosa di nostro già nel nome della band.
0: Beh, devo dire una metafora molto bella, molto particolare, insomma, per questa bella formazione che abbiamo questa sera ospite all'interno di Driving con Federico Zampa, a rappresentare naturalmente i Calanco. Dominique è la canzone che poi sentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Allora, avete vinto il Rock e Tratto Contest, ho letto, poi avete partecipato a numerosi festival, quindi devo dire il live e soprattutto queste vittorie, queste esperienze sono state importanti per naturalmente partire e portare avanti il vostro progetto.
1: Assolutamente, la vittoria del Rock e Tratto Contest è stata sicuramente un'iniezione di positività all'interno della band. Abbiamo capito che diciamo la nostra musica poteva funzionare, e quindi è da lì che, dopo quella vittoria, che abbiamo deciso poi di registrare il disco.
0: Il disco che Solchi, se non sbaglio, si chiama il vostro lavoro, che poi vi ha permesso di iniziare, insomma, un bel percorso live, perché il live, Federico, è importante perché in un'epoca in cui lo streaming a volte sembra contare un po' di più, no? Invece si perde un po' quello che è la sensazione che può dare un concerto live, il contatto col pubblico. Questo è molto importante, e voi lottate sicuramente per portare live la vostra musica, che è un punto di forza, non sbaglio.
1: Sì, assolutamente, lottiamo in prima linea per riportare l'importanza principale sul live delle band, anche perché crediamo che la vera dimensione di una band, la pasta vera di una band, si possa vedere soltanto su un palco, a partire dal suono e dall'alchimia che poi si crea col pubblico, un po' quella magia che, sebbene con i diciamo metodi di registrazione di oggi anche lo streaming ha una qualità ottima, c'è qualcosa nel live che comunque non potrà mai essere sostituita, ecco, da una traccia registrata, sebbene registrata benissimo.
0: Certo, certo. Allora, con noi Federico Zampa, i Calanco, la formazione che ospitiamo questa sera all'interno di Driving. Dominique, la vostra canzone, adesso parliamo di questo singolo. Leggo da come lo avete naturalmente descritto, è un brano che nasce dal contrasto tra insicurezza e arroganza, vissuta come forma di sopravvivenza.
1: Esatto, è un po' etereo sicuramente, detto così, però è proprio quello. Anche nel videoclip abbiamo voluto riportare proprio il palco. Noi iniziamo il videoclip che dobbiamo salire e suonare su un palco, e quindi diciamo questa dicotomia tra arroganza e insicurezza è proprio quella. Prima di salire su un palco o dopo aver finito un live e suonato, ti possono venire dei dubbi: avrò suonato bene? Ci sarà gente al live? Sto facendo veramente qualcosa di memorabile, o quello che faccio non conta nulla? Quindi questa è l'insicurezza che magari molti musicisti come noi hanno provato negli anni di gavetta, e magari anche su grandi palchi sicuramente. E quindi cosa si fa anche un po' per proteggersi? Si mette su una maschera quasi un po' arrogante per cercare di nascondere quell'insicurezza e salire sul palco a rilasciare tutta l'energia che invece avevi prima e che non vedi l'ora di scaricare. Questo è un po' il concetto.
0: Bene, e proprio nel videoclip, insomma, c'è questo rapporto bello con live che avete, videoclip che naturalmente guarderemo tra pochissimo in promozione di questa vostra canzone, Dominique. Bene, Federico Rampa con noi, batterista. Tu sei batterista dei Calanco, giusto?
1: Sono quello che fa casino nei Calanco. Bene. Esattamente, il batterista.
0: Senti, domanda naturalmente di rito, progetti per i prossimi mesi, tanto live spero anche quest'estate, eh?
1: Sì, quest'estate in realtà abbiamo poche date per il momento, perché ci stiamo concentrando per l'uscita di settembre dell'intero disco Solchi, e quindi stiamo organizzando proprio in questi mesi il tour autunnale e invernale. Ma diciamo che un paio, diciamo poche date ma buone anche quest'estate per portare in giro anche i singoli, le stiamo organizzando, quindi sentirete parlare di noi sicuramente dai social, e speriamo anche di vederci su un palco.
0: Vi aspettiamo anche in Puglia, live, se avrete la possibilità.
1: Assolutamente,
0: con piacere,
1: tantissimi con amici piacere. In Puglia, adoro la Puglia, sarebbe bellissimo avere un live in Puglia.
0: Allora Federico, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, una domanda di rito, insomma, che faccio in chiusura naturalmente di ogni intervista: un sogno dei Calanco.
1: Ottima domanda. Il nostro sogno non è sicuramente strafare, non in questa fase. Il nostro obiettivo è quello di riuscire ad arrivare sicuramente a quante più gente possibile nei live, e soprattutto nelle situazioni, nei club storici medio-grandi, diciamo. Sarebbe già tanto, diciamo, quella site di 2.000-3.000 persone sarebbe il sogno. Ci accontentiamo anche di meno per questo primo tour, ma sognare è gratis, quindi.
0: Allora, vi auguriamo naturalmente tanta musica, tanto live, non perdete il live, perché è importante, il contatto col pubblico deve rimanere sempre vivo, sicuramente da guardare e da godere in pieno, in una performance live dei Calanco che abbiamo avuto questa sera ospiti con noi a rappresentare questa bella formazione. C'è stato Federico Rampa, batterista naturalmente dei Calanco. In chiusura noi sentiamo il singolo, si chiama Dominique. Grazie a Federico Rampa e grazie naturalmente ai Calanco.
1: Grazie mille a voi per l'invito, a presto.

0: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni. Silk and Soul, il venerdì dalle 21 alle 22, con Piero Caffio, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella, Cittadella, new hit.
2: Ciao, siamo i Palasport.
3: Un saluto a tutti gli amici di Radio Cittadella e Cittadella TV. Questo è il nostro nuovo singolo e si chiama

Eccole qua, le grandi novità che come sempre vi lanciamo da Città della Radio e Città della TV. Beh, loro li conosciamo bene, sono i nostri Palasport che hanno realizzato questa cover di questo classicone dei Pooh, Piccola Cat, insomma, in questa bella versione che ospiteremo per l'intera settimana come grande novità, ma loro li avremo in studio proprio la prossima settimana per presentare questa canzone e fare una bella chiacchierata naturalmente con questa grande, grandissima cover band dei Pooh, l'ufficiale insomma italiana, che naturalmente verrà a trovarci qui su Cittadella. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna la New Hit.

cosa fai questa sera? Ritorno tutto estivo per Noemi con questa canzone, tanto ritmo per lei, sicuramente un altro dei bei successi, insomma, che non solo farà parte della nostra classifica, ma che ci accompagnerà durante questi mesi caldi. C'è la riscoperta della femminilità, perché al centro del brano c'è una donna che sceglie di riappropriarsi della propria sensualità, del proprio anche desiderio, senza compromessi. Questo è un po', insomma, il senso di questo bel singolo nuovo che naturalmente abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Siamo ripartiti, buona serata come sempre da Paolo D'Andria, saluto il nostro Gil Nicoletti alla parte tecnica, avremo ancora da consumare 20 minuti, un saluto anche particolare agli amici della Replica che so che ci seguono in tanti anche in tarda serata. Altro grande artista, lui è Somber.

0: canzone di questa grande voce, Somber, che sta girando molto bene nelle classifiche, insomma, grande personaggio, grande artista che poi abbiamo ritrovato anche come bella novità in quello che è il nostro appuntamento, che come sempre vi regala le grandi novità. Facciamo una breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella, Cittadella Rewind, la radio di oggi, i successi di ieri.

insomma c'è del rimpianto in questa canzone, il rimpianto per una storia finita che poteva essere invece una bella storia d'amore, il senso e il significato di Potential.

grandi ripescaggi in quello che è il nostro viaggio nel tempo, con la nostra time machine, il nostro rewind. Beh, un altro dei pezzi culto degli anni Ottanta, perché stiamo viaggiando in questo grande decennio, se sei là, devo dire nel 1983 usciva questa canzone mitica dei Kajagoogoo, si chiama Too Shy, con una voce bellissima, quella di Nick Howard, che rappresentava naturalmente questa grande formazione che ha avuto grandissimo successo. Questo è stato il primo singolo, ma poi ne sono usciti altri che hanno girato molto bene nelle classifiche dell'epoca e che ritroveremo sicuramente anche nel rewind. Pronti a ripartire? Buona serata, questo è Driving.

atmosfere brasileire di Gaia, che ritorna con Bossa Nostra, canzone che poi va a rimarcare quelle che sono le origini di questa bella voce italiana, che va a chiudere l'appuntamento di questa sera. Insomma, devo fare un saluto a Francesca, grazie per il tuo messaggio, ti abbiamo accontentato naturalmente con la canzone che ci hai richiesto, ma devo ringraziare e salutare quanti mi hanno messaggiato al 339 680 6868. Abbiamo chiuso per questa sera, grazie a Gianni Coletti che si è occupato della parte tecnica, Paolo D'Andria vi saluta, se volete vi aspetto come sempre domani alle 17 con Driving.

0: Carsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Ben ritrovati amici, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. Oggi una nuova puntata insieme, una nuova giornata insieme, ci sarà la nostra rubrica Voci Fragili insieme all'avvocato Fabrizio Serrano e avremo un ospite speciale in studio perché ci sarà Loredana Ruscigni, avvocato esperto in diritto delle persone, dei minori e delle famiglie, già consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Taranto con funzioni di segretario, attualmente componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina, e tante altre cose di cui parleremo direttamente con lei tra pochissimo. Poi ci sarà spazio per gli eventi e le storie del nostro territorio, come sempre. Scrivetemi al 339-680-6868, 099-4730-144 se volete intervenire in diretta, in redazione @radiocittadella.it per mandarci messaggi. Vi ricordiamo che siete sintonizzati su 96.5 FM e adesso partiamo subito con la New Hit.
1: Cittadella, Cittadella, New Hit.

0: Cuando llueve se me patina.
1: Karol G, Manu Chao, con questa nuova hit che hanno fatto insieme, Viajando por el Mundo. Amici, siete sintonizzati su 96.5 FM, contemporaneamente anche in streaming dall'Italia e dall'estero sul nostro sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 del digitale terrestre Cittadella TV Puglia e Basilicata. Mi raccomando, scrivetemi 339-70-6868 ed ora facciamo una breve pausa, tra poco.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

0: nostro rewind, Robbie Williams con il pezzo Angel, meraviglioso brano. Siamo tornati indietro nel tempo, tra mezz'ora ritroveremo sempre il nostro rewind. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto e la nuova puntata di Voci Fragili oggi affronta un tema delicato e fondamentale: la tutela dei minori e il ruolo del curatore speciale. Quando un minore si trova collocato in situazioni familiari o giudiziarie complesse, il nostro ordinamento prevede un sistema di protezione dei suoi diritti, ovviamente, ed interessi. Abbiamo come sempre il nostro avvocato Fabrizio Serrano, presidente dell'associazione Tutela e Sostegno, nonché ospite della puntata di oggi, e l'avvocato Loredana Ruscigno. Buongiorno, benvenuta.
1: Grazie.
0: Avvocato esperto in diritto delle persone, dei minori e delle famiglie, già consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Taranto con funzione di segretario, attualmente componente del Consiglio distrettuale di disciplina, inoltre socio fondatore e consigliere dell'associazione Tutela e Sostegno, da anni impegnata nella promozione della tutela delle fragilità e dei diritti delle persone vulnerabili. Quindi benvenuti, grazie. Perché questa rubrica Voci Fragili è un aiuto, un supporto, un servizio che facciamo a tutte le persone che ci ascoltano e che poi ci scrivono perché ci chiedono, giustamente, vero Fabrizio?
2: Esatto. Noi oggi parliamo dei minori, la collega, l'amica, l'avvocato Ruscigno sta qui perché parleremo di un tema molto delicato, perché i minori sono soggetti fragili, ma a nostro avviso sono ancora più fragili, perché sì, per l'età, per la loro condizione, per il condizionamento affettivo, per il plagio, molte volte non riescono a esprimere il loro disagio, sì, e le richieste d'aiuto. E allora ecco che interviene determinate figure previste dallo Stato per aiutarli, per evitare che si possano verificare traumi che possono condizionare il loro sviluppo
0: e trovarsi in situazioni di difficoltà,
2: ma non solo per loro, ma anche nell'ambito del vivere civile, nei confronti anche dei terzi, no? Ci sono tante questioni che noi oggi vediamo, l'attualità, sì, dimostra tante situazioni che, non prese in tempo, poi producono problematiche,
0: certo, maggiori in futuro. Esatto. Sì, è vero. Esatto. Allora, Loredana, io ho delle domande ovviamente da farti. Chi è il curatore speciale del minore e quale funzione svolge nella tutela dei diritti del minore nei procedimenti giudiziari?
1: Sì. Il curatore speciale è un professionista nominato nell'ambito del procedimento giudiziario dal giudice competente,
0: okay,
1: quindi ci può essere procedimento dinanzi al tribunale ordinario o procedimento dinanzi al tribunale per i minorenni,
0: okay,
1: sarà il giudice dinanzi al quale il procedimento è pendente a procedere con decreto motivato alla nomina del curatore speciale.
0: Ah, benissimo.
1: Volendo individuare in modo proprio molto semplice la funzione del curatore speciale, direi che è quella di dare voce al minore.
0: Ok.
1: Di consentire al minore di esprimere la propria opinione, le proprie idee, i propri sentimenti, le proprie richieste, tutto quello che il minore da solo non potrebbe,
0: certo,
1: far conoscere al giudice, lo esprime e lo trasferisce all'organo giudiziario attraverso la figura del

0: curatore speciale.
1: Ok, quindi come sempre noi diciamo, no, anche in altri ambiti, in altre puntate, ti ricordi Fabrizio, abbiamo detto che c'è nel caso della tutela delle persone incapaci, ok, c'è sempre la volontà. Esatto. Primaria della persona da cui si parte, secondo esatto. me è la stessa cosa, no? Anche per il curatore e per i minori. Quindi in quali situazioni si rende necessaria la nomina del curatore speciale e quali sono le modalità con cui il giudice provvede alla sua designazione?
0: Allora, il nostro ordinamento e la recente riforma Cartabia hanno disciplinato in modo più puntuale la figura del curatore speciale, le okay. modalità della nomina e i casi in cui la nomina è addirittura obbligatoria. Si tratta di alcuni casi particolari che attengono ai procedimenti per dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale, procedimenti che attengono a situazioni di particolare pregiudizio per le quali si rende necessario l'allontanamento del minore dall'ambiente familiare, cioè sono situazioni particolarmente gravi nelle quali il giudice non può prescindere. Dal procedere appunto ad individuare una figura che possa rappresentare giudizialmente il minore.
1: Quindi il curatore è temporaneo, giusto? Per quello che nell'età in cui è minore?
0: No, è temporaneo perché resta in carica finché è in carica, finché dura il procedimento che vede coinvolto il minore. Quindi la persona fragile coinvolta in un procedimento giudiziario viene rappresentata dal curatore speciale per tutta la durata di quel procedimento.
1: Ok, quindi è importante perché giustamente inizi con quella cosa e devi...
0: Però ci sono anche tantissime altre situazioni nelle quali la nomina interviene con provvedimento discrezionale del giudice allorquando la conflittualità tra i due genitori sia talmente alta, talmente elevata da compromettere la gestione idonea degli interessi del minore. Quindi si ritiene che i genitori non siano più adatti, capaci di sapere e di attuare l'interesse del minore, le scelte più importanti per lui, quindi interviene qualche volta anche con l'attribuzione di poteri sostanziali il curatore speciale. Quindi non soltanto rappresenta il soggetto fragile nel procedimento, ma lo assiste anche in alcune scelte fondamentali, come potrebbero essere quelle di un progetto educativo, di un progetto sanitario. Quindi tante volte i genitori entrano in conflitto apertissimo anche sulle scelte questi ambiti.
2: E quindi va a sostituire.
0: Il curatore speciale interviene con poteri attribuiti espressamente dal giudice anche in ambito sostanziale.
1: Esatto. Ho capito, è importante questo, assolutamente. Allora noi facciamo così, diamo la linea alla regia, facciamo una breve pausa, poi sempre qui torniamo in onda con la rubrica Voci Fragili, a tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: di Mick Beautiful Freaks. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Net, Piero Caffi la regia e alla parte tecnica. Questa è la rubrica Voci Fragili. Oggi stiamo parlando di minori, di cure speciali, insieme all'avvocato Fabrizio Serrano, ovviamente l'ideatore e chi porta avanti questa bandiera di questa bellissima rubrica, e l'avvocato Loredana Ruscigno. Allora, abbiamo parlato in questa prima parte di della figura del curatore speciale, in quali situazioni si rende necessaria. Adesso continuiamo dicendo, abbiamo detto più o meno quando termina l'incarico, no? Prima, e da quali circostanze poi dipende la cessazione delle sue funzioni, quindi quali sono le circostanze?
1: Allora, le circostanze sono legate alla situazione processuale nella quale il minore è

0: coinvolto. Quindi nel momento in cui il procedimento si chiude, cessano anche le funzioni del curatore speciale, sempre che non si renda necessaria una revoca dello stesso qualora si dimostrasse inadeguato a tutelare efficacemente le... Beh, certo, perché tutti siamo soggetti a controllo e quindi anche il curatore deve svolgere le sue funzioni in modo adeguato.
1: Sì. È un professionista.
0: È un professionista al quale si richiede una...
2: Quindi esiste proprio la figura del curatore? Cioè
0: esiste un elenco presso l'Ordine degli Avvocati di Taranto e presso qualsiasi ordine in Italia.
2: Ma chiunque può diventare curatore?
0: Avvocati che abbiano frequentato un corso di formazione e che continuino a frequentare corsi di aggiornamento, perché le competenze del curatore speciale non sono soltanto quelle di carattere tecnico-giuridico che si richiedono per la rappresentanza processuale, ma devono estendersi anche a delle competenze multidisciplinari in vari ambiti, dalla psicologia alla sociologia.
1: Figura altamente professionale.
0: È una figura alla quale si richiede una competenza specifica e multidisciplinare, perché non solo rappresenta processualmente una persona fragile, ma deve interagire con questa persona fragile, con la persona fragile che è affidata, in modo consono all'età, alle condizioni.
2: Cioè deve essere un lettore che è in grado di acquisire quei dati. E quindi per essere quel lettore del bambino, del ragazzo, della persona che ha bisogno in quel momento, deve recepire,
1: avere,
2: deve capire.
1: Una preparazione delle e anche delle capacità. Non è per tutti.
2: Non è per tutti, è vero.
0: Il punto
2: mi
0: più
2: rendo
0: delicato
2: conto.
0: È proprio l'ascolto del minore.
2: Sì.
0: Che è disciplinato anche nel nostro codice con delle indicazioni puntuali. Quindi il curatore speciale, soprattutto in quel momento cruciale, deve prestare particolare attenzione e rispettare i canoni che il nostro ordinamento impone e anche delle linee guida che in alcune associazioni che operano nell'ambito del diritto di famiglia minorile sono state rese disponibili proprio per facilitare i contatti e l'interazione, il colloquio, perché i minori tante volte, appunto, nelle condizioni di difficoltà in cui si trovano, hanno remore,
2: magari sono chiusi, parlano, non riescono ad esprimersi, hanno delle emozioni magari così contrastanti tra loro,
1: sono condizionati,
2: come dicevi tu all'inizio, giusto Fabrizio,
1: perché sono soggetti più fragili, maggiormente fragili, perché non possono esprimere il proprio disagio, non possono chiedere aiuto, giusto Loredana?
0: Il curatore speciale deve cercare, chiaramente anche tenendo conto dell'età dei bambini, di entrare con loro in un rapporto fiduciario. Quindi mi è capitato tante volte, poi dopo averli conosciuti, di ricevere telefonate da loro.
2: Sì.
0: Quindi questo significa che insomma
2: il rapporto si è
0: instaurato, si è attuato correttamente, perché effettivamente loro nel momento del bisogno mi hanno chiamato.
1: Ed è il momento più bello.
2: Ed è arrivato,
1: lavorando bene.
2: Sì, siamo arrivati all'obiettivo, quello importante. Come viene disciplinato il compenso del curatore speciale e su chi ricadono i relativi oneri economici?
0: Allora, il curatore speciale, nel momento in cui riceve il decreto di nomina, per potersi costituire in giudizio, presenta all'ordine di competenza una richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il minore, perché ciò che conta è la situazione patrimoniale e reddituale del minore, che nella quasi totalità dei casi non consente al bambino di poter corrispondere
2: poter avere
0: un compenso al proprio difensore, quindi il difensore presenterà l'istanza per poter ottenere poi il compenso al termine della procedura con la liquidazione a carico dello Stato da parte mediante un decreto che viene emesso dal giudice competente per il procedimento.
2: Ok, bene, allora noi in chiusura, come concretamente, in parole semplici, per spiegarlo alle persone che in questo momento ci ascoltano, concretamente come si svolge l'attività del curatore speciale?
0: L'attività del curatore speciale si svolge partendo proprio dal dare voce al minore,
2: okay.
0: Contattandolo, incontrandolo, ascoltandolo, cercando di capire quali sono i suoi bisogni fondamentali e i motivi di conflitto che possono esserci con i genitori coinvolti nel procedimento. Di seguito il curatore speciale deve poi prendere contatto con tutti gli altri soggetti e quindi i servizi sociali, consultori familiari.
2: Ovviamente con i genitori, no?
0: Dunque, il rapporto diretto con i genitori non sempre è agevole ed è consigliabile, perché comunque di solito
2: se c'è una situazione
0: i genitori hanno comunque una loro rappresentanza processuale, hanno i loro difensori, quindi l'incontro diretto con i genitori viene sempre mediato dagli altri legali costituiti e spesso anche dai servizi presso i quali i genitori vengono incontrati.
2: Ho capito, benissimo.
1: Abbiamo un minutino ancora?
2: Assolutamente un minuto,
1: sì.
2: Preciso.
1: Volevo chiedere a Loredana, all'avvocato Ruscigno, qual è la differenza tra il curatore speciale per i minori e il tutore dei minori?
0: Diciamo che è abbastanza intuitiva, nel senso che il tutore è il rappresentante legale dei minori ed interviene in tutti i casi in cui i minori non hanno una rappresentanza da parte quella che per legge è attribuita ai genitori. Quindi il tutore viene nominato nelle ipotesi di decadenza, sospensione della responsabilità genitoriale, perché deve provvedere a tutti quegli adempimenti di carattere sostanziale in primis, gli adempimenti scolastici, gli adempimenti burocratici, gli adempimenti di cura, tutto quello che normalmente sono chiamati a fare i genitori.
1: O deve fare il tutore.
0: Deve farlo il tutore. Diversamente il curatore speciale appunto è un rappresentante processuale che interviene soltanto nell'ambito del procedimento, ad eccezione delle situazioni nelle quali il giudice ritenga di attribuirgli anche dei poteri di carattere sostanziale ma limitati e circoscritti, come insomma provvedere alla scelta del nuovo indirizzo scolastico, provvedere ad autorizzare un certo progetto di cura, ma sono poteri sostanziali, limitati e circoscritti.
2: Ho capito, benissimo.
1: Grazie.
2: Loredana, io voglio ringraziarti per il tuo tempo, per la tua presenza qui oggi, per averci spiegato bene questo. Noi, come sempre diciamo a Fabrizio, che sono argomenti così importanti, così complessi, così ampi, che meritano un approfondimento che poi nel tempo noi ci gestiremo quando sarà possibile. Intanto per oggi grazie per essere stata qua con noi. Fabrizio, come sempre, grazie anche a te, perché con Voci Fragili noi portiamo veramente avanti questo servizio per le persone, questo discorso che
1: cerchiamo di dare qualche informazione in più per aiutare.
2: Qualche informazione. Come al solito voi scriveteci al 339-680-688, perché poi dopo arrivano, come sappiamo, le richieste, le domande. Fate domande, non abbiate paura, perché noi siamo qua. Rubrica Voci Fragili esiste proprio per informare le persone, per far capire un po' di tutto su diversi temi. Oggi era appunto quella dei minori e del curatore speciale. Grazie all'avvocato Loredana Ruscigno, grazie all'avvocato Fabrizio Serrano. Noi ci rivediamo prossima settimana con la rubrica Voci Fragili e adesso linea alla regia.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
5: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Culture Club, It's a Miracle, questo pezzo bellissimo, amici, per il nostro Rewind. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Net, Piero Caffi, la regia, la parte tecnica, e adesso

0: Ci spostiamo a Lama perché nasce il Borgo Merachi, il nuovo polo dell'innovazione. Vediamo e sentiamo il servizio di Valentina Castellaneta.
1: L'antica masseria Battaglia rinasce come Borgo Merachi, un polo dell'innovazione promosso dal gruppo Sabanet che nasce con l'obiettivo di unire tecnologia, cultura e impatto sociale mettendo al centro la persona. Per Valeria Marci, amministratrice dell'holding HZ3 che gestisce la struttura, il progetto prenderà vita attraverso le relazioni e le idee che si creeranno all'interno della masseria.
2: Vogliamo rendere Masseria Battaglia e il parco, il giardino, tutto quello che circonda Masseria Battaglia un luogo vivo, un luogo in cui ci possano essere idee, progetti, imprenditorialità, cultura. Quindi vogliamo recuperare, come stiamo facendo, un patrimonio storico, però metterlo a disposizione del territorio, perché crediamo in questo territorio.
1: Durante l'incontro, inoltre, sono stati presentati per la prima volta alla comunità gli ambienti già restaurati, tra cui gli uffici che si trovano al primo piano e al piano terra, che ospitano da un anno il quartier generale delle aziende del gruppo Sabanet e alcune aree dei giardini all'italiana. Un intervento essenziale per accogliere gli oltre 150 giovani talenti che lavorano all'interno dell'azienda, come ha spiegato il CEO Gianfranco Zizzo.
3: Ovviamente c'è un progetto ancora più grande, tra un po', spero entro la fine dell'estate, ci trasferiremo come azienda e stiamo lavorando per una serie di altri progetti per realizzare altre superfici che saranno oggetto di questo progetto.
1: Uno spazio creativo capace di mettere in rete piccole e medie imprese e associazioni del territorio con l'obiettivo di condividere idee e costruire progetti futuri per incentivare così lo sviluppo socio-economico del territorio, come ha raccontato Sergio Prete, presidente della Fondazione Merachi.
4: Nasce sostanzialmente con due obiettivi, quello di contribuire alla creazione di un ecosistema innovativo nel nostro territorio attraverso la collaborazione con tutti gli altri enti del terzo settore, quindi fondazioni e associazioni, ma anche enti territoriali ed imprese nel settore economico, sociale, culturale, imprenditoriale. Il secondo obiettivo è quello anche di contribuire attraverso queste iniziative alla valorizzazione della masseria Merachi.
0: Ebbene, ringraziamo Federica Pompamè per il servizio. Noi continuiamo ancora con la musica. Mi raccomando, restate con noi.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Blunt, feat. Serena Brancale, The Colors, partendo per questa new hit di questa settimana su Cittadella, la radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo del 12 giugno, perché il Parco delle Tagliate di San Giorgio Ionico si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove cittadini, giovani e associazioni daranno vita ai primi 12 articoli della Costituzione italiana attraverso teatro, musica e immagini e Costituzione viva. Parliamo di questo, che non è solo uno spettacolo. Voglio parlarne insieme al regista Alfredo Traversa. Ciao Alfredo, ben trovato.
1: Grazie, buongiorno, ciao.
0: Allora, Costituzione viva non è solo uno spettacolo, che cos'è?
1: Beh, è un momento molto particolare, proprio per gli 80 anni in cui si celebra la Costituzione, la nascita della Costituente, di questi 75 padri e madri costituenti che si riuniranno in una sala e lì giorno e notte per un anno studieranno. E la stessa cosa abbiamo fatto noi con i cittadini di San Giorgio Ionico, uomini pensionati, operai, studenti, che si sono ritrovati per mesi a riflettere su delle parole, sulle parole dei primi 12 articoli, quelli che sono i principi fondamentali della Costituzione.
0: È incredibile, è un racconto quello che tu stai facendo, anche di condivisione, ma di un profondo credo, di come dire, della diffusione e condivisione anche dei nostri valori.
1: Sì, è un momento particolare, ripeto, perché proprio abbiamo voluto capire insieme per alcuni mesi le parole scritte nel 1946, adesso siamo nel 2026, che valore hanno, che interpretazione, che forza. Si chiama Costituzione viva perché abbiamo pensato che una Costituzione, questi articoli, debbano essere vivi. Se non sono vivi nell'animo, nel corpo soprattutto degli italiani, beh, la Costituzione è morta, non è viva. Allora non significa invitare grandi studiosi, grandi artisti, commentatori della Costituzione, no, non assolutamente, ma capire se noi comuni cittadini abbiamo ancora un'emozione riguardo a questi articoli, a questi principi fondamentali, che hanno lo scopo primario non quello di dettare delle regole, dei comportamenti, ma di fare degli esseri umani a tutto tondo e poi dei cittadini. Non è un caso che l'articolo, uno degli articoli più importanti, è quello che dice a un certo punto che ogni cittadino deve contribuire alla crescita spirituale dell'Italia.
0: Mamma mia, è vero, ci sono in questo, tra virgolette, percorso di lettura, avete trovato delle differenze, qualcosa che abbiamo perso per strada in questi anni?
1: Ma più che perso, io penso che non si sia mai analizzato, nel senso non si sia mai dato ai cittadini, al popolo italiano, la possibilità di emozionarsi rispetto a vite, a esseri umani, a sogni, a aspirazioni. Ecco, tutto questo è invece un patrimonio che sta lì, vivo appunto, e che può essere continuamente il carburante necessario, non il petrolio, ma il carburante necessario per andare avanti. È solo questo, sono solo i principi fondamentali che hanno dato vita all'Italia, ecco, non il greggio.
0: Assolutamente, concordo. Alfredo, io ti ringrazio per averci parlato di questo invito, insomma, di questo spettacolo, di questo momento di condivisione e di riflessione, che sarà il venerdì 12 giugno, venerdì 12 giugno alle ore 21, l'ingresso ospiti è previsto alle 20:30 al Parco Tagliate in via Brunelleschi a San Giorgio Ionico. Grazie ad Alfredo Traversa, buon lavoro Alfredo e a presto.
1: Grazie, grazie a voi, anche a voi buon lavoro, grazie, grazie di tutto.
0: Bene amici, adesso continuiamo con la musica e per noi c'è Anima e Giorgi con Beautiful.